0: adatta nei film western. Cosa fa lo sceriffo quando i cattivi arrivano in città e prendono il controllo? Si pianta lì e non si muove. De Niro è pure convinto che arriverà il momento in cui i cittadini diranno basta. È lo spirito che si trova in tutti i nostri film. Al netto del sentimento antitrampiano che Bob nutre per il tycoon che siede alla Casa Bianca, il fatto è che nei western migliori, ma anche in quelli mediocri, non sono mai i cittadini a fermare l'eventuale cattivo di turno, bensì è l'eroe. Ed oggi, con buona pace di venire delle sue previsioni, negli Stati Uniti, tra i democratici americani e tra gli avversari di Trump all'interno del Partito Repubblicano, non si vedono protagonisti tali da assurgere al ruolo di anti-Donald e quindi di anti-eroe in grado di batterlo politicamente e mediaticamente. De Niro nel marzo del 2026 è pure intervenuto ed ha parlato durante una manifestazione No Kings, tradotto ovviamente no agli re, a New York, una protesta contro il presidente Donald Trump e la sua amministrazione. Ha detto: meritiamo tutti un paese senza re. Anche qui la retorica per mettere in evidenza gli errori e i rischi delle politiche trumpiane è sbagliata. I re sono estranei all'immaginario dell'America, anche se proprio nel 2026, in piena seconda era Trump alla Casa Bianca, il calendario ha segnato una data storica per gli Stati Uniti: i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza, una indipendenza conquistata liberandosi dal colonialismo inglese e dal suo re. E da allora sono passati 2 secoli e mezzo e nell'immaginario dell'opinione pubblica statunitense non è certo dare del re a qualcuno il modo più efficace per criticarlo, Massimiliano Renzi.
1: Allora, ancora grazie Stefano De Sani, ma grazie non finisce qui, tra l'attimo vi spiegherò perché. Volevo però dirvi che tutto quello che state seguendo qui fisicamente stasera, un sacco di altri amici lo seguono in streaming e io devo ringraziare soprattutto in questa serata finale in maniera, diciamo, non soltanto per un fatto formale ma proprio affettuosamente tutta la squadra di Eurocomunicazione capitanata da Giovanni De Negri, che ha permesso a tutte le serate di Aminforte di andare oltre, diciamo, questa meravigliosa corte comunale, quindi ci hanno seguito in moltissimi anche via streaming, quindi grazie, saluto l'angolo dei tecnici e non solo che ci seguono e ci assistono tutte le sere. Allora, avete sentito De Niro citato da Massimiliano Renzi, ma Stefano De Santo, e qui si vede anche l'amicizia, ci ha regalato una cosa in più per stasera, che è una cosa inedita e che vedrete, si vedrà stasera qui a San Paolo, e la vedranno gli amici collegati in streaming, perché il doppiatore ufficiale, la grande voce di De Niro in Italia, che cosa ha fatto? Adesso lo vediamo insieme. Ha doppiato De Niro che diceva peste e corna del presidente americano. Vediamola.
2: La frase: tutti abbiamo il nostro paese che si strozza in gola. Perché di questi tempi il nostro paese non è facile da amare. Mi costa dirlo, ma oggi amare il nostro paese è un po' come il coniuge maltrattato che dice di amare il suo cugino. Non posso amare un paese che scatena guerre stupide, disumane e folle, che uccidono migliaia di innocenti e di riflesso provocano morte e sofferenza ad altri milioni di persone. Non posso amare un paese che toglie l'assistenza sanitaria a milioni di persone e usa quei soldi per arricchire i compagni di Trump, Epstein, eccetera. Non posso amare un paese che invia milizia mascherata a sparare ai cittadini per la strada, a torturare i nostri vicini e separare le famiglie.

0: Non posso amare un paese che ha un tiranno razzista, misogino e xenofobo al comando. E lasciatemi dire questo, io non posso amare un paese che ha alla guida Donald Trump e un congresso composto da leccapiedi. Certo, per buona parte della mia vita questo paese l'ho amato, gli Stati Uniti d'America, hanno accolto i miei avi, arrivati qui da emigranti, dando a me, alla mia famiglia, a tutti noi eccezionali opportunità e straordinarie libertà. Io voglio tornare ad amare il mio paese. Io ti voglio il mio amato paese. Ecco perché mi schiero con il comitato per il primo emendamento. E con voi, con tutti voi insieme, dobbiamo sollevarci, dobbiamo cantare, continuare a organizzarci e tornare a innamorarci. Grazie.
1: È l'ultimo doppiaggio che ha fatto di De Niro. No, voglio ringraziare naturalmente
2: Trump, non De Niro,
1: perché Stefano è andato proprio in questi giorni per farci questo regalo, guarda anche il sindaco Mosca, proprio per la rassegna in sala di doppiaggio, per fare questo, per farci questo regalo. Grazie Stefano, grazie. Allora, non so se Grazia aveva qualcosa in sospeso, volevi dire prima rispetto all'animata di
3: rispetto all'animata di no, sì. Volevo semplicemente per ribadire che l'intervista di Giorgio Meloni al New York Times è un'intervista appena si cita il New York Times scatta in una favolosa risata, quindi probabilmente l'esperienza lavorativa non è andata a fine nel miglior modo possibile, visto che adesso scrive sul Financial Times. Quindi c'entra Giorgia Meloni, quando riguarda l'intervista, quando la protagonista è Giorgia Meloni fa ridere, quando invece si parla male di Giorgia Meloni su Financial Times allora va tutto bene, quindi il problema è
4: lei può fare polemica?
3: No, voglio capire perché quando si parla
4: sempre di polemica sempre che stai cercando di arrivare alla polemica.
3: Io non voglio fare polemica, voglio difendere perché un'intervista che a tutti gli effetti non fa ridere perché la Meloni non fa
1: teatro.
2: Posso mettere io questa gioia stessa facendo un po' di polemica con De Niro? Queste parole qui, se le avesse dette in Cina, in Russia, in Iran, in tutti i paesi arabi e del Medio Oriente, tolto Israele, De Niro sarebbe già in grossi guai. Allora, si può dire tutto di Donald Trump, si può dire che sta trasformando, all'America è ancora l'America, con o senza Trump. Che Dio la benedica e gli dia lunga vita, perché è stato un paese in grado di eleggere Nixon e Kennedy, Reagan e Carter, Trump e Clinton o Biden, scegliete voi. È un paese che ha al suo interno degli anticorpi talmente forti che è essa stessa democrazia per il sistema. Ma no,
4: bravo, perché noi America abbiamo gli anticorpi, come dice Lenzi, giusto? E normalmente funzionano. Ora abbiamo un punto interrogativo e vi spiego perché. Perché il populismo di destra estrema non arriva.
3: Guarda me. Destra estrema e guarda me.
4: Il populismo.
2: Ma la di maggio non è di destra.
3: Io sono di Fratelli d'Italia.
2: Di Fratelli d'Italia.
3: Governo di centrodestra o destra-centro.
4: Sì. Molto più moderato e bravo a tenere i giudici a fare niente sull'economia per evitare dei procedimenti, quindi bene.
3: Non risulta che l'economia fosse il governo di 20 milioni
4: di euro. Se il governo è 100, avete una crescita del prefisso telefonico, signora. Comunque.
3: Non sono
4: 2%, ah no, i dati degli Stati sono giusti. Comunque, non facciamo polemica, parliamo
3: un po'. Non sta facendo mica polemica.
4: Mai. Facciamo una discussione seria. La vera domanda che tutti mi fanno in questo momento è, ma si volta a novembre e Trump lascerà anche gli americani svolgono le elezioni di midterm il 3 di novembre o ci sarà l'ingerenza? Questa è la domanda che noi americani fra di noi discutiamo.
2: Se l'hai chiesto anche le Meloni sul Corriere della Sera,
1: posso farti un supplemento, visto che stai parlando delle elezioni di midterm, ma tu sei così certo che le perderà Trump le elezioni di midterm?
4: Stavo
1: sei
4: proprio convinto? Per affrontare quel esatto argomento. La mia idea, e posso sbagliarmi, ma basato sulla mia esperienza nella vita e la politica americana, ritengo che lo scenario probabile sia questo. A novembre Donald Trump ha già annunciato pochi giorni fa che manderà 1000 uomini dal Ministro della Giustizia, dove ha messo il suo avvocato personale, a ispezionare i seggi. E il ministro della giustizia ha detto non vedo problemi a mandare le squadre di ICE ai seggi anche perché non vogliamo che i migranti clandestini votino, e poi non è mai successo in America. E poi Trump sta cercando di squalificare, rendere illeggibile tanti poveri neri del sud e gente di sinistra povera e abbastanza con poche istruzioni. Questo è un fatto, non è un'opinione, questo accade, eppure il New York Times lo riporta. Ma quello che accadrà, a mio avviso, è che nonostante seri tentativi di imbrogli questo novembre, che il rigurgito, perché noi americani non siamo così stupidi che lasciamo andare le cose per sempre, e quindi a questo punto, con poco più di 30% degli americani che appoggiano Trump, e circa 70% che dicono basta Trump, non vogliamo un dittatore o un mafioso della Casa Bianca, vogliamo pulizia, vogliamo liberarci di Trump. Questo è 70% degli americani, non sto polemizzando, è un dato di fatto.
3: Ma non ci sarebbero problemi,
4: no, finire il discorso
3: il
4: e
3: popolo è sovrano per noi.
4: Se volete interrompere io l'ascolto.
3: Ho detto, prego, quindi
4: riguarda,
3: io sto dicendo che
4: il popolo è sovrano, assolutamente.
3: Viva la democrazia, la
4: in
3: democrazia.
4: Gaza hanno votato Hamas, certo. Comunque,
3: tagli gola di Hamas.
4: Come?
1: Tagli gola di Hamas, sì.
4: Quello che stavo dicendo sul serio era ci sarà un rigurgito contro Trump questo novembre. Io vi garantisco, metto mano come si dice italiano nel fuoco, e nel nostro congresso i democratici, nonostante tentativi illegali di interferire con il voto che sono in corso, che i democratici per rigurgito anti-Trump che sta crescendo, non perché è un fascista, non perché è un mafioso, perché il nostro benzina costa l'equivalente di 4 euro al litro per voi, e se il litro era più di 2 euro chiederete al vostro governo questi maledetti sovvenzioni, immagino. Comunque, il punto è che i democratici avranno una maggioranza fra 10 e 30 seggi, quindi una chiara, netta maggioranza e controllo della Camera dei Rappresentanti. Nel Senato, fino a poco fa avrei detto che il Senato rimane repubblicano. Ora metto un punto interrogativo perché non si sa, veramente non si sa. Il rigurgito sta, Trump sta alienando gli americani. I nostri mutui sono andati a 8%, signore, in 3 mesi. Da 3 a 8% per le famiglie che pagano le rate mutue. Il benzina ha triplicato, signore. Quando si va ad alimentare costa 25% di più per pane, uova e latte, capite? Se questo accadesse qui anche voi avete un problema. Allora, nonostante questo, avremo un congresso democratico nella Camera, gennaio prossimo si inizierà l'indagine per l'impeachment di Donald Trump. Ve lo prevedo. Non si dice vero,
1: prevedo.
4: Il mio italiano dopo 30 anni è ancora schifoso, chiedo scusa, e l'accento è forte. Ma noi avremo un impeachment di Donald Trump, secondo me non subito, perché ci saranno 6 o 9 mesi di indagine, c'è un imbarazzo discorso di ricchezza di scelta fra i diversi capi di accusa criminale, non civile, che Trump ha commesso, ad iniziare con la corruzione,
2: la via giudiziaria, la via giudiziaria Donald per abbattere, deve, per abbattere Trump è già stata in corsa.
4: Deve capire il sistema americano, non capire il sistema,
2: ma come no?
4: Non c'è un sistema giudiziario,
2: la via giudiziaria.
4: Studi meglio
2: per abbattere Trump.
4: Allora, senza
2: come
4: le staffe,
2: come no?
4: Ti spiego come funziona,
2: no,
4: la
2: devi spiegare, però
4: non capisci. Hai scritto un libro, ma non hai capito.
3: Capisce solo prima.
2: La via dell'impeachment.
4: Mamma mia, che ignoranza!
2: No, ma la via dell'impeachment è tesoro.
4: Non mi
2: interessa
4: più accidenti.
2: Ma la via dell'impeachment è tesoro.
4: Posso spiegare, poi tu reagisci e ci interrompi?
2: No,
4: per cui ci interrompi.
2: 20 minuti che parli.
4: Allora, è un minuto finisco.
5: Ti spiegherò.
4: Vorrei fuori per una volta essere civile per me, dai.
3: Parla solo prima.
4: Allora io dirò questo e poi starò zitto.
2: No, però è il dialogo, non
4: sto cercando di fare una previsione molto seria e molto concreta. L'impeachment ci sarà verso estate o autunno prossimo, il 27. In questo periodo Donald Trump, frustrato e arrabbiato, farà scattare più violenze uccidendo altri cittadini americani. Quello che adesso ho detto è molto pesante, è molto pauroso ed è molto probabile, e questo è un problema per noi, perché non rischiamo una guerra civile, ma un presidente che incita alla violenza, come ha già fatto nel corpo di 6 gennaio 2021. Dopodiché, se il Senato democratico vota la condanna, perché l'America funziona che non si arriva ai magistrati finché non si è fatto prima impeachment, il rinvio di giudizio nella Camera e il processo nel Senato. Dopo, se viene condannato nel Senato, arrivano i magistrati per la parte giudiziaria. Dopo,
2: quando sei alla Casa Bianca.
4: Dopo che sei fuori dalla Casa Bianca.
2: Sì.
4: Quando sei alla Casa Bianca, Trump ha fatto in modo che non può essere attaccato. Questo ci creerà quello che è un grande amico mio che lavora con la Casa Bianca ed è repubblicano, dice: fra qui a gennaio 2029, con questo scenario, impeachment, rabbia, violenza, casino, noi avremo quello che in inglese si chiama un shit show, un spettacolo di merda, fino all'ultimo giorno della presidenza Trump.
2: Questo è il sogno degli antitrampiani. È vero, è il sogno che Trump fomenti l'America, porti l'America sull'orlo di una guerra civile, perché poi questa è la foto, ecco la fotografia di quello che ha raccontato. Il 30% trampiani, il 70% non trampiani, non significa che quel 70% vada a votare i democratici. Può darsi che quello che ha detto Friedman è vero, l'economia americana non va bene, può darsi, siccome l'economia è una molla, che vadano a votare. Detto questo, cioè, allora, su Trump si è esercitata una vera e propria ideologia, al di là degli errori che lui ha compiuto o che potrà commettere. Non lo sopportano. Non a caso Friedman ci ha detto, New York City, Trump è un puzzone, no? Dicevano, lo vedevamo negli anni 70-80, quello è un puzzone. È la classica elite americana che oggi non riesce a produrre un leader nel Partito Democratico. Quindi, anziché interrogarsi su quanto potrà essere cattivo o fare disastri Trump, che ha già vinto due elezioni, è un tema. Perché questi non riescono a produrre un anti-Trump se non dire, oddio Trump, l'America è finita, oddio Trump, l'America è finita, ma con voi l'America non è che abbia...
4: Scusa, prometto 20
2: secondi. No, ma è un dialogo, io non so
4: mica... È un dialogo. Allora, il problema, caro, è che noi americani siamo resilienti, siamo anche pragmatici, non siamo alla fine stupidi, quindi... credo che noi siamo talmente resilienti che le cose cambiano, che l'America non è un rischio, che è legittimo come un'idea di America. Purtroppo in America in questo momento il paese è talmente pieno di odio, polarizzazione politica e societaria e divisione che non è scritto che noi dovremmo così nel futuro tornare a essere, tra virgolette, un paese normale. È anche possibile, e secondo me, come ho scritto nel mio libro La fine dell'impero americano, che ci vorrà almeno una, se non due generazioni prima che l'America torna ai suoi equilibri.
2: Questa spaccatura che descrive, questa spaccatura,
4: uno o due generazioni.
2: Questa che, spaccatura che descrive Friedman non è un male americano, è un male delle democrazie contemporanee.
1: Ormai.
2: Cioè le democrazie contemporanee, anche quelle europee, oggi sono spaccate a metà, poco di più o poco di meno a seconda del vince, con la metà degli elettori che non votano, che per l'Europa è considerato una iattura, sì, perché votavano tanto, in America hanno votato sempre meno, è diverso. Quindi quello è un male delle democrazie contemporanee che deve essere curato, ma non può essere imputato a Trump. Cioè Trump è diventato praticamente Belzebù, per cui oddio, domani piove, colpa di Trump. Addesando
4: un uomo che difende Donald Trump,
2: Addesando non gli funziona il microfono, è colpa di Trump. No, Trump ha le sue colpe, però bisogna avere anche una valutazione oggettiva delle colpe di Trump. L'Europa non ha colpe, o è tutto colpa di Trump? Cioè oggi si riparla del problema migratorio.
4: Quindi parliamo di Schengen,
3: oggi si parla di politica estera,
2: del problema migratorio nato là. Allora lì
4: frutta la crisi, la minaccia dei terroristi jihadisti.
2: Una delle spiegazioni è Trump ha fomentato il Marocco, questi sono arrivati, così l'Europa è spaccata. Ma scusate, quando è che l'Europa è stata unita sulle politiche d'accoglienza per i migranti? Merz, che ha i suoi problemi con l'AfD, con l'estrema destra, deve fare la sua linea. Macron l'anno prossimo non conterà più nulla, perché alla fine è il secondo mandato, e si deve preoccupare di chi lo sostituirà. Tant'è che la Presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, pensa delle dimissioni anticipate per poter dare a Macron
4: 2 milioni di dollari a Davos, riceverà come stipendio. 2 milioni di dollari Christine Lagarde.
2: Due.
4: A Ginevra,
2: ora mi piace,
4: casa, macchina, servitù, e 2 milioni di dollari. Una grande
2: la fotografia è complicata. Poi è chiaro che Trump per le sinistre, non solo americane ma anche europee, cosa semplice, come quando in Italia c'era Berlusconi e dicevano tutta colpa di Berlusconi, oppure ora è tutta colpa della Merkel. È la semplificazione, lui ne fa una lettura.
4: Berlusconi che ha scoperto loro.
2: No, lui ne fa una lettura. No, lei, io ne era manconata.
3: Cos'è che ha
1: detto?
2: Credo che Berlusconi ti ha sdoganato.
3: Quando Berlusconi è andato a governare, sono nato. Ecco. Quando ha sdoganato.
2: E a questo punto io posso andare via perché è troppo giovane, mi senti?
1: Sì, secchi. Allora no, io invece a questo punto torno da Stefano De Sando, che però non legge un altro passo del tuo libro, ma ci regala invece un brano, una canzone. Allora vediamo un po', ecco, adesso vediamo di chitarla.
5: No, ringrazio il contesto che ti ha.
1: Meno male.
5: Pancani, lei sta facendo grazie. Lei è un arbitro perfetto di queste cose.
1: Stasera è semplice, d'altro parlano loro, quindi mi posso stasera.
5: Stai completo relax.
1: Completo relax. Ci
5: stai tensi. Proprio siete rilassati. Fantastico. Grazie comunque.
1: Grazie
5: a tutti, grazie.
1: Allora.
5: No, ma io volevo dire che posso dire
1: questo te prima di.
5: E fare l'intervallo. Mi ero preparato pure io una nozione a riguardo, che me la sono scritta puntata qui perché avevo dimenticato di trascriverla, che parla, quello che ho letto esattamente pochi giorni fa e che dà completamente ragione al signor Friedman, ed è una citazione del più grande politologo, così mi viene descritto, che è Larry Sabato, che mi pare sia considerato uno dei più grandi politologi a livello mondiale.
1: Ferma,
4: il più grande esperto delle presidenti americane.
2: La febbre del sabato sera, no?
4: E lui University of Virginia.
5: Del sabato sera, infatti, e lui dice, in caso di sconfitta Donald Trump sarebbe pronto a tutto. Lui attualmente controlla l'FBI, l'esercito e l'ICE. Ha il sostegno del Congresso e della Corte Suprema. Se perderà, sarà furioso e si scatenerà. Quindi questa le parole di quello che abbiamo scritto, io ho letto giorni fa, il più grande politologo, quindi sicuramente, come descrive il dottor Friedman, la situazione è estremamente delicata, nella quale ci siamo tutti calati dentro. Ovviamente a me ha divertito molto quando si voleva comprare la Groenlandia, avevamo proposto noi di anche prendere un po' la Campania, la Basilicata, abbiamo tentato noi, poveri umidi italiani. Poi a me piace che lui vuole comprare la Groenlandia, che vuole tagliare le gambe a Corea del Sud, ma soprattutto quello che mi piace moltissimo è che ci sia un sindaco musulmano a New York. Questo mi ha veramente emozionato, perché l'ho trovato una scelta non politica, ma una scelta geniale. Il sindaco musulmano a New York, esattamente dal 2001, da quando le famose torri, è stata una scelta enorme, la civiltà americana è anche questo, la grande resilienza di Ucraina. Ecco, però io non dovevo dire queste cose, io dovevo canticchiare un ragazzo come era. Quindi non avevo l'autorizzazione a dire queste cose, però
2: qui non c'è l'autorizzazione.
6: Ma libertà
5: assoluta. Libertà assoluta, onorevole. No, io ringrazio soprattutto del fatto che mi date ragione su qualche cosa. Intanto ricordatevi, c'è una teoria sempre quella di accordare la chitarra, poi con l'umidità suona scordato tutta la sera.
2: Stasera è fresco,
5: sì,
2: si sta benissimo.
1: E qui siamo ventilati.
5: Beh, e nel panorama delle piccole sospensioni, per mantenere poi vivo il dibattito, che questa sera lo vedo veramente molto interessante, vi regalo una canzone che ho amato molto e che ha una peculiarità. Esattamente nel 1990 io ho scritto un album per Ornella Vanoni, poco importante, ma nel mentre ma poco importante altro, no? Non era il giorno del fiore, ma la cosa bella è che registrava a Milano e in quell'occasione, dura un minuto questa presentazione, e in quell'occasione Ornella cantava in uno studio e nello studio accanto c'era un tale giovane artista, giovane nel senso che non lo era, ma proprio grande giovane artista, perché è sempre stato giovane nel suo pensiero, che era Fabrizio De André. Il buon Fabrizio De André qui, Ornella Vanoni qui, io stavo facendo cantare una canzone in napoletano a una milanese e mi trovavo in grande difficoltà. Casualità, è successo che in quell'istante, mentre stavamo lavorando molto sul dialetto della signora Vanoni, entra Fabrizio perché gli dicono c'era Ornella di là, quindi la vuole venire a salutare. Ornella ovviamente riceve Fabrizio con grande affetto, tra di loro c'è grande simpatia, amore, rispetto professionale sotto ogni profilo, e io lì, che avevo 34 anni, molto molto molto in imbarazzo, ho dato la mano a Fabrizio D'André, è scivolata via perché ero talmente emozionato, il sudore mi si è scivolato via Fabrizio, ma Fabrizio in quell'occasione disse una frase: Ornella mi presenta come che tradotto dal mannonese all'italiano è un giovane artista romano cantautore. Mi sta facendo cantare una canzone in napoletano, non riesco a cantare. Fabrizio dice una frase che resterà epocale per me, dice: anch'io sto facendo una canzone in napoletano. Da quel momento le mie orecchie si sono drizzate come dei radar e ho pagato colazioni ai tecnici del suono, le ho portate a cena fuori, le ho tenute le porte aperte e fatemi sentire questa canzone. Morale della favola, la canzone di Fabrizio D'André, quella di Ornella, non ha avuto un grande successo, ma la canzone di Fabrizio D'André è rimasta nel mio cuore, e la peculiarità di questa serata e di questo amore che ho nei confronti di questa canzone è molto semplice, perché io appena uscito il disco ho imparato la canzone, mi mancava solo un po' del testo, l'avevo già sentita, e sono stato il primo a cantare Don Raffaele in Italia, molto prima di Fabrizio.

0: Yo me llamo Pasquale Gaffieri, del sombre carriere nel carcere di me. Io mi chiamo Gaffiero Pascal, appoggio reale dal 53. Al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna è un braccio speciale, c'è un uomo geniale che parla con me. Tutti i giorni con quattro favoni, briganti e vapori, cornuti alla te. Tutte le ore con sta fantasia, che senta minaccia, sa vita con me. Ma la sera mi sento papale, mi svolto le mille che giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi scrivi che penso e bevo caffè. Ah, che bello caffè, con il merce lo sanno fa. Caricetta che cicchierinella, un paio di cella precisa ma fa. Prima pagina, 20 notizie, del tutto giustizia, lo sa che fa. Si costretta, si piglia, si impegna, con getta da spugna, con grandi vita. Io mi scelgo e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo c'è chi si dimette, chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene i sei figli, che ha chiesto una casa, ci dà i consigli. L'assessore che Dio lo perdoni, che terrà un occhio, ce l'hai di risolto. O mi passa una luce, una voce, che sul destro ce l'ha una croce. Con rispetto c'è fatta le tre, pulita, spremuto, politica, prego.
1: Grazie.

0: sua valutazione la cosa ce la dice là. Io non tengo compendio di chi ne stipende ad un amo se sogna papà. Se aggiungete gli altri di innocenza, o mandite non tiene pazienza, io non chiedo la grazia per me, mi faccio la barba la parte da sé, potrei un cappotto cammello, ma massimo c'è sarapato più bello, un vestito cessato marrone, così ci sembrava la televisione, questa non se la prega c'è pensa, ma per starsi per fare presenza, io già vengo le scarpe gilet, con le nastre mutano, con le
1: da cacca. Ma che bello caffè!

0: mattina mai vista chissà, chi se sono discendi per questi che se tengono l'immunità. Da Raffaello politica lì, e io ve lo giuro sareste non sani, ma qua dentro voi state a pagare, e poi chi la resta sarà spassata. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, avrà fatto 40 concorsi, 90 domande, 200 ricorsi, eminenza di pace e di gloria, voi che date con forte lavoro, in un nome con mamma e con me, che crema darà delle chiste a me.
1: Che appunto a me questo rapporto tra questo povero lavoratore carcerario e la presenza di questo personaggio così carismatico mi ricordava molto appunto qualche figura che contrasta con questo boss. Poi io chiedo scusa per il napoletano, insomma mi sembrava comunque un binomio giusto, mettere Don Raffaele così.
2: Anche... Grazie.
3: Quando hanno messo finalmente in prigione Al Capone era per le tasse.
2: E per le tasse.
1: È solo per le tasse.
2: No. Però posso chiederti una cosa, adesso senza nulla togliere al grande morto
1: degli
2: artisti, no, ma ti faccio un'altra domanda. Prima abbiamo citato Robert De Niro, Richard Gere, molti grandi attori si sono schierati contro Trump, anche grandi musicisti. Ma perché non attecchiscono così tanto le loro critiche?
3: È una domanda intelligentissima, la risposta è perché gli americani non sono così stupidi a pensare che George Clooney e qui soffrendo soffrendo lei con quello che sto per dire, perché noi americani non rispondiamo a votare per chi ci dice un radical chic, un cavialco gauche o una persona ipocrite come George Clooney che vive da miliardari e sposa le cause di sinistra radicale, perché loro sono gentaglia alla fine, anche se sono grandi star di Hollywood, e non hanno nessuna influenza. Tutti i grandi star che hanno attaccato Trump hanno aiutato Trump alla fine, perché se ne fregano gli americani di questi.
4: Qui forse c'è anche altri due aspetti. Il primo è che Hollywood, secondo me, non è più la macchina dei sogni che era passato, e il secondo è che Hollywood ha sposato politicamente con la, che è una delle ragioni della vittoria della campagna. Cioè questa politica democratica filo politicamente corretta, che ora persino la oggi tende a stare uno dei due conti è intervistato Giuseppe Conte. No, Giuseppe Conte ha fatto una lettera, oggi mi sembra Repubblica, l'ideologia woke, ma è facile, allora, l'ideologia woke è stato un pensiero dominante, questi abbattevano l'estate di Colombo perché era. Allora, secondo me c'è anche questo, cioè c'è stato l'avvitamento dei democratici americani attorno a un mondo che era finto,
5: cioè è quello che è avvenuto anche in Italia. Ma se pensiamo a quello che negli ultimi 5 anni c'è stata una sinistra che ha basato quella che era la sua proposta politica su,
2: cioè quello che chiamano politicamente corretto.
1: Quindi vorrei dire una cosa,
2: aspetta, facciamola solo concludere,
5: che non ha attecchito e che ancora oggi lo vediamo nell'ipocrisia di Giuseppe Conte, si rende conto che questa proposta politica è del tutto fondata, che non porta nessun tipo di diciamo così, contributo, perché gli italiani sanno che tutto quello di cui avevano paventato, quindi la Lega Chic, le battaglie femministe che non portavano nessun tipo di risultato, chiamare Giorgia Meloni, polemica su Giorgia Meloni che non si fa chiamare
2: presidente
5: del Consiglio, ma il presidente, sono tutte battaglie, se vogliamo, della sinistra, la Lega Chic, senza alcun argomento, che però, così come in America non hanno sortito alcun effetto nell'elettorato, la stessa cosa è accaduta in Italia. Infatti oggi Giuseppe Conte, che aspira a diventare leader del campo largo, litigando tutti i giorni con Elly Schlein e con altri pretendenti, fa un passo indietro e dice: ah, ma io non l'ho mai fatto, rinnegando se stesso.
2: No, va bene, e poi è una cosa, dai, Carlo.
3: Solo per dire che il radical, la radical sinistra in America, abbiamo parlato di Mandani prima, è vero che è singolare, va bene, qualcosa di importante che un musulmano viene eletto al sindaco di Londra o di New York, ok, ma Mandani e New York non sono il modello dell'America. E io voglio, per sorprendere forse l'onorevole, dire che mi fa schifo woke, ok? Basta con woke. Basta per questo nonsense. E questa non è una questione, secondo me, di sinistra o destra. Woke è stato usato dalla sinistra radicale, ma voi avete risposto con la vostra politica identitaria anche, perché così oggi in tutti i paesi, non solo l'Italia, la politica identitaria della destra è la risposta a woke.
5: Però ecco,
3: certamente devi chiamarlo visione, non politica identitaria, ma il punto,
5: non ho problemi a dire,
3: rispetto alla sua vocazione, fai politico, devi fare politico, ma io faccio analista piuttosto, e voglio notare che Alessandro Ocasio-Cortez, simbolo per simbolo quintessenziale del woke e della sinistra radicale, in questi giorni
4: ha cambiato idea,
3: e ha detto: noi non possiamo vincere nessuna elezione se insistiamo con questo woke, che era una follia, ha detto lei. Abbiamo idea se vuoi, va bene,
4: ma lo stesso tempo,
3: poi se Elly Schlein fosse più intelligente, capirebbe che è una strategia perdente a correre dietro quel filo putiniano oltre Gabbana di, non si può dire, di merda, quindi
4: fammi dire solo una cosa, non sono d'accordo con lui, perché Kamala Harris
3: Conte ci porterebbe alla rovescia,
4: lasciamo Conte all'Italia, Kamala Harris, sì, che è stata la candidata anti-Trump quando Biden sposava la politica uomo,
2: sì, sì, sì.
4: Allora
3: Kamala Harris ha perso ed è una
4: persona perdente, allora a me viene il dubbio, no? Non è che il cambiamento dei democratici e americani adesso è pragmatico, cioè interessato, cioè non cavalchiamo più il woke perché il woke non porta politica, ma noi stiamo veramente convinti che le politiche woke siano vere, però non ci portano bene, poi non ne parliamo più,
3: In America
4: è un tranello.
3: Il Partito Democratico Americano, come il Partito PD in Italia, come il Partito Socialista in Francia, come il Partito dei Laburisti in Inghilterra, tutti questi partiti del centro-sinistra, dell'Occidente, America e Europa sono in crisi perché o vanno verso la sinistra radicale o non hanno la leadership, perché siamo in un momento di mediocrità. E in America Bernie Sanders e Alessandro Ocasio non possono mai vincere un'elezione. Il fatto che ci sono alcuni democratici adesso che si stanno candidando dalla sinistra radicale americano è un male per il Partito Democratico, è un male per l'America, perché loro saranno sconfitti dai trumpiani, perché essere troppo radicali in America non paga politicamente. Quindi chi è utile? Gavin Newsom è un governatore di California, liberista, a favore del mercato libero, ma con una coscienza sociale. È carismatico, è una possibilità. John Ossoff, un nome che dovete conoscere, senatore importante, può essere un candidato perché lui parla in modo schietto. Ma chi è troppo di sinistra non vince in America. E se mette un candidato della sinistra, avremo J.D. Vance o Marco Rubio come il prossimo presidente.
2: Cioè, per semplificare, un candidato di Alleanza Verdi e Sinistra non paga in America, questo è.
3: In America?
2: Lo traduco in italiano, è la politica.
3: Bravissimo, noi americani non votiamo per Bonelli o Frattoriani.
5: Lo so, anche gli italiani, anche gli italiani non li votano.
3: No, in America non votiamo per la sinistra.
2: Sì, è stato chiarissimo. Allora, Stefano, adesso ti riaffidiamo un altro intermezzo, perché c'è una un secondo brano che hai scelto. No, alla chitarra, la lettura la facciamo l'ultima, la facciamo alla fine.
1: Ah, ok. Anche questa non c'entra niente.
2: Sì.
1: È contestualmente importante che voi sappiate che non c'entra nulla con i dibattiti, però c'è un richiamo, secondo me, in questi soliti 30 secondi di presentazione, perché è una canzone, anche questa guarda caso napoletana, stasera chiedo scusa ai grandi napoletani, perché ovviamente non è il mio dialetto madre, però mi piace talmente tanto che a volte mi diletto nel cantare un po' napoletano, fatica, quasi. E questa canzone parla dell'America visto attraverso un momento storico del dopoguerra e si chiama "E qui ho bisogno di tutti voi", perché dopo avrò bisogno del clap. Credo che la conosciamo, si chiama "Tamburiata Nera".
3: Continuando a parlare io, con loro la faccio da muriata nella
4: questa da muriata, dai,
3: vado a parlare.

Signore che ha magia.

0: e grazie per tutti. Spettano, avete visto che
1: non dire sono sempre niente, grazie.
0: No, non ci pensiamo
2: più. Tutto si viene ad ammurriata nera. Ad ammurriata.
0: Allora, sì.
2: Tutto si viene.
3: Un filo, conduttore.
0: Hai visto? Ed è poi bello una serata impreziosita in questo modo. Allora, facciamo, andiamo verso, abbiamo una sola conclusione perché sennò vi teniamo ostaggi, insomma, non vorremmo. Allora, riparto da Alan Friedman e voglio chiedere alla Friedman una cosa per avere un po' di visione dell'America, abbiamo molto parlato, magari lo riprendiamo tra un attimo con il finale del libro di Massimiliano. L'Europa, che deve fare l'Europa allora? Questa Europa che cosa può fare davanti al disimpegno di Trump?
4: Gli europei hanno messo diversi anni per capire che Trump veramente non vuole bene all'Europa. C'erano fino a 2 anni fa quelli che hanno detto no, no, ma non è niente. Adesso non solo per gli attacchi contro l'Italia, ma gli attacchi contro Germania, contro l'Inghilterra, contro Francia, gli attacchi quotidiani, la minaccia verso Groenlandia, il fatto che la Casa Bianca è più allineato con Putin e Mosca che con Brussels o Roma o Berlino. Tutto questo lascia l'Europa in una situazione molto pericolosa. E la mia preoccupazione, perché io vivo in Europa, è che da un lato nel breve l'Europa rischia di essere schiacciato fra una Russia sempre più aggressiva che fa le provocazioni che vediamo ogni 2 giorni cade un drone in Polonia o Romania e Putin più disperato in Russia con la guerra che non finisce potrebbe minacciare l'Europa e l'Europa potrebbe non reagire in modo bene o in modo forte perché l'Europa non è unita. La Cina sta usando l'Europa come un mercato di dumping dove si getta ogni prodotto cinese alla metà del costo degli artigiani europei e quindi c'è una minaccia cinese, c'è una minaccia russa e finché c'è Trump c'è una minaccia degli Stati Uniti che assolutamente dichiarava guerra economica, cioè tutti noi siamo più poveri per i dazi di Trump, vogliamo ammetterlo. E quindi che succede con l'Europa?
0: I più colpiti sono stati però proprio gli americani dai dazi, i consumatori americani.
4: Sì, ma limitano anche l'esportazione del made in Italy, ricordiamo.
0: Diciamo difesi meglio degli altri. Come Italia ci siamo difesi meglio degli altri.
3: Bravo.
0: Siamo il quarto paese
4: non per un rapporto personale, non per un rapporto personale, scompriamo il terreno di questa idea. Non c'è stato nessun pontiere e la prova è l'attacco che ha subito Meloni. Io temo che l'Europa è debole. E sono molto pessimista perché credo che in Germania AfD è il partito numero uno più grande della Germania. I tedeschi lo risolveranno nella loro prossima elezione con una grande coalizione dei democristiani e socialdemocratici. In Francia abbiamo una donna, Le Pen, che ha preso 9 milioni di dollari di euro da Putin, che è da sempre il filo putiniano e inaffidabile. È figlio di una razzista, quindi la Francia va verso la destra estrema. Anche perché i liberali del centro e della sinistra si sono screditati in Francia, va detto anche che non hanno offerto una soluzione. E quindi io temo che l'Europa sarà un Disneyland per ricchi asiatici fra 10 anni, senza l'industria necessaria di competere, senza la artificial intelligence. Una cosa tecnica, ma permettimi 10 secondi. Quando si parla di un mercato comune europeo per capitale, è un modo di dire se non siamo in grado di unire il mercato europeo fra i paesi del Schengen per la finanza, non saremo mai in grado di investire i centinaia di miliardi di euro necessario per stabilire l'artificial intelligence in Europa. È zero in questo momento in Europa. L'America e Cina sono dominanti e l'Europa rischia molto in mezzo. Quindi se mi chiedi cosa devi fare l'Europa, ti dico l'Europa deve unirsi. Una difesa comune non è possibile finché non c'è una politica estera comune e non c'è una politica estera comune, quindi non ci sarà una politica di difesa comune nei prossimi anni. Putin mangerà qui e là, prenderà un morso qui e là, l'Europa reagirà con comunicati stampa e riunioni banali, l'America finché c'è Trump non tratterà bene l'Europa, e i cinesi saranno come torinesi, falsi cortesi, quelli che arrivano a dire noi siamo amici di tutti, comprate tutto che ti mandiamo. Quindi l'Europa è messo male e non vedo un modo di salvare l'Europa, ma solo un'Europa che rischi di galleggiare come un museo, un Disneyland per i nuovi ricchi asiatici.
0: Presidente, grazie di maggio, perché mi dà anche che ruolo noi possiamo svolgere in Europa. Voglio ricordare, questo lo sanno tutti, adesso al di là di come ognuno di noi la pensi politicamente, mi pare il 4 settembre è il giorno in cui il governo Meloni segnerà il traguardo del governo più longevo di questo paese.
3: Partire da un presupposto, ovvero che Trump ha detto all'Europa svegliatevi, cioè uscite da quella posizione di comodo in cui siete stati per tantissimi anni, perché avete preteso e avuto senza darci nessun tipo di garanzie. E l'Europa deve svegliarsi, deve uscire da questa posizione di comodo, detto sicuramente in maniera brutale. In che modo? Noi l'abbiamo detto, Fratelli d'Italia da diversi anni sostiene che l'Europa sia un contenitore che si occupa di grandi tematiche, quindi è molto forte con coloro che hanno un grande potere e invece molto allo stesso tempo duro con coloro che invece non esercitano un grande potere. Entra a gamba tesa in quelli che sono i provvedimenti degli stati nazionali. Bisogna partire da una politica estera condivisa, e su questo anche Donald Trump ha acceso una campanella su proprio il tema della difesa dei confini, e su questo devo dire che grazie a Giorgia Meloni l'Europa si inizia a parlare di difesa e soprattutto di rimpatri con il nuovo patto siglato il 12 giugno. Finalmente in Europa abbiamo un nuovo patto per i migranti e rimpatri, però così non va bene. Stavo dicendo che quindi uno dei capisaldi principali è sicuramente una linea comune sulla gestione dei flussi migratori, sul tema dell'immigrazione. Anche su questo l'amministrazione americana ci ha dato una bella strigliata, ed è quello che l'Europa finalmente si sta raggiungendo. Guardi che io non sono qui a fare l'avvocato difensore di Donald Trump, io sono qui a difendere quelli che sono gli interessi nazionali che vanno oltre qualsiasi tipo di governo, perché per noi l'unica stella polare è l'interesse dell'Italia. Lo facciamo dai banchi dell'opposizione, lo facciamo oggi dai banchi della maggioranza.
4: Ma si rende conto che figura avete fatto? Adesso hai tutta l'Europa, avete aperto la vasca di Pandora. Austria, Germania,
3: ma
4: la Svizzera,
3: Finlandia, che sono socialisti sposano quella che è la linea Meloni sul patto Schengen.
4: Lei fa il suo lavoro,
3: lei sta facendo la propaganda per il
4: Schengen,
3: lei dice la sua verità ideologica e faziosa contro Giorgia Meloni.
0: Voglio fare un'altra domanda a Grazia Di Maggio. Mi permetti di superare la questione dei migranti? Faccio una domanda diversa. Vorrei mettere da parte questo capitolo, perché mi collego un po' a quanto pure tu dicevi prima rispetto alla domanda all'Europa che va in ordine spazio, che deve fare, non c'ha più questa grande forte sponda, diciamo, nell'America di Trump, mettiamola così. C'è un capitolo gigantesco che sarà oggetto di campagna elettorale già cominciata, che sono le spese per la difesa e per la sicurezza, no? E lì, siccome prima qualcuno diceva, anche in Italia abbiamo visto anche in queste ultime settimane i prezzi dei carburanti, il caro prezzi, il caro vacanze, tutto quello che sappiamo, non lo ripeto qui perché sarei stucchevole, ti chiedo come fa un governo come

0: socialista. Ho capito. Quindi sì, questo mi sembra chiaro, anche se appunto è un essere giapponese, sapendo che però per difenderlo bisognerà contraddirlo, in qualche misura o
1: Senti,
0: aiutarlo a.
1: parliamoci chiaro, quel giapponese, in
0: Va
1: fondo
0: bene,
1: tutti... No, no, no,
0: non
1: no,
0: ricominciamo con
1: perché...
0: l'imperatore, sì.
1: No, ma no, perché poi la gente non è che stanno tutti a sentire tutte le domeniche. Un problema è un altro, è che voglio dire, il genere giapponese è una figura comunque vista con sympathos da tutti, no? L'ultimo, quello che è restato, fedele, eccetera. Non è detto che fosse un coglione in quel momento, semplicemente non aveva notizie, non sapeva quello che accadeva. E appunto il giapponese non è un coglione, io perciò ho detto l'ultimo giapponese. Se poi, come ho già detto, se l'ultimo giapponese si accorge che per colpa, cioè incapacità o dolo, l'imperatore si è messo d'accordo al nord con i russi, con gli americani e
0: Vabbè, col nemico in sostanza.
1: col
0: Uno
1: nemico, e allora dice, uè, magari è proprio quello che, come dire, rischia di avere anche qualche riflesso un po' blasfemo nei confronti dell'imperatore.
0: Ho capito. Però, insomma, ecco, no, perché ero rimasto colpito dal fatto Prodi può illudersi di resistere a tutto questo, però la sua
1: Può
0: illusione
1: illudersi
0: se
1: con
0: non
1: tutto
0: cambia,
1: questo senza,
0: senza appunto
1: come c'è,
0: l'apporto.
1: liberale, laico, socialista. Per il momento è evidente che lui, Prodi, si ritiene legittimamente, come dicono loro, ma non frega niente, legittimità, ma in qualche misura obbligato a trattare la presenza di Emma Bonino, la nostra, eccetera, come una presenza che vive con ostilità. Dopodiché,
0: Senti.
1: con volontà, evidentemente, di usarla quanto meglio gli è possibile, e noi non chiediamo altro che di essere usati quanto meglio è possibile. Abbiamo qualche timore che questo meglio rischia di arrivare un po' tardi, anche se in particolare Daniele, per esempio Daniele Capezzone, ieri ha, a mio avviso un po' troppo, ma comunque ha fatto bene a sottolinearlo, ha sottolineato una prima vittoria. No, nel senso che l'assalto alla, io la dico così, l'assalto alla diligenza di una politica riformatrice sociale che sia in linea di crescita del libro bianco Biagi, no? Questo assalto per il momento è stato contenuto, è stato tale da non dettare nel progetto esplicito dei primi 100 giorni, no, superamento, ma annientamento in realtà, no, della legge Biagi, tutto qui.
0: Ho capito. Senti, ma c'è un aspetto, tu dici l'Unione è al contrario del centrodestra e solo per questo i radicali stanno lì,
1: Certo.
0: il terreno dove c'è lo scontro fra le
1: C'è.
0: due, fra le ipotesi. Benissimo.
1: Certo.
0: Allora, siccome
1: Tant'è
0: poi.
1: vero che loro riescono pure, scusami, ma
0: No,
1: no,
0: sì.
1: riescono anche a battere un po' i precedenti fascisti come tentativo, e per esempio siamo 8 senatori eletti, con
0: Ah, no,
1: l'Unione in
0: poi ne
1: primo luogo, non
0: parliamo, sì.
1: del tutto
0: Certo.
1: convinta di... non, ecco, non del tutto convinta che questa cosa non si può fare. Moralmente, eticamente, come direbbe, mi pare adesso Prodi.
0: Senti, ma in parole povere, le ipotesi in genere, le ipotesi politiche, gli sono,
1: Certo.
0: si sostanziano poi in persone. Ma allora, se le. La lotta è fra queste due figure, Prodi e D'Alema. C'è da dire che quando è stato Presidente del Consiglio, D'Alema, proprio su temi come il lavoro, la politica estera, il Kosovo, queste cose qui, è stato senz'altro più deciso. Poi non è riuscito ad andare avanti, almeno sui temi sociali, però più deciso di quanto sia stato Prodi.
1: Ma
0: Quindi come la mettiamo rispetto a
1: io
0: questo?
1: obietto solo
0: No, ma
1: allo
0: non
1: schema, no, no, non con te,
0: sì,
1: dico
0: sì.
1: obietto solo rispetto ai ricorsi, su questa cosa del generoso D'Alema che per il servizio alla comunità e allo Stato era disposto a sacrificarsi per andare a fare il Presidente della Repubblica Italiana o cosa di questo genere, non è che io neghi che D'Alema è

0: sicuramente fra i due o tre personaggi principali fosse il primo dei personaggi dei quali dispone il Partito Democratico, il futuro Partito Democratico, l'Ulivo, la cosa, non lo so che cosa, quella, ecco quella cosa là, no? E che abbia quindi delle capacità, un livello, chi è che glielo nega? Per qualcuno come me, che continua ad avere l'ingenua convinzione che le idee sono concretamente e realmente importanti nella storia, no? Le idee, le proprie idee, le idee che si adottano, le idee che maturano, le idee che importano, le idee che in fondo ci appassionano, ho proprio l'impressione che la sua bravura, la sua armatura tecnica, direi, no? Di uomo di potere, non sarà mai, come dire, blindata o animata da idee forza che siano concretamente vicine e forse compatibili con quelle che sono nostre, della rosa del pugno.
1: Ah. Ho capito. E allora quindi è logica la scelta
0: sua? Lui non ha il potere, guardiamo quello che sta facendo, no? Come ministro degli esteri, lui che aveva detto bisogna fare il Partito Democratico, venire i socialisti fuori dalla rosa del pugno, vengano qui nel Partito Democratico, cioè. E cosa fa? Ci regala, bisogna pure dire che questo governo non è stato mai certo generoso nei nostri confronti, non ce l'attendevamo, un vice ministro degli esteri, Ugo Intini, no, un compagno qualificato della rosa nel pugno, suo vice ministro degli esteri, prende Bobo Craxi, del quale non so quanto la base socialista sentisse il bisogno di vederlo in questa fascia così importante, seppure come sottolineare il governo, e poi dà la cooperazione e lo sviluppo, mettiamo, non ad un abbonino, tra virgolette, come dire la politica, ma alla Sentinelle, no, appunto alla rifondazione. Direi che è interessante guardare i viceministri.
1: Sì, sì, l'hai detto domenica scorsa. Sì.
0: I viceministri, i sottosegretari, che è un emblema di con quali partiti e quali correnti lui intende conquistare il potere, diciamo il governo.
2: Ma una sorta, diciamo, di network, cioè tu dici, anche diciamo, quelli non dei DS in qualche misura rispondono a un,
0: no,
2: network.
0: Lui soprattutto a quelli sta attento, perché in fondo in qualche misura ha dato il compito del partito a Piero Fassino, è stato molto attento a che i parlamentari DS, diciamo più vicini politicamente a Fassino, non fossero troppo numerosi, ha convinto Prodi a quelle cose che tutti hanno ritenuto eccessive, cioè tutti i ministri, alcuni manco sapevano che razza di ministero avevano anche, ma tutti i ministri, compreso Padoa-Schioppa, gli è stato comunicato in consiglio dei ministri e nemmeno chi erano i loro sottosegretari, i loro viceministri. Allora, un pochettino questo andrebbe guardato. Forse c'è molta generosità, se si chiama generosità, no? Ma va bene, per il resto è abbastanza doverosamente, come dire, cinico, no? Senza complessi nel disegnare una strategia di governo che è compatibilissima, può offrire anche a Berlusconi e agli altri una credibilità quanto al suo potere di portare ad intese di vario tipo, non nella cronaca o nella storia recente, e mantenerla, anche se ha avuto lo smacco di non sapere fare tesoro dell'apporto di Berlusconi e di Forza Italia che c'è stato alla sua elezione al Presidente della Repubblica.
1: Insomma, ti ha colpito il 8:30 di Ferrara con D'Alema?
0: Sì, nel senso che proprio francamente ho creduto di capire bene tutto dopo mezz'ora e allora non sono stato fino alla fine. Sì.
1: Scalfari si è molto indignato oggi.
0: Vabbè, ha fatto una giusta osservazione.
1: L'hai letto?
0: Sì, quella parte l'ho vista e ho sentito la cosa di Scalfari da Daniele stamattina. Questo che dice, quindi se facciamo le manifestazioni di piazza, insomma, se Berlusconi, non è che poi tu gli dirai che è fuori dalla democrazia, no, o altro, insomma, è possibile, rientra nella nostra democrazia come la vediamo. La piazza, sì, è evidente, no? Così, tra l'altro misurato il consenso nelle sue espressioni. E allora Giuliano dice, ma questo lo possiamo scrivere. Insomma, è come se lui volesse fare il Bruno Vespa di D'Alema. Ma Bruno Vespa dava a fare cose a lavagna, come dire, a Berlusconi, e Giuliano fa la lavagnina, insomma, a D'Alema, il quale non ha, a mio avviso, lo slancio che ha avuto Berlusconi nel recitare con D'Alema quella scena no, del patto con gli italiani, il contratto con non so che cosa.
2: No, perché la cosa è un po' impressionante, cioè a parte quella che probabilmente era una battuta, e forse probabilmente era una battuta che forse però aveva un retroterra, perché una delle cose che circola è che delle obbligazioni scritte su altro, non sulle manifestazioni di piazza, a D'Alema siano state chieste. Quindi è forse per questo che la battuta lo mettiamo per iscritto è uscita fuori a Ferrara, e forse per questo Scalfari oggi l'ha rimarcata su Repubblica. Dice, ma dove
0: mi aiuti un po' di più, perché forse non mi è chiaro tutte le altre cose che sono state chieste.
2: E non ci sono prove, né ci sono fotografie, né c'è altro. Però fra le tante voci circolate intorno a tutto il capitolo Presidenza della Repubblica per D'Alema, è circolata anche la voce che a un certo punto sia stata chiesta quasi una sorta di impegno scritto da parte del futuro Presidente della Repubblica nei confronti di alcune cose che stavano a cuore, diciamo, al leader dell'opposizione. Questo è quanto. Quindi non è che...
0: Sì, ma voglio dire, a mio avviso...
2: No, tanto, siccome tu ti eri appassionato a Verderani... appassionato a Verderani...
0: Assolutamente, perché mi basta quello. Capito? Anche quando nel 2001, no, quando è stato... C'era il contratto che Tremonti aveva fatto fare a Bossi, che includeva: tu continua per carità a dire sempre fino a giugno alle elezioni che Berlusconi è mafioso, delinquente, assassino, eccetera. Tu continui, no? Per fare questo. Però dopo faremo queste cose assieme e nel frattempo cerchiamo di far fuori il pericolo Bonino e il pericolo Radicale. Fu la cosa di Tremonti allora, insomma, quindi dico, lì il valore non era nel notaio, no, nella cosa scritta, era che si guardavano negli occhi e capivano, no, come era un problema sulla loro dei figli che sarebbero stati complici, alleati fino in fondo, insomma.
2: Va bene, e insomma, quindi allora, a conclusione di questa parte, possiamo dire che tu individui, diciamo, non un pericolo, sarebbe eccessivo, ma insomma un rischio D'Alema sulla presidenza Prodi?
0: Della politica, dei valori, degli obiettivi e della personalità, nel suo senso, quale politica, quale la conosciamo oggi, sì, assolutamente, anche perché sono 10 anni di tenuta costante di un certo tipo, e torno a dire, probabilmente lui è molto contento, è giusto, anch'io sono contento per il nostro paese, lui fra 10 giorni, 8, ci sarà la foto sua con la segretaria, quindi sarà, oggi già non mi ricordo quale giornale già faceva il fotomontaggio ed era come, nel senso che lui, insomma, come dire, appunto, il potere con molte divisioni lo rispetta e vorrà dire con sincerità agli americani: guardate che io vi rispetterò, e credo che sarà sincero. Se venisse fuori un grande filosofo, storico, economista o democratico americano, nemico senza speranze però di battere Bush. Ho proprio l'impressione che D'Alema non sarebbe molto interessato a stabilire un qualche colloquio, magari chiederebbe a Marta Dassua, persone che in questo campo ce lo farebbero sinceramente, quella poi di avere i contatti anche.
1: Anche perché con per non scoprire il anche per non scoprire il fianco.
0: Anche, sì, per non lasciare del tutto scoperto il fianco, insomma. È quello per cui appunto dubbio. Voleva scassare la rosa nel pugno per i socialisti con me, e così a un certo punto il fianco radicali è coperto anche quello.
1: Ho capito, quindi sì, c'è questo. Certo che sarebbe, non potrebbe essere, anche perché le cose non succedono mai allo stesso modo, non potrebbe essere un remake del 98, dovrebbe essere qualcosa di diverso.
0: Beh, su quello non so, francamente, voglio dire, come, quello sarebbe presuntuoso.
1: Certo.
0: Ma anche forse non economico troppo, tempo. Sì, sì. Il problema è questo. Ecco, vorrei dire onestamente, c'è anche un solo potere, magari Tremonti, ma Tremonti è su un disegno diverso, di potere suo, legittimo, come dicono loro, ma io evoco legittimo, ormai è divenuto una parolaccia, no? E quindi, nel senso che, grazie al cavo, qui chiunque, soprattutto poi fra i DS e nella sinistra, qualsiasi critica che fanno, prima premettono del tutto legittimo, naturalmente, dopodiché è uno schifio. Insomma, no, vabbè. E io dico che il problema della legittimità non sono la Corte di Cassazione, non mi interessa, eccetera, se la cosa è illegittima. Tanto più che a me interessa la legalità. Allora, della legittimità, che a te volte non coincide con la legalità, sono altre cose. E io ritengo che noi abbiamo a che fare e dobbiamo, e la nostra è una lotta che ha trovato continuità senza discontinuità, un luogo migliore di lotta per cercare di riformare la casa, la famiglia nella quale si è, come prima operazione, riformare questa famiglia per riformare il paese. Mi chiedo se onestamente possano esserci qualcuno che oggi dica che è in atto questa realtà nel centrodestra. Io continuo a ripetere, non è stato notato, che personalmente ritengo che Sacconi, che cosa continua a restare lì, se da questa parte facciamo la lotta per una, facciamo una lotta al governo, no? E rispetto al paese, una lotta per arricchire dal libro bianco Biagi la legge Biagi, anche dopo l'esperienza che è fatta, che naturalmente consente e richiede delle, no, degli aggiustamenti e delle correzioni. Anche se personalmente devo anche dire che questa storia, che il precariato è l'ossessione di un'intera generazione, è una delle vecchie abitudini di leggende di leggende indiane, no, di stampo qua sulla realtà del paese. Sappiamo che esiste, ma che, come dice Bertinotti, come dicono tutti quanti, questa generazione vive nel precariato. Io, dalle cifre che loro stesso riconoscono, no? Quando correggono quelle di Sacconi e correggono quelle di Berlusconi, è illegittimo dire che una cosa che colpisce in modo che rischia di essere strutturale dal 7 al 9 e all'11% del lavoro giovanile, francamente, è cosa della quale un governo serio si deve occupare seriamente per ridurre questo al 5%, al 4, al 7, se è possibile, tutto qui. Perché se no, insomma, voglio dire, sembrerebbe quasi che davvero Berlusconi ha abolito la disoccupazione, no? Forse dovremmo farci un tantino più carico, magari di parlare anche in televisione, della disoccupazione dei disoccupati. Non è vero, c'è, nel sud sono convinto che ancora la vera ossessione è dovere regolarmente scegliere il lavoro nero, in gran parte il lavoro legato alla grande criminalità organizzata, no? E, o altrimenti appunto continuare a essere disoccupati e non precari per molto tempo.
1: Ho capito, cioè tu dici in fondo il precariato è già un passo avanti rispetto alla disoccupazione, che resta il problema centrale.
0: Certo, e dico appunto che la produzione di disoccupazione è un rischio imminente, perché come giustamente loro dicono poi, quando si parla dell'acquisizione di nuovi occupati in Italia, che è vero, non si può dimenticare che c'è 1 milione negli ultimi 2 o 3 anni, 1.900.000 extracomunitari, certo, sono diventati occupati ed erano già nel lavoro nero in gran parte. Certo. Ecco, quindi, infatti questo tentativo da drammatizzare, questo non volere accettare il discorso, per esempio, del welfare vero, del welfare che opera, e poi ogni volta che si parla di cassa integrazione, non se ne deve parlare. Ora, perché? Perché quando io ho parlato in privato con loro, riconoscono che come una necessità storica di un periodo storico determinato è stato quello di concedere questi immensi finanziamenti di stampo parassitario a settori e a famiglie industriali anche incapaci e settori in crisi non solo di congiuntura, facendolo pagare appunto attraverso la percentuale crescente delle imposte indirette rispetto alla tassazione diretta, cosa sulla quale anche Berlusconi è stato poco criticato, no? Anche questo, beh, quello lo paga il disoccupato, lo paga il poveraccio, il pensionato, come notoriamente il grande industriale, il grande manager.
1: Ho capito, quindi insomma il welfare, vabbè, quello poi bisognerà vedere come viene ricostruito, come viene, è un dibattito.
0: Beh, io sì, però un dibattito diventa urgente, ma...
2: ho capito, però sono 3 anni che si dice che è urgente. Beh, ma poi
0: oggi
2: realtà,
0: lo diciamo da una posizione di... che noi diciamo avanti. Che è urgente, non
2: sì, che noi diciamo che è urgente, però poi grandi passi avanti, diciamoci la verità, neanche.
0: Beh, noi intanto adesso lo facciamo da posizioni di governo.
2: Ah, certo.
0: Scusa, che noi lo potevamo fare da posizioni assenti dal Parlamento e da tutto, potevamo farlo. Abbiamo, credo, detto alcune cose prima anche del CET. Allora, il primo libro di Nicola Rossi è l'unico, diciamo, nel tempo forse un po' precedente a tutti questi discorsi nostri, però sono molto antichi. Il libro di Ichino, il primo... Quando è venuto fuori mi è venuto da dire, ma porca miseria, ma
2: no,
0: come
2: ma
0: Giuliano...
2: Perché, ma no, tu dici
0: no,
2: due cose diverse.
0: Allora, no, io dico...
2: Stiamo dicendo due cose diverse.
0: No, io dico che noi abbiamo immesso nella politica italiana l'obiettivo.
2: E altri l'hanno sviluppato.
0: No, gli altri hanno fatto una cosa... il ceto dirigente comunista, tra virgolette, voglio dire, DS, eccetera, lo ha arricchito da tutti i punti di vista, addirittura qualche critica... di stampo liberale, tecnicamente liberale, a Draghi veniva anche dall'interno della sinistra, eppure Draghi non è che non avesse volontà liberali anche, c'era una realtà che era quella che era anche allora. Adesso lo diciamo da posizioni di governo, cioè la realtà è che Ciampi non è che poteva rischiare, dinanzi all'ossessione europea che probabilmente era giustificata, di dare troppo ascolto a dei problemi di riforme in quel momento strutturali, no? Che non fossero, come dire, omogenee quelle richieste da Bruxelles. Richiedono avanti. Dopodiché,
2: c'è un dato
0: però...
2: interessante, che il primo provvedimento sul lavoro precario che tu citavi prima viene preso dal governo Amato.
0: Sì.
2: Quindi nel 92, quello che tu
0: votai. Con il nostro accordo, no,
2: sì,
0: non
2: sì,
0: solo.
2: Sì, sì, sì, sì.
0: Credo che nacque proprio anche un modo un po'... No, televisivo, diciamo.
1: Sì, poi per la verità quello era un decreto che decadde, però insomma per la storia funziona così.
0: Certo. Ecco. L'incontro, sì, diciamo, da rosa nel pugno avvenne proprio con Giuliano Amato, che oggi non è rosa nel pugno, ma insomma accadde lì.
1: Sì. Sì.
0: Addirittura parlammo di contratto con un po' di tempo prima.
2: Sì,
0: di
2: non ci sono stati solo incontri con Amato, però ci sono stati anche scontri.
0: Certo,
2: ho detto. Non hanno aiutato, ma comunque.
0: No, ma appunto ho detto, perfino è stato con Giuliano Amato, no? Volevo dire, non.
1: Quindi, ecco, sì.
0: Ecco, quindi dicevo, su questo è qualcosa del quale io non dispero, Massimo, che fra un anno sul fronte di 10-12 anni fa del salario minimo, della disoccupazione scelta e procurata in qualche misura per poter arrivare poi primi a riforme di strutture economiche anche rispetto al mercato internazionale, eccetera, o a livello di quella cosa che sembra adesso Francesco Rutelli vuole affrontare con l'economia immateriale, diciamo immateriale attraverso il turismo e le altre cose, voglio dire, non sono cose estranee a quel modo un po' solitario di urgenze che sottolineavamo. E questo vale per Bagnoli, visto che prima parlavamo della campagna, no? O addirittura per Iglesias.
2: Se tu vuoi dire che i ritardi dei radicali sono piccolissime cose rispetto all'enormità dei ritardi di Bassolino e di non c'è dubbio.
0: No, non parlo di ritardi. Noi abbiamo operato senza avere un deputato o avendo un senatore per 10 anni. Abbiamo fatto quindi una lotta sociale. Come lo si poteva fare? Ma certo nessuno ci può dire che noi abbiamo avuto ritardi nell'applicazione di un progetto che avevamo. Noi facciamo delle proposte polemiche. Sulle proposte polemiche, come sull'amnistia, ritardo. Ritardo un cavolo. È una battaglia aperta che si ha ancora sempre di più. Adesso mi pare sia di enorme importanza che con il governo che doveva essere liberale, liberista e via dicendo, e sono successe le cose che sono successe sugli ordini professionali, sulle liberalizzazioni, su tutto quello che il buon Benedetto può dire quello che vuole. Io lo starò a sentire con molto interesse, perché non riesco a capire dove stanno i meriti, no? Anche perché ammetto una cosa, Massimo, colgo l'occasione. Io posso anche, devo dire, un po' col rischio semplicistico, non lo so se è, dire che poi quello che mi importa è dire stiamo a zero in termini di PIL, ecco, no? Voglio dire, siamo un paese che a questo punto, secondo tutti i parametri, i canoni di analisi internazionale, ha voglia di dire quello Tremonti o gli altri, non è vero, non siamo il declino, eccetera, ma sicurissimamente dopo i 5 anni liberali, liberisti e via dicendo, troviamo un'Italia col culo a terra, anche se poi abbiamo dei segnali internazionali che non sono i peggiori. Quindi, torno a dire, oggi finalmente abbiamo forse rafforzato le posizioni del nostro fronte anche per quel che riguarda questi obiettivi radicali e socialisti e liberali. Questo volevo dire, non era un ritardo, 3 anni o 5 anni. No, il ritardo viene fuori da chi potendo fare una cosa o l'altra non la fa.
2: Non ho parlato.
0: Cosa vuol dire?
2: Non ho parlato.
0: Intanto partiamo dal fatto che hai parlato. Va Dopodiché, bene. Per fortuna, io sono lietissimo, sono ammirato delle tue espressioni e cerco di far gioire i nostri ascoltatori solo per radio anche delle tue espressioni. Faccio un problema di comunicazione. Allora, siccome il tuo viso su questo era, come dire, esprimeva benissimo molta riserva e non convinzione sul fatto del ritardo, allora io ho detto ritardo, sarà una lotta più stata lunga e sarà ancora lunga, ma non si può parlare di ritardo, cioè, tu avevi possibilità, eri al governo da 3 anni o da 4 anni, nel programma l'avevi anche fatto accettare questo, dopodiché ci sono i ritardi. No, onestamente che possa, per esempio Daniele, mi avviso con un'oncetta di imprudenza, dare un po' quello squillo di tromba ieri, no, su questo c'è una vittoria, un successo, no, della linea nostra, Biagi, eccetera. Dopodiché ho sentito le risposte dal PC d'Italia, no, non è vero, perché lo faremo dopo? No? Ecco, vabbè, allora.
2: Oh, a proposito, qua c'è un'altra cosa, adesso ti propongo un altro tema. Tu hai citato prima la Voce Info, gli economisti di quella scuola, diciamo. Ma Giavazzi, il professore Giavazzi, noi teniamo in gran conto,
0: certo,
2: è intervenuto più volte sulla questione della tassazione della rendita finanziaria e le sue posizioni sono niente affatto contrarie a questa logica. Niente. Cioè lui dice, ma in realtà se si deve tassare è anche giusto. Cioè, tu che ne pensi? Ma
0: io penso che su questo non c'è una posizione ideologica. Ecco, questo, penso questo.
2: Vediamo.
0: Non c'è una posizione ideologica liberale o anche liberista. Il problema proprio della posizione liberale è di scrutare anche il mercato, di scrutare le esigenze obiettive nuove che sorgano, le possibilità di scelte tecnologiche e a questo punto ritenere giusto, utile, opportuno una forma di regole da dettare, da modificare, da correggere congiunturalmente. Mi pare che la caratteristica di un governo liberale dell'economia sia proprio quella di muoversi pragmaticamente, ma non alla cieca, tenendo ben chiari quali sono gli obiettivi, quali sono per esempio oggi le riforme strutturali alle quali vogliamo arrivare, che hanno, alcune sono senza costo, e lì è gravissimo, no, che riforme senza costo, come quelle che riguardano gli ordini e altri aspetti di Giavazzi e nostri, no? Questi sono senza spese, diciamo, le famose riforme senza spese, di cui si parlava già durante gli anni 50.
2: Come?
0: Poi ve ne sono delle altre con spese e a questo punto, ecco, il mio problema è: nego che siano sempre un male o nego che sia sempre un bene in qualsiasi situazione? Se io ho una situazione nella quale, di miracolo economico, nelle quali predo e vedo della gente che dice sì, ma in questo modo la rendita, no, praticamente sta guadagnando cifre enormi, ma nell'assieme constato che l'enorme, no, positivo si distribuisce, esiste nel paese, francamente riterrei probabilmente superfluo, ma nella realtà oggi italiana l'analisi che io farei di volta in volta è guardare puntualmente. Ho sentito per esempio di nuovo Daniele che si è pronunciato contro la ristabilire la tassa sulle successioni, no? Mi pare che lui ieri o avantieri,
2: sì.
0: Benissimo, ci si risponde anche che, ma come, in America a volte l'aumentano, cioè la dimostrazione in questa risposta che appunto non esiste il canone liberale con i tabù e i totem, no? E mi pare che nella situazione di ci vuole, io sono estremamente interessato a sentire Padoa-Schioppa. Adesso ancora non siamo in condizioni, no? Perché non abbiamo nessun gesto ancora, no? di accenno di governo. Credo che entro 15-20 giorni ci saranno.
2: Certo. Senti, a proposito, Montezemolo invece ha parlato nella, come dire, nella cornice ufficiale dell'appuntamento annuale di Confindustria. Che impressione ne hai tratto?
0: Ma io non sono andato, ma... francamente, no, come dire, no, non è che sono incerto, cerco di cogliere qualche aspetto nuovo, no? Allora diciamo che rispetto a, dove era,
2: Vicenza,
0: ecco, rispetto a Vicenza, che però era in un quadro diverso, sicuramente c'è una preoccupazione più evidente di riprendere le posizioni tradizionali delle organizzazioni sindacali, anche del padronato. C'è una posizione di riserva, no? Che non, a mio avviso non è necessariamente pessimistica o ostile, ma non vuol dire necessariamente, no, che sia ottimistica nel delineare alcune esigenze. Non ho sentito particolari scandali né particolari interpretazioni clamorose. Diciamo, forse questa volta la linea scelta della Confindustria è una scelta, come dire, sommessa o, ecco, più discreta, prudente quindi da questo punto di vista. il fatto che lui abbia accennato al costo della politica, beh, questo lo annoto, perché ho l'impressione che in qualsiasi altro paese un'organizzazione degli imprenditori su questo, sul problema della droga, eccetera, avrebbero probabilmente delle posizioni diverse da quelle che la Confindustria ritiene prudente continuare a tenere da molto tempo. Per cui poi quando devono fare una lotta la fanno sempre in ritardo.
2: Cioè tu dici alle parole devono seguire i fatti, deve esserci un'iniziativa su questa cosa.
0: Sì, e dico che per il momento, ecco, mentre in altre riunioni della Confindustria c'erano i tuoni, no? Poi di pioggia ne ho vista poco, di lampi, questa volta non ha tuonato. È esatto?
2: Sì, sì, sì, sì, chiarissimo.
0: Non ha tuonato. E a questo punto è stato un tantino, come dire, ha fatto, si è sentito un po' di vento, no? Fischiare un tantino, non da bufera. E allora sono dati da queste fischiatine, da queste folatine, ecco, sul costo della politica, che per esempio è stato bene che qualcuno l'abbia fatto notare, mentre la maggior parte dei giornali,
2: non è vero,
0: in questo solidali con la corruzione della politica, col costo della politica italiana, perché anche il costo dell'editoria italiana per problemi, no, non hanno molto fiatato.
2: È vero, sì. Solo il Quotidiano Nazionale, per la verità, ha fatto la prima pagina quel giorno, cioè il giorno dopo.
0: Ma questo Quotidiano Nazionale anche oggi ha fatto delle sorprese, sì. E quindi guardiamolo con attenzione, nel senso che appunto quando queste cose poi in 15-20 giorni ce ne sono due o tre che vengono fuori con particolare evidenza, allora è chiaro che è una volontà, come dire, di potenziamento editoriale, no? E un potenziamento editoriale anche qualitativo, si tenta di farlo qualitativo anche nell'avere quindi un connotato in più, anche perché ho l'impressione che il Quotidiano Nazionale questo aveva bisogno, no? Mentre per dire francamente, per quel che riguarda Libero, non vorrei che l'amico Feltri avesse troppo preso gusto ogni giorno ad avere una immagine editoriale sempre più militante, no? Letteralmente, insomma, da suggeritore costante.
2: Le vendite sono con lui, però.
0: A me va benissimo, ho detto, però siccome queste cose poi, appunto, per mantenere le vendite, bisogna ogni giorno sparare qualche cosa. Allora, ieri era Napoletano, oggi Napoletano era sul giornale o sul Libero?
2: No, sul Libero, i rimborsi.
0: Ecco, sì, i rimborsi di Napoletano. E vabbè, oggi fa la parte del Presidente Napoletano. 2, 3, 4, 5. E ho l'impressione che fra non molto tempo avremo lo scandalo di titoli saggi da parte del Libero. Perché queste cose, se no, diventano una china, non si sa dove si può andare. Perché adesso è anche chiarissimamente si tenta di conquistare il leghismo depresso e di rianimarlo rifacendolo di nuovo divenire un tantino militante, un tantino così. Direi che l'esprit finesse forse in questo momento sta un po' perdendo, viene poi veramente un esprit geometrie, no, nel senso che arrivano ogni giorno delle quadratissime schiere di titoli, di argomenti, di riflessioni, bom!
2: Sì, sì, beh, è un po' la cifra del giornale, dei titoli molto forti, non è?
0: Sono d'accordo, ma voglio dire che poi, siccome questi titoli sul terreno italiano può avere serie rispondenze nella realtà e nella storia sociale italiana, sono anche un po' curioso di vedere fin dove può arrivare. Beh, poi arriva un punto nel quale può darsi che...
2: Ho capito, va bene.
0: Magari restituisca al giornale o al Corriere o altri poi una parte, no? Cioè quanto più vai avanti. Pensiamo di 3 anni fa, 4 anni fa, Libero, per esempio nei nostri confronti vi era chiarissimamente un'attenzione da Renato Farina, lui un'attenzione costante che adesso non esiste più, cioè facciamo parte del mucchio di guano contro il quale occorre operare.
1: Senti, eravamo partiti dalle amministrative, abbiamo parlato di Napoli, però più in generale, anche perché dobbiamo tenere presente che questa settimana si concluderà con il Comitato Nazionale dei Radicali Italiani, c'è insomma un po' il dibattito sulla rosa del pugno. Adesso il gruppo parlamentare si sta sistemando, quindi la presenza parlamentare c'è, però dal punto di vista del dibattito, dopo quella direzione allargata, non è che sia seguito moltissimo. A che si deve e quali sono le tappe successive?
0: Aderisco al tuo richiamo alla lettera, cioè abbiamo le elezioni in corso, non nel senso, stavo pensando che l'ultima replica, chiedo scusa,
2: forse ci vorrà un po' d'acqua.
0: Perché l'ultima replica di questa conversazione finisce domani, lunedì alle 13.
2: Sì.
0: Quindi ancora si fa tempo andare a votare se qualcuno non c'è andato.
2: Certo, sì, sì.
0: E allora vorrei ricordare a chi non c'è ancora andato, a me solo in Sicilia mi pare, ormai
2: in Sicilia
0: il lavoro
2: stasera è finito, fra 7 minuti è finito.
0: In particolare ai torinesi il voto per Chiamparino, certo, ma soprattutto quindi il voto per la rosa nel pugno e per Daniele Capezzone, Viale, per i nostri compagni lì che guidano. A Torino è importante. Nelle condizioni milanesi è straordinariamente importante di dare un apporto alle liste, la rosa nel pugno, con la capolistura di Marco Cappato,
2: certo,
0: e di Biscardini, in particolare quella di Marco Cappato che si presenta un po' come capolista lì, e di accorrere, perché lì è particolarmente importante. Cioè è vero quello che i nostri compagni, ho sentito, dicono alla radio, io sono stato ieri anche lì, è che in realtà da Ferrante abbiamo avuto atteggiamenti, attenzioni che ce le siamo sognati finora con Prodi e tutta quanta i Santissimi Apostoli, intendendo una sede oltre che gli Apostoli di Prodi, insomma. E questo va sottolineato e va raccolto, perché anche lì c'è è il frutto di una battaglia, di un'esigenza liberale, che la rosa nel pugno e i candidati esprimono. Altrove non è che c'è la lotta liberale nei confronti della carissima Letizia Moratti, e non perché non c'è bisogno, no, perché dinanzi allo schieramento Moratti, Formigoni, Opera dei Congressi e cose di questo genere, non so come si chiama, non c'è nessuna battaglia in corso, né nemmeno immaginabile. Il connotato è quello formigoniano, con appunto poi l'immagine della Letizia Moratti. Credo che non ci voglia molto a dire che è un'immagine più suggestiva, ma di quella di Ferrante. Però dopo un mese, vorrei dirlo a chi a Milano avesse ancora la possibilità non solo di votare, ma di consigliare, di rianimare dubbiosi, è importante accorrere ancora fino alle 14 di lunedì. Fino alle 15 di lunedì, quindi, e a Roma, dove abbiamo, i romani poco lo sanno, grazie alle televisioni, sì, e anche ai quotidiani di qui, ma abbiamo impegnata Emma Bonino a sostegno, ed è questa anche la cifra dell'impegno nostro per il successo difficilissimo della rosa nel pugno in questa circostanza, mentre sappiamo che in molti centinaia di comuni nei quali siamo presenti, L'impegno nostro, nostro anche poi della radio, è quello in fondo, in particolare di impegno perché vi siano eletti, in particolare dello SDI, in via generale. Questo è il significato delle capolisture, questo è il significato dell'impegno liberale, socialista, laico, ma anche qui, devo dire, normalmente generoso di Emma, di Marco Cappato e di Daniele Capezzone. Volevo sottolinearlo, quindi scusami, ecco,
1: no,
0: ho voluto fermarmi su questo, e questo è il problema. Poi ci sono altre cose, appunto, c'è Radicali Italiani, su questo c'è l'occasione di parlare, insomma, ancora è una decisione che ha preso Daniele, direi tutti sapevamo che è una scadenza ormai necessaria e normale. Ma nel frattempo, per esempio, credo che ci sia una riunione l'1 e 2 giugno SDI, credo, ufficiale. Non ne sono convinto ancora, ma mi pare l'1. Oggi che giorno siamo?
1: Oggi è il 28, se è lunedì siamo, è il 29.
0: Sì, 29, quindi fra un paio di giorni dovrebbe esserci un lunedì. E poi sicuramente il 5, e credo la seguiremo, no? Una riunione SDI in Toscana, credo, ma nel quale sembra che siano presenti da Ottaviano Del Turco a compagni pugliesi, non so se anche Claudio Signorile, insomma, spero che saremo invitati, perché si annuncia come un convegno dei socialisti critici dello SDI, no? Bisognerebbe capire bene rispetto a che cosa. Siccome io sono non critico ma criticissimo, non vorrei così che questo piacere mi fosse, no? Come dire, sottratto. E sarei felicissimo, perché mi pare che un po' Loris Fortuna, Blair e Zapatero sono un po' dimenticati. A mio dito, lo si vivono meno, li si vive con meno entusiasmo, mentre invece io ne ho molto di più ancora rispetto a questo. E credo che sia bene che scoppi una stagione di convegni socialisti, radicali, liberali, di dissensi, di nuove proposte. Poi appunto avremo la direzione, l'ho già richiesto, insomma, una direzione anche della Rosa nel Pugno, che è un organismo di 150 persone, mi pare, adesso non ho presente.
2: No? Siete tanti, sì.
0: Ecco appunto, e quindi...
2: Va bene, quindi insomma questi sono quindi la novità, diciamo, c'è pure la riunione dei compagni critici, che poi forse hanno critiche diverse, perché se si va da Del Turco a Signorile...
0: Ma beh, ma stesso critici vanno bene, insomma, nel senso che provocano poi le risposte se le critiche non sono condivisibili.
2: È
0: la dimostrazione, a mio avviso, di un corpo che reagisce, no? E non si limita, passate le elezioni... Magari solo perché vanno male o vanno bene, no? Perché alcuni possono dire, io ho sempre apprezzato il fatto, no? Mi pare, che dopo appuntamenti importanti, soprattutto perché in teoria sempre può andare male oltre che andare bene, noi l'anno scorso, credo, la Rosa del Pugno è venuta fuori perché personalmente, dinanzi alla convinzione di un esito assolutamente negativo del referendum, ero preoccupato di convocare e far convocare, d'accordo con i Radicali Italiani, la Coscioni, eccetera, quel convegno, che tra l'altro, verso il 20 giugno fu subito dopo.
2: Quello dell'Ergife, diciamo.
0: Sì,
2: quello, sì, certo, in cui praticamente tu dici...
0: E lì nacque poi la Rosa del Pugno e tutto.
2: Il progetto Rosa del Pugno che poi si concluse.
0: E allora, siccome qui, siccome si tratta questa cosa della Rosa del Pugno,
2: certo, sì,
0: di farla esplodere, avendo superato il pericolo dell'implosione con, bene o male, i risultati politici e di questa prima tre settimane, allora però adesso che bisogna farla esplodere questa roba.
2: Ma comunque vedremo adesso.
1: Forse mica sarà, critici.
0: Ho l'impressione che non sarà affatto facile e ne sono felice.
1: E non credo, ma comunque no, perché sai, per esempio, tu dici no, fermiamoci un attimo su questa storia dei compagni critici. Io non credo che siano critici nei confronti della Rosa del Fiume e forse nemmeno dei radicali, anche se poi diranno tutti dei radicali, qualcuno si offenderà, ma non è quello il problema. Forse sono critici nei confronti della gestione dello SDI, questo è il problema.
0: Ma sai, io questo poi dovrò, in parte ne sono corresponsabile, perché la gestione dello SDI è gestione dello SDI della Rosa nel Pugno. No, in qualche modo. Quindi c'è, non ho capito.
2: No, figurati. Però ci sono anche degli elementi
0: ma
2: di differenza.
0: No?
2: Per esempio su
0: ma...
2: Napoli non so di che cosa sia corresponsabile.
0: Sono corresponsabile di non avere tempestivamente capito che c'era quel pericolo e di non scongiurare quella... Errore, come in Sicilia sono stati degli altri errori, eccetera. Ma quindi a me mi va bene, perché magari le critiche invece saranno opposte a queste, non mi importa.
2: Ma questo è un po' inevitabile.
0: Ma ci vuole dibattito, appunto. Sì. Il problema è che in questo settore, proprio nel mondo socialista, sono spesso state, no, riunioncine.
1: Beh, il dibattito non è mai mancato.
0: Settarie.
1: Diciamoci la verità.
0: Settarie. E qui invece,
1: tutto
0: appunto,
1: gli vuoi dire.
0: Sono certo che i convegni, se si fanno, a meno che noi non siamo esclusi, comunque l'apporto, un apporto, come dire, non legato a piccole cose meschine o meno, credo che sapremmo dare un po' anche il nostro contributo a questo.
1: Ho capito. Senti, siccome manca un po' meno di mezz'ora...
0: A che cosa?
1: Alla fine del programma.
0: Non vedi io come siamo andati.
1: Così è andata la cosa. E abbiamo completamente lasciato fuori la politica estera e forse abbiamo fatto male. Primo, perché ci sono il dicastero della Bonino, è importante. Secondo, perché in realtà D'Alema, di cui abbiamo parlato, hai parlato più che a sufficienza, in realtà ha fatto, a mio avviso, poi adesso tu mi spieghi che non è così e io mi convinco, ha fatto una mossa molto intelligente quando ha detto, dice, sentite, su questa storia del ritiro ogni dibattito fatto sulle date è assolutamente improprio ed è da evitare. Una mossa da maestro, direi, per tacitare.
0: Certo, che dimostra quello che io prima dicevo.
1: Certo.
0: Lui
1: non
0: è molto
1: uno
0: bravo, è bravissimo.
1: Non
0: il, problema mio è le idee forza delle nostre bravure o non bravure.
1: Esattamente, sì, sì.
0: Quindi io, certo, io assolutamente, certo. Ottima la battuta, ma ottime addirittura anche le risposte, le concessioni fatte a Giuliano Ferrara, per questo era convocato, ma molto misurate, no, eccetera. Per cui infatti Giuliano, insomma, non mi pareva ilare, insomma, per l'andamento del dibattito.
1: Voleva di più.
0: Beh sì, insomma, lui era un po' era un buon governante, che non, un buon governante che dava l'essenziale.
1: Vabbè. No, però voglio dire, la questione dell'Iraq e le questioni che Daniele Capezzone ha posto più volte all'attenzione dei nostri ascoltatori, sono un problema serissimo, perché in realtà in tema di politica estera, al di là appunto dell'abilità di D'Alema, i problemi ci sono, insomma, non è, questo è innegabile. Secondo te cosa dovrebbe fare Prodi?
0: Quello che credo si accinge a fare,
1: cioè?
0: Che dovrà discutere, dovrà fare, immagino, i contatti che avete detto con gli iracheni, con gli alleati, con tutti quanti, per poi vedere come, dice appunto D'Alema, dice, noi abbiamo detto c'è il ritiro delle forze armate. Qui intanto le forze armate stesse, per le condizioni del ritiro, dovranno dare la loro opinione. È un problema. E d'altra parte era stato preannunciato appunto che immediatamente questo di Liberto, Bertone, hanno tirato un po' troppo il lenzuolo dalla loro parte, e immediatamente avrebbe riferito al Parlamento. Ora c'è stato il voto della fiducia ieri, probabilmente vi sono due o tre cose internazionali per questa settimana, e riferirà immediatamente. Probabilmente, per esempio, c'è anche l'incontro a Washington. Ci riferirà quando sarà tornato. Beh, insomma, sarà quindi metà giugno, insomma, una cosa del genere. Potranno fare un consiglio dei ministri, magari non hanno pure farlo, dovranno andare a riferire alla Camera, al Senato, insomma, quello va bene. Non è questo. Io ho il rammarico che si continui a ritenere, ma non è solo italiano, insomma, ritenere come quasi un fenomeno della natura, un po' di siccità o di altra fare, questa banda di assassini organizzati, no? Questa grande criminalità pseudopolitica organizzata che ammazza gli iracheni a getto continuo e se capita poi un americano, un italiano, un altro. Su questo D'Alema ha detto, è chiaro che questo dimostra che il problema è politico, cioè pone il problema del riconoscimento politico degli assassini. Beh, io allora su questo voglio sentire il parere appunto del governo iracheno anche, no? Perché può darsi, da quello che si capisce, nel governo iracheno c'è qualcuno che pensa a questo e qualcuno che invece questo esclude, anche perché c'è la sintonia sulla situazione Afghanistan, le altre cose che nascono, no? E vengono fuori. Però un'altra, di altre due cose non abbiamo parlato anche. Uno è quella cosa detta del Senato,
2: certo.
0: E l'altra dell'amnistia, cioè della riforma della giustizia. Allora, sul Senato non si compie nessun divorzio con nessuno, nel senso che non siamo riusciti nemmeno a fidanzarci l'anno scorso al tempo dell'ospitalità e quest'anno con nessuno sul piano della lotta per l'alternativa della legalità e delle regole in Italia. Su questo la sensibilità, la cultura, il DNA di Prodi non è diverso da quello di Fini o di Berlusconi, no? Al di là poi dei caratteri e dei linguaggi. A questi dei problemi di legalità da decenni non importa nulla, cioè nel senso non li capiscono, non li vivono. Il loro terreno è quello di guardare quella roba, per esempio, del Senato, e subito dire, vabbè, ma come si fa a far rinunciare al Partito Democratico, al Gruppo Democratico, a fargli rinunciare a quattro dei loro per cederne quattro alla Rosa nel Pugno e due magari a, mi pare, Di Pietro e l'altro non so chi, solo a sinistra. E questo è l'unica cosa che sento. Ci ha ricevuto il Presidente della Camera con una rapidità deliziosa e importante, in un'ora. Non abbiamo nessun segnale, nulla segnale, non voglio segnali, non ci ha detto nulla, né il suo gabinetto magari ci ha detto nulla. L'altro, Franco Marini, invece credo che abbia dei contatti telefonici con noi e mi pare che dice sì, in effetti è stato un errore quelli di mettere due nella giunta delle elezioni che dovrebbero decidere la propria esclusione se rispettassero la legge, no? Bene, la cosa, vorrei dire, a me, devo dire francamente, poco mi importa di una cosa che il Presidente del Senato ci preannuncia che sarà corretto quell'errore un po' vergognoso. Se non lo vuole correggere, affari suoi. Per noi non è quello il problema è il merito. Dopodiché che ci sia Sinisi e l'altro, che tutti e due votino in un modo o in un altro, non mi interessa. A me interessa se la legge viene rispettata o colpita. Il silenzio anche di Marini mi fa pensare che la legge anche per lui andrebbe colpita. È così lo stesso con una minore, perché almeno ci ha ricevuto ufficialmente e ci ha ascoltato, con una minore probabilità, spero, da parte di Bertinotti. Il Presidente della Repubblica, lo coinvolgerò nelle prossime ore, questo è in dubbio, nel senso che è doveroso, non posso non farlo. Lui è il garante dei diritti, è il garante della Costituzione. E quindi, dall'altra parte, dico a quelli lì, quelli che stanno a destra, laici, liberali, socialisti, democratici, e qui noi combattiamo. Lì da voi per il momento c'è Bondi che ha dichiarato e ha preannunciato che Forza Italia è d'accordo nel difendere la legalità. Allora parliamoci molto chiaro. Di questo siamo felici e ne daremo atto e daremo molto valore a questo. A condizione che questo non significhi che Forza Italia si fa in modo mite scannare a noi, come con noi, dai suoi, come sull'amnistia. La Lega fa l'emendamento soppressivo dell'amnistia, aderisce all'Alleanza Nazionale, Forza Italia è contro, sono d'accordo con

0: anche ovviamente influenzano l'opinione pubblica. Il secondo punto di contatto è a mio avviso legato al cambio di paradigma, e cioè fino ad adesso, da un punto di vista giudiziario, e anche queste azioni, no, che io ho citato, quelle del New Mexico e quelle del appunto 2026 di Los Angeles, hanno dimostrato il danno sul singolo consumatore, e lì la strategia difensiva si prestava a tutta una serie di argomentazioni: il minore l'ha usato troppo, l'ha usato male il social media, i genitori non hanno controllato. L'impostazione di questa controversia, in modo simile a quella del tabacco, sposta sul design del prodotto, cioè l'azienda, secondo le prospettazioni di chi ha promosso il video, sapeva che il prodotto era dannoso e nonostante questo, senza trasparenza e senza avvertire i rischi, l'ha posto sul mercato. Il terzo punto di contatto, su cui probabilmente si giocheranno questi giudizi, è legato al fatto che in questo momento, secondo molti, nonostante i documenti interni, no, forti che ci sono, secondo alcuni non c'è una sufficiente evidenza scientifica dei danni che sarebbero condotti, che sarebbero provocati da queste piattaforme, che probabilmente sarà, da quello che sembra dalle prime dichiarazioni, la tesi difensiva di Meta, no? Gli avvocati di Meta hanno articolato, no, sempre nelle loro dichiarazioni introduttive, che ci offrono uno spunto su quello che sarà il processo. Ricordiamo il processo avviato nel 2023, adesso è arrivato nella fase davanti alla giuria. Questa fase davanti alla giuria è una fase accelerata nel rito statunitense, per cui tra le 6 e le 8 settimane, a ritmi serratissimi, saranno ascoltati tutta una serie di testimoni, compresi evidentemente testimoni che proveranno a dare questa evidenza. Però dicevo, gli avvocati di Meta hanno sostenuto, da un lato, che misurare l'engagement, cioè misurare il tempo, il coinvolgimento, il tempo passato dai ragazzi su Instagram e Facebook, era un obiettivo commerciale legittimo, ha negato che queste piattaforme siano state progettate per creare dipendenza, e ha messo in dubbio che esista sufficiente evidenza scientifica che la dipendenza da social sia possibile. Quindi questo probabilmente è il terzo punto di contatto, no? Se gli ascoltatori, che insomma non sono più giovanissimi come me, lo ricordano, c'era tutto un argomento, no, che diceva: non c'è evidenza che le sigarette sono ricollegate a determinate, o possono cagionare determinate patologie, almeno fino ad un certo momento, no? Poi quella evidenza è arrivata ed evidentemente i processi sono andati in una certa direzione.
1: Il rapporto causa-effetto è sempre complicatissimo, no? Chiedere a Guariniello per la questione amianto, insomma, potrebbe essere importante ricordarlo da questo punto di vista. Quello è uno scoglio, insomma, complicato, poi, no? Dal punto di vista del recupero delle prove, della documentazione, eccetera. Allora, restando però sul nostro tema, diamo la parola a Meta, no? Lo diceva poco fa avvocato. Gli avvocati di Meta chiedono ai giurati di mantenere la mente aperta e assicurano che la società ha cercato di aiutare gli utenti con problemi. Un portavoce ha bollato le accuse dei procuratori come infondate alla luce dell'assenza di prove e di richieste finanziarie esorbitanti. Allora, i 29 stati coinvolti potrebbero chiedere a Meta risarcimento che si aggirerebbe intorno ai 1.400 miliardi di dollari, sarebbe una sorta di intera capitalizzazione di mercato, una cifra spaventosa. Poi, insomma,
0: in realtà la cifra corretta dovrebbe essere, gli stati stessi hanno indicato che chiederanno 200 miliardi di dollari,
1: che sono tre anni di utili al netto delle imposte, in pratica.
0: Assolutamente, no, la stima di 1.400 è una stima fatta da Meta secondo una serie di criteri, ma evidentemente anche a quanto abbiamo letto, la stessa giudice Rogers, che dirige il processo, ha definito quella cifra irragionevole. Quindi le richieste, gli stati dovrebbero essere 200 miliardi. Ovviamente stiamo dicendo

0: che sicuramente, come diceva lei, 200 miliardi sono una cifra incredibile, e se questo significa che se dovessero essere effettivamente accolte queste richieste, evidentemente colpirebbero molto, anche perché sarebbe un precedente, ricordo, questa è una delle cause, abbiamo detto già, abbiamo condanne nel 2026 per circa 900 milioni di dollari. Questa controversia dovesse portare ad un'altra condanna, potrebbero seguirne eventualmente delle altre, lei capisce che sicuramente, no? Capiamo tutti che sicuramente questo poi potrebbe portare in qualche modo un cambio dei social, no? Potrebbe, per come li conosciamo adesso, e se dovesse essere riconosciuta una condotta colpevole, ripeto, non solo perché questi social media hanno provocato dei danni, ma perché sono stati progettati, consapevoli dei rischi. Credo che il tema sia questo, no? Quanto i whistleblower e quanto i documenti interni riusciranno a provare la consapevolezza sui rischi, e il fatto che Meta, ma questo lo vedremo, questo sarà dimostrato, non avrebbe dato peso ai rischi, dando peso esclusivamente appunto al tempo speso sulla piattaforma e quindi evidentemente ai suoi interessi economici. Se questo dovesse essere, possiamo prepararci a vedere un cambio dei social per come li conosciamo oggi.
1: Ecco, questo è già successo, no? Mi pare che Meta abbia già modificato alcuni servizi dopo la causa persa in New Mexico, no? Ci sono le imposizioni sugli algoritmi chiave, insomma, in questo caso che potrebbero essere ancora più pesanti. Il mercato insomma ha avuto una ripercussione, visto che il titolo ha collezionato un segno meno del 4.4%, se ricordo bene. Allora, forse è il caso di, lei segue con grande attenzione le questioni delle nuove tecnologie, quindi è un percorso anche molto complicato, perché spesso si va a finire in una sorta di territorio extra legem, no? Dove non c'è ancora una legge, dove le leggi sono inadeguate. Sappiamo le normative europee sull'intelligenza artificiale, che insomma rincorrono continuamente la realtà, che è velocissima. Se le va, facciamo una riflessione anche di carattere, se vogliamo, etico, filosofico. Questo processo potrebbe andare oltre il caso specifico, quindi il dato tecnico, eccetera, e in qualche modo aprire un dibattito che non si era mai visto, molto forte, molto critico, sul ruolo dei social media nella società. Tra l'altro, social media che, insomma, no, nascono con Zuckerberg, ed è la stessa, sono gli stessi Stati Uniti che processano in qualche modo parte di se stessi. Questo fa parte del famoso concetto dei contrappesi democratici negli Stati Uniti, anche sul mercato, che però qualche volta ci sono, qualche volta no. Ma insomma, che idea si è fatto da questo punto di vista? Cioè, davvero la giustizia americana è disposta a intervenire nei confronti di Meta in maniera così dura?
0: Io credo che ci sia in questo momento una riflessione globale su questo tema, soprattutto sul tema dell'impatto che i social hanno sul benessere psicofisico dei nostri ragazzi, degli adolescenti e dei preadolescenti.
1: Sì.
0: Ognuno lo sta facendo, forse è arrivato tardi, se proprio devo fare un parallelo, credo che con l'intelligenza artificiale non è detto che sia tempestivo, ma sicuramente è arrivato prima il dibattito sulle regole, no? Questa settimana abbiamo visto anche quelle della sfera imperiale di Walter Veltroni, no? Sulla necessità di regolare l'intelligenza artificiale prima che sia troppo tardi, se ne sta parlando. Per i social media cosa è successo? Che grosso modo per un decennio li abbiamo visti quasi tutti, no? In modo anche utopico, tranne qualche voce critica, come qualcosa che potesse cambiare il mondo. Poi evidentemente sono arrivate una serie di prove, evidenze, ci hanno fatto riflettere, ci stanno facendo riflettere, e lo stanno facendo in tutto il mondo. Negli Stati Uniti appunto ci sono queste azioni giudiziarie, sono tante. In Europa ci sono le regole, dal Digital Services Act, il Digital Market Act, poi c'è il GDPR per la protezione dei dati personali, e poi c'è l'AI Act, ma ci sono anche le leggi dei singoli stati. In Australia c'è stata la prima legge sul divieto dei social per i minori sotto una certa età, è stato seguito dalla Francia, la cui Corte Costituzionale poi ha dichiarato la norma incostituzionale. In Italia ci sono più disegni di legge che in questo momento sono all'esame del Parlamento. Quindi questo, quello che possiamo dire è che c'è una, in questo momento una riflessione globale, no? Cioè addirittura Macron, il presidente della Francia, che dice i cervelli dei nostri ragazzi non sono in vendita. E quindi in questo momento c'è una riflessione globale sul ruolo. Quello che vorrei sottolineare dell'azione statunitense è che l'azione è promossa, come lei giustamente ha detto,
1: sì,
0: non da concorrenti o da associazioni di consumatori, ma dagli stati.
1: Esatto.
0: Cioè c'è, cioè un intervento pubblico, quindi addirittura a New York, no, cioè, ci sono ragazzi contro i social media, sono gli stati che lo fanno per proteggere i ragazzi, il loro benessere, quindi c'è un intervento pubblico. Quindi in questo momento c'è questo dibattito fortissimo, non credo che sia ancora chiaro il punto di caduta, però è emersa una questione ormai condivisa a livello globale.
1: Eh sì, e poi appunto lo ricordavamo, riguarda i minori, poi ci sono alcune questioni che riguardano alcuni stati, tutti e 29, altri che andranno esaminati uno per uno, perché poi bisogna vedere, no, le leggi interne, eccetera, eccetera. Insomma, è un bel ginepraio. Però ricordiamo anche un dato tecnico interessante, che la violazione della legge federale sulla privacy dei dati dei bambini è il COPPA, che vuol dire Children's Online Privacy Protection Act, e che appunto in qualche modo viene poi denunciata una sorta di raccolta illecita dei dati, no? Senza il consenso dei genitori. Ma come ne esce, avvocato Meta? Perché insomma la bastonata precedente del New Mexico è di 567 milioni di dollari. Poi c'era la sentenza di Los Angeles con il risarcimento della ventenne Kelly GM con 6 milioni di dollari, lì c'era di mezzo anche Google, e quello però ha innescato altri procedimenti. È una tempesta per Meta, lo so che è difficile fare una previsione, però sicuramente lei ne sa più di noi, e quindi le chiediamo un parere di pancia in questo caso, e non come dire, rispetto alla sua cultura tecnico-giuridica. Che può succedere ragionevolmente?
0: Ragionevolmente qualcosa sta succedendo. Durante l'azione Meta per esempio ha lanciato delle nuove versioni per i minori di Instagram, quindi una nuova versione del social media con i cosiddetti teen accounts, no? Che è stato però introdotto un anno dopo il deposito della causa, quindi soltanto l'aver depositato questa azione ha fatto riflettere. È un po' come quello che è successo recentemente a OpenAI, che sarebbe il provider, il fornitore di ChatGPT, una delle intelligenze artificiali che probabilmente anche gli ascoltatori conoscono e che utilizzano più frequentemente, che solo dopo che alcuni adolescenti si sono suicidati, dopo aver intrattenuto delle conversazioni anche sentimentali con il chatbot, per essere stati aiutati,
1: sì,
0: nella realizzazione dei loro intenti suicidari, hanno attivato delle funzioni di parental control. Quindi sicuramente queste azioni, ovviamente anche in quel caso ci sono stati, credo ci siano 9 azioni contro OpenAI per fenomeni di questo tipo. Ecco, questo è un primo effetto. Sul deposito delle azioni ha richiesto, non io non la guarderei necessariamente in modo negativo, no? Paura delle sanzioni. Ma evidentemente è proprio la filosofia della Silicon Valley. Uno dei proverbi che si dicono, no, dei detti che si dicono in Silicon Valley, per chi c'è stato, è move fast, break things, cioè muoviti velocemente, rompi le cose, tanto poi le cose si aggiustano. In realtà stiamo imparando che un conto è rompere un equilibrio di un mercato, un conto è rompere un diritto patrimoniale, penso ai diritti economici magari degli autori o dei broadcaster, un conto invece è rompere una vita o rompere il benessere psicofisico di un adolescente. Però questo è indicativo di un approccio. Molti di questi modelli di business sono nati senza guardare spesso alle conseguenze, con una logica di beta permanente, per cui si rivede in corsa, no? E se c'è qualcosa che è andato storto, si può correggere. Ecco, in questo momento quello che dobbiamo immaginare è che, indipendentemente all'esito dei giudizi, perché sia per il procedimento del New Mexico che per quello di Los Angeles ci saranno verosimilmente degli appelli, ma comunque c'è da augurarci che i provider comincino ad essere ancora più attenti di quanto sono stati fino adesso agli impatti, e lo facciano non tanto con delle versioni, per esempio la versione di Instagram con limite di tempo, mi sembra un intervento poco incisivo, perché se veramente è qualcosa che magari non diciamo che dà dipendenza, ma sicuramente stimola molto, no, secondo qualcuno con delle scariche di dopamina stimola molto i ragazzi a tornarci, mettere un limite di tempo non interviene sull'addiction, non interviene sull'engagement, come lo chiamano gli avvocati di Meta, e su quello abbiamo davvero bisogno di piattaforme eticamente, non giuridicamente. Poi giuridicamente un giudice potrà decidere che è tutto corretto e che, come dicono gli avvocati di Meta, Meta fa bene a perseguire l'engagement come obiettivo lucrativo, ma davvero abbiamo bisogno, la società ha bisogno di piattaforme che incentivino l'engagement di ragazzi, quindi che li stimolino a stare di più lì sopra, così come li stimolino a parlare con un'intelligenza artificiale. C'è il 30% degli adolescenti americani che dice che si sente più a suo agio ad affrontare certe discussioni con un chatbot che con un adulto o con un amico. Davvero abbiamo bisogno di incentivare questo tipo di comportamenti, probabilmente no, ecco. E quindi quello che ci possiamo aspettare è un interesse, e io sono convinto che questo interesse anche pubblico delle istituzioni, ripeto, gli stati americani e poi le istituzioni europee e poi le istituzioni dell'Australia, dell'Italia, i parlamenti della Francia, stanno parlando di questo, e quindi i gestori delle piattaforme avranno degli interlocutori sempre più consapevoli, la letteratura scientifica ci sarà. Dopodiché ovviamente dovremo capire, sicuramente il sistema giudiziario e queste cause saranno molto importanti, anche perché nel sistema americano, nel sistema di common law, in cui il precedente sarà fondamentale, certo. E quindi se queste cause si chiuderanno non con degli accordi transattivi, come spesso si chiudono, quindi senza una pronuncia che dica chi ha ragione o chi ha torto, anche perché molto spesso questi accordi transattivi vengono in qualche modo segretati, ci sono degli accordi di confidenzialità tra le parti, certo. Però è un po' più difficile che questo accada quando l'interlocutore è pubblico, come i 29
1: stati
0: americani.
1: Sì.
0: Però questo potrebbe essere importante, quindi ecco perché c'è molta attenzione nei confronti di questo processo, perché questo precedente poi probabilmente divenirà, certo. Anche perché la legge americana è la legge dello Stato in cui hanno sede queste società, e quindi sia quella della California, poi tra l'altro il Tribunale della California è la patria della Silicon Valley, quindi della... dove hanno la sede principale tutte queste grandi, certo. Società, sicuramente Meta, Menlo Park.
1: Stavo pensando, Radio Radicale, come lei sa, trasmette da anni i processi più importanti di questo paese. Qui c'è, insomma, custodito negli archivi storici di Radio Radicale davvero un bel pezzo di storia processuale di questo paese. Mi chiedevo se questo sarà un processo pubblico, cioè che gode di pubblicità dei lavori, e quindi che si possono seguire in diretta su qualche link degli stati, o di alcuni stati sì, altri no, perché sarebbe interessantissimo seguirlo, seguire ad esempio, no, la lista dei testimoni. Parliamoci chiaro, chiaramente in aula verrà Zuckerberg, verrà il capo di Instagram Adam Mosseri. Che tipo di impostazione c'è dal punto di vista processuale? Ci sarà pubblicità dei lavori oppure sono a porte chiuse?
0: Solitamente, visto che abbiamo le dichiarazioni, solitamente questi processi hanno sicuramente tanti cronisti, non hanno le riprese video. Spesso nel tribunale di Oakland ci sono le riprese, è successo recentemente anche per un altro processo, quello che Elon Musk aveva promosso contro Sam Altman, che ha visto la sconfitta. di Elon Musk, è prevista, c'è cioè un canale di YouTube su cui il Tribunale di Oakland trasmette solo l'audio delle udienze.
1: Molto interessante.
0: Quindi
1: questo.
0: È possibile ascoltare.
1: Quindi c'è pubblicità audio dei lavori. Quindi se noi ci munissimo di una.
0: Non so per questo specifico procedimento, non so quali siano stati i provvedimenti presi dal giudice, ma in moltissimi casi analoghi c'è questo tipo di pubblicità.
1: Perché sarebbe interessantissimo seguirlo integralmente e sembrerebbe assurdo che un processo che riguarda i social e la ricerca della verità e della trasparenza poi non sia disponibile, no, agli utenti, che sono gli stessi poi che frequentano quei social. Sarebbe un controsenso che certo. In territorio americano accade spesso, per carità, ma insomma sarebbe interessante anche per Radio Radicale provare a dare conto di questo processo. Comunque lo ricordiamo in conclusione, avvocato, la sentenza non sarà dettata dalla giuria, 8 componenti con ruolo consultivo, ma sarà la giudice distrettuale Gonzales Rogers. Lista di testimoni infinita, ovviamente abbiamo detto Zuckerberg, il capo di Instagram, l'accusa schiererà una platea di esperti di salute mentale infantile, ex dipendenti, sfrutterà documenti interni, ci sono anche dei libri pubblicati su questo, mentre gli avvocati invece dispiegheranno le loro forze e spiegheranno alla giuria gli sforzi fatti dall'azienda per garantire la sicurezza dei bambini online. Vedremo che succederà. Intanto però grazie per averci in qualche modo introdotto a questo processo, che siamo sicuri allargherà le pagine poi dei giornali nei prossimi giorni, via via che le testimonianze in aula si susseguiranno. Grazie intanto davvero all'avvocato Ernesto Bellisario.
0: Grazie a voi.
1: La disturberemo di nuovo non appena avremo qualche elemento in più, no, sull'andamento di questo processo. Abbiamo detto potrebbe durare 6-8 mesi, no, più o
0: il
1: meno.
0: Il dibattimento potrebbe durare 6-8 settimane,
1: però poi per la sentenza ci vorranno 6 mesi più o meno. O meno.
0: Lì dipenderà dall'organizzazione della giuria, però potrebbe essere anche velocissima.
1: Addirittura, perché non siamo abituati qui. Quindi...
0: No, non siamo abituati ad un dibattimento così veloce.
1: Su un tema così complicato, poi questo è il concetto. Quindi, insomma, si procederà a ritmo serrato. Questo è il concetto. Allora, noi cercheremo di seguirlo con attenzione, anche grazie all'esperienza di Ernesto Bellisario, l'avvocato Bellisario, che intanto ringraziamo, anche ovviamente da par suo. Seguirà con attenzione anche lui per poi spiegarci anche tecnicamente quello che potrebbe accadere in aula. Grazie davvero intanto.
0: Assolutamente. Quello che è importante e vi ringrazio è che chiunque ascolti comincia a porsi il tema dell'uso consapevole e responsabile che i ragazzi stanno facendo, no? Quando vediamo un bambino, un ragazzo che ha un telefono in mano, il telefono non è da demonizzare, internet, la messaggistica sono utilissimi, piattaforme progettate per legare i ragazzi al telefono probabilmente devono essere oggetto di maggiore attenzione da parte dei genitori di educatori.
1: E lì dovremmo toccare, ma lo facciamo magari alla seconda puntata con lei, il tema dello scroll infinito, degli agganci, delle interconnessioni, del design, dei richiami visivi e sonori, ma ci porterebbe lontano, ma con lei lo faremo volentieri la prossima volta. Intanto grazie per essere stato con noi.
0: Grazie a voi.
2: L'intervista era di Emilio Targia. Questa è Radio Radicale, è arrivato il momento di aprire il palinsesto della mattina di questo lunedì 24 agosto del 2026. Buongiorno, grazie di essere all'ascolto. Vi proponiamo adesso una sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco a cura di Michele Lembo. Poi alle 7:30 la nota antiproibizionista curata da chi vi parla, da Roberto Spagnoli, che precederà Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, che alle 7:35 sarà condotta da Michele Lembo. Adesso la sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco.
3: Allora Maurizio, sebbene siamo diciamo nel pieno del periodo estivo vacanziero, abbiamo in realtà diversi argomenti di cui trattare, forse anche per il periodo specifico potremmo partire da un articolo che è comparso sul quotidiano La Repubblica il 18 di agosto e per una volta si parla a lungo, approfonditamente dei radicali con accenti di tipo diverso che cercheremo di affrontare in questa prima parte della trasmissione di oggi. Stiamo parlando appunto di un articolo comparso sul quotidiano La Repubblica di Francesco Merlo dal titolo "Poveri radicali non li uniscono più nemmeno le carceri", questo è il titoletto nella segnalazione in prima pagina, poi liti, scissioni e dispetti, la triste diaspora radicale nel nome di Pannella. Francesco Merlo, lo ricordiamo agli ascoltatori, è una persona, è un giornalista che ha conosciuto bene, molto da vicino, Marco Pannella, un rapporto profondo, reciproco fra i due. In questo articolo, Maurizio, Merlo affronta diverse questioni, una questione ormai anche un po' diciamo di cui si è detto molto negli anni passati, la diaspora radicale. Ci sono diversi spunti da cui partire. Forse il primo, così ci dà l'occasione anche per ritornare sulla campagna in corso del Partito Radicale, Merlo ricorda meritoriamente che è in corso l'iniziativa Agosto in carcere e ricorda pure i numeri e poi dà anche il suo giudizio su come questa campagna sta passando. Partiamo da qui, così ricordiamo anche gli ascoltatori dell'Agosto in carcere. Maurizio, che ne dici?
4: Sì, tanto non è solo un articolo, è una pagina di Repubblica, non so da quanti millenni se Repubblica non facesse una pagina sui radicali, a meno che di qualche radicale, ma è un discorso più lungo. In premessa vorrei dire questo, no? Poi io non sono un giornalista, quindi ognuno c'è la sua deontologia, ma dovendo fare un articolo di quel tipo, mettendo al centro me, forse una mezza telefonata Merlo me la poteva fare, potevo chiarirgli alcune questioni. Vedo dall'articolo che lui dubbi non ne ha, ha solo certezze. Ricordavi giustamente che ha conosciuto bene Marco, però ci deve essere stato un problema, o Marco non gli ha spiegato bene la natura libertaria del Partito Radicale, o Merlo non ha capito bene la natura libertaria del Partito Radicale, perché diciamo da quello che ne esce fuori, specialmente nelle conclusioni, ma anche nel inquadrarmi, cercare di incasellarmi, ma poi ne parleremo più approfonditamente, diciamo, è più la visione di un partito comunista, ma degli anni 50, ecco, un partito comunista stalinista, al quale hanno sempre creduto, peraltro, no? I giornalisti italiani in genere.
3: Sì, magari nel Partito Comunista non ci credevano manco loro.
4: Sì, ma dove Pannella faceva e disfaceva tutto, quando sì. Abbiamo visto che ci sono stati anche congressi nei quali i radicali, perché poi va anche detto, no? Il luogo decisionale qual è? Il luogo decisionale è il congresso. Al congresso partecipano tutti gli iscritti, non i delegati, tutti gli iscritti. Chiunque si può iscrivere al partito, nessuno può essere espulso. Appena iscritto puoi sicuramente votare, ma ti puoi presentare documenti, ti puoi candidare alla segreteria, puoi fare tutto. Ecco, questo passaggio forse Pannella non gliel'ha trasmesso bene, o Merlo non l'ha recepito bene, perché il quadro complessivo che ne viene fuori è quello di un partito stalinista, cosa che non appartiene non solo alla nostra cultura, non appartiene alla nostra pratica, appartiene alla sua però, perché credo che forse, diciamo, nel momento in cui vuoi cercare di capire, no? O vuoi trasmettere qualcosa all'esterno, cerchi anche di sentire le diverse voci. Allora, dall'articolo si capisce con chi avrebbe potuto parlare, o se non ha parlato con nessuno, si capisce quali documenti ha letto e quali gli sono sfuggiti. Per quanto mi riguarda, i documenti che gli sono sfuggiti sono i documenti congressuali, le mozioni del congresso, del consiglio generale, i bilanci, c'è una lettura dei bilanci, diciamo, molto molto molto falsa, ecco, molto falsa. E credo che in questo, quando lui accomuna tutti coloro che sono passati dal Partito Radicale, dimentica proprio la natura del partito, nel senso che c'è un rifiuto, no? del considerare questo dato libertario, che è estraneo alla cultura politica e giornalistica di questo paese. No? Ci ricordava Marco, è un paese che ha conosciuto solo controriforme e mai riforme. Una riforma dovrebbe essere quella culturale, no? Del riuscire a comprendere che vi è anche altro al di fuori del mondo conosciuto della politica partitocratica italiana, che non si ferma a livello politico, entra nei media, nell'economia, tutto quello che abbiamo raccontato e continuiamo a raccontare di questo paese. E c'è un dato, per esempio, no? L'ultimo, proprio quello delle carceri, delle visite delle carceri anche a Ferragosto, anche perché questo è un dato che va sottolineato. Oggi siamo c'è una marea di gente che visita le carceri, ci sono una marea di dossier. A noi fa piacere perché veniamo ripagati da anni di solitudine in questa attività. Ci auguriamo che questa attività poi abbia delle conseguenze parlamentari e possibilmente di governo, nel senso che quando si sta all'opposizione si va in carcere per denunciare le condizioni, no, di violazione della legge, dei trattati, poi quando si è al governo si spiegano le ragioni per le quali non è proprio una violazione, faremo qualcosa, riformeremo, un po' un gioco delle parti nelle quali un prezzo lo pagano i detenuti, ma il prezzo maggiore lo paga la credibilità dello Stato. Ed è questo che ci preoccupa anche, oltre alle condizioni di detenzione delle persone, no? Che sono affidate alle mani dello Stato. E devo dire che in queste mani dello Stato sono affidati anche gli agenti di polizia penitenziaria, che condividono per diverse ore del giorno quelle condizioni di detenzione. Ecco, gli è sfuggito per esempio che di tutte le visite fatte da parte di tutti, non solo dai radicali, da tutti, al di là della denuncia delle condizioni note, notissime, a tutto in fondo delle carceri italiane, l'unica iniziativa è quella del Partito Radicale, che lui non se n'è accorto. Ma Repubblica non si è mai accorta del Partito Radicale, se non nei termini in cui, mi dispiace, lo faccia lui, no? Scrive sul giornale che ha sempre trattato i radicali in questo modo, i radicali del Partito Radicale, perché un'altra questione che è sempre stata condivisa in termini di analisi politica, ma anche di, come dire, di pilastro. Dell'azione del Partito Radicale nella sua conformazione politico-culturale di metodo, è Radicale chi è iscritto al Partito Radicale. Abbiamo condiviso tutti questo per decenni con loro, diversi di coloro che vengono citati. Ebbene, c'è la visita sulle carceri, tutti messi insieme, tutti vanno lì in modo sparso, e questo diventa l'occasione per mettermi nel frullatore. Io non ho problema, ne esco vivo dal frullatore, può stare tranquillo Merlo. Però anche Repubblica, come sempre, non si è accorto che l'unica iniziativa presa dopo questo giro delle carceri è stata preannunciata il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, in una conferenza stampa della tesoreria del Partito Radicale, nella testa, l'unica iniziativa è quella di una diffida al capo del DAP. Io lo so che sono cose che non si fanno perché tra istituzioni non ci si fa male, no? E perché funziona così? Sono decenni che funziona così, per decenni l'abbiamo denunciato solo noi, e quindi non si deve sapere nulla. Non si deve sapere nulla, che è l'unica iniziativa popolare. Devo dire che gli unici che hanno ripreso, perché qua bisogna dare atto anche a chi ha ripreso questo, il TG2 e Canale 5, il TG5 di Minud. Fine. Tutti gli altri hanno ignorato completamente l'unica iniziativa di questo Ferragosto in carcere, del quale si è parlato, perché si è dato atto delle diverse visite fatte in questa occasione. Noi abbiamo usato sempre il Ferragosto in carcere perché era il momento di minore attenzione, diciamo, c'erano anche i giornalisti vanno in ferie, quindi c'erano, come dire, più possibilità di penetrare la cortina di ferro della censura e della disinformazione sul partito. Ma non pensavamo, almeno io non pensavo, che saremmo arrivati a questo, cioè dal non dare notizia a dare, diciamo, delle informazioni che, se ne parliamo, vedremo che non sono proprio le informazioni che possono aiutare i cittadini a farsi una idea di quello che è il Partito Radicale. Giustamente Merlo parte dal presupposto che il Partito Radicale non esista. Certo, siccome tutti fanno come Repubblica, che non lo considerano, no? Che non notiziano le iniziative del Partito Radicale, avrebbe potuto fare, per esempio, Repubblica, non voglio dire anche Merlo, naturalmente, in quanto prima ancora che giornalista, come cittadino, che ne sa, se anche il suo giornale non gli dice che siamo stati gli unici sull'informazione. Noi vediamo articoli su articoli dove il campo largo accusa la Meloni di occupare la RAI, tutte cose vecchie, vecchi progetti, no, fuori partiti dalla RAI. Sono stati, in ogni campagna elettorale, l'opposizione partiva da fuori partiti dalla RAI, poi andava al governo e non faceva niente. Tanto abbiamo la controprova. C'è da applicare, recepire una direttiva dell'Unione Europea con la quale praticamente si interviene sui media e quindi si cerca, no, di liberare i media dall'oppressione dei partiti politici. Io penso poi che in questo paese ci sarebbe stato bisogno di un'altra direttiva, quella di liberare i media dall'oppressione, dal giornalismo politico, di un certo giornalismo. Comunque, noi abbiamo fatto una denuncia alla Commissione Europea l'anno scorso, esattamente un anno fa, con la quale dicevamo, guardate, l'Italia doveva approvare un anno fa, quindi 2 anni fa, a recepire questa direttiva, e quindi non lo ha fatto, vi chiediamo di intervenire. La Commissione Europea ci ha risposto dopo un anno. E cosa ci ha risposto? Stiamo valutando. Perché c'è una copertura su queste cose, c'è una copertura transnazionale che va al di là dei partiti, delle frontiere politiche, va al di là delle frontiere geografiche, va al di là di tutto. Cioè c'è, direi che la nostra analisi sulla natura almeno ademocratica, se non antidemocratica, del regime italiano oggi si può tranquillamente applicare alla natura dell'Unione Europea. Nella violazione dei propri principi, delle proprie leggi, delle proprie regole. Non se ne è accorto nessuno, cioè non è che non se ne è accorto, non ne ha parlato nessuno di questa iniziativa politica del Partito Radicale. Non si è mai saputo in questo paese che se si è arrivati a una forma di recepimento della Bolkestein lo si deve all'iniziativa soprattutto di Maria Laura Turco, no? Con il Partito Radicale, che per anni è andata avanti nel denunciare, non da parte del governo Meloni, da parte di diversi governi, il non recepimento di questa direttiva. Perché questo è un paese statalista che non tollera le liberalizzazioni, in un certo senso, per fortuna, perché questo è un paese che non è in grado di controllare nulla, no? Non è in grado di governare le carceri, non è in grado di governare le regioni, no? Il controllo del lavoro delle regioni. Lì ci sarebbe un lungo discorso da fare, no? Lì altro che paginone, lì ci vorrebbe un numero speciale di Repubblica, i danni della riforma del titolo quinto della Costituzione. Vabbè, lo faranno. Allora, per tornare a questo articolo, si dà una lettura falsa delle cose. No, devo dire che è stato bravissimo, perché che sia un grande giornalista avendo una scrittura molto particolare, molto interessante, cioè io lo leggo sempre con piacere anche quando non sono d'accordo, e va bene, ma essere d'accordo e in disaccordo è un fatto, però raccontare dei fatti che non sono veri per mantenere in piedi una impalcatura che alla fine dell'articolo si sa cosa, si vede a cosa punta, no? Forse Merlo pensa che abbia dei poteri taumaturgici, no? Faccio come quello lì che si è messo i guantini, come Padre Pio dice che c'ha l'etismo del stimmate, ha visto la Madonna. Io no, non ce li ho i guantini, quindi queste cose non le so fare, però voglio dire, è qualcosa che va contro la nostra natura, va contro la nostra natura di partito libertario e non stalinista. Ma perché dovremmo, cioè, mi iscrivevo al Partito Comunista se volevo farlo stalinista, non al partito, e questo vale per tutti. Per cui penso che ci sono diversi punti da approfondire, sì, no? Questo, diciamo, è un po' la lettura.
3: Questo
4: poi
3: il quadro generale.
4: Che potrebbero, ci dovrebbero interessare, anzi, a noi interessano, certo. Ma penso che dovrebbero interessare un po' tutti, se, nel senso che se anche Merlo, che appunto dicevi, Marco l'ha conosciuto, hanno avuto lunghe frequentazioni, nel senso che anche approfondite, no? Poi alla fine esce fuori questo, beh, qualche pensierino bisogna farselo, ecco.
3: Maurizio, forse possiamo iniziare dal punto che tu stavi evocando, poi ci sono altri passaggi che ci permetteranno anche di fare un altro tipo di ragionamento, che sono davvero anche importanti secondo me per le considerazioni, ma c'è un punto forse che è importante chiarire, perché quando ti descrive come un monaco laico, c'è anche una certa ironia in parte che è divertente, e però ecco, qui forse tu parli delle cose.
4: No, leggila tutta. La,
3: ecco, allora qui dice il partito che adesso ha 500 iscritti ed è dominato da Maurizio Turco, una sorta di monaco laico, un solidissimo quadro di partito formato da giovanissimo alla vecchia maniera degli uomini con il cervello quadrato, commercialisti dell'ideale. Poi qui c'è il passaggio.
4: No, fermati un attimo.
3: Ok, ma
4: questa. Questa è la descrizione dei tipici quadri di partito comunisti. Allora, se Merlo mi avesse chiamato, mi avesse detto, guarda, c'ho questa idea di te, io le avrei detto, senti, allora, siccome stai nominando una serie di persone, nome e cognome, di tutte quelle persone sono l'unico, sottolineo l'unico, di quelle, l'unico che non è stato cooptato nella dirigenza del Partito Radicale. Io sono stato la prima volta che, diciamo, sono entrato a far parte della dirigenza molto allargata del Partito Radicale in un consiglio federale, è stato nel 1983, dove sono stato eletto nella lista dei militanti di base, che era contrapposta a quella della segreteria del partito, dove fummo eletti in tre, e ogni volta che sono stato eletto, sono stato eletto a scrutinio segreto, devo dire con buoni risultati. Per esempio, quando abbiamo eletto il consiglio della lista Pannella, sono stato il più votato, ed ero già da diversi mesi a Bruxelles, non ero neanche più a Roma, cioè ormai ero scomparso, diciamo, dai radar della militanza quotidiana romana. Io ho goduto sempre della fiducia dei militanti, perché ero un militante e sono un militante tra i militanti. Tutto qui. Cioè, questa è la mia descrizione, la mia biografia, non autobiografia. Ed è sempre successo questo, perché evidentemente il luogo della formazione, lui ha ragione, ma evidentemente sta parlando di qualcun altro, il luogo della formazione. Se è il tavolino o la cooptazione, sono due cose molto, molto diverse, sono due percorsi molto diversi. Peraltro, devo dire, sono stato tra pochi, non l'unico, ma eravamo una minoranza nel partito, che quella campagna contro lo sterminio per fame, io mi sono iscritto nel 79, quella campagna contro lo sterminio per fame l'abbiamo fatta. Io l'ho fatto in un paesino in provincia di Taranto, cioè voglio dire, non stiamo neanche parlando dell'opportunità del, non dico di Roma, di stare a Roma, e quindi le agevolazioni dello stare a Roma, no? In un paesino, la campagna contro lo sterminio per fame, diciamo, René Andreani, Gino Del Gatto, Roberto Smeraldi a Firenze, cioè eravamo qualcuno che nel partito stavano portando avanti con i loro mezzi, nei loro luoghi dove vivevano, quella campagna. E io così sono stato conosciuto dagli altri radicali. E poi con Antonio Cerrone abbiamo iniziato proprio dagli inizi, no? Perché non c'era nessuno. Siete disponibili ad andare a organizzare i comizi di organizzare, vuol dire riparto la cosa, lavorare, insomma, ecco. C'era difficoltà a reperire operai, c'erano molti ingegneri, pochi operai, però diciamo le cose siamo riusciti a fare, devo dire anche bene, con pochi mezzi e con grandi risultati. Per cui io sto facendo una mia biografia ridotta, perché se dovessi approfondirla sarebbe molto molto molto più, come dire, densa di formazione. Quella è la mia formazione, se gli interessa. Non gli interessa, perché sennò mi avrebbe chiamato.
3: Il passaggio successivo però forse possiamo affrontarlo un attimo, Maurizio, perché qui appunto Merlo dice Turco controlla la sede, il marchio è l'editore di Radio Radicale, ha risanato i debiti di Pannella e poi via via ha litigato con tutti e cacciato tutti. Qui poi si fa l'elenco, però ecco, anche qui forse tu dicevi cerchiamo di raccontare le cose per quello che sono, non so se vuoi approfondire un attimo per esempio il passaggio dei debiti.
4: Sì, no, i debiti di Pannella non esistono, cioè Pannella non ha lasciato dei debiti. Anzi, Pannella, se ha lasciato qualcosa, sono dei crediti inesigibili ormai, ma ha lasciato tanti crediti, cioè, non dico solamente in termini politici, no? Il pensiero, l'impegno, il metodo, cioè ha lasciato tante cose a tanti, direi pure a tutti. Quindi non è quello il problema. Il fatto che quei debiti sono i debiti che hanno consentito la vita di quelle associazioni che lui esalta. Basterebbe vedere i bilanci, no, non è che mi attengo ad altro, no, al libero pensiero, no, mi attengo ai dati, i bilanci, le emozioni, c'è scritto tutto di come sono andate le cose, cose scritte Pannella vivente, no? Cioè non è che la storia è stata scritta dopo la scomparsa di Marco, no. Hai potuto suggerire a Merlo, per farsi un'idea, l'ultima riunione del Senato del Partito Radicale, al quale partecipavano tutte le associazioni, del quale Senato io non facevo parte, perché il titolare non faceva parte, il tesoriere del partito non faceva parte del Senato del Partito Radicale. Io nel 2004, visto che parlo di me, nel 2004 dovevo restare fino al 2009 a Bruxelles, perché Marco mi aveva chiesto di continuare l'attività parlamentare con lui, che faceva il parlamentare europeo, e io pensavo che fosse una cosa molto buona, perché le cose che facevo a nome mio, naturalmente fatte con lui, avrebbero avuto più forza e valore, ecco. Dopo tre mesi dalle elezioni, anziché far passare 5 anni, sono stato convocato a una riunione a Roma, perché si era dimesso il tesoriere e si era dimesso lasciando un bilancio di 1.850.000 euro di debito. Facciamo la riunione, si vota. Sono stato eletto, glielo dico a Merlo, all'unanimità, da quelli che cita, all'unanimità. Le ragioni le possiamo comprendere. Però risanare un debito in un'organizzazione politica cosa vuol dire? Vuol dire rinunciare a fare politica. Io non mi sono sacrificato, che ho rinunciato magari a fare delle iniziative alle quali ci tenevo, devo dire, e quelle che sono riuscito a fare dal coordinamento radicale antiproibizionista con Marco Taradas, anticlericale.net, alcune vicende giudiziarie contro Commissione e Consiglio europeo vinte in tribunale, cioè se vuole la biografia gliela scrivo, poi lui la può contestare, però ci sono dei dati di fatto. Ecco, io credo che in questo le cose andrebbero messe al loro posto. Quando lui dice cacciati dopo, no, non da me, dovrebbe sentire le riunioni di prima, di chi se n'era già andato intanto di testa e poi quando è morto Marco di fatto, no? Fisicamente, perché la storia si può raccontare, cioè non abbiamo mai, Marco perché ha fatto sempre registrare tutte le riunioni, no? Certo, mi dispiace che non ci sia la registrazione di una riunione registrata e poi fatalmente, non so che è successo, è sparita. Non c'è più la registrazione di quella riunione in cui il Senato decideva di dare vita alla fondazione, a una fondazione, per preservare il patrimonio di ideali, di valori, di storia, di memoria, decideva di dare vita al Senato e in quel momento il Senato decideva che tutte le associazioni avrebbero dovuto riversare tutte quelle che erano le loro banche dati. Com'è finita la storia? Se Merlo mi avesse chiamato gliel'avrei detto. La storia è finita che la banca dati del partito, senza autorizzazione, è in possesso di tutte le altre associazioni. Così è finita. Poi valuti lui i comportamenti degli uni e degli uni e degli altri. Ma in un partito in cui si può iscrivere chiunque, si tiene un congresso all'indomani della morte di Pannella, attenzione, l'unico congresso straordinario convocato dagli iscritti. Sono stato io a chiederlo. È inutile che aspettiamo. A Marco ormai non c'è, è inutile che facciamo finta, no? O che proseguiamo in quel filone che, in quella cosa che orribile che stava maturando nelle riunioni di mezzogiorno. In quel momento ognuno di noi diceva ogni mezzogiorno sta riunione, no? Era una pesantezza, però per fortuna che ci sono state, perché lì è tutto documentato, sono documentati i comportamenti e i pensieri di ciascuno, e le assenze anche, e le assenze di ciascuno, di noi. Ma in un partito libertario in cui si può iscrivere chiunque, cos'è una scissione? Non esiste. L'anno dopo non ti iscrivi, o ti iscrivi, non reiscrivi. No? Uno non è iscritto da 50 anni, arriva la medaglietta, come faceva il Partito Comunista, è iscritto da 50 anni, la stella rossa, poi la stella gialla, ogni 10, 15, ogni tanto ti davano una stellina da mettere al petto, perché erano tanti anni che ti iscrivi. Da noi non esiste questo, da noi non esiste. Cioè, voglio dire, il fatto di essere iscritti da tanti anni è un dato di esperienza, non di crediti maturati. Ecco, quindi parlare di scissione è una falsità, direi scientifica, è una falsità scientifica. Cacciati due volte scientifica, perché forse a Merlo, chi lo ha informato, o lui non si è accorto di quello che accadeva, perché su Repubblica non l'ha trovato, neanche sugli altri giornali, per dire la verità, ci sono stati dei passaggi, diciamo, in tribunale, dove il Partito Radicale ha avuto sempre ragione. Non è che se le dà, io sto dicendo, non è che ci sia, sto rivendicando una ragione, no. Visto che non si componeva politicamente, siamo andati in tribunale. A questo proposito, Merlo potrebbe fare due pagine su cui Europa, dal primo congresso ad oggi, le volte che sono andati in tribunali, per quali ragioni, come sono finite le cose, dal primo congresso, i pullman, ce li ricordiamo, quelle robe vetero-democristiane, no? I nuovi erano i radicali veri si ritrovavano in più Europa, adesso dicono ex radicali, perché sei stato iscritto magari un anno o due, no? E poi, voglio dire, tutti questi poverini in giro, tutti questi poverini in giro, le loro posizioni dall'uscita del Partito Radicale sono migliorate. Cioè non stanno sotto i ponti a fare politica. Le loro posizioni sono migliorate, le loro azioni sono riconosciute, sono fatte conoscere ai cittadini, a differenza delle nostre. Questo non conta nel bilancio complessivo. Per noi è fondamentale. Per noi è fondamentale. Io sento un'eredità. L'eredità che sento è quella della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale si riconosce che Pannella e il Partito Radicale durante una campagna elettorale sono stati censurati. Giustamente i censori, che hanno tanti amici tra di loro, non hanno avuto il disonore che i cittadini conoscessero questa sentenza. Non solo Repubblica, non ne ha parlato nessuno. Nessuno. Perché di fronte a una sentenza del genere uno due o tre domande se le fa, magari, no?
3: Certo.
4: Due o tre domande se ne fa. Però se non ha queste conoscenze, le domande non se le fa, giustamente. Pensa, i radicali non ci sono più, sono sparpagliati. No, il partito c'è, fa i suoi congressi. Nel congresso del 2016 c'eravamo tutti. Se gli iscritti venuti a congresso hanno deciso una linea anziché un'altra, nel passato quante volte è successo che uno non condivideva la decisione però si iscriveva per realizzare la mozione congressuale o per continuare con lo strumento? Per radicale non è un fine, è uno strumento. Se non sai zappare rischi di tagliarti la gamba, hai capito? Ti dai una botta sul piede, ti fai male se non lo sai usare. Quindi va anche saputo usare il partito. Non è facile essere libertari, non è facile. Cioè si paga un prezzo in Italia super eccessivo per il semplice fatto che non siamo culturalmente abituati, no? Non abbiamo conoscenza di cosa vuol dire e di come si vive da libertari in una organizzazione politica.
2: Questa era la sintesi dell'intervista settimanale al segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, cura di Michele Lembo, andata in onda ieri pomeriggio alle 17, che potete ritrovare integralmente su radioradicale.it. Buongiorno a chi è all'ascolto di Radio Radicale, bentrovate e bentrovati all'appuntamento con la nota antiproibizionista. Questa è l'ultima che ascoltate alle 7.30 dal prossimo 31 agosto, a seguito di alcune modifiche del palinsesto. Andrà in onda sempre il lunedì, ma all'interno del notiziario del mattino, dopo le 9. In un certo senso, quindi, oggi si chiude il ciclo iniziato quasi 15 anni fa, il 21 novembre del 2011. Per questo vorrei tirare qualcuno dei fili che ho cercato di dipanare in questi anni e proporre alcune riflessioni per proseguire il discorso. Da millenni gli esseri umani usano sostanze in grado di alterare lo stato di coscienza per scopi terapeutici, magici, religiosi, cerimoniali, ricreativi. Ogni società ha adottato regole e norme di comportamento, sviluppando al contempo forme di autocontrollo. Nessun divieto imposto dall'alto è mai durato a lungo, tranne il proibizionismo sulle droghe, come lo conosciamo oggi, uno dei più grandi inganni dell'ultimo secolo. Pregiudizi e luoghi comuni hanno impedito di vedere le droghe per quello che sono, con uno sguardo lucido e critico. Vengono additate come sostanze diverse dalle altre, capaci di annullare la volontà di chi le assume, delle quali non è possibile il semplice uso, ma solo l'abuso, e dalle quali non possono che derivare conseguenze negative, malattie e morte. Decenni di disinformazione e di propaganda le hanno trasformate in quel tutt'uno indistinto che chiamiamo droga. Il proibizionismo, come si è sviluppato nel Novecento, è diventato un'ideologia totalizzante e autoritaria, una guerra che provoca morti e feriti. Se tu vuoi vietare l'esercizio di una facoltà umana che per qualsiasi motivo è praticata a livello di massa, tu fallirai e sarai costretto all'illusione autoritaria del potere che colpisce il colpevole e lo colpisce a morte. Così disse Marco Pannella il 2 marzo del 2008 a Radio Radicale in una delle sue conversazioni settimanali con Massimo Bordin. L'uso e il consumo di sostanze non appartiene solo alla dimensione individuale e irrazionale. Studi e ricerche dimostrano che siamo di fronte ad una pratica sociale che si struttura attorno a esperienze condivise, a regole informali, rituali, forme di autoregolazione individuali e di gruppo, un insieme di norme implicite che indicano ciò che è accettabile, ciò che è rischioso, ciò che è eccessivo e diventa problematico o pericoloso. Nel corso del tempo si sono prodotte conoscenze condivise, solidarietà tra pari, norme di comportamento per governare il piacere e il rischio, forme di etica collettiva per distinguere ciò che è giusto o sbagliato, una cultura dell'uso delle sostanze che rappresenta

0: cadono su tutti noi. Negli ultimi anni l'ideologia proibizionista ha cominciato a cedere, diversi paesi nel mondo hanno deciso di intraprendere politiche ragionevoli basate sulle evidenze, guardando alle droghe e al loro consumo per quello che realmente sono, con un approccio pragmatico, un'evoluzione positiva che però contiene in sé un rischio, quello di perdere di vista la libertà delle persone, e questo è un aspetto che io ritengo di particolare importanza. Se la riforma delle politiche delle droghe perde di vista questa dimensione, non sfugge ad una visione moralistica che continua a considerare un disvalore l'uso di alcune sostanze, solo di alcune ma non di altre, sostituendo quindi la repressione alla patologizzazione. La battaglia per la legalizzazione delle droghe non può quindi prescindere dall'affermazione del diritto delle persone di condurre la loro vita come meglio credono, ponendo come limite la libertà e l'incolumità altrui. E questo come la mettiamo in positivo? Vorrei fare riferimento a due affermazioni che in questi anni ho citato varie volte. La prima di Albert Camus. Nel 1949, in una conferenza in Sud America, disse che la grande iattura della nostra epoca è proprio che la politica pretende di fornirci insieme un catechismo, una filosofia completa e persino a volte un'arte di amare. Ma il ruolo della politica, disse, è far funzionare le cose, non risolvere i nostri problemi interiori. La seconda citazione è di Immanuel Kant, che scrisse che l'illuminismo è l'uscita dell'uomo dallo stato di minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi della propria intelligenza senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità se la sua causa non dipende da un difetto di intelligenza, ma dalla mancanza di decisione e del coraggio di servirsi di essa senza essere guidati da un altro. Sapere aude, abbi il coraggio di servirti della tua propria intelligenza. La conoscenza è un esercizio di libertà. La libertà fa paura ad ogni potere che cerca di controllare gli individui, inventando e imponendo reati e peccati, che pretende di fornirci un catechismo, una filosofia completa. Per questo la libertà è rivoluzionaria. Libertà come consapevolezza e responsabilità, come capacità di ogni persona di usare la propria intelligenza con decisione e coraggio. In quest'epoca di ritorno dell'autoritarismo, di divieti, repressione, di negazione dei diritti delle persone, delle libertà che credevamo conquistate una volta per tutte, parafrasando Jean-Paul Sartre, possiamo affermare che l'antiproibizionismo, in tutte le sue declinazioni, non solo sulle droghe, è un umanismo. Un saluto da Roberto Spagnoli.
1: 7.35, un buongiorno da Radio Radicale, da Antonello De Fortuna e Luciano Bruno in regia. Prima di dare la linea a Michele Lembo per stampa e regime, rapidamente, telegraficamente, gli appuntamenti di oggi. Ad Amatrice alle 16.30, visita della Premier Meloni, 10 anni dal sisma del centro Italia. A Kiev, celebrazioni per la festa dell'indipendenza dell'Ucraina. E poi continua il meeting di Rimini, è giunto alla penultima giornata. È il momento di stampa e regime. Linea a Michele Lembo.
2: E buongiorno agli ascoltatori, eccoci all'appuntamento con Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, grazie a Luciana Bruno in regia, Antonello De Fortuna in redazione. I quotidiani di lunedì 24 agosto, che cosa ci dicono, che cosa ci raccontano in questa giornata? Sono due i temi a cui si dà maggiore spazio, sui quali c'è maggiore approfondimento. Da una parte la questione dei dublinanti, cercheremo anche, grazie alla particolare prospettiva della carta stampata, di capire qualcosa in più di quello che accade, ma anche naturalmente di quello che è il dibattito politico intorno al tema della gestione dei migranti, dell'immigrazione in Europa, nei rapporti politici che ci sono tra i paesi europei e nei conflitti che ci sono e anche nelle idee appunto diverse che ci sono nei diversi paesi, all'interno dei diversi paesi, tra opposizioni e maggioranze, sul tema appunto che riguarda lo spostamento, i grandi spostamenti che ci sono di persone in questi anni. L'altro argomento che raccoglie molta attenzione, in qualche modo la capacità di Giuseppe Conte di cavalcare l'opinione pubblica, ancora una volta forse oggi può essere sottolineata, perché la questione del woke, quale sia la pronuncia corretta, ma come sappiamo poi la pronuncia è anche dovuta all'uso che si fa delle parole appunto nei diversi luoghi. In Italia abbiamo imparato a dire woke, forse un po' sbagliando la pronuncia originale, ma Giuseppe Conte, con un articolo, ricorderete, dei giorni scorsi, ha aperto questa discussione e i giornali

di destra, consapevolmente o meno, tirano un po' la volata anche a quello che è il dibattito politico all'interno del campo largo. Giuseppe Conte, che ha detto che appunto ormai questo argomento è importante lasciarlo da parte, ma vedremo alcune considerazioni, molte le considerazioni negative su questa stagione, su quello che ha portato il Foglio nella particolare edizione del lunedì. Ricorda che arriva il mal di testa dopo la sbronza woke, c'è una fotografia di Alexandria Ocasio-Cortez, dalle quali parole appunto è nato il discorso, perché anche Alexandria Ocasio-Cortez, che viene ritenuta un esponente socialista, si dice così in questa stagione, comunque una esponente molto a sinistra nel campo dei democratici statunitensi, è stata lei la prima a dire che il woke è una follia. Naturalmente poi anche su questo argomento c'è chi tenta di sottolineare il fatto che le parole di Alexandria Ocasio-Cortez sono state strumentalizzate, ma insomma il dibattito è partito, interessante anche da diversi punti di vista. Ancora non si è evocato il tema del Partito Radicale di massa, che era un po', diciamo, una delle questioni che anche lì, diciamo, confondendo molto le acque, che erano state sollevate anni fa, quando si parlava del fatto che la sinistra internazionale avesse dimenticato il tema dei diritti sociali per spostarsi solamente sui diritti civili. Qualcuno oggi tenta di ricordare che queste distinzioni forse sono sbagliate. Il Partito Radicale di massa non c'è stato, e al di là di questo, diciamo, di quello che questa definizione possa significare, qualcuno poi ha ricordato anche negli anni scorsi che questa era un'accusa che veniva rivolta al Partito Comunista Italiano, proprio appunto nel tentativo di ancorare il Partito Comunista Italiano alla sua tradizione, diciamo così, di lettura economicista della realtà dei fatti. Si parla, appunto, si usa questa parola radicale anche in questa giornata, anche in questo dibattito. Non mi risulta che qualcuno, appunto, la definisca nella storia, nella tradizione, che questa parola, questa idea ha avuto in Italia, grazie all'esperienza dei radicali e di Marco Pannella. La si usa oggi per dire che la deriva woke è stato un pericolo, un pericolo che finalmente oggi è scampato, scampato pericolo, però per esempio ancora sul Foglio c'era, si avverte, dice: attenzione ai sofisti che rinnegano il woke senza spiegare cos'è stato. E sarebbe interessante capire davvero cos'è stato, quali sono state le conseguenze concrete, ecco, da un punto di vista, diciamo, se si vuole, ecco, se si vuole parlare di prospettiva liberale, anche qui naturalmente il tema è complicato. Ecco, quali sono state davvero le conseguenze concrete, i provvedimenti di legge ispirati a questa idea, a queste idee, a queste ideologie woke che hanno avuto un'influenza sulle nostre vite? Forse al nostro paese questo discorso è davvero difficile da fare. Certamente qualcosa è avvenuto negli Stati Uniti e in particolare nelle grandi università, diciamo frequentate anche da un certo tipo di elite. È un dibattito che si è allargato molto perché ha avuto alcune conseguenze. Le critiche, appunto, sono moltissime, a favore forse solo Raimo sul Domani, e forse anche per andare ostinatamente controcorrente sarà interessante leggerlo, e appunto vi leggeremo qualcosa anche di questo ragionamento. Gli altri temi di questa giornata: una intervista al vice premier e ministro degli esteri Tajani sul Mattino, Tajani avanti con le riforme, anche l'occasione per il leader di Forza Italia fare il punto a un anno dalle elezioni. E questa intervista compare sul Mattino perché appunto poi nei primi giorni di settembre ci sarà un congresso regionale. Tajani entra nel merito anche del dibattito che riguarda la Campania. Si discute ancora nel campo del centrodestra, della Lega. Oggi ancora qualche approfondimento
rispetto a quelli, diciamo, a cui si è dato più spazio nei giorni scorsi, relativo al conflitto, ma al dibattito politico che c'è all'interno della Lega con gli esponenti del Nord, e alcuni giornali poi ci ricordano che da oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rientra dalla breve pausa estiva. Ci saranno diversi appuntamenti, il primo per il decennale della tragedia di Amatrice. Meloni sarà presente, quindi sì, almeno per quello che anticipano oggi alcuni quotidiani, e sì, se ne discuterà probabilmente anche domani, sui quotidiani di domani. In questa trasmissione poi ve ne daremo conto. Il dibattito intanto a 10 anni dalla tragedia del terremoto di Amatrice, che devastò quella cittadina, oggi si discute sulla ricostruzione ancora lenta, appunto diverse valutazioni di cui vi daremo conto. Dall'altra parte, il dibattito sul woke coinvolge la situazione, quello che bolle in pentola nel campo largo, e per quello che riguarda le proposte, da quel punto di vista, il tema del caro carburanti, su cui pure ci soffermeremo nella rassegna stampa di questa mattina di Radio Radicale, le proposte di Schlein su quelle questioni che vengono definite extra profitti, e già il fatto di usare questa parola caratterizza questo ragionamento, che manifesta comunque un punto di interesse, se anche non si volesse giudicare questi profitti, che naturalmente sono legittimi, con la situazione internazionale che ha portato a un aumento notevolissimo del prezzo del barile del petrolio, e ha generato nei soggetti che appunto si occupano della distribuzione del petrolio grandi profitti. Si parla di tassazione di questi extra profitti, ma insomma, questo è anche un argomento che sta sul tavolo del governo. Vedremo appunto sui quotidiani, perché tutti avremo sperimentato in questi giorni, proprio per chi è rientrato dalle vacanze, che la benzina ormai è quasi stabilmente ovunque sopra i 2 euro, e mentre il diesel viaggia abbondantemente verso 2,2, 2,3, dipende dalle zone, le autostrade, eccetera, eccetera. Un problema serio per il governo, è naturalmente concreto anche per i cittadini. Per quello che succede poi appunto nelle nostre città, nella nostra vita quotidiana, e qui forse questo è il filo che si può tirare oggi dal lavoro dei quotidiani, le conseguenze concrete sulle nostre vite. Ecco, il Sole 24 Ore, nella particolare edizione del lunedì, ci presenta un'inchiesta, un ragionamento, un approfondimento su quello che accade nelle nostre città, e questo argomento lega insieme molte questioni, la questione appunto delle migrazioni, perché gli spazi vuoti poi vengono colmati anche nelle nostre città, ma il tema appunto del caro vita e delle scelte che facciamo e della trasformazione dell'economia del nostro paese. Molti italiani sono diventati, diciamo, imprenditori, piccoli imprenditori del turismo, con quello che è il mercato dei bed and breakfast, delle case vacanze, come sta accadendo in molte città italiane, e appunto e su questo l'approfondimento del Sole 24 Ore. Trasferimenti, fughe dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. I numeri possono essere noiosi, ma il ragionamento, anche il tentativo di spiegare questo fenomeno, che per chiunque vive nelle città è un fenomeno molto evidente della trasformazione non solo della nostra vita economica, ma anche del funzionamento della nostra economia, e con il corollario di quello che viene definito over tourism. Anche qui naturalmente l'aggiunta della parola caratterizza un giudizio su questo fenomeno, che è un fenomeno di crescita
notevole, notevolissima di un turismo di massa, di un turismo numericamente molto sviluppato nel nostro paese, nelle nostre città d'arte. Altri argomenti, oggi, nella giornata di oggi ci sarà attesa perché molti si recheranno a Kiev, l'Europa, Kiev titola per esempio la Repubblica, gli USA non ci saranno, oggi l'Unione Europea è volenterosi con l'Ucraina per la festa dell'indipendenza, l'Ucraina nata dalle macerie dell'Unione Sovietica e oggi, chiedo scusa, e oggi appunto questo appuntamento sarà anche l'occasione per un bilancio di quello che sta avvenendo relativamente alla invasione della Russia, all'aggressione della Russia all'Ucraina. Oggi si torna a parlare di un piano, di una prospettiva per almeno arrivare a una tregua su diversi quotidiani, ipotesi su questo scenario. Paolo Gentiloni interviene sulla Repubblica puntando, diciamo, l'obiettivo su quello che accade negli Stati Uniti e anche sulle scadenze del prossimo ormai vicino autunno, il dilemma americano, questo è il titolo del suo editoriale. Sulla Stampa Jacoboni ipotizza con fonti ipotizza che alla origine di questi eventi che ci sono stati nelle scorse settimane anche in Italia nelle fabbriche di armi europee ci possa essere lo zampino delle potenze impegnate nella guerra ibrida che stiamo vivendo, ormai è così, fabbriche di armi, sospetti sui russi per gli attentati, e diversi quotidiani riportano anche la notizia di un episodio che è avvenuto in Gran Bretagna, cioè una centrale elettrica che è stata bloccata per diverse ore, sembrerebbe che lì l'origine sia un attacco, un cyber attacco venuto dall'Iran. Insomma, c'è anche questo, e per lo scenario, diciamo così, ipertecnologico dell'età che ci troviamo a vivere, diversi quotidiani riportano anche, diciamo, con una prospettiva di inquietudine questi giochi olimpici che ci sono in corso in Cina con degli umanoidi che al di là, diciamo, dell'aspetto, diciamo, dello spettacolo che contengono, sollevano una serie di interrogativi, perché già vediamo oggi che la tecnologia, per esempio nello scontro tra Russia e Ucraina, specialmente da parte dell'Ucraina, la tecnologia serve a cambiare gli equilibri sul campo, gli equilibri che siamo stati abituati a conoscere negli ultimi decenni. Questi gli argomenti. Poi oggi ci sono quattro articoli con i quali si potrebbe chiudere la rassegna stampa, e vedremo come arriveremo alla fine. Un'intervista a Gaia Tortora, Gaia Tortora ricorda anche le giornate dell'arresto del padre Enzo Tortora, che da Radio Radicale avete sentito raccontare per il suo protagonismo nella battaglia per la giustizia giusta, battaglia del Partito Radicale che prosegue. Intervista che trovate sul Messaggero, pagina 20. Poi sul Corriere della Sera si dà conto del nuovo libro di Paolo Mieli, a pagina 28, e qui si parla di storia e anche di quelli che sono i problemi che la storia ci pone anche per come la conosciamo, ma naturalmente qui bisogna approfondire. Diciamo abbastanza sorprendente un approfondimento, un lungo approfondimento su Repubblica di Giordano Bruno Guerri, che ancora torna a scrivere articoli di approfondimento per il quotidiano Repubblica, D'Annunzio e Marinetti, un lungo esame di due protagonisti di una vicenda italiana che è stata adottata da un certo mondo politico, ma come dimostra Guerri anche qui le appropriazioni sono sempre indebite. Naturalmente questa è una opinione molto larga sull'articolo che va letto
integralmente, e il Fatto Quotidiano ci dà la notizia che Adelphi, la casa editrice Adelphi, ripubblica alcune lettere di Benedetto Croce. Forse con queste poi vi diremo, avremo l'occasione per dirvi due parole anche di quanto detto, delle idee di Benedetto Croce. Questi gli argomenti di oggi, quindi cerchiamo adesso di approfondire qualcosa in apertura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di oggi, e vediamo che ecco, per esempio, al di là della prospettiva che Luca Ricolfi sceglie per approfondire i temi di cui si occupa, ci aiuta forse il suo ragionamento che troviamo sia sul Mattino che sul Messaggero, per dare un quadro, che cosa sta succedendo, che cosa intendiamo quando parliamo di dublinanti. Una corsa contro il tempo, dice, che sulla questione migranti le forze politiche facciano il loro gioco e lo facciano spudoratamente, rientra nell'ordine delle cose, dice Ricolfi. Tanto più se, come accade oggi in diversi paesi europei, ci sono le elezioni in vista. Ma come osservatori e studiosi dovremmo avere un altro genere di priorità, provare a capire che cosa sta succedendo. Ecco, vediamo se possiamo aiutare in questo intento con il ragionamento di Ricolfi. Più esattamente, che cosa cambia con il nuovo regolamento per la gestione dei migranti varato dall'Europa 2 anni fa ed entrato in vigore nel giugno scorso? Questo è il tema. Un regolamento che il governo difende a spada tratta, in quanto più severo rispetto al regolamento precedente, il terzo regolamento di Dublino, e l'opposizione respinge in quanto non tutela abbastanza i paesi di primo approdo, è pericoloso sui diritti umani e non scommette su canali di ingresso legali. Dunque, andando al punto, che cosa cambia? Vediamo che cosa dice Ricolfi. La prima cosa che salta agli occhi è che il nuovo regolamento è illeggibile per una persona normale. E questa è una considerazione in realtà importante, perché le leggi dovrebbero essere anche comprensibili per i cittadini comuni, e questo è un limite che forse oggi i legislatori è un limite che hanno i legislatori di oggi, a cui il cittadino difficilmente sa come reagire, in quanto appunto questo testo, spiega Ricolfi, è zeppo di rimandi a norme e regolamenti precedenti e che ne impediscono una lettura organica. In breve, manca un testo unico sul problema migratorio. La seconda cosa che salta agli occhi è che diversi meccanismi, a partire da quelli di solidarietà che dovrebbero favorire l'Italia, da norme univoche, ma comportano passaggi politici e amministrativi dagli esiti incerti. E questo è il punto, diciamo. Poi entriamo nei particolari, ma appunto il tema è che gli esiti rischiano di essere incerti. Adesso prendiamo un altro articolo che forse ci consente poi di mettere insieme anche altre notizie di questi giorni, di queste ore. L'Italia ferma e multa la Sea-Watch. Piantedosi, il ministro, dice che sono state violate delle norme, accusa l'ONG Berlino che replica: così distruggete il nuovo sistema europeo di asilo. E quindi questo è quello che sta accadendo. Le tappe quali sono? Il 13 agosto la Sea-Watch 5 è arrivata a Napoli con 6 persone. Soccorse in acque internazionali nella zona SAR libica, la nave informa l'Italia e gli altri paesi europei, ma non il centro di coordinamento libico, che l'ONG considera un'autorità illegittima legata alle milizie. Il Viminale dispone 45 giorni di fermo e una multa di 7.500 euro. La durata è legata alla reintegrazione prevista dal decreto Piantedosi. E poi, vabbè, altre valutazioni. Tra l'altro, in questa pagina del Corriere della Sera si ricorda un'altra notizia tragica: 11 morti in un naufragio, imbarcazione con tunisini a bordo, avvenuta al largo di Zarzis nel sud-est della
Tunisia. Scrive Paola De Caro, la scelta di bloccare la Sea-Watch fa deflagrare lo scontro sui migranti. Un tema diventato caldissimo dopo che l'Italia ha deciso di sospendere Schengen con la Spagna e contemporaneamente con l'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazioni e asilo. Tanti stati hanno annunciato che trasferiranno nel nostro paese i cosiddetti dublinanti, questo è il punto. Migranti entrati attraverso i confini italiani, i cui status dovranno essere esaminati dall'Italia, eventualmente per espellerli. Primo paese ad annunciare l'invio dei dublinanti è stata la Germania, catena molti altri, ma l'Italia fa la faccia feroce. Ma da Meloni in giù tutti hanno detto che si sarebbe discusso serenamente, ora le posizioni si stanno però irrigidendo, anche perché il patto europeo permette di adottare regole più rigide anche rispetto alle navi delle ONG che salvano in mare migranti in difficoltà, e molte di queste battono proprio bandiera tedesca. Ecco dunque l'ultimo terreno di scontro che coinvolge proprio tre soggetti: il governo italiano, una nave ONG, ma anche il governo tedesco. Tutto nasce dalla decisione annunciata ieri dal ministro dell'interno Piantedosi di bloccare nel porto di Napoli la Sea-Watch 5 per 45 giorni, vi abbiamo già dato la notizia, per essere approdata appunto il 13 agosto dopo aver soccorso in mare 6 persone e non averle consegnate alla SAR libica. Secondo i responsabili della nave, i libici rappresentano un'autorità fantoccio alle quali gli italiani hanno versato 1 miliardo di euro e hanno annunciato un ricorso. Attaccano anche le opposizioni che parlano di vendetta dell'Italia contro la Germania. Ma Piantedosi è stato categorico: l'imbarcazione battente bandiera tedesca non ha rispettato ancora una volta gli obblighi di legge previsti per le operazioni in mare. Una grave violazione delle normative. Le attività di ricerca e soccorso in mare debbono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dalle ONG. Il ministro ribadisce ciò che aveva detto ieri al Corriere, ovvero che oltre a far crollare gli sbarchi, questo anche rivendicato oggi su diversi quotidiani da parte del governo, ribadito, ricordato più che rivendicato, e a raddoppiare i rimpatri, il governo ha provveduto ad impedire in 4 anni il rientro di 80.000 dublinanti, e se il ministro degli affari europei Foti rivendica questo fatto, il vice premier Salvini ci mette il carico, aperte virgolette, la Germania non ha il diritto di mandarci indietro un solo immigrato irregolare fino a che ci sono delle navi di ONG tedesche in giro per il Mediterraneo a scaricare migliaia di clandestini in Italia e in Europa. Prima risolvi i problemi delle navi a cui hai dato la bandiera e poi parliamo di tutto il resto, dice Salvini. Arriva dunque la dura reazione tedesca attraverso il portavoce CDU-CSU: se l'Italia mantiene la sua posizione sui migranti, distruggerà il nuovo sistema europeo di asilo. I controlli alle frontiere tedesche non solo dovrebbero essere mantenuti, ma intensificati, e ciò innescherebbe poi una reazione a catena in altri paesi. Insomma, questo è il tema. Il Corriere della Sera intervista anche Giacomo Zorzi, giovanissimo portavoce di Sea-Watch, che racconta quello che è accaduto. Siamo stati circondati e minacciati dalla Guardia Costiera Libica, abbiamo soccorso 6 persone e ci siamo allontanati. Questo è l'argomento, per come riusciamo a spiegarvelo attraverso il Corriere della Sera, anche su Repubblica, pagina 6 e 7, più o meno gli stessi argomenti. Prendiamo il giornale dall'altro punto di vista per capire come viene presentata la questione. Le navi tedesche invadono l'Italia, ci hanno portato 27.000 migranti. Il governo toglie dal mare la Sea-Watch, il paese sotto assalto con 45 violazioni, così vengono presentate. Poi ci sono i numeri sul giornale: 7.625 ONG belghe, il numero ONG belghe, qui è appunto poco chiaro, ho capito male io, è il numero dei migranti sbarcati
da navi di ONG battenti bandiera del Belgio. 10 tedeschi, 2 milioni di finanziamenti è la cifra che la Germania ha stanziato dal 2023 per sostenere i soccorsi in mare. Jubilei è l'autore Francesco di questo articolo che ha questo titolo che vi abbiamo già letto, 27.000 migranti, le navi tedesche invadono l'Italia, così il titolo, due terzi degli arrivi totali riconducibili all'ONG di Berlino, il Bundestag ha finanziato i soccorsi fino a ieri, più della metà dei migranti arrivati in Italia dal Mediterraneo con ONG sono stati portati a terra da navi tedesche, dall'insediamento del governo Meloni nel 2022 ad oggi ben 22.500 migranti su un totale di 40.000 sono entrati in territorio italiano con ONG tedesche, altri 4.500 sono arrivati nei nostri porti a bordo di navi appartenenti a organizzazioni umanitarie di altri paesi europei, ma battenti bandiera tedesca. Da uno dei principali quotidiani della Germania, una citazione, Frankfurter Allgemein, aperte virgolette, significa tutto questo che la percentuale di migranti giunti via mare a bordo di navi di soccorso tedesche e di navi di paesi terzi ammonta, battenti bandiera tedesca, ammonta a quasi due terzi di tutti gli arrivi. Insomma, questo è il dato, poi qui si prosegue con le cifre sui finanziamenti. Il giornale intervista Gianfranco Pasquino, la sinistra capirà anche che accogliere tutti è un'illusione. Qui ci spostiamo già in qualche modo sul discorso sul wok, perché questo forse è anche uno dei temi, anche se diciamo non volendo difendere la sinistra, apertura totale in realtà se ne è parlato per certi versi, ma poi tentativo di regolamentare questi fenomeni con effetti e prospettive naturalmente diverse, l'abbiamo visto spesso. Ma vediamo l'intervista di Gianfranco Pasquino. Lo intervista Alberto Giannoni. Sono sveglio e vigile molto prima dei conformisti woke, appunto. Non perde il gusto della battuta Pasquino, dell'analisi affilata, già senatore di sinistra indipendente e progressisti, soprattutto professore emerito di scienza politica, socio dell'Accademia dei Lincei, il suo recente libro Il bello della politica dedica un capitolo a quello che definisce l'incultura woke. E qui appunto si parla del woke, però il tema è connesso a questa questione. Domanda, professore, come vede questo discorso sul woke che è stato impostato da Conte? Conte è un provocatore, dice Pasquino, PD è caduto nella provocazione. Forse alla coda di paglia, quella di Conte è una furbizia, ma tutti hanno esagerato col politicamente corretto, che è peggio ancora del woke. Tutta questa roba senza vera cultura si riduce solo a conformismo. Non sarà il realismo ad aver suggerito una retromarcia? Ma forse realismo, insomma, vediamo invece sulla questione dell'immigrazione più avanti, perché qui appunto poi ci torneremo dopo. Sull'immigrazione tutta la sinistra dovrà ragionare sulle esagerazioni come sono state quelle del woke. Risposta di Pasquino: io penso che l'immigrazione sia un tema sostanzialmente intrattabile. Nel mondo, in particolare in Africa e in Medio Oriente, abbiamo paesi che sono relativamente poveri, uomini e donne e bambini decisi a venire via anche a costo di morire. L'argomento è intrattabile, non c'è soluzione, ci sono solo tamponi. Domanda: l'accoglienza senza limiti dei migranti è solo un'illusione? Risposta: sì. E in questo, prima ancora della sinistra, vengono i cattolici. E la sinistra che, dando ragione ai papi, Leone ma soprattutto Bergoglio, dice da un punto di vista morale e sentimentale, aperte virgolette, venite, aggiungiamo un posto a tavola, chiuse le virgolette. Bene come discorso religioso, ma in politica è difficilissimo. La sinistra non ha una soluzione, né la destra, perché una soluzione non c'è, solo tamponi. Dice Pasquino. Nessuna illusione? Risposta ancora di Pasquino. Nel lungo periodo si può continuare a costruire democrazie in Africa e Medio Oriente. Senza questo orizzonte l'accoglienza è un'illusione. E permetto di aggiungere una citazione, appunto alla fine degli anni 70 Marco Pannella parlava
degli interventi proprio per costruire istituzioni, sviluppo, comunque sostentamento per quelle società che poi sarebbero inevitabilmente andate in crisi. In questo c'è anche il tema climatico che oggi qualcuno affronta, ma è questa la questione. Sulla verità trovate un'intervista alla sottosegretaria Ferro, a pagina 4, dice sottosegretaria all'interni: nell'ultimo anno abbiamo quasi raddoppiato i rimpatri. Gli altri paesi prendono solo i dublinanti arrivati dopo il 12 giugno. Stop a Schengen non c'entra nulla, la sinistra non ha argomenti. La intervista Federico Novella. Io credo che queste segnalazioni possano bastarci, anche se l'argomento è molto diciamo arato in questa giornata, ma io mi sposterei però appunto con il sole 24 ore a capire che cosa succede da noi, e con questa inchiesta che viene presentata in prima pagina, forse questi dati, ve ne leggiamo solo qualcuno a livello indicativo, ci dicono qualcosa. Trasferimenti e fuga dalle città. Naturalmente non è un meccanismo, però lo stesso Sole 24 Ore spiega che gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. Qui non parliamo solo di un certo tipo di immigrazione, ce n'è anche una di diversa provenienza, del tutto legale naturalmente. In 3 anni 97.000 residenti, 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'Interland. Compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. È un'analisi che viene presentata all'interno, pagine 2 e 3, ci sono molti dati, anche delle foto che raccontano anche i nostri centri storici stanno cambiando molto proprio anche come si presentano proprio per questi fenomeni. Nel triennio l'Istat a dare questi dati, spiega Michela Finizio, nel triennio 2022-2025 i capoluoghi hanno perso appunto 97.000 abitanti a vantaggio della provincia e ne guadagnano 48.000 da altre regioni. Il saldo interno comunque è negativo. A compensare le uscite sono le iscrizioni oltre confine, e questo ve l'abbiamo già detto. Casi particolari: Milano 1 su 3 nuovo ricambio per 400.000 persone, 400.000 residenti dal 2014. Immigrati e rientri, gli ingressi sono stabili, c'è un più 71% dal Marocco, un nuovo abitante su 6 da Bangladesh e Maghreb, poi stretta su Brasile e Argentina. Qui sono davvero molti numeri, però ecco, con i titoli forse possiamo dirvi qualcosa. Francesca Licari o Licari cerca di spiegare qualcosa di questa analisi, e vi leggiamo qualche riga del suo articolo. La mobilità dei più giovani ridisegna le geografie. La geografia della mobilità residenziale dei capoluoghi italiani si è profondamente modificata negli ultimi anni, uno spartiacque ben riconoscibile nella pandemia. E qui torna la pandemia come spartiacque. Forse sarà davvero uno di quei punti di riferimento che forse gli storici prenderanno nel futuro lontano, quando si farà la storia di questi anni, di questi decenni. La pandemia forse ha dato una scossa alle nostre società in molti degli aspetti appunto delle nostre vite. La diffusione del lavoro a distanza, per esempio, ha probabilmente contribuito a ridefinire il rapporto tra luogo di residenza e luogo di lavoro, e questo può essere uno dei motivi per cui c'è questo fenomeno. Costo delle abitazioni, la disponibilità di spazi più ampi e la maggiore accessibilità delle cinture urbane hanno fatto il resto.
questo. Solo in un decennio, solo un decennio fa, nel triennio 2013-2015, il saldo migratorio interno dei capoluoghi era positivo per circa 16.000 persone. Nel 2023-25 è diventato negativo per oltre 56.000 persone. A incidere maggiormente sono stati i trasferimenti di breve e brevissimo raggio. Il saldo con gli altri comuni della stessa regione è passato da più 3.000 a meno 9.000 persone, mentre il deficit verso altri comuni della stessa provincia è più che triplicato. Insomma, poi i numeri proseguono, qui appunto diventa troppo complicato leggerveli attraverso lo strumento radiofonico, ma se andate a prendere il Sole 24 Ore, questo approfondimento forse ci può dare un elemento per capire quello che succede nelle nostre città e anche quelli che poi sono i risvolti dal punto di vista politico. Passiamo all'altro argomento, passiamo rapidamente al tema del caro carburanti, poi ci spostiamo sul dibattito su WOC, come vedete poi diciamo entra anche negli altri argomenti, perché il caro carburanti, anche qui parliamo della concretezza del quotidiano che ci troviamo a vivere tutti. Su tutti i giornali trovate articoli e approfondimenti. Prendiamo il Corriere della Sera, Paolo Foschi, che tra l'altro ne approfitta per presentare il ragionamento che viene fatto dall'opposizione. Però la scheda di Francesco Bertolino, che trovate a pagina 2, ci dice che cosa sta davvero accadendo. Per Big Oil, si intendono le grandi compagnie che distribuiscono il petrolio, 148 miliardi di utili in 6 mesi. Questi sono quelli che vengono definiti gli extra profitti. Il ritorno di Big Oil: a inizio anno, con il prezzo del petrolio intorno ai $60, le aziende petrolifere erano tutte concentrate sul taglio dei costi. Ora che il barile viaggia da mesi al di sopra dei $90, devono decidere cosa fare di una montagna di profitti inaspettati, appunto definiti extra. Fra gennaio e giugno 2026, gli 8 maggiori produttori globali di greggio quotati in borsa hanno realizzato questi utili per oltre 148 miliardi di dollari, circa 800 milioni al giorno, il 49% in più rispetto al 2025, con un'accelerazione nel secondo trimestre. Per cui le due principali major americane, Chevron ed Exxon, hanno totalizzato profitti record per 27 miliardi. 5 grandi produttori europei, Eni, BTP, Total, Shell e Equinor, hanno incassato nel complesso 27 miliardi, utili complessivi del 128%, merito della fiammata del petrolio e dell'aumento delle estrazioni attuato dalle compagnie occidentali per compensare il crollo delle forniture mediorientali. Qui c'entra appunto lo scenario internazionale. Ma anche del boom dei margini di raffinazione, più che sulle forniture di greggio. Infatti la chiusura dello stretto sta minando l'approvvigionamento di diesel, benzina e carburante per aerei, scatenando una corsa agli approvvigionamenti. I margini di guadagno sulla trasformazione del petrolio stanno così toccando livelli senza precedenti, e qui c'è anche, diciamo, l'evoluzione tecnologica. Ma che cosa succede da noi? Succede che appunto Hellish Line incalza, scrive Paolo Foschi, incalza la Premier Meloni sul caro carburanti. La segretaria del PD invita il governo a tassare subito in Italia gli extra profitti delle società energetiche senza cercare prima un consenso a livello europeo. Dal punto di vista politico è anche una risposta all'alleato rivale Giuseppe Conte, che nei giorni scorsi ha accusato i Dem di occuparsi solo di diritti civili. Alla sinistra non serve il WOC. E qui appunto c'è, cioè, l'argomento appunto, qui la deduzione la faccio io, ma l'argomento appunto serve per sbagliare le carte, e ci si sta riuscendo probabilmente. Il ragionamento del Nazareno, dice Foschi,
questo, la necessità di mandare un segnale forte, una misura a sostegno delle famiglie e delle imprese contro i costi dell'energia che incida. Schlein ha infatti anticipato la proposta a Corriere.it all'indomani della lettera congiunta del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, dei colleghi di Germania, Portogallo, Austria, Polonia e Spagna, che hanno chiesto alla presidente di turno dell'Unione Europea una misura coordinata per ridisegnare i ricavi straordinari che le compagnie incassano con il caro greggio legato alla crisi in Medio Oriente e in parte anche alla guerra in Ucraina. I sei ministri hanno sottolineato che le compagnie petrolifere stanno godendo di una redditività complessiva di margini sui prodotti raffinati che vanno ben oltre le medie storiche e che la crisi energetica non deve essere pagata dalle famiglie e dalle aziende. I sei hanno quindi sollecitato l'adozione di uno strumento comune con base giuridica solida, cioè a prova di ricorsi da parte delle compagnie, per tassare le rendite evitando regimi fiscali diversi fra vari paesi. Una proposta, in verità, avanzata già nell'aprile scorso, ma senza grande successo. Quella di ieri è la seconda lettera che Giorgetti firma insieme ad altri ministri europei per tassare gli extraprofitti delle società energetiche, incalza la leader del PD, in attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello UE, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, ha detto Schlein. Insomma, questo è il quadro, la proposta di Schlein. Poi Enrico Marro, nella pagina accanto, parla del decreto Giorgetti-Pichetto per il taglio delle accise, il diesel oltre a quota 2000, chiedo scusa per il lapsus, che ci riporta a tempi pre-euro, 2,2 euro, però appunto il lapsus veniva perché a pagina 3 del Corriere della Sera c'è un'interessante scheda di Massimiliano Giattoni dalla SEN, da D'Alema a Hormuz, la storia dello sconto, qui è la storia appunto degli interventi di questo tipo, trovate se volete approfondire questa storia, che è una storia che fa parte delle storie. Sul caro carburante, naturalmente i giornali che guardano agli elettori di destra, di centrodestra, cercano subito di approfondire le critiche a questi provvedimenti che vengono appunto dalla sinistra. Per esempio Libero a pagina 10 subito torna a attaccare Elly Schlein, dice: la risposta al caro benzina per Elly è una nuova tassa. Per la segretaria PD l'unica ricetta magica per i problemi dell'economia è introdurre una altra imposta. Articolo di Fabio Dragoni a pagina 10 del quotidiano Libero, Corriere della Sera pagina 3, già vi abbiamo detto. Sulla Stampa anche il tema viene trattato con grande rilevanza. Nei primi sei mesi dell'anno utili più che raddoppiati rispetto al 2025, questo è il titolo di apertura per il quotidiano La Stampa. Il petrolio un pieno da 18 miliardi, qui si dividono queste somme in modo diverso, ma insomma il tema è questo, vengono realizzati dei grandi guadagni, la benzina vola oltre 2 euro, il governo proroga lo sconto ma solo fino a mercoledì, Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extra gettito fiscale, la leader del PD Schlein che chiede di tassare questi extra profitti delle società petrolifere. A pagina 3 trovate una grafica che vi racconta quello che sta accadendo. In sei mesi guadagnati 18 miliardi, ora le big oil temono una stangata. In tutto questo, per le trasformazioni appunto che ci troviamo a vivere, anche rapidissime, si apre con il cambiamento climatico la via artica, ne scrive ancora La Stampa, con un reportage, qui si parla anche del fatto che polpi e calamari stanno invadendo il Mare del Nord, e qui appunto sono fenomeni che vengono registrati.
l'Artico, il caldo sta aprendo, apre la nuova via della seta. Lorenzo Lamperti ne scrive: il riscaldamento globale apre questa nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Questi sono gli effetti probabilmente non calcolati da Donald Trump, ma chi lo sa. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regionale, e appunto viene percorsa questa rotta, ci dice La Stampa. 20 giorni, a pagina 14 trovate poi anche la grafica con il percorso che viene fatto. 20 giorni invece di 50, si aprono i ghiacci dell'Artico e Pechino si avvicina all'Europa. C'è pure il confronto appunto delle rotte che le navi cinesi si trovano a percorrere. Il ghiaccio ci soglie abbastanza da lasciare aperta questa strada. La Cina vuole accorciare la strada per l'Europa. Nei giorni scorsi appunto questa nave è diventata la prima porta container cinese, la Dubai Tower, ad aprire questa rotta artica regolare. La nave è partita da Ningbo e invece di scendere verso Malacca ha puntato verso nord, verso lo stretto di Bering, poi l'Artico Russo, Amburgo, in Polonia. Batterie, sistemi di accumulo, componenti industriali cinesi viaggiano dunque dove fino a pochi anni fa le navi non passavano. Pochi giorni dopo, da Busan, la nave sudcoreana Pan Star ha imboccato la stessa rotta. Sta accadendo. E questo articolo lo trovate sulla Stampa, pagina 14. E a pagina 15 invece il dato ittico, diciamo così, il mercato locale non si adatta, il pesce viene esportato verso l'Italia e la Spagna. Noi siamo grandi consumatori di calamari e polpi e quindi il riscaldamento globale, climatico, rivoluziona la pesca e rivoluziona anche i mercati che si adeguano. Giornale a pagina 9, ancora sugli scenari che riguardano gli avvenimenti che stiamo vivendo per quello che riguarda il caro carburanti. Qui torniamo su questo. Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconti di 17 centesimi fino a mercoledì. Matilde Spelinga, autrice dell'articolo: code infinite sull'autostrada nel fine settimana che si è appena concluso, ma anche file davanti ai benzinai più economici. Oggi mezzanotte scadranno infatti gli sconti 17 centesimi sulle accise del diesel, ma almeno per altri due giorni il governo ha messo in campo una misura sostitutiva, le accise mobili, come anticipato durante il meeting di Rimini dal responsabile economico di Fratelli d'Italia Osnato, confermato ieri al decreto ministeriale di Giorgetti e Pichetto Fratin. Il 25 e 26 agosto entrerà in funzione l'accisa mobile. Nello specifico verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio, che ammonta a 20 milioni di euro, per ridurre temporaneamente il prelievo sul gasolio di 14 centesimi. E questo è il provvedimento, poi naturalmente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. C'è un altro effetto si misura nell'insieme di queste grandi trasformazioni. Anche sul Messaggero trovate approfondimento: taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. A pagina 3 sul Messaggero, l'impatto della guerra sui raccolti mette i prezzi sotto pressione. L'effetto combinato dei conflitti in Iran e in Ucraina è del Niño, sempre più intenso, fenomeno meteorologico straordinario connesso al riscaldamento globale. Minaccia tutto questo di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui a fine anno. Allarme lanciato appunto sul Messaggero. In calo poi la produzione, scorte e raffinati del greggio, freno all'economia mondiale. Qui si racconta una storia diversa, ma insomma il tema alimentare pure va tenuto
sott'occhio rispetto alle grandi trasformazioni. Passiamo al dibattito sul WOC. Qui diciamo tutti sostanzialmente abbastanza d'accordo con Conte, anche se non lo si dice esplicitamente, quindi naturalmente qui c'è una conferma dell'abilità politica da una parte di Giuseppe Conte e poi delle scelte che vengono fatte e anche probabilmente appunto della bontà di questi argomenti scelti dai leader per confrontarsi, per venire incontro alle esigenze dell'elettorato italiano, che probabilmente del WOC non ne ha mai voluto sapere molto. Ma vediamo cosa scrive per esempio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 10. Conte, l'attacco al WOC, i sospetti tra gli alleati sul fatto che ci sia Bettini tra gli ispiratori di questa strategia. Il Movimento 5 Stelle che dice no, l'idea è nostra, del nostro capo, lo storico dirigente PD, che fa sapere, dice, lui ha un valore più alto di tanti politici, e quindi il consegno comunque c'è. Qui si ricostruisce pure la cronologia, il dibattito lanciato da Ocasio-Cortez, eccetera. Scrive Guerzoni, quando all'orizzonte si profilano i gazebo, cioè questo è il fantasma, diciamo, che si aggira dalle parti del campo largo, i gazebo delle primarie, non è dagli avversari dell'altro campo che tocca guardarsi le spalle, ma dagli alleati. E dunque, da quando Giuseppe Conte ha lanciato il drone elettorale con cui spera di abbattere gli eccessi della cultura woke, dai partiti dell'area progressista è partita la controffensiva. I Dem vicini e lontani a Lichlein, renziani di Italia Viva e del PD, dirigenti di AVS, via allargando, tutti a chiedersi sottovoce chi mai abbia ispirato le nuove tesi di Conte. Ecco allora una rapida rassegna di commenti, risposte raccolte qua e là, dice Guerzoni, in una domenica di agosto, da fonti parlamentari centrosinistra. L'ho letta e riletta, quella lettera non è farina del suo sacco, una delle affermazioni raccolte, magari l'ha anche scritta lui, ma nasce dal suggerimento di qualcuno, c'è lo zampino di un ex comunista di rito berlingueriano, e qui è riferimento naturalmente a Bettini, di sicuro ha un ghostwriter e via così, scrive Guerzoni, in un crescendo anonimo, graffi, stilettate e rosicate. Reazione comprensibile, per carità, visto che in gioco c'è il nome di colui o colei che sarà chiamato o chiamata dal popolo delle primarie a giocarsi la partita della vita contro Giorgia Meloni. Ma prima o poi, svelato l'enigma del chi e del come, gli antagonisti della leader di Fratelli d'Italia dovranno pur chiedersi se e come declinare nel programma la questione che Conte ha sollevato. E qui poi il solito fenomeno che c'è in questa articolazione del contesto politico italiano, che appunto forse spesso si perde di vista il tema politico e ci si interroga sul chi e come, ma appunto come si risponde a tutto questo? Nell'attesa, dice Guerzoni, la caccia al fantomatico suggeritore continua. Nome in cima alla lista è da giorni quello di Goffredo Bettini, storico dirigente nazionale del PD, direttore editoriale di Rinascita, amico di Conte, con il quale spesso e volentieri si confronta in vacanza nella sua Thailandia, laggiù è notte, eppure l'ex senatore risponde via WhatsApp al Corriere, è stato lei a ispirare la lettera al giurista pugliese? Aperte virgolette, con Conte ho uno scambio di idee continuo, come si dovrebbe avere tra alleati che si stimano, ho letto su Repubblica il suo contributo assai buono, ma anche per me sorprendente nei contenuti. E sulla bufera polemica che ne è seguita vedo qualche commento stizzito, incomprensibile di fronte a un testo pacato, propositivo e rispettoso. Chiuse le virgolette. Proprio ieri il quotidiano diretto da Stefano Cappellini ospitava l'intervento di Matteo Renzi, ma Bettini non lo cita e copre di lode Conte. La verità è che molti non vogliono riconoscere il suo valore intellettuale, culturale e scientifico molto più alto della maggior parte dei politici italiani. E questo, se non è questo, un endorsement. E quindi comunque l'endorsement di Bettini c'è esplicitamente in queste dichiarazioni. Poi si prosegue, qui si parla del WOC, ma appunto qui mi sembra chiaro che l'oggetto del contendere è quello poi
delle eventuali primarie nel campo largo. E vediamo Repubblica, pagina 12. Il woke esagerato, ecco, questa è un'intervista, qui si entra un po' nel merito, ma da quella cultura ho imparato molto, testimonianza di Chiara Valerio, 48 anni, matematica, autrice di diversi libri, qui la critica rimane, però dice c'è qualcosa che abbiamo imparato, se volete, a pagina 12, Piccolotti, deputata di AVS, intervistata sulla stessa pagina di Repubblica, dice non c'è gerarchia tra diritti sociali e diritti civili, ma questo appunto sarà un tema che forse sarà ripreso tra un po' di tempo. Del Foglio già vi abbiamo detto nell'edizione del lunedì, appunto potete prendere, ci sono molti approfondimenti in cui si parla dei rischi e delle storture arrivate da questa moda, più che altro i giornali che guardano Il Giornale, Libero, Il Tempo insistono molto su questo. Prendiamo

10 del quotidiano Libero, Corriere della Sera, pagina 3. Già vi abbiamo detto, sulla stampa anche il tema viene trattato con grande rilevanza. Nei primi 6 mesi dell'anno, utili più che raddoppiati rispetto al 2025. Questo è il titolo di apertura per il quotidiano La Stampa. Petrolio, un pieno da 18 miliardi. Qui si dividono queste somme in modo diverso, ma insomma. Il tema è questo: vengono realizzati dei grandi, grandi guadagni. La benzina vola oltre 2 euro. Il governo proroga lo sconto, ma solo fino a mercoledì. Giorgetti sul taglio delle accise, poche risorse dall'extragettito fiscale. La leader del PD, Schlein, che chiede di tassare questi extra profitti delle società petrolifere. A pagina 3 trovate una grafica che vi racconta quello che sta accadendo. In 6 mesi guadagnati 18 miliardi, ora le big oil temono una stangata. In tutto questo, per le trasformazioni appunto che ci troviamo a vivere, anche rapidissime, si apre con il cambiamento climatico, la via artica, ne scrive ancora La Stampa, con un reportage. Qui si parla anche del fatto che polpi e calamari stanno invadendo il Mare del Nord, e qui appunto sono fenomeni che vengono registrati. L'Artico, il caldo sta aprendo, apre la nuova via della seta. Lorenzo Lamperti ne scrive: il riscaldamento globale apre questa nuova via della seta, quella polare, con cui la Cina vuole accorciare la strada verso l'Europa e allentare la dipendenza dalle rotte meridionali. Questi sono gli effetti probabilmente non calcolati da Donald Trump, ma chi lo sa. Nei giorni scorsi la Dubai Tower è diventata la prima porta container cinese ad aprire una nuova rotta artica regionale. E appunto viene percorsa questa rotta, ci dice La Stampa. 20 giorni, a pagina 14 trovate poi anche la grafica con il percorso che viene fatto. 20 giorni invece di 50, si aprono i ghiacci dell'Artico e Pechino si avvicina all'Europa. C'è pure il confronto appunto delle rotte che le navi cinesi si trovano a percorrere. Il ghiaccio ci soglie abbastanza da lasciare aperta questa strada. La Cina vuole accorciare la strada per l'Europa. Nei giorni scorsi, appunto, questa nave è diventata la prima porta container cinese, la Dubai Tower, ad aprire questa rotta artica regolare. La nave è partita da Ningbo e invece di scendere verso Malacca, ha puntato verso nord, verso lo stretto di Bering, poi l'Artico Russo, Amburgo, in Polonia. Batterie, sistemi di accumulo, componenti industriali cinesi viaggiano dunque dove fino a pochi anni fa le navi non passavano. Pochi giorni dopo, da Busan, la nave sudcoreana Panstar ha imboccato la stessa rotta. Sta accadendo. E questo articolo lo trovate sulla stampa, pagina 14. A pagina 15 invece il dato ittico, diciamo così, il mercato locale non si adatta, il pesce viene esportato verso l'Italia e la Spagna. Noi siamo grandi consumatori di calamari e polpi. E quindi riscaldamento globale, climatico, rivoluziona la pesca e rivoluziona anche i mercati che si adeguano. Giornale a pagina 9, ancora sugli scenari che riguardano gli avvenimenti che stiamo vivendo per quello che riguarda il caro carburanti. Qui torniamo su questo. Palazzo Chigi attiva le accise mobili, sconti di 17 centesimi fino a mercoledì. Matilde Spelinga, autrice dell'articolo, code infinite sulle autostrade nel fine settimana che si è appena concluso, ma anche file davanti ai benzinai più economici. Oggi mezzanotte scadranno infatti gli sconti 17 centesimi sulle accise del diesel, ma almeno per altri 2 giorni il governo ha messo in campo una misura sostitutiva alle accise mobili. Come anticipato durante il meeting di Rimini, dal responsabile economico di Fratelli d'Italia,

0: Italia o SNATO, confermato ieri dal decreto ministeriale di Giorgetti e Pichetto Fratin, il 25 e 26 agosto entrerà in funzione l'accisa mobile. Nello specifico verrà utilizzato l'extragettito IVA di luglio, che ammonta a 20 milioni di euro, per ridurre temporaneamente il prelievo sul gasolio di 14 centesimi. E questo è il provvedimento, poi naturalmente vedremo che cosa succederà nei prossimi giorni. C'è un altro effetto che si misura nell'insieme di queste grandi trasformazioni. Anche sul Messaggero trovate approfondimento: taglio delle accise per il controesodo, caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. A pagina 3 sul Messaggero, l'impatto della guerra sui raccolti mette i prezzi sotto pressione. L'effetto combinato dei conflitti in Iran e in Ucraina e del Niño sempre più intenso, fenomeno meteorologico straordinario connesso al riscaldamento globale, minaccia tutto questo di spingere l'inflazione alimentare a livello globale da qui a fine anno. Allarme lanciato appunto sul Messaggero. In calo poi la produzione, scorte e raffinati del greggio, freno all'economia mondiale. Qui si racconta una storia diversa, ma insomma il tema alimentare pure va tenuto sott'occhio rispetto alle grandi trasformazioni. Passiamo al dibattito sul WOC. Qui diciamo tutti sostanzialmente abbastanza d'accordo con Conte, anche se non lo si dice esplicitamente, quindi naturalmente qui c'è una conferma dell'abilità politica da una parte di Giuseppe Conte e poi delle scelte che vengono fatte e anche probabilmente appunto della bontà di questi argomenti scelti dai leader per confrontarsi, per venire incontro alle esigenze dell'elettorato italiano, che probabilmente del WOC non ne ha mai voluto sapere molto. Ma vediamo cosa scrive per esempio Monica Guerzoni sul Corriere della Sera, pagina 10. Conte, l'attacco al WOC, i sospetti tra gli alleati sul fatto che ci sia Bettini tra gli ispiratori di questa strategia, il Movimento 5 Stelle che dice no, l'idea è nostra, del nostro capo, lo storico dirigente PD che fa sapere, dice, lui ha un valore più alto di tanti politici, e quindi il consegno comunque c'è. Qui si ricostruisce pure la cronologia, il dibattito lanciato da Ocasio-Cortez, eccetera. Scrive Guerzoni, quando all'orizzonte si profilano i gazebo, cioè questo è il fantasma, diciamo, che si aggira dalle parti del campo largo, i gazebo delle primarie, non è dagli avversari dell'altro campo che tocca guardarsi le spalle, ma dagli alleati. E dunque, da quando Giuseppe Conte ha lanciato il drone elettorale con cui spera di abbattere gli eccessi della cultura woke, dai partiti dell'area progressista è partita la controffensiva. I dem vicini e lontani a Lichlein, renziani di Italia Viva e del PD, dirigenti di AVS, via allargando, tutti a chiedersi sottovoce chi mai abbia ispirato le nuove tesi di Conte. Ecco allora una rapida rassegna di commenti e risposte raccolte qua e là, dice Guerzoni, in una domenica di agosto da fonti parlamentari centrosinistra. L'ho letta e riletta, quella lettera non è farina del suo sacco, una delle affermazioni raccolte, magari l'ha anche scritta lui, ma nasce dal suggerimento di qualcuno, c'è lo zampino di un ex comunista di rito berlingueriano, e qui è riferimento naturalmente a Bettini, di sicuro ha un ghostwriter e via così, scrive Guerzoni, in un crescendo anonimo, graffi, stilettate e rosicate. reazione comprensibile, per carità, visto che in gioco c'è il nome di colui o colei che sarà chiamato o chiamata dal popolo delle primarie a giocarsi la partita della vita contro Giorgia Meloni. Ma prima o poi, svelato l'enigma del chi e del come, gli antagonisti della leader di Fratelli d'Italia dovranno pur chiedersi se e come declinare nel programma la questione che Conte ha sollevato. E qui è proprio il solito fenomeno che c'è in questa articolazione del contesto politico italiano, che appunto forse spesso si perde di vista il tema politico e ci si interroga sul chi e come, ma appunto come si risponde a tutto questo? Nell'attesa, dice Guerzoni, la caccia al fantomatico suggeritore continua. Nome in cima alla lista è da giorni quello di Goffredo Bettini, storico dirigente nazionale del PD, direttore editoriale di Rinascita, amico di Conte, con il quale spesso e volentieri si confronta in vacanza nella sua Thailandia, laggiù è notte. Eppure l'ex senatore risponde via WhatsApp al Corriere: è stato lei a ispirare la lettera al giurista pugliese? Aperte virgolette, con Conte ho uno scambio di idee continuo, come si dovrebbe avere tra alleati che si stimano. Ho letto su Repubblica il suo contributo, assai buono, ma anche per me sorprendente nei contenuti. E sulla bufera polemica che ne è seguita, vedo qualche commento stizzito, incomprensibile di fronte a un testo pacato, propositivo e rispettoso. Chiuse le virgolette. Proprio ieri il quotidiano diretto da Stefano Cappellini ospitava l'intervento di Matteo Renzi, ma Bettini non lo cita e copre di lode Conte. La verità è che molti non vogliono riconoscere il suo valore intellettuale, culturale e scientifico, molto più alto della maggior parte dei politici italiani. E questo, se non è questo, un endorsement. E quindi comunque l'endorsement di Bettini c'è esplicitamente in queste dichiarazioni. Poi si prosegue, qui si parla del wok, ma appunto qui mi sembra chiaro che l'oggetto del contendere è quello poi delle eventuali primarie nel campo largo. E vediamo Repubblica, pagina 12. Il wok è esagerato, ecco, questa è un'intervista, qui si entra un po' nel merito, ma da quella cultura ho imparato molto, testimonianza di Chiara Valerio, 48 anni, matematica, autrice di diversi libri. Qui la critica rimane, però dice c'è qualcosa che abbiamo imparato, se volete, a pagina 12, Piccolotti, deputata di AVS, intervistata sulla stessa pagina di Repubblica, dice non c'è gerarchia tra diritti sociali e diritti civili, ma questo appunto sarà un tema che forse sarà ripreso tra un po' di tempo. Del Foglio già vi abbiamo detto nell'edizione del lunedì, appunto potete prendere, ci sono molti approfondimenti in cui si parla dei rischi e delle storture arrivate da questa moda, più che altro i giornali che guardano Il Giornale, Libero, Il Tempo insistono molto su questo. Prendiamo all'interno Pasquale Napoletano, le primarie del campo largo è quella data che non arriva mai, che qui diciamo si capisce che l'argomento è questo, fuga da wok, primarie sì, primarie no, nel campo largo tutti ne parlano ma nessuno sa quando si faranno. Grande mistero che accompagna l'alleanza di centrosinistra nell'anno che porta al voto per le politiche. La sfida alla Premier Meloni è già iniziata. Giuseppe Conte pare sia l'unico che spinga per accelerare e fissare la data della consultazione per individuare il candidato da proporre per la guida del governo. Dal PD non hanno fretta e pressing dell'avvocato Grillino ribattono con ironia: che spingesse pure, dice al giornale un non meglio identificato senatore del Partito Democratico. La frenata arriva anche da VS, che consegna al giornale una battuta: per noi il percorso verso le primarie è ancora lungo, bisogna stabilire il programma, i tempi, le modalità, non abbiamo fretta. In questa fase per noi la priorità è la festa di AVS l'8 e 9 settembre. A Roma bocche cucite invece nel PD sul discorso primario. A fine luglio Schlein ha riunito i gruppi parlamentari, il discorso è scivolato poi sulle primarie, la segretaria ha indicato ai suoi parlamentari una data, fine gennaio 27, ma di concreto non sembra esserci nulla. Altri commenti, altre reazioni, ma insomma. Poi qui Stefano Zurlo dice: è troppo tardi, la sinistra si pente del politicamente corretto, ma ormai il danno è fatto, e così viene letta la cosa. Non è una frenata generalizzata, ma certo il colpo è andato a segno, imbarazzi, retromarce, punteggiate da precisazioni scivolose, l'ammissione che si è andati troppo oltre e l'affondo di Giuseppe Conte contro il Buocco ottiene i consensi a raggio largo, quindi anche da questi quotidiani, dove meno te lo aspetti, e mette in difficoltà Schlein. Che Capezzone si misura con questa questione, dice qui però non è che basta cambiare idea, dice il punto non è che abbiano cambiato idea, il punto è che fingono di non aver mai avuto quell'idea, mentre fanno la giravolta, pretendono ancora di darci lezioni di morale, come se 10 anni di terrorismo culturale non fossero mai esistiti, come se non avessero trasformato le università in seminari laici. Capezzone scrive: i giornali in bollettini di partito, il cinema in propaganda, il linguaggio in campo minato. No, cari compagni, non si cancella così il passato, non si cancella il passato, non si cambia idea, dice Capezzone, ormai è fatta, quello che è fatto, quindi non si cambia idea. Sulle concretezze, diciamo così, della stagione del WOC, Capezzone indica qualcosa, le università, eccetera, eccetera. Insomma, vedete che il dibattito ha colto, diciamo, scopre diversi nervi. Prendiamo per esempio Libero, sul quale forse c'è un articolo di Ocone che può aiutare un po' di più. Dice: Moda illiberale, era contraria alla carta, dice Corrado Cone. Vediamo come spiega questo ragionamento. Il politicamente corretto si oppone all'articolo 21 della Costituzione, negando il pluralismo. Però ecco, vediamo se ci dice come poi questo fatto è avvenuto, cioè sono leggi che hanno portato a questo. C'è una domanda, dice Ocone, che in pochi si sono fatti in questi anni di dominio quasi incontrastato del pensiero unico. Il cosiddetto politicamente corretto è in linea con i principi e i valori della nostra Costituzione? Molto significativa la circostanza che a non porsi questo interrogativo sia stata proprio la parte politica che ha brandito la carta come una sorta di clava o arma impropria per mettere fuori gioco, delegittimare in modo strumentale e falso i propri avversari, trasformati così in nemici politici e fino anche in essere abietti moralmente. Che non si trattasse di una domanda peregrina lo dimostra con ragionamenti stringenti, una notevole padronanza dei testi e documenti. Ginevra Cerrini Feroni, ordinaria di diritto costituzionale all'Università di Firenze, vicepresidente dell'Università volta a tutelare la privacy, in un libro uscito da Robettino con la prefazione di Natalino Irti, Il pensiero, scomparso da poco, Il pensiero conforme per una critica costituzionale del politicamente corretto. Il libro di Feroni, scrive Ocone, si mantiene sul livello scientifico, ma è di facile lettura. Non c'è dubbio però che le conclusioni a cui esso giunge siano importanti anche per il dibattito politico sul WOC, riaccesosi, eccetera, eccetera, e qui ricostruisce Ocasio-Cortez e Conte. In effetti, il politicamente corretto, portato alle estreme conseguenze, non nega solamente lo spirito della Costituzione, ma è in contrasto palese proprio con uno degli articoli importanti della Carta fondamentale del nostro Paese, quell'articolo 21, in cui si afferma che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di discussione. Con il trionfo del WOC si è invece costituita, per la studiosa fiorentina, ecco che cosa è accaduto, si è costituita una rete di, aperte virgolette dalla studiosa fiorentina, una rete di tabù, di parole proibite, di pensieri indicibili, che ha delegittimato il dissenso. Si è così dimenticato che la libertà di espressione non vale solo per le idee che ci piacciono, vale soprattutto per quelle che ci disturbano. Poi qui continua, anche Sallusti dice: è un bluff questo, non vi fidate, i compagni non cambiano, quindi loro non cambiano. Però qui si parla di una rete di tabù, di parole proibite e pensieri indicibili, non di provvedimenti, diciamo, che ci sono stati invece nelle università americane. Questo poi credo che sul foglio sia stato ricordato, e quella sì è davvero concretamente una tragedia legata a questa storia. Ci porta da un'altra parte, perché sul Tempo trovate un approfondimento, ve lo posso solo segnalare perché poi è davvero un approfondimento che forse può essere trattato in un'altra sede, sulla Costituzione che Ocone chiama in causa, ma appunto Gianfranco Polillo spiega: ma davvero la Costituzione italiana è la più bella del mondo? Ecco il monumento di un passato vecchio. E qui legittimamente si fa una critica a uno strumento che viene ritenuto da diversi studiosi uno strumento da aggiornare. Dice, ma Miuccio Ruvini per esempio diceva che la più bella era quella nordamericana, ma fu Benigni in uno show su Rai 1 a lanciare il copyright appunto della più bella del mondo. E poi qui si spiega quali sono i punti, per esempio i rapporti di forza a favore della sinistra. Il 2 giugno del 1946 si tennero le elezioni per la Costituente, insieme al referendum costituzionale gli assetti di governo erano fuori dalla competizione elettorale, la partecipazione elettorale fu enorme, gli eletti furono 556, la DC con il 35,21%, 207 seggi, risultò essere il primo partito, i socialisti ottennero il 20,69 e il PC il 18,97, i partiti di massa totalizzarono il 75% dei voti. La somma dei voti socialisti e comunisti risultò superiore a quello della DC. Dice, questo è il punto, la Costituente aveva questo equilibrio che oggi va rivisto. Naturalmente il Partito Socialista e quello comunista dell'epoca erano molto molto diversi, molto, diciamo, ma appunto il tema poi, come si vede, può essere affrontato da diversi punti di vista. Ne troviamo uno a difesa del wok, anche se qui cioè, ecco, leggiamo qualcosa così capiamo di che cosa stiamo parlando. Il dibattito su wok è un dibattito demenziale, lo dice Christian Raimo a pagina 9 del Domani, davvero avvilente che un intervento così grezzo come quello del leader del Movimento 5 Stelle alla sinistra, non, aperte virgolette, alla sinistra non serve il wok, il nemico da combattere è questa società di diseguali, chiuse virgolette, generi un dibattito politico dentro il cosiddetto campo largo che poi occupi le prime pagine dei giornali, le feste di partite estive, pochi giorni fa su Repubblica e poi sui social. Conte partiva dai miti variamente ripetuti dai giornali di destra, la censura di scrittori classici nelle università americane, da un aneddoto privato qualche anno fa, un mio amico arrivato da Boston, e qui è un po' come ai tempi del Covid, no? Un mio amico medico, per metterci su due o tre livelli di fallace argomentative e posizionarsi in modo grossolano in una fantomatica corsa alle primarie. Incredibilmente veniva ritenuto credibile, dice Raimo. Nell'anno delle morti a Rogoreto, a Bologna, simili, dice Christian Raimo, a quelle di George Floyd, nell'estate in cui nelle campagne del sud lavoratori stranieri si ammazzano come capretti, in cui ogni giorno contiamo femminicidi e dobbiamo discutere del patriarcato mediterraneo, qui particolare angolazione di Raimo, sembra di essere tornati, invece che nel 2018, sembra di essere tornati negli anni 50, eppure sembra che Repubblica e gli altri media non aspettassero altro, qui l'attacco a Repubblica. E qualche giorno prima di Conte, politologi come Giorgio Galli, poi Giancarlo Bosetti, rilanciavano la cattiva lettura che sempre Repubblica forniva dell'intervista di Alexandra Ocasio-Cortez al The Week del 9 agosto. Veniva raccontata come una radicale pentita, e qui appunto nell'accezione di cui dicevamo prima, cioè non in quella di cui sentite da questa radio. Pentimento che nell'intervista in realtà non esiste, dice Raimo, anzi lei rivendica anche le proposte più forti di quella stagione politica, dall'abolizione delle carceri, questa era una delle proposte del WOC, al definanziamento della polizia, siano servite a spostare molto a sinistra il baricentro delle istanze politiche, mentre gli altri le danno della comunista. Lei si dichiara fieramente democratica. Sarebbe quindi un allucinato dibattito giornalistico e culturale basato su un fraintendimento e su una manipolazione che genera a sua volta una strumentalizzazione. Si potrebbe quindi finirla qui, dice Raimo, senza doversi leggere pure gli interventi di Renzi, qui cita con sarcasmo, quando lavoravo con Obama. Una svolta illiberale, dice Raimo, proseguendo, ma non filiamola qui, il suo invece articolo prosegue, come hanno giustamente scritto Mario Del Pero e Massimo Prearo sul Domani, chi parla di estremismo woke mette in una demenziale contrapposizione ai diritti civili e diritti sociali, evidentemente non si rende conto della svolta illiberale che stiamo attraversando. Qui Raimo rivolta l'accusa agli avversari politici. In questo, scrive più avanti, dovrebbe fare un minimo mea culpa. Chi dovrebbe farlo è forse proprio Giuseppe Conte, a mutare sul serio la linea del Movimento 5 Stelle. In Italia non esiste nessun eccesso di woke e soprattutto non esiste nessuna contrapposizione tra diritti civili e sociali, a partire dal tema che sembra stare più a cuore a Conte. E ai pentastellati, il lavoro. In Italia una quota consistente del PIL e delle ore di lavoro prodotte è realizzata da persone che non sono italiane, la loro condizione di sfruttamento di bassi salari, di lavoro nero, di schiavismo nelle campagne e nella logistica è molto favorita dal fatto che non hanno cittadinanza. Poi qui Raimo fa il suo specifico ragionamento politico sulla cittadinanza e la Bossi Fini, a cui vi rimandiamo, prendete il giornale se volete approfondire, nella sua conclusione. Per il resto, dice, per una discussione sul woke che non parta da bias o da bias e miti importati, c'è una bibliografia ormai vasta. Nel 2020 il presidente del Consiglio Conte disse che era furia da condannare la contestazione alla statua di Indro Montanelli. Oggi sarebbe d'accordo con se stesso? Per fortuna da qualche anno in Italia, grazie alle lotte antirazziste e femministe, vogliamo chiamarle woke, si discute diversamente di eredità del colonialismo, di patriarcato, di cancel culture. Basterebbe dare un'occhiata a The Cancel Culture Panic di Adrian Dobb del 2024 per farla finita con queste stupidaggini estive, così le definisce. Poi appunto la cancel culture in Italia è una cosa e quella negli Stati Uniti è stata altro, anche se ha riguardato, diciamo, aspetti specifici della convivenza civile, ma che hanno avuto un grande effetto, questo è vero. A chiusura di questo capitolo vi segnalo solamente un articolo, un editoriale nella posizione, diciamo, di prestigio del Corriere della Sera di Angelo Panebianco, che non è connesso al dibattito sul woke, ma è connesso più in generale al tema della cultura e della politica, quei danni delle élite ignoranti, un articolo che tenta ancora una volta di riportare, sintetizzo brutalmente, il tema della necessità dell'approfondimento della conoscenza concreta dei fatti e dei provvedimenti che i legislatori prendono, se ho capito qualcosa di questo editoriale, ma andatelo ad approfondire sul Corriere della Sera. Ci spostiamo sul dibattito propriamente interno alle forze politiche, prima di tornare al campo largo, ne abbiamo parlato ampiamente appunto in questo dibattito sul woke, il tema delle primarie, leggiamo qualche passaggio dell'intervista che trovate in massima evidenza sul Mattino al vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Avanti con le riforme, dice Tajani, pronto un piano per mobilitare il risparmio degli italiani con un nuovo investimento nel sud, appunto tasse e salari, aumentare il reddito reale dei cittadini, utilizzeremo fino all'ultimo giorno, a disposizione un anno per le riforme, così ad Adolfo Pappalardo dice Dice Tajani: non c'è nessuna preoccupazione sulla legge elettorale, nel centrodestra nessuno ha mai preteso di pensarla allo stesso modo. Se qualcuno si augura che caschi il governo su questo, rimarrà deluso sulla legge elettorale. Ragiona così Tajani, numero uno di Forza Italia, vice premier, ministro degli esteri, e rilancia: quest'ultimo anno di legislatura non sarà sterile, porteremo a casa le riforme, utilizzeremo sino all'ultimo giorno. Qual è la roadmap, chiede Pappalardo, di qui appunto alle elezioni? In risposta: dobbiamo utilizzare tutto il tempo che abbiamo davanti. L'Italia ha dimostrato in questi anni di essere un paese solido, credibile, capace di affrontare passaggi complicati. Abbiamo governato la nave nel mare più tempestoso degli ultimi decenni, tra guerra e dazi. Adesso dobbiamo concentrarci ancora di più sulla crescita e sul potere d'acquisto delle famiglie. Per Forza Italia la roadmap è chiara: ridurre le tasse, soprattutto al ceto medio, aumentare il reddito reale degli italiani, sostenere le imprese che assumono e investono, favorire salari più alti, a cominciare da quello dei giovani, rendere più efficiente la sanità, affrontare il problema della casa applicando il piano ambizioso che abbiamo varato e in particolare investire sul mezzogiorno. Abbiamo un grande progetto per mobilitare gli oltre 1.800 miliardi di risparmio privato che in parte con profitto potrebbe essere investiti nelle grandi infrastrutture che servono per la crescita del Sud. L'Italia cresce se cresce il Mezzogiorno, che con il centrodestra è già cresciuto in proporzione in questi anni più del centro-nord. Lo dicono i numeri dell'export, dell'occupazione. Il modello ZES ha funzionato ed è oggi un esempio per tutta l'Italia. Poi c'è una grande battaglia liberale da portare avanti nel solco di Berlusconi e di quanto importante è stato già fatto i ministri Zangrillo e Casellati contro gli eccessi della burocrazia che costano troppo, troppo tempo, denaro e competitività. Dobbiamo attrarre più capitali, più investimenti e più talenti. L'ultimo anno della legislatura non deve essere un anno di attesa elettorale, deve essere l'anno dei risultati. Ci sarà tempo per fare le riforme? Ci sarà tempo se ci sarà la volontà politica di farle. Poi qui Tajani affronta temi d'attualità, la questione di Dublino e la sinistra, dice Tajani, ad alimentare allarmismi sui numeri dei cosiddetti dublinanti per nascondere gli evidenti successi del governo sul fronte migratorio. La nostra linea di fermezza nel contrasto all'immigrazione irregolare e ai trafficanti di esseri umani è oggi quella prevalente in Europa, spiega Tajani. Nel tempo stesso siamo all'avanguardia nei progetti di formazione in loco nei paesi di origine e transito dei flussi. La nostra strategia si basa in larga parte su accordi con i paesi terzi, a differenza della Spagna guida socialista, che invece si trova con un'emergenza epocale ai confini con il Marocco e ha scelto di incentivare gli arrivi con regolarizzazioni di massa. Il problema di fondo resta politico: non possiamo continuare ad avere un sistema europeo nel quale i paesi di primo approdo sopportano una parte sproporzionata dei flussi migratori. Bisogna rafforzare Frontex e farne sempre più una vera guardia europea di frontiera, combattere le organizzazioni criminali dei trafficanti, accelerare i rimpatri a chi non ha il diritto di restare. Queste le coordinate del ragionamento di Tajani, che poi risponde anche su Schengen. Fino a quando ci sarà la sospensione? Fino a quando, risponde Tajani, sarà necessario garantire pienamente la sicurezza dei nostri cittadini e dei nostri confini. Non c'è alcuna battaglia contro la Spagna né contro altri paesi europei. Abbiamo adottato misure previste dalle regole europee in situazioni eccezionali davanti a rischi che non potevano essere sottovalutati. Poi qui si parla della legge elettorale, ma già ve ne abbiamo dato conto. Pericolo Vannacci: non temo nessuno, dice Tajani, la democrazia è competizione, saranno gli italiani a scegliere, noi dobbiamo occuparci di rendere Forza Italia sempre più forte, non inseguire questo o quell'altro aspirante leader. Abbiamo una nostra identità liberale, cristiana, popolare, europea, garantista, riformista, atlantista, vogliamo rappresentare il grande spazio moderato che esiste nel paese ed è fondamentale anche per allargare il consenso del centrodestra. Il nostro obiettivo è crescere, crescere ancora. Continuo a pensare che Forza Italia possa superare agevolmente le due cifre. Noi parliamo a imprenditori, professionisti, lavoratori, partite IVA, funzionari, militari, forze dell'ordine, giovani famiglie, ceto medio, a chi vuole meno tasse, meno Stato, dove lo Stato non serve, uno Stato più forte e efficiente dove è necessario. Più forte Forza Italia, più è forte, equilibrato e credibile tutto il centrodestra. Poi Martuscello come candidato si vedrà, qui parliamo delle questioni che riguardano la Campania. Questa intervista la trovate sul Mattino, il ritorno di Giorgia Meloni sul Corriere della Sera, e sul Corriere della Sera si parla anche del dibattito interno alla Lega sugli appuntamenti di Meloni. Simone Cannettieri, la ripresa dopo le ferie di Giorgia Meloni passa a due orari. Oggi alle 13 parteciperà alla call con i volenterosi sull'Ucraina per ribadire il no all'invio di truppe italiane come garanzia di sicurezza, ma anche il sostegno militare, ci siamo con l'ennesimo pacchetto, ed energetico alle popolazioni civili. Poi alle 16.30 a bordo di un elicottero raggiungerà Amatrice. Di questi temi poi parleranno i quotidiani domani e ve ne daremo conto. Sul dibattito interno alla Lega, negoziato tra le tensioni, nordisti no all'uomo solo al comando, sono i temi di cui si discute, e probabilmente questa scossa ha favorito anche il dibattito interno alla Lega. Ci rispostiamo, prima di avviarci alla chiusura di questa rassegna stampa di Radio Radicale di questa mattina, di questa puntata di Stampa e Regime di questa mattina, con due segnalazioni per quello che riguarda invece il campo largo, perché c'è una lettera di Michele De Palma, segretario nazionale della FIOM CGIL, su un episodio dei giorni scorsi. Dice: guardate, i fischi alla Premier sull'Ilva non sono consensi all'opposizione. Qui questa lettera è interessante anche per capire appunto quelle che possono appunto apparire delle risorse politiche, se davvero si dovesse dare un giudizio di fenomeni del genere. Però spiega De Palma, dice: le contestazioni alla Presidente del Consiglio sono state una manifestazione democratica, dice, un segnale che la popolazione ha lanciato allo Stato. L'apertura dei giochi era l'unica occasione per essere visti, riconosciuti in anni di oblio, un segnale lanciato anche all'opposizione, che non può pensare di trasformare il dissenso della Presidente in consenso per sé. Nessuno, anche dai banchi della minoranza, può lanciare la prima pietra. Perciò, più che sulla contestazione, bisognerebbe concentrarsi sugli applausi al Presidente Mattarella. Insomma, però, anche questo è un argomento che poi ci dice qualcosa sullo scenario politico, e forse sarebbe meglio concentrarsi sulle proposte, sulle idee, sui programmi. Forse ormai può essere addirittura, però vedremo nei prossimi giorni. Sulla Stampa, pagina 11, un retroscena di Carratelli, la tela di Franceschini per evitare le primarie. Ecco, qui torniamo a quello che avviene, dice Carratelli, partito antiprimarie non si è ancora arreso, anzi sembra che il gruppo trasversale, quasi tutte le forze del centrosinistra, che attraversa tutte le forze del centrosinistra, si sia allargato nelle ultime settimane, in particolare dentro il PD, dove sono sempre di più quelli che pensano che una sfida fratricida per la leadership tra Schlein e Conte rischi di picconare l'unità della coalizione fin qui faticosamente costruita. Raccontano che Dario Franceschini sia molto preoccupato che durante questo periodo di vacanza abbia passato molto tempo al telefono per confrontarsi con altri dirigenti del partito. Così ci facciamo del male, sarebbe la prima volta, la sintesi del ragionamento. un cambio di prospettiva rispetto a quanto dichiarato dall'ex ministro della cultura solo 20 giorni fa. In un'intervista aveva detto: infatti non vedo alternative alle primarie, facciamole e basta, sarebbe bello se i leader si riunissero in una stanza e ne uscissero tutti concordi su un signor X o signora Y, ma non mi pare che siamo realisticamente in queste condizioni. Oltretutto non mi pare neanche che ci siano questi Mister X, ci sia questo Mister X, lo dice ma non lo pensa fino in fondo. Secondo un parlamentare vicino a Franceschini, quella era una semplice constatazione accompagnata dall'auspicio di riuscire a evitare i gazebo. Insomma, questa è la situazione secondo Carratelli, che ha raccolto però diverse testimonianze, almeno secondo le sue dichiarazioni. Su Repubblica trovate un approfondimento su quelle che possono essere i campi a cui forse questo mondo può rivolgersi, un racconto di Viola Giannoli, le nuove battaglie dei Fridays for Future, ricorderete che quelli che poi da certi quotidiani venivano definiti i gretini, con brutta battuta sulle attività di Greta Thunberg. Sono movimenti che esistono ancora, questi, non sono solo ecoattivisti, sono ridotti nei numeri, fermati dalla pandemia, colpiti dai decreti di sicurezza, i ragazzi del clima hanno cambiato pelle, molti sono nelle piazze per Gaza, studiano l'ambiente e si concentrano nelle sfide urbane. Attenti, non siamo spariti. E forse questo è un mondo che viene tenuto d'occhio, a cui si va incontro, o insomma... Questo è lo scenario e vedremo cosa accadrà. Mi pare che possiamo avviarci alla chiusura e a questo punto vi leggiamo solo la segnalazione dal Corriere della Sera del nuovo libro di Paolo Mieli, su cui poi cercheremo di tornare da Radio Radicale, magari in altre trasmissioni. Il secolo breve è diventato infinito. Paolo Mieli, appunto, storico giornalista, è stato allievo di Renzo De Felice, Rosario Romeo, è stato direttore della Stampa, del Corriere della Sera e altro. Nuovo libro, nuovo saggio, che si chiama Il grande inganno. Il grande inganno, da Ercole alla NATO, quello che la storia non ci ha insegnato, sarà in libreria da domani per Rizzoli. Intanto ve lo segnaliamo se naturalmente si è interessati a questi argomenti, per cominciare a leggere le parole di Mieli, che aiutano sempre ad approfondire queste questioni. Ma la segnalazione finale la prendiamo dal fatto che oggi non abbiamo citato, e qui il dibattito sul woke è curiosamente assente. Prendiamo la citazione finale dal Chierico Vagante, pagina 8, Fabrizio D'Esposito, che parla di Benedetto Croce, un laico liberale e la morte, un ragionamento sulla morte, il dolore, la serietà della vita, il metodo laico di Croce, ecco, il metodo più che le ideologie. Forse questo ragionamento su woke pure poteva essere fatto dall'amore alla politica. Croce vergò più di 100.000 lettere e Adelphi ne ha pubblicate alcune edite e inedite nel recente Perdersi negli altri e nelle cose, a cura di Emanuele Cutonelli Rendina, ripubblicato appunto recentemente, un volumetto che è un prezioso scrigno intorno ai fatti della vita, che poi sono il nucleo della filosofia crociana, laddove lo spirito coincide con la realtà e la storia. Un metodo infine antidogmatico, in cui Dio può essere pensiero e non rivelazione. Croce era anticlericale, ma riconosceva al cristianesimo un valore storico e morale. Nel 1946, dopo il referendum istituzionale del 2 giugno, il socialista Pietro Nenni offrì al filosofo la candidatura per la presidenza della Repubblica. Croce rifiutò con un cruccio, aperte virgolette, la democrazia cristiana mi è contraria, diceva Croce a Nenni, perché asini come sono e sfacciati strepitano che io sono un filosofo ateo e che a Roma c'è il vicario di Cristo. Dare una lezione a codesti insatiriti clericali mi piacerebbe, ma non posso, proprio non mi sento adeguato e adatto a quel posto dove mi consumerei per il male che non potrei evitare e per il bene che non sarei in grado di fare. Queste parole di Benedetto Croce. Ci fermiamo con la puntata di Stampa e Regime di oggi e ci diamo appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Michele Lembo con Stampa e Regime, appuntamento come avete sentito a domani, ancora due notizie dalle agenzie prima del prossimo programma, 10 anni dal sisma nel centro Italia, ci sono dichiarazioni del Presidente della Repubblica, il risanamento è un percorso non privo di complessità che richiede l'impegno di essere ultimato nel più breve tempo possibile ed è un richiamo alla responsabilità collettiva di ripristinare quella normalità che è stata spezzata nei territori colpiti da questa tragedia, così Sergio Mattarella 10 anni dal terremoto che il 24 agosto del 2016 colpì Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo. Per il Capo dello Stato il sisma costituisce una pagina drammatica della storia della Repubblica e funge da monito costante sulla necessità continua di potenziare i meccanismi di prevenzione e intervento. Parliamo anche di un altro anniversario, quello della indipendenza ucraina. In occasione della festa dell'indipendenza, la Commissione europea ha approvato nuovi appalti nel settore della difesa per Kiev per un valore di 6 miliardi di euro. I fondi sono destinati a sistemi di difesa aerea antimissile, missili, munizioni e radar, fa sapere l'esecutivo dell'Unione europea. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, ha detto il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Torniamo in Italia, parliamo del meeting di Rimini, arrivato al quarto giorno. Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere, ci parla dei temi principali sviluppati dalla kermesse, dalla pace al lavoro, dalla solidarietà alla centralità della persona. Radio Radicale, siamo in collegamento con Andrea Della Bianca, presidente della Compagnia delle Opere. Bentornato a Radio Radicale, presidente.
2: Grazie dell'invito e un buongiorno a voi e ai radiospettatori.
1: Allora, in tempi di meeting le attualità si rincorrono, ci sono dichiarazioni, temi importanti, però volevo fare un passo indietro alla presenza di Papa Leone e soprattutto alla visita, alla mostra su Leon Armel che è portatore di una filosofia del lavoro. La Compagnia delle Opere si occupa di imprenditori cattolici, importante, qual è?
2: Siamo molto grati della visita del Papa e siamo molto contenti perché quest'anno avevamo approfondito la figura di questo imprenditore francese di fine 800, primi 900, che abbiamo conosciuto anche grazie alla provocazione che l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV aveva proposto. E siamo andati a cercare chi degli esempi che nella storia avessero preso seriamente in considerazione la proposta della dottrina sociale della Chiesa perché questa giudicasse le loro scelte. La mostra inizia con una frase: la fede fa credere che ciò che non è buono per l'uomo non è buono neanche per gli affari. Questa è un po' la sfida che stiamo cercando di accettare, di proporre, che avere la persona al centro, avere in mente che le persone che lavorano con noi e insieme a noi sono i primi nostri collaboratori e hanno bisogno di essere coinvolti in un protagonismo, non è solo un problema etico ma ha a che fare con la riuscita positiva del tentativo economico. E la traiettoria della mostra fa emergere come questo imprenditore ha anticipato alcune modalità di fare azienda, di avere a cura le persone, di avere in mente il bisogno della famiglia, delle persone, con tanti anni di anticipo rispetto alle norme di cui oggi siamo abituati. Alcuni esempi sono che lì lavoravano in quell'epoca bambini già, certo, dagli 8 anni, certo. Lui impedì lavora ai minori 12 anni e iniziò a costruire le scuole dai 12 ai 16 anni, introdusse i cosiddetti assegni familiari, costruì le case, fece la domenica priva del lavoro, cioè a parità di salario, cioè iniziò a introdurre degli aspetti a partire da un'idea di uomo che nasceva dalla provocazione del rapporto con Leone XIII.
1: Ecco, in questa filosofia cosa si chiede allo Stato per quanto riguarda il lavoro e l'imprenditoria?
2: Beh, allo Stato si chiede, come lì esprime anche nella descrizione della mostra, il principio di sussidiarietà, è che il principio di sussidiarietà vale dove il lavoro delle persone, degli operai, tutti i tentativi di trovare delle soluzioni ai bisogni che si hanno riescono a essere esito del lavoro dal basso, è un bene, ma laddove questo non può esserci o non si riesce, lo Stato deve intervenire per garantire quei servizi e la risposta a quei bisogni che da solo le imprese o le persone non riescono a garantire. Dentro quest'ottica, oggi le aziende cercano di per attrarre talenti, per trattenere le persone, per cercare di arrivare a dei salari che siano adeguati, tutto quello che in loro possesso fare. Lo Stato deve essere a fianco e deve stimare positivamente questo tentativo delle imprese affinché si possa raggiungere un esito di sistema in grado di dare un reale beneficio al lavoro.
1: Poi l'intervento del Papa che appunto dice che dietro ogni migrante, dietro ogni lavoratore c'è la persona, e questa è l'elemento fondante per le varie politiche.
2: Il lavoro è una vera strada di vera integrazione, perché coinvolge ciascuna persona nella costruzione del contesto economico-sociale in cui si è. Per cui anche un migrante, un rifugiato, un extracomunitario, se coinvolto positivamente dentro la realtà lavorativa, si sente partecipe della costruzione della nuova realtà in cui è arrivato e si sente proprio. Questa è una traiettoria che vediamo in molte nostre piccole e medie imprese, dove sia gli imprenditori che i colleghi fanno iniziative rivolte ad aiutare a trovare una casa, aiutare a arredare una casa, a favorire una reale integrazione affinché le persone che ricevono un bene così, un'attenzione positiva così, la restituiscono immediatamente dentro una collaborazione, una costruzione comune. Per noi questo è il primo fattore di reale integrazione che può avvenire in un territorio.
1: Ecco, sull'impegno poi della Compagnia delle Opere anche nel sociale ha portato all'attenzione in queste ore al meeting il tema delle carceri e quello delle dipendenze tra i giovani.
2: Sono temi che attraverso le opere che partecipano alla nostra rete associativa vediamo negli anni ogni giorno affrontare il lavoro nelle carceri come fattore di rimettere in moto, rimettere in un protagonismo positivo persone che stanno facendo un percorso per redimere errori che hanno fatto nella vita. Questo ci insegna che si condanna l'errore e non si condanna la persona. Dentro questa traiettoria anche i dati sulla recidiva, i dati sulla qualità della vita che una persona uscita da un carcere può ritornare protagonista anche di un bene all'interno della società, è un fattore che traccia e permette di rimanere su una strada positiva della vita. Così anche sulle dipendenze occorre che ci siano degli adulti in grado di far di fronte al disagio di questi ragazzi che ne genera appunto problemi fino alle dipendenze, stando di fronte a loro con un'ipotesi positiva della vita, con una capacità anche tecnica e medica per affrontare questi temi, ma principalmente con la capacità di ridare forza a un'umanità, cioè di rimettere in moto una persona. E questo esiste solo dentro una prospettiva positiva della vita, che per noi è l'ideale che abbiamo incontrato.
1: Ancora una cosa, Presidente, le cronache parlano di economia di questi giorni, soprattutto di banche, il cosiddetto risico bancario. Al di là della difficoltà poi di capire realmente la posta in gioco, quando si crea un gruppo molto grande, europeo, qual è il rischio di perdere il contatto con il territorio, con il piccolo risparmiatore?
2: Questo è un rischio molto grande che noi osserviamo. Come lei diceva giustamente, queste mosse bancarie sono di difficile comprensione per un utente che non conosce poi tutti gli aspetti tecnici, e sono in pochi a conoscerlo. Il rischio di fare questi grossi gruppi, che ai noi sono anche provocati dalle normative europee sulle banche, hanno questo rischio di perdere il contatto col territorio e con le persone. Le banche sono sempre state un'occasione che ha permesso crescita territoriale, anche grazie al rischio che giocavano sulle persone, sui tentativi imprenditoriali, sulle opere, con l'idea che sostenere la crescita, sviluppare l'autoimprenditorialità, sostenere il rischio di costruzione di una persona favoriva la crescita di un territorio. Questo poi richiede anche alle imprese di essere serie rispetto alle banche, sia nell'approccio che nella capacità di progettazione e di dare valore e seguito agli impegni presi. Però questa grande concentrazione di banche ha questo rischio di staccarle da un rapporto col territorio. Ma devo dire che gli interlocutori che abbiamo anche avuto qui al meeting, negli incontri, hanno in mente questa problematica e pur dentro queste traiettorie macro cercano di costruire sempre rapporti e proposte positive.
1: In conclusione, è presto per fare bilanci, ma qual è secondo lei il tratto distintivo di questo meeting?
2: Il tratto che più mi ha sorpreso e mi ha colpito e mi ha provocato della giornata anche di ieri con Santo Prade è questo rinnovato rilancio di essere nel mondo, costruttori di un bene, cioè di non rimanere chiusi nelle realtà che conosciamo, ma di avere la responsabilità di costruire nel mondo tramite un'ipotesi positiva che la nostra vita ha incontrato. Io penso che in questo momento di grande trasformazione industriale, le scelte che oggi noi facciamo devono assumerci la responsabilità di essere in qualcosa che traccia una strada per i prossimi anni, traccia la strada per i giovani, per la formazione, per l'inserimento nel lavoro e nelle aziende, e quindi ci chiede una responsabilità grande che ci ha chiesto il Santo Padre ieri e che noi siamo contenti di mettere a sua disposizione.
1: Grazie Presidente della Bianca.
2: Grazie a lei, buona giornata.
1: Radio Radicale, lo spazio di capire per conoscere, con il professor Mario Baldassarri, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale. Bentornato professore.
3: Buongiorno, buongiorno a voi e a chi ci ascolta.
1: Allora professore, in un'estate calda, dal punto di vista anche soprattutto degli avvenimenti dell'economia, oltre che della geopolitica, soprattutto proprio in queste ore ci sono nuovi aggiornamenti, nuove puntate, direbbe qualcuno, della questione legata a quello che succede nello scenario bancario italiano ed europeo. Proprio in questi giorni c'è stato un nuovo sviluppo, una mossa di Montepaschi Siena che cerca l'alleanza col Banco Popolare di Milano e il Generali per andare contro, diciamo così, per contrastare l'iniziativa di Banca Intesa. Cosa succede, professore?
3: Beh, intanto vi faccio ricordare, come sempre,
1: assolutamente, esatto,
3: questa è la 592esima puntata della nostra rubrica.
1: Ci avviciniamo a quota 600.
3: Esatto, ci saremo sostanzialmente in ottobre.
1: E non si sarà risolta la questione del risico bancario per la 600esima puntata, immagino.
3: Beh, da quello che appare oggi non completamente, ma una precisazione ulteriore è che il cosiddetto risico bancario è un aspetto di assetti strutturali finanziari, non economia reale, è l'aspetto finanziario della finanza italiana. Ora, in tutto questo gioco, mosse e contromosse, in realtà stiamo vedendo che sono offerte pubbliche di scambio, cioè si scambia la carta con la carta, mirando a fare aggregazioni più grandi. Ora, la proposta varata dal Monte dei Paschi è in difesa rispetto alla proposta alternativa fatta da Banca Intesa di acquisire di fatto Monte dei Paschi, consiste nell'aumento del capitale di Monte Paschi, e questo aumento di capitale darlo, diciamo, per integrare Banco BPM da una parte e per integrare Banca Generali, cioè la banca del gruppo Generali, dall'altra. Ovviamente la somma di queste integrazioni porta ad un gruppo bancario che varrebbe come patrimonio netto, capitalizzazione, circa 80 miliardi, quindi sarebbe il terzo gruppo italiano, certo, e entrerebbe tra i primi 10 gruppi europei. Questa è l'obiettivo e la proposta del Monte dei Paschi di Siena. Ora però attenzione, perché il BPM ha come azionista di riferimento il Crédit Agricole, cioè la banca francese, che nelle settimane passate aveva espresso l'intenzione di integrare BPM nel gruppo francese Crédit Agricole, e dall'altra Banca Generali è la banca con

0: bilanci, eccetera. L'MPS oggi è risanato. Ecco, sì. E ancora oggi però c'è una quota pubblica posseduta dal Ministero dell'Economia dentro MPS. Quindi da questo punto di vista è una posizione molto delicata, perché in quanto azionista dovrebbe uscire e rimettere tutto sul mercato, certo. E quindi l'operazione sarebbe un'operazione fatta tra privati, punto. Ma dall'altro lato non, in questo momento non è che si può mettere a vendere la quota finale di MPS, e quindi il silenzio è stare a guardare cosa il mercato esprime. E ripeto, in questo caso il vero mercato che si esprime è la decisione di Crédit Agricole per quanto riguarda BPM e la decisione del gruppo Generali per quanto riguarda Banca Generali, se accettano o meno questo scambio azionario proposto da MPS.
1: Comunque vanno le cose, cambierà molto anche per il mercato del risparmio italiano, cioè nel senso che è un bene da tutelare, però in forme diverse che poi sceglieranno, insomma vedranno la configurazione anche dei territori, no? delle filiali, eccetera.
0: Cioè, certamente i riflessi sui territori sono importantissimi, però il punto è che il sistema bancario italiano, che è molto solido anche rispetto ai parametri delle altre banche europee, si è rafforzato con i due grandi gruppi europei ormai, che sono Intesa e Unicredit, si rafforzerebbe col terzo polo che verrebbe a costituirsi, però francamente comunque il terzo polo sarebbe importante, ma non è che sarebbe tra i leader europei del sistema bancario europeo.
1: Cioè comunque rimarrebbe in un ordine di grandezza medio.
0: Sì, certamente, rispetto al sistema europeo, ma soprattutto è tutta Europa che in un certo senso ha delle banche piccole rispetto alle banche internazionali e soprattutto alle banche americane.
1: E questa è la partita, diciamo, sappiamo che si gioca tra grandezze importanti, e quindi l'Europa dovrebbe riuscire a contare di più anche da questo punto di vista.
0: Eh sì, ma l'Europa conta di più se fa il mercato unico dei capitali. Ancora una volta, ricordiamo sempre che da oltre 20 anni in Europa si crea risparmio e 350 miliardi di euro all'anno di risparmio europeo sono investiti sull'economia americana. Perché? Perché l'Europa ha 27 mercati di capitali piccolini, nazionali, asfittici, e il risparmio tende a fidarsi più del mercato unico dei capitali americano.
1: Quindi potremmo farlo, ma non ci riusciamo.
0: No, non ci riusciamo perché non lo vogliamo, perché i singoli paesi nazionali preferiscono avere i loro piccoli mercati dei capitali piuttosto che tutti insieme avere un grande mercato dei capitali integrato europeo che sarebbe capace di competere con i mercati dei capitali degli altri continenti e in particolare col mercato dei capitali americano.
1: Chiaro, chiaro.
0: Per di più l'Europa avrebbe un altro grande vantaggio, e cioè che tutto sommato un'Europa integrata avrebbe un debito pubblico europeo nazionale e anche comune, laddove si nascesse un vero e proprio debito pubblico comune in Europa, che sarebbe molto più solido e appetibile dei titoli del Tesoro americano, perché nel frattempo non dimentichiamo mai che il debito americano è arrivato a 40 mila miliardi di dollari.
1: Sta crescendo in maniera esponenziale.
0: Sta arrivando al 200% del PIL.
1: E non è diciamo un dato rassicurante per Trump e compagnia.
0: Ma non è un dato rassicurante né per Trump, né per l'economia americana, né per l'economia mondiale.
1: Dovesse essere qualche, diciamo così, turbolenza, insomma ne pagheremo tutti.
0: Eh sì, perché come sappiamo, quando si gonfiano i palloni basta una punta di spillo per far scoppiare il pallone, e la deflagrazione andrebbe ben al di là dei

0: americani, così come la grande bolla speculativa del mercato immobiliare che sta in Cina. Cioè, nel mondo si sono formate queste bolle speculative che all'inizio trainano il mercato, i valori aumentano, tutto cresce e tutto va ben, madama la marchesa. Ma se sono puramente speculative e puramente finanziarie, senza un aggancio all'economia reale, il rischio è che uno spillo può far esplodere il palloncino.
1: Ecco, come si parla anche
0: e questo si prospetta anche addirittura sui titoli dell'intelligenza artificiale,
1: sulle aziende impegnate in quel settore.
0: Esattamente, sulle nuove tecnologie, perché è chiaro che questo è il futuro, l'intelligenza artificiale e la sua diffusione in tutti i settori e in tutte le attività economiche. Però i valori di questi titoli sono andati talmente in alto, che se non trovano un'ancora di riferimento in un'economia reale, cioè in produzioni vere, anche lì si rischia la bolla speculativa. L'indicatore più importante, e che pochi considerano, è il rapporto fra il prezzo delle azioni e gli utili di queste imprese. Ora, è chiaro che se questo rapporto è 1 a 3, per esempio, vuol dire che 3 a 1, invece 3 sì. a 1, cioè vuol dire che il prezzo di un'azione corrisponde a 3 anni di utile di quella società, e questo è considerato da decenni fisiologico e ragionevole. Ma se il rapporto di quella particolare società prezzo utile arriva a 300, 400, 500, come nel caso della società di Elon Musk, vuol dire che il prezzo di quell'azione oggi vale 500 anni di utile di quella stessa società. Prima o poi chi ha quelle azioni
1: si sgonfia,
0: se ne accorge e magari comincia a venderle per cercare di realizzare quello che è stato l'aumento dei mesi e degli anni recenti. Ecco, quando questo avviene è un po' come la valanga: finché sta in cima alla montagna è una pallina di neve, se alla pallina di neve gli do un calcetto la dissolvo e non succede nulla, ma se quella pallina di neve comincia a rotolare lungo il pendio della montagna, quando arriva a valle è una valanga che travolge interi paesi.
1: E non si ferma più. Professore, volevo dedicare qualche minuto all'altra questione d'attualità che riguarda poi le tasche di noi consumatori, che è il caro carburante. C'è questo lavoro che fa quasi quotidianamente il governo sulle accise. Insomma, cosa diciamo di questo sistema per contenere il costo della benzina, per esempio?
0: Mi complimento con lei perché ha parlato di caro carburante e non di crisi energetica.
1: Ecco, perché c'è il carburante.
0: Perché non è una crisi di quantità, sia dei carburanti, a parte il problema della raffinazione, per cui magari manca un po' di gasolio, eccetera, ma quello è la filiera a valle nella raffinazione. Ma non è una crisi energetica perché mancano le quantità, è una crisi dei prezzi dell'energia, prevalentemente perché abbiamo agganciato questi prezzi dell'energia a due indici di mercati speculativi esclusivamente finanziari e quasi sempre riferiti a prezzi del futuro. Ecco, questi prezzi, che sono il TTF di Amsterdam per quanto riguarda il gas e il Brent per quanto riguarda il petrolio, sono prezzi speculativi che vanno su e giù, lo stiamo vedendo. Il petrolio una volta torna a 70, poi ritorna a 90, poi va verso 100, va su e giù rapidamente nel giro di poche settimane. Ecco, il fatto però che abbiamo agganciato i prezzi della pompa di benzina e di gasolio e anche le tariffe elettriche a questi due fantomatici indicatori speculativi fa sì che quelle montagne russe dei prezzi speculativi che vanno su e giù entrano il giorno dopo nella pompa di benzina e nella bolletta della luce e del gas, il giorno dopo, con una simmetria palese, e cioè quando quegli indici speculativi fantomatici aumentano il giorno dopo il prezzo della benzina e del gasolio aumenta. Quando diminuiscono, i prezzi della benzina e del gasolio non diminuiscono. Quindi, in realtà, in queste condizioni si sono formati extra profitti o profitti non dipendenti dalle capacità manageriali, gestionali, certo, strategiche, industriali delle compagnie energetiche, ma che dipendono esclusivamente dal fatto che, avendo agganciato il prezzo finale a questi indici fantomatici, è chiaro che allora il gasolio va a 2,10, ma quando il gasolio va a 2,10 o 2,20 perché il petrolio è arrivato a 90, e non è che se il petrolio torna a 75 il gasolio torna automaticamente,
1: purtroppo no,
0: a 1,8 o no. Esattamente, ma questa è la dimostrazione che è un mercato dominato da concentrazioni oligopolistiche.
1: Ecco, in un minuto la strada da seguire qual è?
0: Il problema delle accise, che è uno strumento utile, che può essere utile, può fare da ammortizzatore, perché quando il prezzo va su uno riduce le accise, anche perché il gettito erariale dello Stato aumenta sia per le accise sia per l'IVA, che addirittura è applicata sul prezzo industriale e sulle stesse accise. Però può gestire 7, 8, 10 centesimi nel breve periodo, non di più. E il problema è che invece quando il prezzo del petrolio diminuisce, allora dovrebbero essere riportate le vecchie accise e, certo, recuperare quel gettito. Ma come abbiamo detto, il comportamento è totalmente asimmetrico, perché siamo di fronte a oligopoli concentrati. Ce lo ha insegnato 70 anni fa grande economista italiano Paolo Siro Slabini, quando ci ha fatto capire come funzionavano, come funzionano e come funzioneranno, diceva lui 70 anni fa, i grandi mercati di oligopolio concentrato.
1: E noi ne paghiamo, aveva ragione, noi paghiamo queste
0: cose. Aveva ragione Paolo Siro Slabini, perché diceva, attenzione, che attraverso l'innovazione tecnologica si formeranno questi grandi monopoli concentrati, e il potere di mercato, invece che stare dalla parte del consumatore finale, starà dalla parte del produttore e del venditore del prodotto. E non a caso in tutta Europa, in tutto il mondo, negli Stati Uniti, si sono costituite le cosiddette autorità di controllo della concorrenza e del mercato. Perché? Perché hanno come compito istituzionale quello di prevenire ed eventualmente reprimere i comportamenti anomali, in alcuni casi abusi di potere di mercato, da parte delle compagnie fortemente concentrate. È solo che qui da anni, lo sostengo e lo ripeto in questa nostra rubrica, siamo di fronte ad un silenzio assordante da parte di quelle istituzioni che sarebbero preposte proprio a controllare il mercato e la concorrenza.
1: E farebbero avrebbero un compito importante per tutti i consumatori,
0: i cittadini. È un compito determinante, istituzionalmente determinante, proprio perché sono autorità indipendenti e devono agire sulla base della lettura dei numeri del mercato.
1: E quindi noi speriamo.
0: Questo fenomeno che abbiamo appena ricordato e che tutti vedono ogni giorno, e cioè il prezzo del petrolio aumenta subito il prezzo della benzina e del gasolio. Il prezzo del petrolio diminuisce, non diminuisce né subito, forse ci vorranno 6 mesi, 9 mesi, prima che il prezzo di benzina e gasolio torni a livello coerente con il prezzo del petrolio che si è ridotto. Questo comportamento anomalo non è mai stato sollevato per ora dalla istituzione autorità indipendente per la concorrenza e per il mercato.
1: Quindi dobbiamo aspettare questo, anzi prima ancora la soluzione del problema allo stretto di Ormuz, quindi l'origine.
0: Questo certo, l'origine. Ma c'è stata prima la guerra in Ucraina, poi la crisi in Medio Oriente, queste sono tutte cose valide che hanno portato ad aumentare quei prezzi speculativi sui mercati speculativi. Il punto che io faccio da anni è: ma perché dobbiamo incorporare nell'economia reale, nelle case di tutte le famiglie, nelle imprese, in qualunque altra attività economica reale, immediatamente quella bolla speculativa che si forma su questi mercati finanziari.
1: Chiaro, chiaro. Professore, dobbiamo fermarci.
0: E qui c'è però un ultimo elemento, sì, poiché certo. Noi in Italia, ma anche in resto d'Europa, abbiamo l'Istituto Nazionale di Statistica che pubblica qual è il prezzo all'importazione del gas, prezzo all'importazione del petrolio. Quello è il prezzo vero che le compagnie energetiche subiscono. Io quello lo riconoscerei nelle bollette della luce del gas o nelle pompe di benzina, ma quello che arriva all'importazione di quei prodotti, che è il prezzo vero delle compagnie energetiche, gli economisti lo chiamerebbero il costo marginale, cioè il costo dell'ultimo barile di petrolio comprato effettivamente o dell'ultimo metro cubo di gas importato effettivamente. Ma se noi avessimo agganciato sin da 4 anni fa, anzi, a partire dall'invasione russa dell'Ucraina, le nostre bollette e i nostri prezzi alla pompa ai prezzi all'importazione, noi non avremmo avuto quell'esplosione dei prezzi dell'energia, così come correttamente lei l'ha definita, non crisi energetica, ma aumento sproporzionato dei prezzi dell'energia dovuto ovviamente ad un mercato concentrato oligopolistico che ha potere di mercato.
1: Con i risultati che vediamo. Grazie professor Mario Baldassarri, appuntamento con Capire per Conoscere tra 7 giorni.
0: Buongiorno e buon lavoro a voi.
1: Era il professor Mario Baldassarri, presidente dell'Istituto Adriano Olivetti e del Centro Studi Economia Reale. Continuiamo a parlare di economia, stavolta in relazione al clima, e lo facciamo con Economia e Lavoro, col professor Tiziano Treu. Economia e Lavoro, l'appuntamento settimanale con il professor Tiziano Treu, economista, amico di Radio Radicale. Bentornato a Radio Radicale, professore.
2: Grazie. A voi, anche voi siete tornati da un po' di ferie, spero.
1: Sì, poche, poi per chi è stato anche appunto a casa o chi è stato, diciamo così, in giro, ha dovuto fare i conti con questa estate rovente, cambiamento climatico.
2: Parliamo proprio di questo.
1: Esatto, che impone dibattiti politici, per esempio in Francia si è discusso molto, Francia da sempre restia al condizionamento, ai condizionatori, però insomma probabilmente si dovranno cambiare delle abitudini importanti anche in economia. Cosa cambia e cosa devono fare?
2: Sì, intanto bisognerebbe che ci si pensasse seriamente, non solo i singoli per arrabattarsi, ognuno come può, ma qui invece il dibattito il nostro dibattito politico si occupa di altre cose, sì. sul tema proprio
1: zero.
2: Siamo messi molto male. Sì, devo dire anche che l'opposizione non è abbastanza, perché questa è veramente una questione da tempo emergenziale, ma pare che non sia così, perché nessuno fa cose serie, fa discorsi seri, non solo per ricordare i dati che sono drammatici, per esempio il famoso 1,5% dei gradi, no? Che non dovevamo sì. superare oltre il livello dell'era industriale. Noi siamo andati oltre già, tutto il mondo questo, e l'Europa però particolarmente colpita, e l'area mediterranea ancora per vari motivi, e questo non è un segnale da poco e dovrebbe essere, come dire, uno degli stimoli fondamentali per reagire. Poi vogliamo fare anche degli indicatori più qualitativi. Noi abbiamo da tempo, li abbiamo anche detto qui più volte, no? Gli indicatori del rapporto 2030 delle Nazioni Unite, i 17 obiettivi che in una buona parte hanno a che fare con la sostenibilità sociale e la sostenibilità climatica. Ora noi di questi indicatori, gli ultimi, quello che dice l'Istat e anche ASVIS, che fa sempre un rapporto, noi metà degli indicatori, su 17, che ripeto in larga misura hanno a che fare con questi aspetti fondamentali per la vita delle persone, non è ideologia, no? Metà siamo peggio della media europea. E la cosa preoccupante è che oltre metà di questi, se continuiamo così, non sono raggiungibili, cioè vuol dire che noi siamo fuori della linea di salvezza mondiale come prospettiva. questo è drammatico. Ora, di fronte a questo noi abbiamo gli sconti delle accise, che vanno avanti di settimana in settimana, sì, che costano un fracco di soldi e finiscono, tra l'altro, come abbiamo detto in una delle nostre precedenti trasmissioni, per arricchire più che le famiglie o alleviare le famiglie, arricchire chi raffina i nostri prodotti, ahimè, che dobbiamo ancora importare di origine fossile, che sono quasi tutti stranieri. Quindi avevamo detto qui, e lo ripeto in una nostra precedente trasmissione, che un po' di politica industriale almeno per non arricchire solamente gli stranieri, ma invece, vedendo quali sono le cose serie da fare, la prima che non si dice, ma che ho visto che recentemente qualche giornale, beh, la prima cosa, dicono anche gli orientamenti mondiali, prima proteggere le persone, perché i morti da caldo nel mondo, caldo sul lavoro, ma anche persone non lavoratori,
1: certo, magari deboli, esatto, esatto,
2: sono drammatici, e soprattutto ovviamente le persone più anziane. Ora qui ci sono piani di vario genere in vari paesi che sono anche minimali, avere delle zone di pubbliche che si attrezzano come rifugio climatico in questi periodi di massima calura, soprattutto per gli anziani. Questa è una cosa che in molti paesi si sta facendo ed è un minimo per proteggere dagli effetti più gravi. Cioè, sarebbe un discorso terribile da fare sulle carceri, perché con queste condizioni climatiche è un inferno.
1: Sì, è veramente difficile anche da immaginare quello che come si possa vivere.
2: È un inferno. Ecco, questo proteggere. E noi, proprio il tema non esiste. Non ho mai sentito, tranne qualche giornale di specialisti, parlare di questo. Poi invece vediamo cose più di fondo, invece come incidere sulle tendenze. Ripeto, non bastano gli sconti, che anzi buttano via i soldi a favore di terzi. La cosa più evidente, più forte, non volendo, però noi abbiamo rifiutato a suo tempo il nucleare, non so se abbiamo fatto bene, adesso il governo attuale dice di riprenderlo, ma ci vorranno anni.
1: Sì, si parla di un nucleare sicuro, ma insomma
2: questo, ma poi
1: tutto
2: non è domani mattina,
1: no,
2: quindi ammesso che si debba fare, io personalmente penso sì, che non possiamo far finta di essere gli unici, e poi in realtà compriamo energia fatta con nucleare dalla Francia a go-go, e quindi lasciamo perdere. Ma le rinnovabili, e noi, questa è la cosa fondamentale se vogliamo parlare di cose strutturali. Noi siamo in ritardo. Io personalmente sto seguendo la cosa anche con degli operatori internazionali, e noi abbiamo risorse italiane, PNR, ma straniere, che sono impegnate sul fronte delle rinnovabili, fotovoltaico, eolico, eccetera. E siamo lentissimi, con ostacoli burocratici e politici, intere zone del paese che rifiutano questo.
1: Ecco, esatto, esatto.
2: Cioè, ci sono stati due interventi della Corte Costituzionale contro le regioni. Insomma, è un paese che non può interrogarsi su questo.
1: Anche perché dire no al nucleare, no all'eolico, no alla fine, insomma, in qualche modo.
2: Appunto, no, moriamo di soffocamento, ci stiamo rovinando il futuro soprattutto per i giovani. Quindi noi abbiamo, rispetto agli obiettivi, vedi la Spagna, si dice tanto della Spagna, che ha degli ottimi risultati perché paga l'energia metà di noi, c'ha anche il nucleare, ma sulle rinnovabili è andata velocissima. Noi siamo a metà degli obiettivi del 2030. Abbiamo fatto qualche progresso, ma troppo, assolutamente.
1: Non basta.
2: Troppo lentamente. E quindi, questo per quanto riguarda la produzione delle rinnovabili, soprattutto il fotovoltaico, ma anche l'eolico. No, ma la seconda cosa su cui siamo drammaticamente in ritardo, perché per agire su questo fronte oltre alla produzione c'è l'efficientamento in modo che edifici, trasporti e agricoltura siano meno dannosi ambientalmente. Questo, ho menzionato questi tre settori perché certo, noi su questo siamo drammaticamente in ritardo, non si è fatto quasi niente. Gli edifici, ci sono dei soldi sul PNR per le scuole, per esempio, che sono appena stati avviati, speriamo che si continui a spenderli anche se il PNR è formalmente terminato. Trasporti, edifici e agricoltura sono tre settori in cui noi continuiamo a essere poco efficienti e quindi aggraviamo il bilancio energetico.
1: E soprattutto la vita. Ecco, possiamo dire anche che il dibattito sull'economia green non deve essere un dibattito superficialmente ideologico, servono misure concrete.
2: Infatti qui è concreto, quindi, i morti da caldo e i danni ambientali da eventi estremi che stiamo vedendo non è ideologia, questi sono fatti e queste proposte che in parte c'erano già nel PNR ma sono andate troppo lentamente, se questa è ideologia allora non ci capiamo proprio, qui sono proprio fatti che noi dovremmo compiere sapendo che, come ho detto, siamo in ritardo, siamo rispetto a obiettivi che il mondo ci ha messo avanti e di fronte a risultati che fino adesso sono così carenti che pregiudicano veramente il futuro anche immediato. L'ultima cosa che voglio dire, però ce ne sarebbero altre, ma pratica. Noi abbiamo da anni elencato, ci sono anche gli elenchi ufficiali, tra i sussidi che vengono dati pubblici alle attività ce ne sono una quantità di sussidi ambientalmente dannosi. E sa quanti sono? Date del MASE?
1: No.
2: 25 miliardi all'anno.
1: Cioè paghiamo per inquinare.
2: Noi spendiamo 25 miliardi all'anno per farci del male.
1: Ecco.
2: Non so quanti anni è che io personalmente, tutte le volte che posso lo dico, ma è noto. E quindi facciamo appunto poco per progredire, moltissimo per ancora per appesantirci in modo negativo. Quindi
1: e questo è intollerabile.
2: È intollerabile. Ora su questo, se non gridiamo all'allarme e se la politica non fa qualcosa, poi possiamo discutere. Io ho detto tre o quattro cose che tra l'altro sono quelle che a livello internazionale si fanno, non è che sono cose ideologiche della sinistra oppure di un'Italia strana. Però bisogna che queste cose si sappiano, si dicano, e questa trasmissione fa bene a dirne, non solo con la nostra specifica, e che la politica dia un colpo invece di continuare a discutere se si devono fare le primarie in un certo modo.
1: Esatto, il woke, il linguaggio woke,
2: questa cosa del woke, poi la gente parte, non sa di che cosa dice, perché io sono a lungo negli Stati Uniti, c'è un mio figlio negli Stati Uniti, ci vado sempre, lì ci sono un certo tipo di esagerazioni, ma qui stiamo parlando. Queste cose qui non sono woke, qui sono questioni di umanità e di sopravvivenza.
1: Esatto. E non è la nostra priorità in questo momento, insomma, ne abbiamo altri.
2: Non se ne parla neanche, le cose che abbiamo detto oggi non ci sono sui giornali, non se ne parla alla radio, non sono nei programmi per ora dei partiti, speriamo che ci siano, quindi continuiamo a dirlo.
1: È il nostro compito. Grazie professor Tizio.
2: Bene, Andreu. Grazie a voi.
1: Economia e lavoro torna tra 7 giorni. Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Paolo Guerrieri, economista, insegna economia Sciences Po a Parigi, è Il Mondo a Pezzi, la rubrica settimanale del professor Guerrieri. Bentornato a Radio Radicale.
3: Grazie, salve agli ascoltatori.
1: Professore, torniamo a parlare, lei ha già si è occupato della questione dei grandi movimenti, delle grandi manovre che stanno interessando le banche italiane e non solo. Ne ha parlato con Ada Pagliarulo a inizio mese, adesso si impone un ritorno, diciamo così, di attualità, visto quello che sta accadendo, visto le manovre ancora di MPS, che io lo spiego come da casalingo di Voghera, quindi con questa doppia azione, una nei confronti del Banco BPM e l'altra del Banca Generali, un'azione parallela di un corrispettivo notevole, 34 miliardi, per costruire un polo, diciamo così, italiano importante. Ma questa è solo l'ultima delle operazioni intorno al panorama italiano ed europeo.
3: Sì, è stato diciamo l'ultimo colpo di scena, si potrebbe dire, perché ormai ne abbiamo appunto visti diversi, alcuni poi ne abbiamo anche commentati. È diciamo una novità importante, perché certamente, come lei adesso poi riassumeva, è una operazione molto ambiziosa, perché in poche parole si tratterebbe di fondere insieme addirittura a questo punto quattro gruppi, perché inizialmente c'è una fusione che poi ancora si deve realizzare, che è quella tra Monte dei Paschi di Siena, cioè, e Mediobanca,
1: quindi già diciamo due gruppi. Adesso,
3: Adesso interviene questa, diciamo, che è naturalmente un progetto, questa operazione di fusione, che dovrebbe riguardare due altri gruppi, che sono appunto la Banca Popolare di Milano da un lato e le Banche Generali dall'altro. E se sommiamo, diciamo, supponendo che questa operazione poi vada in porto, e avremo realmente questo famoso terzo gruppo bancario italiano, perché appunto si stima che il valore, diciamo, del nuovo polo come capitalizzazione potrebbe aggirarsi tra i 70 e gli 80 miliardi di euro, che è al di sotto naturalmente dei due leader Intesa e Unicredit, ma che indubbiamente rappresenterebbe un gruppo che si staccherebbe, diciamo, dalla platea degli altri protagonisti del sistema bancario. Naturalmente, bisogna subito dirlo, questa è un ambizioso progetto, che però ha innanzitutto un carattere, diciamo, difensivo, sì, perché in atto c'è, cioè, in realtà questa offerta di acquisizione da parte di Intesa su il Monte dei Paschi, e quindi a questo punto la proposta del Monte dei Paschi, come dire, di diventare da preda a predatore, perché in poche parole si tratterebbe di questo, è innanzitutto un tentativo di difendersi, perché è immaginare di diventare così grande, perché appunto si trasformerebbe in un gruppo da 70-80 miliardi, da rendere molto difficile, se non addirittura impossibile, l'acquisizione da parte di Banca Intesa.
1: Cioè prova a essere un boccone indigesto, diciamo così.
3: Esatto, in qualche modo, diciamo, prova a essere così grande da non poter essere comprato poi alla fine. E da questo punto di vista però è sicuramente una mossa difensiva, ma che si presenta con una sua, diciamo, razionalità di mercato, perché è ben pensata come diciamo fusione tra gruppi, perché al centro naturalmente ci sarebbe il Monte dei Paschi, quindi una banca commerciale che si rafforzerebbe a questo punto acquisendo la Banca Popolare di Milano, e quindi rafforzando questa gamba commerciale. Però l'acquisizione allo stesso tempo di Mediobanca e di Banca Generali, e allo stesso tempo quindi questa formazione di questo gruppo così, rafforzerebbe anche gli altri due diciamo rami di attività, che sono poi il lato banca di investimento e il lato di gestione del patrimonio. Quindi non solo sarebbe un gruppo grande, ma un gruppo ben diversificato, ecco, molto diversificato, perché coprirebbe praticamente tutti questi tre aspetti: commerciale, investimenti e gestione dei patrimoni.
1: È un piano coerente, diciamo così.
3: È un piano razionale e coerente, diciamo, da questo punto di vista, quindi motivato innanzitutto per ragioni di difesa, di sottrarsi, diciamo, alla presa della opzione Banca Intesa, però allo stesso tempo prospetta al mercato una fusione che vuole produrre valore, perché naturalmente mettendo insieme vari pezzi, ma con una loro logica di integrazione, quindi, diciamo, mettendosi insieme, ognuno di questi pezzi sarebbe in grado di realizzare maggiore valore che non operando da solo. Questa è un po' la logica della diversificazione, che quindi ha una sua razionalità, diciamo, da questo punto di vista.
1: Oh, nulla è deciso, perché ho letto che c'è l'assemblea dei soci il 29 ottobre, ci sono state alcune estensioni eccellenti, diciamo così, non dopo la relazione di Lovaglio, che è la di MPS, insomma, quindi, però questo è un passo importante. A questo punto Banca Intesa, secondo lei, farà una contromossa?
3: Ma innanzitutto già diciamo stata annunciata come mossa, perché si vuole vedere meglio il modo con cui poi Lovaglio si è mosso, diciamo, per arrivare a questa offerta. Quindi si è già ventilato che Banca Intesa starebbe preparando, diciamo, con uno stuolo di studi legali, un esposto alla Consob, perché vuole vedere se sono state rispettate poi tutte le regole e soprattutto le procedure che in questi casi il mercato prevede, soprattutto perché Monte dei Paschi di Siena, essendo preda, cioè essendo oggetto di questa offerta da parte di Banca Intesa, è all'interno di quella che si chiama la passivity rule, cioè che non si possono fare a questo punto da parte del Monte dei Paschi mosse se non dietro un esplicito mandato dell'assemblea degli azionisti, che deve a questo punto ratificare ogni mossa con un due terzi dei votanti. Quindi da questo punto di vista è uno degli ostacoli che Lovaglio si troverà a dover affrontare, sarà proprio, come si dice, convincere a questo punto all'interno del Monte dei Paschi che questa sia una un'iniziativa non solo profittevole, ma che valga la pena a questo punto preferirla a quella che è un'offerta in corso da parte di Intesa. E questo è un ostacolo, perché sappiamo che poi dentro il Monte dei Paschi c'è una sorta di azionariato molto eterogeneo e anche non così poi coeso, perché innanzitutto i maggiori azionisti sono la famiglia Del Vecchio con questo gruppo Delfin, circa il 17%, poi viene il gruppo Caltagirone con un 10%, e bisognerebbe innanzitutto mettere d'accordo, diciamo, questi due azionisti forti, che si sono già divisi invece proprio perché uno ha riconfermato Lovaglio e l'altro invece si è schierato contro. Delfin è stato, diciamo, favorevole alla cordata che ha rimesso rieletto Lovaglio, mentre Caltagirone no. Quindi, come dire, c'è un primo problema di trovare dei consensi all'interno del Monte dei Paschi, ma poi è inutile negarlo, cioè è certamente una mossa, una proposta, un progetto molto ambizioso, molto articolato, con questa razionalità di cui parlavamo, però è di una difficoltà enorme il portare a termine, diciamo, questo risultato, perché appunto si tratta di mettere insieme dei pezzi che sono,
1: non è facile, diciamo, armonizzare. No, Angeloni, esatto. Ex BCE, ho letto la definita Mission Impossible di Lovaglio come Tom Cruise.
3: Un giudizio ancora più radicale. Certamente, innanzitutto c'è il problema della Banca Popolare di Milano, perché bisogna convincere innanzitutto il maggiore azionista della Banca Popolare di Milano, che sono i francesi di Crédit Agricole, a votare a favore. E c'è un precedente, che Crédit Agricole, cioè i francesi, hanno bloccato quella che era stata la proposta qualche settimana fa, sempre diciamo che partiva dal Monte dei Paschi, di unirsi insieme alla Banca Popolare di Milano. Hanno già detto che secondo loro una fusione di questo genere non presentava, diciamo, grande interesse, quindi c'è un primo problema, questo, quello di vedere che cosa offrire ai francesi di Crédit Agricole perché possano passare da maggiore azionista del Banco Popolare di Milano a un azionista a questo punto molto meno importante all'interno di questo gruppo, diciamo, più complesso che si formerebbe dopo la fusione. E questo lo vedremo presto, perché già la prossima settimana si riunisce il Consiglio di Amministrazione, sarà una riunione straordinaria del Banco BPM, e quindi avremo già delle
1: segnali,
3: indicazioni, certo. Esatto. Ma, e poi, sì. E poi c'è Generali, naturalmente, certo, che non è un pezzo di poco conto, perché qui ci sono le banche generali, le assicurazioni generali, che hanno il 50%, cioè hanno la maggioranza, diciamo, della Banca Generali, e anche qui bisogna che le assicurazioni generali, quindi, cioè, i maggiori azionisti, si schierino a favore di questa operazione. Insomma, c'è una logica di passaggi estremamente complessa, appunto il discorso della mission impossible. Diciamo le cose come stanno, non si ricorda un'operazione di fusione così articolata, che coinvolga appunto gruppi così importanti nel panorama poi di quelle che sono state le varie iniziative che abbiamo visto nel sistema bancario e creditizio italiano. Questo per sottolineare. Quindi, se uno dovesse ad oggi appunto fare degli scenari, certamente la proposta di intesa, adesso vedremo che cosa poi oltre questo discorso, certo, di un eventuale sposto, la proposta di intesa ha un vantaggio rispetto a questa contromossa del Monte dei Paschi, che è molto più, come dire, più semplice, sì, e relativamente facile, più facile per l'intesa convincere gli azionisti del Monte dei Paschi di Siena e quindi ottenere queste autorizzazioni. È un passaggio relativamente ben definito, e che a questo punto conta su questo consenso che possa venire dall'interno del Monte dei Paschi. E a fronte di questo abbiamo prima riassunti questa necessità di trovare questi consensi all'interno degli azionisti di Banco BPM, di Crédit Agricole, dei Generali. Quindi come dire, quello che Intesa mette sul tavolo è più semplice, molto più facilmente definibile, e naturalmente mette sul tavolo anche la capacità finanziaria del maggiore gruppo bancario italiano, quindi come dire, a garanzia di un progetto che si può facilmente leggere e che anche il mercato può facilmente leggere, perché appunto una cosa che si è avuta, che le prime reazioni del mercato la scorsa settimana non sono state favorevoli,
1: positive, diciamo, cioè, troppa complessità. In questi casi un governo che fa? Sta alla finestra, in generale, voglio dire.
3: Questa è un'altra, appunto, delle cose che poi sono, infatti staremo a vedere, perché sulla carta dovrebbe stare alla finestra, e anzi si può dire in qualche modo, no, che quello che aveva poi affermato il Ministro dell'Economia Giorgetti era condivisibile, cioè quello di dichiarare che il governo avrebbe mantenuto una posizione di neutralità. Dal momento che tra l'altro il governo è azionista ancora del Monte dei Paschi, quindi questa neutralità significava anche gestire questa partecipazione del governo senza interferire con le operazioni di mercato. Questo era stato quello prospettato dal Ministro dell'Economia. Poi però abbiamo visto altre cose, perché il Presidente del Consiglio in qualche modo ha dichiarato che dopo che, diciamo, l'offerta di Intesa di acquisire il Monte dei Paschi, un'offerta che prevede uno smembramento, diciamo, del Monte dei Paschi, che prevede di dividere gli sportelli per ragioni di antitrust, cioè sarebbe una concentrazione che le autorità di vigilanza non potrebbero mai approvare nel momento in cui Intesa dovesse acquisire il Monte dei Paschi, e quindi il Monte dei Paschi spartirebbe gli sportelli del Monte dei Paschi con Unipol, con diciamo la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, e a questo punto il Monte dei Paschi verrebbe, come dire, non conserverebbe più questa sua identità unitaria. In nome di questo la Presidente del Consiglio ha affermato che invece preferirebbe vedere mantenere sul territorio, in questo caso riferendosi naturalmente a Siena e alla Toscana, un gruppo unito, diciamo in qualche modo è stato letto immediatamente come una dichiarazione non favorevole, certo, all'iniziativa di Intesa.
1: Allo spezzatino, chiamiamolo così.
3: Esattamente, e come diciamo un appoggio, bene o male, diciamo più o meno diretto, a quello che potrebbe essere una contromossa che poi è venuta, perché poi non è un segreto per nessuno che ecco, il governo, l'attuale governo, quindi la maggioranza, da diverso tempo diciamo ventilato, in qualche modo si è espresso a favore di questa formazione, di questo terzo gruppo bancario, che poi è esattamente quello che sarebbe risultato qualora l'operazione del Monte dei Paschi di Siena diciamo andrebbe in porto. Ecco, questo io credo che sia poi non ci sono state prese di posizione, c'è stata una presa di posizione anche del Partito Democratico che in qualche modo in linea con quello che poi aveva detto la Presidente Meloni, anche se poi è stata corretta. Io credo che bisognerebbe adottare molta più cautela.
1: Tutti volti di sorpresa, diciamo così.
3: Poi per due ragioni. Primo, perché ci sono precedenti non così diciamo favorevoli di successo, perché non dimentichiamo che questo governo, il governo presieduto da Giorgia Meloni, è stato il governo che ha in qualche modo diciamo ostacolato in una fase precedente il tentativo da parte dell'Unicredit, certo, di acquisire la Banca Popolare di Milano, il BPM, questo BPM. Era proprio tutto in, certo, Italia, cosa, ecco, che è finita male, perché poi è finita che ha avvantaggiato la banca francese Crédit Agricole, che è diventato azionista di maggioranza, quindi è stato un intervento, come dire, con fini che si sono poi non solo non realizzati, ma
1: stati contrari alle intenzioni. Prego.
3: Sì, no, poi quello che adesso non so se lei aveva pensato Commerzbank anche a questo proposito, sì, perché qui è un po' paradossale, cioè noi giustamente come diciamo sia come maggioranza ma sia come forze politiche abbiamo molto criticato la Germania e in particolare il cancelliere Merz, perché per lungo tempo ha avversato il tentativo da parte di Unicredit di acquisire Commerzbank, e lo abbiamo criticato perché in qualche maniera questa posizione del cancelliere era semplicemente perché non voleva una banca italiana.
1: E noi adesso rischiamo insomma di avere lo stesso comportamento.
3: Non solo, ma con il fatto che invece il cancelliere Merz ha cambiato il suo comportamento.
1: Sì, recentemente è tornato indietro e noi no, esatto, ancora no.
3: Esatto, quindi è un po' paradossale adesso che ci troviamo con queste posizioni invertite.
1: Professor Ghieri, ancora una cosa, il risparmio italiano, che insomma è una fetta importante della nostra economia, rischia qualcosa, viene tenuto in giusto conto, insomma in questo gioco, diciamo così, che va un po' sopra le teste dei risparmiatori, no?
3: Ma in realtà, se andiamo a vedere diciamo tutte e due le operazioni in corso, cioè quelle progettate, sia quella di Intesa nei confronti del Monte dei Paschi, quindi l'acquisizione con poi una ristrutturazione, sia diciamo questa che poi è stata ventilata adesso dall'Ovaglio con l'acquisizione e la fusione dei vari gruppi, vanno in una direzione che in realtà rafforza il sistema bancario italiano e quindi rafforza anche la tutela della zona di risparmio, perché diciamo, come poi è abbastanza noto, noi abbiamo attraversato come sistema bancario e creditizio degli anni molto difficili, subito
1: MPS
3: dopo
1: la grande... soprattutto il Monte Paschi,
3: esatto,
1: diciamo.
3: Esatto, una crisi molto molto forte. L'MPS fino a qualche anno fa era, diciamo, un vero e proprio problema poi di, per quanto riguarda la stabilità e la solidità della gestione del sistema bancario. Questa fase è stata superata e devo dire che, secondo anche quelle che sono state dei test condotti di recente, il sistema bancario italiano oggi si presenta solido, molto più solido, diciamo, con una forte capitalizzazione. C'è un problema che continua a resistere e che è poco concentrato rispetto ai sistemi francesi o al sistema di altri paesi. Allora, queste operazioni in realtà, indipendentemente poi da quella che potrebbe essere l'operazione che avrà successo, vanno nella direzione di creare poli, diciamo, polo più forte, perché nel caso di Intesa è già, diciamo, il maggiore polo creditizio italiano, avrebbe però, incorporerebbe a questo punto e il Monte dei Paschi di Siena, rafforzerebbe questo gruppo Unipol BPR, cioè quello di cui abbiamo parlato prima, quindi è indubbiamente una maggiore concentrazione che si realizzerebbe. Per quanto difficile, anche questa operazione di Novaglio, con tutta la, diciamo, complessa articolazione, alla fine dovrebbe creare e vorrebbe creare questo terzo gruppo. Quindi, da questo punto di vista, direi che sono operazioni che vanno nella direzione che è auspicabile, quello di rafforzare comunque la concentrazione e quindi, diciamo, la dimensione media di una delle aziende bancarie italiane. Il problema semmai è che quello di cui ha bisogno, ma non solo il sistema bancario italiano, ma direi il sistema bancario anche di altri paesi, è che ci vogliono gruppi europei più grandi, come sappiamo. E questo invece allora riguarda proprio l'operazione in corso di Unicredit, però è il terreno più difficile non solo per Unicredit, ma come sappiamo per tante altre banche, quindi sicuramente un rafforzamento dal punto di vista italiano, in prospettiva bisogna continuare a lavorare per formare
1: su
3: dei forti gruppi, esattamente, e questo naturalmente è forse il compito più difficile, ma è quello che si presenta come necessario.
1: Chiaro. Noi ci fermiamo qui con Il Mondo a Pezzi, appuntamento alla prossima settimana. Grazie, professor Paolo Guerrieri.
3: Grazie a voi.
1: Ora occupiamoci di ambiente, di alta sostenibilità, a cura di Valeria Manieri, una trasmissione realizzata in collaborazione con l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile.
4: Radio Radicale, ben ritrovati e buongiorno all'appuntamento di alta sostenibilità qui sulla nostra emittente, la trasmissione che insieme all'ASVIS, l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, portiamo avanti. Chi vi parla? Valeria Manieri, a co-condurre con me, lato ASVIS, c'è Ruggero Po, giornalista. Ben ritrovato, Ruggero.
5: Ciao Valeria, sempre piacere di essere qui.
4: E grazie davvero per essere con noi, ai nostri ospiti, gioca in casa da molto tempo qui a Radio Radicale con ASVIS, Enrico Giovannini, direttore scientifico di ASVIS, già ministro, economista, docente Tor Vergata. Ben ritrovato, professore.
6: Buongiorno a tutte e a tutti.
4: Buongiorno e grazie per essere con noi, aver accettato il nostro invito, al prorettore del Politecnico di Milano, del polo territoriale cinese, a Giuliano Noci. Ben ritrovato, professore.
7: Grazie per l'invito, ben ritrovati a tutti.
4: È un ben trovata qui su Radio Radicale, in particolare qui ad Alta Sostenibilità con ASVIS, a Lara Scarpitta, consigliera principale alle pari opportunità e capo del Dipartimento Parità di Genere presso l'OSCE, ricordo, Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa. Ben trovata.
8: Buongiorno a tutti e grazie per l'invito.
4: Come avrete intuito forse dalla composizione dei nostri ospiti, ci avviciniamo a un appuntamento importante. Mancano pochissime settimane all'avvio dell'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, e appunto la diplomazia mondiale, ma anche l'Europa stessa, si preparano a una serie di tappe cruciali che scatenano ufficialmente dall'8 settembre in poi un cammino che vedrà il suo culmine nel summit sul futuro, nel dibattito ad alto livello, e si misurerà ovviamente anche lo stato di salute del multilateralismo nel mondo, drammaticamente precario. Abbiamo tra l'altro su questo, in quest'estate, dedicato a questo tema una puntata ad hoc, sarà anche l'occasione per noi e per ASVIS per fare il punto sull'agenda 2030 con i 17 goal dello sviluppo sostenibile.
5: Certo.
4: Enrico, Ruggero, scusa.
5: Sì, sono parecchie le questioni che mettiamo in campo in questa puntata, e soprattutto ci si chiede se nel 2026 le Nazioni Unite siano ancora parte della soluzione o rischino di diventare lo specchio della paralisi del sistema internazionale. Come dicevi tu, l'8 settembre si apre a New York l'81esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite, poi dal 22 settembre arriveranno i capi di Stato e di Governo per quello che, come tradizione, sarà il dibattito generale. E quest'anno l'appuntamento cade in un momento particolarmente delicato per le Nazioni Unite e più in generale per il multilateralismo. Hai fatto bene a richiamare la trasmissione che abbiamo fatto sulla crisi del multilateralismo un paio di settimane fa. Perché? Perché guerre e crisi internazionali mettono continuamente alla prova la capacità delle Nazioni Unite di incidere davvero. C'è la competizione fra gli Stati Uniti e la Cina che ridisegna gli equilibri mondiali, e intanto la stessa organizzazione deve anche fare i conti con questa grave crisi finanziaria e con un processo di riforma che riguarda strutture, costi, capacità di intervento. E poi c'è l'agenda 2030. Mancano poco più di 4 anni alla scadenza e il rapporto ONU del 2026 ci dice che dei target per i quali disponiamo di dati sufficienti, soltanto il 36% è sulla buona strada o mostra progressi moderati. Quasi la metà procede troppo lentamente, il 15% è addirittura arretrato. E non a caso il 18 di settembre ci sarà l'SDG Moment e il 23 poi l'incontro ad alto livello dedicato all'azione climatica e alla transizione giusta. Pace, clima, disuguaglianze, sviluppo e sostenibilità tornano quindi a intrecciarsi, e si intrecciano anche oggi in questa nostra discussione. Sullo sfondo poi c'è anche, non dimentichiamolo, un passaggio politico fondamentale. Antonio Guterres concluderà alla fine dell'anno il suo secondo mandato, e proprio in questi mesi si sta scegliendo chi guiderà le Nazioni Unite dal 2027. Sarà una donna? Cerchiamo allora di capire e di fare chiarezza in tutte queste questioni. Comincio da Enrico Giovannini, comincio dall'agenda 2030. Giovannini, mancano poco più di 4 anni e, come dicevo, soltanto il

0: Poi, per quanto riguarda il vertice, vedrà anche la Presidente del Consiglio collegata. La guerra, le tensioni tra, gli Stati Uniti e l'Iran, Besant annuncia. Il D-Day economico, da Teheran, dicono l'offensiva finanziaria è una missione della sconfitta. E poi si parla del conto energetico per quanto riguarda l'Italia da quasi 12 miliardi, questa è la previsione della CNA sugli effetti della guerra in Iran. Ma a questo punto è giunto il momento di andare ad ascoltare Walter Vecellio con la sua rubrica, ma anche no. Walter, buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio anche a voi e a te, come hai ricordato, questi giorni si ricorda un anniversario, il decennale del terremoto che ha devastato Amatrice dal nome della scossa e coinvolto poi Norcia, Driso e altre località tra i Monti Sibillini, la Valle del Tronto, i Monti della Laga e l'Alto Averno. È un bilancio catastrofico, quasi 300 vittime, migliaia di sfollati e gran parte degli edifici crollati e distrutti. È uno dei tanti disastri, Erici 1968, Friuli 1976, Irpinia 1980, Umbria e Marche 1997, L'Aquila 2009, devastanti, mi vengono in mente. Per non parlare dei quotidiani in Emilia, in Calabria, in Campania, che fanno poca o nessuna notizia, ma problemi, lutti e danni, e come se ne hanno fatti. E non manca la beffa atroce, la relazione sulla gestione della prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico della Corte dei Conti, ricorda che dei 3,174 miliardi di euro, di 3.174 miliardi stanziati per contrastare gli effetti di frane e di alluvioni, che sono stati spesi un centesimo. Come spiega che quasi tutta la cifra stanziata non è mai stata utilizzata? E che dire che il 93% dei comuni una situazione di incombente rischio di
0: Walter,
1: frane
0: scusami
1: di
0: se ti
1: alluvioni.
0: interrompo. Walter, scusami, siccome ti sentiamo male, allora proviamo un attimo a chiudere la linea e proviamo a richiamarti dalla regia. Luciana Bruno proverà a richiamarti per stabilizzare la voce di Walter Vecellio, l'audio di questa rubrica che, come sempre, il lunedì va in diretta durante i nostri notiziari. Mentre dalla regia richiamano Walter Vecellio, vi ricordo, direttore di Notizie Radicali. E allora sentiamo Walter.
1: Io adesso vi sento molto bene, spero anche voi,
0: Sì,
1: non so.
0: assolutamente sì, adesso ti
1: Perfetto.
0: sentiamo veramente bene.
1: Allora, intanto chiedo scusa agli ascoltatori per questo inconveniente che non dipende né da me né da voi
0: Esatto.
1: naturalmente, però sono i problemi, diciamo così, della diretta. Ricordavo che in questi giorni, appunto l'anniversario, il decennale del terremoto che ha devastato Amatrice e dintorni, una lunga catena di terremoti a cui si accompagna un'atroce beffa, quella che è certificata dalla relazione sulla gestione della prevenzione, mitigazione e contrasto del dissesto idrogeologico della Corte dei Conti, che ci ricorda che dei 3,174 miliardi stanziati per contrastare gli effetti di frane e alluvioni ne sono stati spesi 1,31. Come si spiega che quasi 2 miliardi non sono stati utilizzati? E che dire che il 93% dei comuni si trova in una situazione di incombente a rischio frane e alluvioni? Chi ne sa qualcosa dice che la paralisi è figlia di una quantità di percorsi complicati, spesso contraddittori, che obbligatoriamente si devono seguire per legge e finiscono con il produrre inefficienza e paralisi. Sul progetto

0: di prevenzione dicono la loro, i ministeri dell'ambiente, dell'interno, dell'agricoltura, le regioni, le 1000 autorità di bacino e di ambito, le amministrazioni comunali. Consola la lettura di Quando tornano le rondini, Friuli del 1976 di Giada Massetti. Racconta, è un libro, come in quella regione ci sia riusciti a rialzare in piedi. Si sono rimboccati le maniche, ognuno senza lamentarsi troppo, e hanno fatto quello che ritenevano fosse il loro dovere. Così hanno sconfitto le paralizzanti pastoie burocratiche. Dunque si può, se si vuole. Questa è la situazione, questi fatti. Mi scuso ancora per il disturbo telefonico, a risentirci.
1: Grazie, ringraziamo Walter Beceglio con la sua rubrica, ma anche no, Walter Beceglio, direttore di Notizie Radicali. Naturalmente spiace anche a noi che all'inizio il collegamento si ascoltava male, e come potranno immaginare i nostri ascoltatori, come sottolineava Walter, non dipende né da noi né da lui. Comunque, detto questo, noi proseguiamo con il nostro notiziario. Come dicevamo, come stava ricordando anche Walter Beceglio, 10 anni fa il terremoto che colpì il Mezzogiorno, specialmente l'Abruzzo. Antonello De Fortuna ne ha parlato con Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia, già sindaco di Lionessa.
2: Radio Radicale, siamo in collegamento telefonico con Paolo Trancassini, questore della Camera. Bentornato a Radio Radicale.
3: Bentrovati a voi.
2: Trancassini, oggi ricorre il 10° anniversario dell'inizio di una sequenza sismica che ha scosso il centro Italia, 2016-2017. Lei sarà anche alla matrice insieme alla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lei era sindaco, è stato sindaco di Lionessa, e intanto come ricorda quei giorni?
3: Quel giorno è stato una notte incredibile, poi tutto è cambiato, perché il 24 d'agosto qui a Lionessa da Matrice, insomma, sono giorni di festa, ci si ritrova, queste comunità vengono riempite da migliaia di persone che scelgono questi posti meravigliosi o in virtù di una appartenenza legata appunto a, insomma, c'è sia un turismo di ritorno, di oriundi, eccetera, ma anche tanta gente che sceglie questi posti, e poi arriva questa tremenda scossa. Io la notte appena accaduto ho fatto un giro nel mio comune, insieme, aiutato dalle forze dell'ordine, per capire se avevamo feriti, se avevamo, insomma, la situazione era brutta da un punto di vista delle abitazioni, ma per fortuna non avevo né morti né feriti. Vengo raggiunto dalla telefonata della prefettura, che mi chiedeva se avevo dei mezzi a disposizione, soprattutto una pala meccanica, perché
2: certo,
3: bisognava tentare
2: le emergenze, certo.
3: Sì, ad Accumoli, dove era caduto il campanile. Siamo partiti io e gli altri anche amministratori, quasi tutti gli operai comunali, abbiamo tirato fuori tutti i nostri mezzi, siamo partiti in colonna, siamo arrivati ad Accumoli, dove purtroppo non c'era più nulla da fare, siamo stati dirottati verso Saletta, che è stata una delle frazioni più colpite, dove quando siamo arrivati noi non c'era nessuno, e quindi siamo stati lì a scavare per credo fino alle 5 del pomeriggio. Poi alle 5 sono arrivata una squadra della protezione civile, vigili del fuoco, abbiamo effettuato le consegne, che ahimè erano soltanto comunque di corpi che avevamo recuperato, certo. Quindi una cosa brutta che ti
2: immagino che ti segna anche come amministratore,
3: ti cambia completamente anche la prospettiva della vita, perché ti scopri molto molto vulnerabile. Poi abbiamo fatto i conti nei mesi successivi con la paura di morire, ma anche la paura del futuro, quindi la gente è stata molto provata da un punto di vista anche psicologico, perché questa sequenza non finiva più, qui ci sono precedenti del 700 in cui un terremoto è durato un anno e mezzo, questo ci è andato molto vicino.
2: Certo.
3: E allora pensi che questa cosa non finirà mai? Poi devo dire che l'epoca dei social non ha molto aiutato, perché
2: certo,
3: c'era sempre qualcuno che paventava la scossa definitiva, certo, che poi sarebbe arrivato il 7, poi sarebbe arrivato l'8. E insomma, diciamo che gestire quei giorni è stato veramente molto complicato, ma è certo ovvio che la tragedia di Amatrice, tutti quei morti, poi il comune di Vienese è molto simile, noi abbiamo anche noi un bellissimo corso, e quando io sono ritornato qui il giorno dopo e nei giorni successivi, vedere che mi era crollato tutto e che qui il mio comune era rimasto in piedi, ti dava una sensazione che era un po' la sindrome del sopravvissuto,
2: cioè,
3: no? Non
2: quasi
3: essere...
2: ti vieni fortunato immediatamente, diciamo.
3: Sì, però sai che tutto questo può venire giù, o comunque, e poi comunque continuano le scosse, insomma, devo dire, giorni complicati, unici, e, insomma, devo dire che, ecco, lo dico poi soprattutto per Amatrice, le persone che hanno retto, le aziende che sono ancora lì e tra l'altro fanno, insomma, prodotti di eccellenza, hanno dimostrato un senso di appartenenza, un radicamento penso che ha pochi precedenti.
2: Ed è giusto parlarne. Grazie Paolo Trancassini.
3: È giusto parlarne in questo giorno, assolutamente.
2: Assolutamente. Sì. Grazie Trancassini.
3: Grazie a voi per la vostra sempre estrema attenzione. Grazie.
1: 13:48 minuti, Radio Radicale, questa era l'intervista di Antonello De Fortuna a Paolo Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia, vi ricordo già sindaco di Leonessa. Tra gli anniversari di questa giornata, lo vedevamo poc'anzi in apertura, oggi c'è l'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, poi andiamo a leggervi tutta una serie di notizie che stanno arrivando. Ma Andrea De Angelis, il nostro Andrea De Angelis, ha sentito Lia Quartapelle del Partito Democratico, vicepresidente della Commissione Esteri della Camera.
4: Lunedì 24 agosto, oggi ricorrono i 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza dell'Ucraina, una ricorrenza ovviamente molto significativa anche alla luce degli eventi di questi giorni, questi mesi e questi ultimi anni. Per parlarne siamo in collegamento con Lia Quartapelle, deputata del Partito Democratico e vicepresidente della terza commissione affari esteri e comunitari della Camera dei Deputati. Buongiorno e grazie.
5: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
4: Allora, 35 anni dalla dichiarazione di indipendenza, sicuramente un anniversario da festeggiare, importante a prescindere, ma che assume un valore particolarmente significativo di questi tempi, no?
5: Sì, oggi è una giornata speciale per l'Ucraina, che è più coraggioso di tutti e che sta insegnando a ogni nazione sulla terra che cosa voglia dire il patriottismo, cioè una ragione per restare uniti, per amare il proprio paese, non per odiare gli altri, ma per spendersi quotidianamente a prezzo di grandi sacrifici per la democrazia, la libertà e l'indipendenza sovrana. Questo è un anniversario molto significativo, non solo, diciamo, per la data, ma anche perché il paese è da 12 anni oggetto di una brutale aggressione della Federazione Russa, e nonostante questo si continua in Ucraina da un lato a resistere, dall'altro lato a dibattere. Credo che questo sia un elemento molto unico del caso ucraino, soprattutto quando, come vediamo in queste ore, il paese sta effettivamente affrontando dei bombardamenti che hanno tra le vittime principali la popolazione civile, la popolazione nelle città. E quindi davvero è un anniversario che dovrebbe interrogare tutti quanti noi sui valori fondanti di ogni paese, di ogni nazione, su che cosa vuol dire essere patriottici invece di essere nazionalisti e di odiare e aggredire gli altri, ma anche su quello che noi possiamo e dobbiamo fare per aiutare questo paese a continuare a essere libero, indipendente e sovrano. E credo che questo particolare interroghi l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea su un punto specifico. L'Italia, insieme alla Francia, produce missili intercettori del sistema SAMP-T, e l'Italia è anche un paese che non fa, non ha deciso di fare nessun nuovo decreto di aiuto alla difesa dell'Ucraina da novembre del 2025, sono quindi passati ormai quasi 9 mesi, quasi 10. Ecco, io penso che a fronte delle vittime civili, che potrebbero essere ridotte se il nostro paese insieme alla Francia fornisse più missili intercettori, sostenere una difesa delle città e una difesa dei civili. E su questo purtroppo il dibattito nazionale è davvero langue. Mm.
4: Ecco, dibattito nazionale che langue sull'Ucraina e sulla situazione che sta affrontando. Può essere l'occasione questa di questa importante ricorrenza, quella di provare anche a rilanciare il dibattito da noi, il dibattito nazionale, e aumentare anche il livello d'attenzione?
5: Io penso proprio di sì, penso che non, in realtà non dovrebbero servire le ricorrenze. La questione della libertà e della sovranità dell'Ucraina dovrebbe essere il primo di chi si assume la responsabilità di guidare il nostro paese, perché dalla sicurezza di quel paese dipende la sicurezza dell'Europa e quindi anche dell'Italia. Quindi non dovrebbero servire gli anniversari. Certo, questo anniversario celebrato in Ucraina sotto le bombe, ma anche nella solidarietà degli altri paesi europei, può essere l'occasione per stimolare un maggiore impegno anche da parte dell'Italia, in particolare un impegno concreto che appunto a mio giudizio non può non riguardare i missili intercettori e quindi i SAMP-T.
4: Chiarissimo. Noi la ringraziamo veramente per essere stata con noi, davvero.
5: Grazie a voi, arrivederci.
4: Grazie a Lia Quartapelle, vicepresidente della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati ed esponente del Partito Democratico.
1: 15:53 minuti, Radio Radicale, questa era Andrea De Angelis che vi ricordiamo ancora ha intervistato Lia Quartapelle, la vicepresidente della Commissione Esteri della Camera del PD. Tra le altre notizie del giorno, la NATO ha aumentato il numero di aerei da ricognizione nello spazio aereo della Polonia a partire dal 18 agosto, lo ha riferito un quotidiano locale. Tra gli aerei che starebbero sorvolando lo spazio aereo del paese figurano gli E3 Sintri Ewoks, nonché velivoli per la guerra elettronica come gli EA-37B Combats Call. Anche gli aerei P-8 Poseidon, utilizzati per la ricerca e il controllo dei sottomarini, sono stati dispiegati nei pressi della costa polacca sul Mar Baltico e sono supportati da aerei e cisterna. Gli aerei da ricognizione, da trasporto e cisterna erano visibili sui siti web pubblicamente accessibili che monitorano l'attività aerea, mentre gli aerei tattici che li accompagnavano non lo erano. Questo significa che in realtà in volo si trovava un numero di velivoli significativamente maggiore, aggiunge questo giornale locale. Questo per quanto riguarda naturalmente le ricadute della guerra in Ucraina. Ancora tra le notizie del giorno provenienti dall'Ucraina ci sono 2 persone decedute, sono rimaste uccise e 9 ferite in un attacco delle forze ucraine nella Repubblica Popolare di Lugansk, nel distretto municipale di Svatovo, così per quanto riguarda diciamo le notizie sul campo, e purtroppo questo conteggio giornaliero di morti e feriti. Stavo guardando se c'era qualche altra notizia in tema per quanto riguarda l'Ucraina. Intanto, da parte dell'Ucraina, lo Stato Maggiore Generale ha riferito che le forze di difesa ucraine hanno colpito nella notte tra domenica e lunedì lo stabilimento di Kamensky, situato a Kamensk Sachtinsky, nell'oblast russo di Rostov. È stato segnalato un incendio nell'area e l'entità dei danni è in corso di valutazione. Secondo l'esercito ucraino, si tratta di un sito del complesso militare industriale russo che produce propellente solido destinato ai sistemi lancia razzi. Questo ancora in tema. Vediamo qualche altra notizia. Intanto ci sono notizie dal Medio Oriente, perché due membri del comando di Hamas che colpì Israele il 7 ottobre sono stati uccisi. Erano esponenti di Hamas e membri del comando responsabile della strage del 7 ottobre del 2023, i due palestinesi uccisi la notte scorsa dalle forze di difesa israeliane a Gaza. L'esercito ha colpito i due militanti dell'organizzazione terroristica Hamas che aveva preso parte all'infiltrazione, si legge in una nota. I due sono stati uccisi nell'area di Deir al-Balah, nel centro della striscia. Poi l'agenzia ci racconta anche che uno dei due era membro dell'unità d'élite dell'ala militare di Hamas. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Vediamo ancora qualche altra notizia invece per quanto riguarda l'Iran. Volevo andarvi a leggere: la valuta iraniana crolla al minimo storico contro il dollaro nel mezzo della crescente offensiva degli Stati Uniti che punta a mettere in ginocchio l'economia dell'Iran. Secondo i dati del sito di monitoraggio Bombast riferiti da Bloomberg, il rial iraniano viene scambiato a 1,992 milioni per dollaro sul mercato non regolamentato, segnando un calo del 4,5% da quando il presidente Donald Trump ha annunciato la settimana scorsa una schiacciante operazione economica contro Teheran. E vi abbiamo già detto che Besant ha annunciato il D-Day economico per l'Iran. Detto questo, noi ci fermiamo qui con il nostro notiziario. Scusate, la seconda edizione dei notiziari di Radio Radicale. Noi proseguiamo e proseguiamo in diretta differita con la 47esima edizione del meeting di Rimini. Andiamo a seguire l'incontro intitolato L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo. Intervengono Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Questo incontro, questo dibattito è moderato da Fabio Vitale, direttore di Sky TG24.
6: Eccoci, buongiorno a tutti, bentornati qui al meeting di Rimini. Buongiorno, oggi parleremo di un'Italia che magari si vede poco, ma è l'anima del nostro paese, le cosiddette aree interne. Parleremo di questo, parleremo del loro rapporto con le città, piccole o grandi. Capire oggi è importante se la traiettoria che abbiamo di fronte sarà quella di un declino di cui tanto si sta dibattendo o piuttosto di una possibilità di rilancio, di sviluppo, di riprese. Lo faremo con voci autorevoli di chi opera nelle politiche di coesione europea, di chi guida investimenti per lo sviluppo e di chi conosce da vicino il mondo dell'agricoltura, che poi è anima della vita economica, sociale e culturale del nostro paese. Lo faremo con Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, con Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, con Bernardo Mattarella, amministratore delegato di Invitalia, e con Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Questa deve essere, e questa l'ambizione, l'occasione di un confronto tra più voci e punti di vista diversi rispetto a quello che è successo nel nostro Paese, anche nel recente passato. Prima di salire sul palco ricordavamo come durante la pandemia e poi subito dopo si immaginava una vera e propria migrazione di lavoratori dalle città, piccole e grandi, verso i centri urbani, in ragione di un'emergenza, in ragione di un cambio di paradigma dei lavoratori e di come si intende il lavoro oggi. I dati ci dicono invece che la situazione è ben diversa, e se c'è stato ed c'è stato una migrazione di lavoratori, c'è stata dalle città ad altre città. Allora, come è possibile rilanciare queste aree? Ripartiamo dall'anima delle aree interne, che è l'agricoltura, a partire subito da Gian Santi, la Presidente. Qual è il ruolo dell'agricoltura oggi, quale deve essere e come si può acquisire la necessaria centralità?
7: È ovviamente un momento importante questo di oggi, ringrazio il meeting di Rimini per aver voluto tutti noi ad una riflessione sul tema delle aree interne. Io vorrei partire da un dato che probabilmente pochi conoscono. In Italia ci sono 15 milioni di ettari, più o meno, che vengono coltivati giornalmente dagli agricoltori. E non è solamente un'attività economica la nostra, perché la nostra è un'attività di produzione, è un'attività di presidio, è un'attività di manutenzione e anche di tutela delle aree interne. Poi ci sono altri 15 milioni, sono i boschi e foreste, e anche queste vengono gestite e condotte dagli agricoltori italiani, e poi ci sono 15 milioni di aree urbanizzate, quindi immaginate che i 2/3 della superficie italiana viene gestita e condotta da agricoltori. E il terzo, le aree urbane, ovviamente necessitano delle produzioni agricole e dei servizi ambientali che noi svolgiamo. Però se pensiamo più in generale alle aree interne e immaginiamo una cartolina, l'agricoltore è un pezzo della cartolina. Molto spesso, se pensiamo all'agricoltore, nella fotografia c'è il contadino, ma se c'è quella fotografia è perché c'è l'agricoltore. Il ruolo, che vi dicevo, degli agricoltori non è solamente quello di essere un'attività economica, ma anche quello di presidiare, manutenere i territori delle aree interne. Essere imprenditori in una grande città è molto semplice. Io stesso vengo da Roma e faccio l'imprenditore a Roma. Fare l'imprenditore nelle aree interne è completamente diverso. Non me ne vogliono i tanti amici che sono qui presenti, ma l'unica attività presente in tutti i comuni d'Italia è l'agricoltura. Noi presidiamo tutti i comuni d'Italia, siamo presenti ovunque. Grazie all'attività degli agricoltori c'è la manutenzione del territorio, che molto spesso non viene valutata per quello che effettivamente è. Queste aree alcuni anni fa furono colpite in maniera drammatica dall'alluvione di giugno, ma i danni che ci furono molti meno di quelli che abbiamo registrato, proprio perché grazie all'attività degli agricoltori negli anni abbiamo mantenuto i territori in condizione per cui anche di fronte ad eventi estremi l'agricoltura fa da presidio. E allora in questa dimensione diventa fondamentale capire dove sono i problemi. Qui non si tratta di accollare delle responsabilità, si tratta di solamente individuare una diagnosi, capire quali sono i problemi e individuare le soluzioni. Noi ovviamente riteniamo che l'agricoltura a tutti gli effetti debba far parte di un progetto strategico per le aree interne. Oggi molto spesso tanti turisti italiani e del mondo vengono a visitare le aree interne per riscoprire quelli che sono le storie, le tradizioni, i prodotti enogastronomici. Chi di voi non ha mai visitato aree interne del paese alla ricerca di una buona bottiglia di vino o di un prodotto alimentare tipico dei territori? E allora nel rilancio di quelle attività dobbiamo iniziare a guardare le aree interne con un occhio diverso, probabilmente non con l'occhio di chi dalla città vuole in qualche modo alimentare, ma al contrario evitare che gli agricoltori, le attività economiche delle aree interne siano un'attività residuale da finanziare.
6: Che si possa in qualche modo sostenere, autosostenere, che non sia solo appunto collegata alle città immaginando un sostegno, che poi insomma ritorneremo anche su questo, c'è chi per definizione sostiene e deve sostenere questa realtà, quelle imprese che insistono sul territorio, sono tante le istituzioni, sono come l'agenzia Invitalia, siamo con Bernardo Mattarella, un'agenzia che negli anni si è evoluta anche per uscire un po' dalla narrazione di quell'erogazione di risorse che fine a se stessi, senza guardare al progetto, senza guardare un po' al sistema di cui si parlava poco fa.
8: Buongiorno a tutti, grazie per la domanda, grazie anche soprattutto al meeting per ospitare ancora un dibattito così interessante. Allora, prima si parlava di un po' di geografia, parlava il Presidente Gianzanti, e le aree interne, diciamo quelle in cui c'è maggiore distanza dai servizi, quindi formazione, scuola, sanità, trasporti, rappresentano circa il 60% del paese, sono però abitate dal 23% della popolazione. Negli ultimi 10 anni queste aree hanno visto uno spopolamento del 5%, decisamente maggiore rispetto allo spopolamento delle aree urbane, che è stato intorno all'1,5%. Attenzione, è importante sottolineare questo, perché lo spopolamento c'è dappertutto in Italia. Io ricordo che uno dei primi interventi che il meeting mi ha invitato a fare in una delle passate edizioni è stato proprio sulla demografia, quindi sullo spopolamento, sulla crisi demografica del paese. C'è ancora molto da fare, e in particolare c'è da fare molto per le aree interne, perché secondo i dati Istat entro il 2043 l'82% dei comuni italiani e il 90% di quelli del mezzogiorno saranno interessati da un ulteriore spopolamento ancora maggiore, ed rischia di essere una spirale. Perché parlo di questo? Perché il maggiore spopolamento significa meno servizi a disposizione, meno necessità di investimenti di servizi a disposizione della popolazione, e meno servizi significa anche meno motivi per restare. Però diciamo, non siamo ancora nella fase della spirale in cui non si può tornare indietro, quindi è un problema di velocità di azione, ed è un problema anche di velocità amministrativa. Spesso non è stato un problema di risorse quello che ha diciamo interessato sia il paese nel suo complesso che le aree interne in particolare, ma capacità amministrativa. Gli accordi di programma quadro relativi alla strategia nazionale per le aree interne del 2014-2020 sono stati sottoscritti nel 2021. Quindi è mancata la capacità di trasformare gli stanziamenti in progetti. Da quello però abbiamo imparato. Oggi tutti quegli accordi di programma quadro sono monitorati da una piattaforma centrale, centralizzata, che quindi su cui si può intervenire immediatamente. Ed è questa collaborazione tra il centro, quindi tra le strutture di governo, come siamo noi come emanazione, e i territori, che si può creare una spirale invece virtuale. Ed è all'interno di questo che si colloca, di questo tipo di attività, che si colloca l'attività di Invitalia. A livello di infrastrutture, diciamo di lavoro che facciamo per conto del governo, prima ancora che in favore delle imprese, mi piace ricordare forse il pilastro di quella che è la vita delle aree interne, che è la connettività oggi nel mondo moderno. Quindi non è una questione soltanto di avere più servizi, ma anche semplicemente di avere il canale per poter usufruire di questi servizi, che possono essere anche altrove. Attraverso la nostra controllata Infratel abbiamo connesso oltre 4 milioni di unità abitative, e attraverso con i fondi del PNRR, col Piano Italia 1 Giga. E a livello di gestione di programmi PNRR, con l'ultima Council Implementing Decision di novembre, siamo stati identificati come implementing partner per la gestione di altri 730 milioni di contributi per gli operatori delle telecomunicazioni, per portare ancora più connettività nelle aree interne, e per la gestione di 1 miliardo per il fondo idrico
6: Questo per garantire a quelle persone che sono, esatto, in quei territori di restare.
9: Per garantire
6: e
9: la
6: essere
9: attrattive, per restare.
6: Attrattive per chi invece magari è andato via e vorrebbe in qualche modo tornare.
9: Esatto,
6: ha,
9: esatto,
6: citato il PNRR, c'è qualcuno che chi se ne è occupato quando era al governo in Italia, si sta occupando di risorse e in dettaglio con questa delega, la vicepresidente esecutivo della Commissione Europea, Raffaele Fitto. Ci dicevamo poco fa, prima di arrivare qui, lei ha una prospettiva delle aree interne non solo italiane ma anche europee. Qual è il modo migliore per esercitare quell'azione di buon governo a più livelli, nazionale e sovranazionale, per sostenere quelle aree?
10: Ma innanzitutto buongiorno, mi fa anche quest'anno molto piacere essere qui al meeting e ringrazio per l'invito, e mi fa molto piacere anche partecipare a questo dibattito che è assolutamente centrato su una delle reali esigenze ed emergenze che in prospettiva abbiamo, non solamente a livello nazionale ma anche e soprattutto a livello europeo, perché questo fenomeno non è un fenomeno prettamente italiano ma è un fenomeno che noi ritroviamo in molti ambiti, in molti territori a livello europeo. Penso che sia molto importante, per dare la risposta giusta, dividere il ragionamento in due aspetti. Il primo è quello di comprendere con una visione quello che sta accadendo e quello che accadrà. Veniva citato poco fa il tema demografico, la crisi demografica è un dato di fatto oggettivo col quale fare i conti, è un tema che sta impattando in modo sostanziale sulla riduzione della popolazione, quindi sullo spopolamento in generale, non solamente nelle aree interne, e ci pone una serie di questioni su come poter finalizzare le politiche di intervento a livello europeo ma anche a livello nazionale rispetto alle risposte necessarie. Parto da questo per un elemento. Il primo è collegato a quello che sta accadendo in Europa, forse anche un po' oltre l'Europa, che è il tema collegato ai movimenti della popolazione. Noi oggi abbiamo, nell'ambito di questa crisi demografica, 2/3 dei cittadini che vivono nelle grandi aree urbane. Quindi abbiamo la necessità di ridisegnare il ruolo, la funzione e le priorità delle città. Ed è per questo che a livello europeo abbiamo varato una agenda europea per le città, perché il fatto che si spostino, soprattutto i giovani, ma insomma che ci sia uno spostamento di popolazione nelle grandi aree urbane, pone nelle aree urbane, nelle città, un problema collegato ai trasporti, alla mobilità, alla casa, che è diventata una vera e propria emergenza, non una necessità. Su questo terreno è necessario cercare di dare una risposta specifica e, conseguentemente a questo, se è vero il dato collegato alle città, è ancor più vero e rischia di essere sempre più preoccupante il tema delle aree interne, dove il fenomeno dello spopolamento si aggrava sempre di più per un insieme di fattori che sono collegati anche alla necessità di dare delle risposte che non siano solamente immediatamente legate a come investire le risorse, ma che tipo di scelte mettere in campo. E questo penso che sia un elemento molto importante, se è vero come è vero che il primo tema da affrontare è quello di un approccio integrato. E lo cito non per elencare le competenze del mio portafoglio, ma nel momento nel quale, all'avvio di questa Commissione europea, la Presidente von der Leyen ha messo insieme, nella responsabilità della vicepresidenza esecutiva che io rappresento, la delega della politica di coesione, che è la politica, lo vorrei ricordare, che ha come obiettivo la riduzione delle disparità territoriali in modo particolare, ma anche di carattere sociale, insieme al coordinamento di una serie di altri portafogli, di altri commissari, agricoltura, turismo, trasporti, pesca, blue economy, emerge in modo molto chiaro l'esigenza di avere un approccio integrato di queste politiche, quindi superare quella che era una visione verticale settoriale e mettere insieme invece una visione integrata che possa dare una risposta di sistema a questi territori. E quindi torna il tema della politica di coesione, cioè la necessità di finalizzare queste risorse puntando a quelli che sono i settori che maggiormente possono contribuire in questa direzione. Non mi ripeto, posso condividere e sottoscrivere quello che, come analisi di contesto, ha poc'anzi sottolineato il Presidente Giansanti, perché sicuramente l'agricoltura rappresenta un tema centrale nella riproposizione, nelle azioni, negli investimenti che devono essere messi in campo dal punto di vista territoriale nelle aree interne, che sono complesse perché sono le aree rurali, perché sono le piccole isole, perché sono le zone montane, perché ognuna di queste aree merita una politica di intervento specifica per poter, come dicevo, integrare le diverse politiche, per mettere insieme delle politiche infrastrutturali che possano dare delle risposte sui servizi pubblici, che possano al tempo stesso creare delle opportunità di sviluppo che incidano in modo sostanziale sulle nuove generazioni, perché poi il tema ha un punto di caduta, che è quello di riuscire a tenere le nuove generazioni nel luogo nel quale sono nate, nel quale possono e vogliono decidere di rimanere. E concludo questo mio primo intervento, assume molto rilievo il lavoro che proprio in questi mesi la Commissione europea sta portando avanti e che si concluderà a fine anno o i primi mesi del prossimo anno, quando presenteremo la strategia del Right to Stay. Il Right to Stay, il diritto di rimanere, nasce da un dibattito molto articolato ed importante, che nasce sulla necessità, pensate, di rafforzare il mercato interno europeo. Quindi di mettere in campo delle sinergie che possano rafforzare il mercato interno europeo, e il mercato unico europeo lo rafforzi se tutti i cittadini europei e tutti i territori dell'Europa sono dentro questo meccanismo, non se dimentichiamo decine di milioni di europei che vivono nelle aree interne o intere aree interne. Per far questo è sicuramente molto importante cercare di individuare delle soluzioni che partano da il rapporto Letta. Io ho avuto modo di lavorare su questo rapporto con Enrico Letta quando ero ministro degli affari europei, e questo tema all'interno del rapporto è molto sviluppato ed è un tema che viene delineato in modo molto chiaro su quelle che sono le esigenze, le opportunità e anche la direzione di marcia sulla quale andare avanti. È parte integrante per capire la rilevanza del tema delle linee guida della Commissione europea. Quando noi abbiamo iniziato questo mandato, questo è stato un punto centrale dell'azione della Commissione europea ed è appunto, come dicevo, un punto centrale della mia lettera di dimissione, sulla quale stiamo lavorando nella predisposizione della strategia del Right to Stay, che è una strategia che deve creare le condizioni perché non ci sia un obbligo di rimanere, ma si mettano in condizione i territori di poter scegliere
6: che ci siano quei servizi necessari,
10: se rimanere o meno, ma per poter fare questa scelta libera bisogna creare le condizioni per poterlo fare. E, ma lo affronterò successivamente, il tema della riforma, della modernizzazione della politica di coesione, il tema della modifica, della modernizzazione del futuro bilancio europeo, le priorità sulle quali si sta lavorando in questo periodo sono sicuramente delle esigenze che vanno nella direzione di rendere molto più semplificato l'approccio europeo su questi temi e di iniziare a dare delle risposte di sistema anche utilizzando gli strumenti ai quali si è fatto cenno, il PNRR e la politica di coesione fino ad oggi, però creando le condizioni per far tesoro delle esperienze che abbiamo avuto con questi due piani fino ad oggi e creando però nella prospettiva 2028-2034 del futuro bilancio degli strumenti che gli Stati membri possano scegliere e cogliere come opportunità e priorità rispetto a ciò che deve essere realmente messo in campo.
6: Coesione territoriale, si diceva che deve essere soprattutto come dire, una forma di capacità, di buona capacità amministrativa da una parte, e poi c'è chi, al di là delle istituzioni, al di là della presenza dell'agricoltura che è preponderante, nel mondo industriale ha deciso di investire e di alimentare quei distretti attorno alle aree interne. Giorgio Vittadini.
9: Ma io voglio mettere a tema il tema del soggetto, perché innanzitutto stiamo parlando, abbiamo detto, il 30% della popolazione europea, con uno spopolamento progressivo, oltre il 70% dei comuni italiani perdono popolazione e l'indice di vecchiaia cresce in questi paesi. Ma cerchiamo di capire proprio cosa vuol dire il tema del soggetto. Perché succede? Perché prendiamo persone che abitano in questi posti. La prima questione, oltre al lavoro, è l'accessibilità. Pensate che l'Istat dice che il 21% delle famiglie residenti in piccoli comuni ha difficoltà a raggiungere una farmacia e il 56% incontra difficoltà nell'accesso al supermercato. Allora, invece di guardare dall'alto, pensiamo a questa gente o pensiamo anche sul tema delle infrastrutture. bellissima l'alta velocità, ma tutti sanno che l'alta velocità ha penalizzato le linee ferroviarie secondarie. Se diventa difficile arrivare nei posti dove si va nelle città, diventa più difficile vivere con lì, oppure diventa difficile quando tu non hai sanità, quando non hai istruzione, quando non hai welfare. Quindi se guardiamo dal punto di vista della popolazione, noi dobbiamo aiutare questa popolazione a diventare soggetto e vivere in questi posti. Allora da questo punto di vista la linea metodologica che io dico anche in questi casi è l'idea della sussidiarietà, come l'abbiamo imparata anche negli ultimi anni, che non è semplicemente piccolo e bello, ma l'alleanza tra popolazioni locali che sono soggetto con la pubblica amministrazione locale e centrale che può collaborare, perché aggiungendo una difficoltà alla pubblica amministrazione, nella demenziale scandalismo di certa stampa furono abolite le comunità montane, perché essendo che c'erano state delle comunità montane marine, furono abolite questi fatti col fatto che abbiamo pubbliche amministrazioni che fanno fatica ad essere soggetto. Mi dicevano che proprio nel caso del PNR c'erano località che avevano avuto fondi ma non avevano, essendo piccoli comuni, i funzionari capaci di creare questo. Allora cosa vuol dire pubblica aiutare una sussidiarietà orizzontale? Innanzitutto mettere a tema il fatto che dobbiamo dare strumenti a chi lì di vivere. Facciamo degli esempi positivi. È stato presentato un paio di anni fa al Meeting di Rimini un progetto della Sant'Anna di Pisa, secondo cui in Garfagnana è stata fatta una medicina a distanza, la possibilità quindi di dare con i nuovi strumenti strumenti di welfare e di sanità che permettano di vivere nei comuni e servirli. Ma capite che qui stiamo rovesciando l'idea. Stiamo dicendo che dobbiamo aiutare la gente che è lì di vivere di questo tipo, come anche dal punto di vista dell'istruzione. Tu puoi creare dei poli pensati perché col minima distanza possibile questa gente possa vivere in questi punti, quindi aiutare questo punto. Secondo il tema, il lavoro. Ma anche qui non è che tutto è grigio e dobbiamo imparare dall'età. Innanzitutto l'agricoltura, abbiamo detto, ma anche un turismo di qualità. Sono stati fatti molti parchi, pensate che metà degli Stati Uniti hanno nel sistema di parchi nazionali un enorme vantaggio dal punto di vista economico. Noi abbiamo una natura stupenda, perché questo non può essere un investimento anche di qualità che porta nelle aree rurali, non solo nel Gran Sasso, non solo allo Stelvio, turisti che portano reddito. Ma poi anche pensate a, per rimanere su realtà che sono nate in questi anni, la crescita delle cooperative di comunità, che sono state da 188 a 321 nel 2021 al 2025 in 70 province, cioè luoghi che gestiscono queste cose, fino anche però al fatto che nelle aree rurali possono esserci grandi industrie. Dobbiamo imparare dalla realtà. In Val di Taro c'è Dallara, c'è Barilla, ad Alba c'è Ferrero, ad Agordo c'è Luxottica. Possiamo avere la grande impresa che è in queste aree. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che noi dobbiamo, con i fondi che giustamente la Comunità Europea ha messo in campo, 392 miliardi di progetti a cui accennava e che su cui sta lavorando il commissario Fitto, l'aiuto a pensare insieme a queste comunità, a queste realtà, in modo differenziato lo sviluppo. È finita l'epoca in cui si buttano via tanti soldi nelle aree rurali buttandoli via. Pensiamo a come abbiamo buttato via tantissimi soldi nel Mezzogiorno. È arrivato il momento, e questo è il metodo della ripresa, in cui alleandosi con le comunità, ragionando, in una la grande impresa, in altra la linea ferroviaria, in altre le cooperative di comunità, in qualcuno la natura, il pubblico permette lo sviluppo di queste realtà che diventano soggetto sia dal punto di vista privato sia dal punto di vista della pubblica amministrazione.
11: Cosa
6: può fare l'agricoltura per se stessa, cosa può fare la politica per sostenerla? Si diceva prima quanto sia fondamentale che chi lavora nel mondo dell'agricoltura faccia rete, no? Soprattutto in quelle aree, che non ci sia quell'isolamento che in qualche modo può essere una condanna per chi lavora lì e si sente, in qualche modo alimenta quell'isolamento rispetto alle città. Cosa può fare la politica per sostenerle queste aree? Presidente.
7: Beh, mi fa un assist incredibile considerando che ho la mia destra e quindi parto ovviamente parto da Giorgio Vittadini, ossia i casi che ci ha portato all'attenzione Giorgio Vittadini, quindi da Adorno passando ovviamente alla Val di Taro che conosco bene, quindi la provincia di Parma in tutte le sue essenze, ma tutte le aree interne del paese dimostrano che si possono costruire dei distretti agricoli o industriali di successo. E quindi si può fare impresa anche laddove oggi è più difficile. Per far questo è evidente che dobbiamo costruire quelle infrastrutture necessarie e fondamentali affinché chi fa l'imprenditore in quelle aree possa effettivamente operare e svolgere la sua attività in un mondo che, ricordo a tutti noi, globale. È finito il mondo in cui l'agricoltore di Parma combatteva la sua attività contro l'agricoltore di Reggio. Ormai la nostra dimensione è dimensione globale, Dall'Ara produce quello che produce in uno scenario globale, Ferrero produce ad Alba in uno scenario globale, quindi in questa dimensione diventa fondamentale la costruzione di infrastrutture necessarie per l'attività di impresa. E lì, come è stato richiamato anche da parte sempre di Giorgio Vittadini, è evidente che ci sono delle difficoltà. Primo, c'è il tema delle infrastrutture logistiche. Io vivo a Roma, se voglio andare sulla costa adriatica e voglio fare la via Salaria, è un viaggio della passione. Ci vogliono 3 ore, 3 ore e mezza per attraversare l'Italia. Quanti anni abbiamo messo per avere delle infrastrutture che connettessero Roma ad Ancona? Allora, in questa dimensione il tema delle infrastrutture viarie, ferroviarie, la logistica in generale diventa un primo snodo. Il secondo snodo, e ne approfitto perché in questo l'amico Bernardo insomma, mi porta a pensare a tutto il tema del digitale. Infratel fa un lavoro enorme, però io da agricoltore ancora oggi in molte aree Viterbo, quindi non sto parlando tipicamente di un'area proprio così interna o particolare, considerate non ho neanche il 3G, come posso essere connesso con il trattore digitale se non ho la connessione? Quindi l'infrastruttura digitale oggi diventa un tema e al contrario sono costretto a utilizzare una nota azienda americana che a quel punto diventa proprietaria dello strumento e del dato che mi trasporta e che se domani mattina deciderà di spengermi la connessione mi taglia fuori dal mondo. Allora c'è un tema di infrastrutture digitali necessario. Nei miei incontri che ho molto spesso con le aziende italiane, le aree interne sono aree a fallimento di mercato, così vengono chiamate. Già la parola stessa, cambiamogli nome, insomma già questo ci dà la dimensione di che cosa significa fare un investimento nell'area del digitale. Allora voi capite che se noi non costruiamo queste condizioni diventa difficile oggi chiedere ad un agricoltore giovane o di media età di rimanere nel momento in cui la nostra attività molto spesso la si promuove anche via internet, via Instagram, via Facebook o via TikTok. Allora, in tutto questo diventa fondamentale costruire queste, e tutto passa attraverso un disegno, una strategia, e ho l'occasione ovviamente di avere alla mia destra il vicepresidente Fitto, in cui dobbiamo iniziare a immaginare, Raffaele, un percorso in cui le molteplici attività di finanziamento su cui potremo contare nel prossimo bilancio europeo, e mi auguro e spero venga definito entro dicembre, possa attribuire agli agricoltori al netto della politica agricola, perché guardate, è molto fastidioso, c'è stata anche una polemica in questi giorni, gli agricoltori sono 4 e sostanzialmente pigliano un sacco di soldi. Allora, gli agricoltori non sono 4, secondo, non prendono un sacco di soldi perché quei soldi servono per mantenere basso il costo alimentare a livello mondiale, perché se tu togli quel contributo che si dà per produrre e non per mantenere i territori, quei prodotti costerebbero in maniera significativamente diversa, per cui continuare a chiedere agli agricoltori di produrre in perdita, capite che è impossibile. Allora, in quella dimensione la politica agricola deve fare la politica economica, ma la rete infrastrutturale passa attraverso la capacità di individuare risorse proprie del fondo di coesione, chiudo, per rafforzare le strutture produttive delle aree interne, per costruire un'economia larga, perché laddove c'è un'azienda agricola ci sarà un'azienda di trasformazione, ci sarà un centro di logistica, ci sarà il supermercato, c'è l'ufficio delle poste, ci sarà la stazione dei carabinieri, c'è la chiesa. Lo spopolamento delle attività primarie porta allo spopolamento anche della civiltà, e questo non ce lo possiamo più permettere. L'80% della superficie italiana è soggetto a smottamenti e ha difficoltà legate ovviamente agli impatti climatici. Se non ci fossero gli agricoltori, quell'80% diventa 100%, e vi assicuro che già l'80% è un problema. Allora, in questa dimensione il fondo di coesione diventa fondamentale, e chiudo, altrettanto il fondo di competitività. Il Competitiveness Fund diventa un elemento nelle mani della Commissione che diventerà fondamentale per rendere queste aree sempre più competitive e che diventino fonte di attrazione per investimenti, e quindi torniamo a investire nelle aree interne, perché guardate, le aree interne, quando si parla di aree interne si pensa sempre al picco della montagna. Oggi area interna è qualsiasi provincia dell'Italia: Ferrara è un'area interna, Parma è un'area interna, Reggio Emilia è un'area interna, Rimini è un'area interna. E allora tornare a investire nei territori significa tornare a investire su quello che è sostanzialmente la struttura su cui si regge l'Italia. Finanziare Roma, Milano, lo dico contro i miei interessi, è molto facile, torniamo a investire nelle aree interne.
6: Oh, visto che è stato citato, dare la possibilità a Bernardo Mattarella di capire qual è la prospettiva di quello che è stato fatto e cosa si potrà fare ancora per migliorare la connettività di chi opera in quelle aree. E poi c'è qualcosa che è stato fatto, si diceva, c'è il modello del programma dei borghi, no? Insomma, che è stato un esempio in questi anni.
8: Sì, allora sono vari gli interventi dedicati alle aree interne che Invitalia gestisce, a cominciare, a proposito di sussidiarietà, da Italia Economia Sociale, che è un programma che serve a finanziare le imprese sociali, le cooperative sociali e gli enti del terzo settore che sono particolarmente attive nelle aree interne. Abbiamo il programma L'incentivo vita e opportunità, finalizzato all'agricoltura sociale, all'autonomia delle persone con disabilità, e che è particolarmente attiva, è particolarmente, diciamo, significativo per le aree interne e per le isole minori. Ci rivolgiamo anche alle imprese culturali e creative che godono anche di moltissima attenzione nelle aree interne. Ricordiamoci che il settore genera 115 miliardi di valore aggiunto e impiega più di 1,5 milioni di persone. Abbiamo anche, a proposito di Right to Stay, un programma gestiamo per conto del Ministero del Lavoro, il Piano Nazionale Autoimpiego, destinato ai ragazzi, ai giovani che vogliono restare nei loro territori, con Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord, li aiutiamo a creare nuove imprese. C'è moltissima agroindustria, ovviamente, perché ricordiamoci che il 97% delle persone che vivono nelle aree interne vivono in comuni rurali, quindi ci sono anche molte iniziative agroindustriali che noi sosteniamo, e la sintesi potrebbe essere proprio il programma Borghi, che ha consentito di aiutare oltre 2.700 imprese e finanziare oltre 1 miliardo di interventi nei comuni. Interventi tarati, perché la cosa importante che ci dobbiamo dire è che gli interventi, la capacità amministrativa è anche, diciamo, inversamente proporzionale alla dimensione del comune, dell'ente territoriale, per cui è molto più facile per un municipio, quindi una delle vecchie circoscrizioni di Roma, ottenere l'accesso a un programma di sostegno governativo rispetto a un comune delle aree interne. E allora vanno tarati gli interventi, oppure va fornito, come siamo spesso stati chiamati a fare noi, supporto tecnico amministrativo alle amministrazioni locali. E tutti questi, ovviamente Invitalia gestisce anche incentivi per le grandi imprese, per tante altre cose, ma la maggior parte, cioè la massa, il numero principale di interlocuzione che noi abbiamo nella nostra attività è proprio con soggetti che vogliono fare impresa o comunque investire in aree cosiddette a fallimento di mercato, in aree che hanno difficoltà di sviluppo. Una cosa che è importante, a proposito appunto di quello che diceva il vicepresidente sul Right to Stay, è il diritto e non l'obbligo di restare. Cioè, quando un giovane sceglierà di restare nel suo paese o sceglierà di tornare, o un'impresa sceglierà di investire non per aver fallito altrove, ma perché ha un interesse particolare, perché è di nuovo attrattiva quell'area, allora le politiche pubbliche avranno fatto il loro lavoro.
6: Ora torneremo su questi temi, diciamo, siamo di fronte a mesi, non sappiamo quanto, forse qualcuno qui lo sa, insomma, di orizzonti elettorali. Un tema che è sì italiano, lo è di gran lunga e affonda più le sue origini in America, quello del rapporto anche elettorale tra aree rurali, mi riferisco agli Stati Uniti, e i grandi centri. In America il 70% delle aree rurali vota per i repubblicani e i grandi centri, le grandi metropoli, per i democratici. È diversa la dinamica elettorale nel vecchio continente, lo è anche in Italia. Questa relazione tra le grandi città o le città più in generale e le aree urbane, come vengono interpretati dalla politica e qual è il vostro, come dire, dico un termine, un sentiment che arriva da quelle aree cosiddette periferiche del nostro paese?
10: Ma io penso che non debba essere seguito il sentiment politico, ma debbano essere seguite più le priorità reali che ci sono in questi territori. Noi siamo in una fase, come accennavo prima, molto importante.

emergenze è perché magari per decenni non si sono fatte le scelte giuste rispetto ad alcuni degli obiettivi fondamentali in questo contesto. A me piace sottolineare un tema che è strettamente collegato a queste esigenze, che è quello di una capacità di rivedere completamente le politiche. Ci vuole un po' di coraggio. Io so che il tema del futuro bilancio europeo è un tema molto discusso perché tocca degli elementi consolidati, però abbiamo messo in campo un'azione coraggiosa dal punto di vista della proposta della Commissione europea. L'abbiamo fatto seguendo due linee molto importanti: la semplificazione e la flessibilità. Fino ad oggi noi abbiamo sempre ragionato con programmi pluriennali statici, si decideva un anno per i 7 anni successivi. Magari in passato questo impattava relativamente, ma poteva ancora essere gestito. Oggi non è più possibile. Non è possibile decidere in un bilancio pluriennale nel 2021, come è accaduto, come spendere i soldi degli 7 anni successivi e non adeguare questo bilancio rispetto a ciò che accade, perché da quando si è deciso come spendere quei soldi, e c'è stata l'invasione dell'Ucraina, la crisi energetica, la guerra nello Stato, potrei fare un elenco di questioni che ci fanno capire come le priorità cambiano in corso d'opera e come c'è bisogno non di una rigidità nell'utilizzo delle risorse, ma di una flessibilità. Il secondo tema è la semplificazione, non più centinaia di programmi che si sovrappongono, ma avere una visione unica dove le risorse possano essere, debbano essere finalizzate agli obiettivi strategici dei quali noi parliamo. L'esempio del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è andato in parte in questa direzione, perché al di là di come la si pensi, non si può negare che il tema della flessibilità, della semplificazione che via via è stato introdotto nell'ambito del PNRR ha garantito l'efficacia di queste politiche e gli interventi in questa direzione, così come il processo in corso di modernizzazione della politica di coesione è molto importante. Per capirci, parliamo di un terzo del bilancio europeo. La politica di coesione riguarda un terzo del bilancio europeo, così come l'altro terzo lo riguarda l'agricoltura. E allora un percorso ed un processo di modernizzazione di questo ambito, la finalizzazione rispetto alle esigenze reali che abbiamo di fronte, l'obiettivo di mettere in campo anche degli interventi che siano in grado di poter dare risposte adeguate utilizzando queste risorse è fondamentale. Il tema della semplificazione è centrale, perché quando noi parliamo con chiunque si pone il problema per dire la burocrazia è un tema europeo, un tema nazionale, un tema regionale, un tema comunale, è un tema che c'è ovunque ed un tema che ha bisogno di essere affrontato con delle risposte veramente importanti rispetto alla organizzazione attuale. E su questo terreno il fatto che oggi noi avremo, se sarà completato il percorso, ma la struttura mi sembra salvaguardata, un bilancio europeo che avrà solo 4 fondi, che avrà un piano nazionale e regionale per ogni Stato membro, dove confluiranno tutte le risorse assegnate a quello Stato membro e dove insieme col Governo e nei casi come l'Italia con le Regioni si andrà a definire un percorso che finalizzerà queste risorse alle reali esigenze con una forte semplificazione, penso che sia un fatto molto importante. Passare da qualche centinaio di programmi ad un piano nazionale è un fatto positivo? Io penso di sì, perché darà la dimensione della capacità di utilizzare queste risorse e anche di una flessibilità nell'uso di queste risorse, così come, ed è il tema che accennava prima Giorgio Vittadini, è il tema anche della capacità amministrativa. Questo è un tema centrale, perché non possiamo far finta di non comprendere che ci siano differenze tra un comune ben strutturato e organizzato, che è collocato con una struttura amministrativa in grado di poter cogliere queste opportunità, e le tante piccole realtà che magari nemmeno lo sanno e che non sono in grado di poter affrontare un tipo di investimento di questo tipo. Allora il percorso di riorganizzazione non può essere verticale, finalizzato al singolo settore, ma deve, come dicevo prima, mettere insieme in modo coordinato diversi settori e avere soprattutto una governance in grado di cambiare un approccio che non è più al passo con i tempi e che deve essere messo in grado di poter diventare efficace sulle politiche diverse di investimento che devono essere messe in campo e sulle priorità. Perché anche il tema energetico, il tema dell'acqua, il tema della casa sono priorità fondamentali che riguardano anche e soprattutto questi territori, perché se non siamo in grado di dare la connessione a questi territori, i servizi pubblici, le scuole, i servizi sanitari, se non siamo in grado di mettere in campo una politica che possa razionalizzare rendendoli funzionali questi servizi in questi territori,

0: È chiaro che noi stiamo condannando questi territori ad essere sempre più marginali e non creeremo mai le condizioni per poter rendere appetibile per un giovane di poter decidere di rimanere in quel territorio e di vivere nel luogo nel quale è nato, che considera casa sua e che può diventare uno strumento all'interno del quale poter sviluppare la sua prospettiva di vita. Questa è la sfida che noi abbiamo di fronte. Abbiamo iniziato a farlo anche con la revisione in corso dell'attuale politica di coesione, perché noi abbiamo in corsa rimodulato l'attuale bilancio, l'abbiamo fatto nei mesi scorsi, rimodulando circa 35 miliardi di euro, dando la possibilità agli Stati membri e alle regioni su base volontaria di decidere come utilizzare queste risorse e di riscriverle in funzione di una serie di priorità. Faccio un esempio molto distante da noi, ma molto efficace per capire come le diversità a livello europeo debbano essere tenute insieme. Tocco un tema delicato, che è quello della difesa, che non piace, che è complesso, perché quando noi tocchiamo il tema della difesa è molto facile dire no, non bisogna investire in questa direzione, dobbiamo fare altro perché abbiamo altre priorità. Bene, i paesi al confine con la Russia, la Bielorussia, l'Ucraina, hanno costruito nella loro revisione delle politiche di coesione di questo bilancio una serie di scelte che sono state finalizzate con il dual use, quindi con l'uso duale delle risorse, a rafforzare dei territori che sono a rischio di spopolamento. Quindi è evidente che abbiamo bisogno anche di andare a fare una lettura specifica delle esigenze nuove che abbiamo e anche di della finalizzazione delle risorse in base alle diverse situazioni che noi abbiamo in Europa. È una sfida, come dicevo, complessa, però mi sembra che ci siano le condizioni per poterla affrontare e soprattutto per partire con un cambio di passo importante rispetto ai prossimi anni.
1: Vorrei intervenire su questo, Vittadini, se no io vorrei chiedervi una sintesi nei vari interventi finali, prima poi di ritornare da lei con una domanda, Fitto, ed è su questo, tutto ciò che può apparire come politica neutra sui territori, transizione energetica, si citava i data center, le materie prime critiche, rischiano di creare nuove asimmetrie tra centro e periferia, tra nord e sud Italia. Quanto tutto questo secondo voi ha un peso e come si può mitigare l'effetto di tutto questo?
2: Io Vittadini, voglio dire una cosa a questo punto, ma rendiamoci conto che noi abbiamo fatto di tutto per distruggere questo quando il populismo ha ucciso l'articolazione territoriale dell'amministrazione. Ma è demenziale aver distrutto le province, è demenziale aver attaccato le camere di commercio. Come si fa? Io non vorrei essere Fitto o Mattarella che deve ragionare con una amministrazione divisa in 8.000 comuni pensando che la Lombardia possa governare nel 1700 e abbiamo distrutto tutto quello che era di mezzo per poter essere interlocutore. Noi ci rendiamo conto che la politica populista, incapace di leggere il territorio, ha aggravato questa situazione. Poi ce la prendiamo con gli enti centrali, europei, quando invece oggi c'è bisogno di ricostruire questo territorio, esattamente andando contro queste distruzioni politiche fatte per compiacere una pubblica opinione ignorante. Non possiamo avere comuni isolati che si mettono a ragionare di coesione. Dobbiamo rifare le province, ridargli peso, dobbiamo avere più camere di commercio, dobbiamo avere associazioni di categoria come quelle che diceva Giansanti, capaci di interloquire, se no avremo fondi che vanno a fondo esattamente per questa idea dell'uomo solo al comando, capace di parlare al popolo, e non capisce queste cose. Quindi chi ha fatto queste cose dovrebbe sentirsi colpevole gravemente di aver distrutto il benessere del paese e il benessere dell'Europa.
1: Su questo Giansanti, poi Mattarella.
3: Sì, no, stavo ascoltando con trasporto io emozionale ciò che Giorgio Vittadini ci dice. Stavo pensando tra me e me, dico benissimo, ma se io dovessi presentare come cosa che faremo un progetto di agricoltura al governo, se penso solamente alle infrastrutture devo presentarlo al Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare, al Ministero dei Trasporti, al Ministero dell'Industria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministero della Cultura per le autorizzazioni. Allora voi capite che probabilmente il tema della capacità amministrativa cioè il Ministero dell'Ambiente, se volete, in alcuni casi autorizzativi anche il Ministero degli Interni. Detto questo, voi immaginate se un progetto possa passare al vaglio di X ministero. Ora, forse il tema della capacità amministrativa è un tema che forse metteremo poi all'attenzione del meeting per l'anno prossimo, momento di dibattito. Chiudo con una battuta. Io ringrazio Confagricoltura che mi spinge a dire queste cose. Noi all'inizio dell'anno abbiamo detto l'Unione Europea ha bisogno di tre sicurezze: dei confini, dell'approvvigionamento energetico e dell'approvvigionamento alimentare, sicurezza energetica e sicurezza dei confini. Non c'era all'epoca la guerra in Iran, oggi più che mai, se apro le pagine di giornali di oggi, si parla di guerra del grano come se si parlasse di guerra con droni, missili e quant'altro. Oggi il grano è strumento di guerra, quindi la capacità per un paese di essere autonomo nella sua produzione alimentare, nella sua produzione energetica è fondamentale. Senza un piano chiaro, netto, definito, considerate, colleghi agricoltori della Finlandia, 1400 chilometri di confine con la Russia, stanno abbandonando le attività agricole perché nessuno di loro vuole rimanere lì nella paura e nel timore di avere 1400 chilometri di confine da proteggere, non come agricoltore contro un altro agricoltore, tu agricoltore contro i carri armati dei russi. Allora voi capite che il tema delle aree interne diventa fondamentale. O noi riportiamo economia nelle aree interne producendo produzione alimentare, e noi su questo garantiamo produzione energetica, perché io ricordo che l'agricoltura oggi è un settore straordinario e fondamentale. Terzo, la capacità di costruire proattività verso il cambiamento climatico, perché se penso a tutto il tema dei boschi, foreste, aree interne 100%, quindi valorizzazione di boschi e foreste in termini di crediti carbonio, altra attività che l'Unione Europea, su cui stiamo lavorando con la Commissione, necessariamente io credo che le opportunità di sviluppo saranno enormi. Bisogna crederci e dall'altra parte snellire il peso amministrativo.
1: Semplificare il più possibile diciamo il percorso tra la base e le istituzioni, e come ridurre le diversità e le distanze.
4: Io intanto vorrei dire una cosa: sono assolutamente d'accordo che pensare di governare un paese complesso come l'Italia senza corpi intermedi è una cosa veramente da pazzi. Però detto questo, noi abbiamo adesso, stiamo ricordando in questi giorni, proprio oggi, il decimo anniversario del terremoto di Amatrice. Noi abbiamo lavorato molto per la ricostruzione insieme alle strutture commissariali, e la strumentazione amministrativa, torniamo un attimo alle aree interne, quindi quelle che hanno avuto più problemi, la strumentazione amministrativa per passare dalla ricostruzione allo sviluppo già c'è, è già presente. Noi abbiamo la possibilità di attivare strumenti che già esistono. L'importante è avere una strategia unica, comune, avere pochi strumenti e flessibili per poter intervenire in maniera più incisiva.
1: Siamo in chiusura, io però vorrei chiedere e porgere una domanda, forse la più complicata, a Raffaele Fitto, visto anche c'è la responsabilità che ricopre a livello europeo. Se lei dovesse parlare adesso con un giovane che vive in una delle tantissime aree interne, che in questo momento è indeciso se andare a vivere a Roma, a Milano, provare a lavorare lì o restare, la politica al suo livello sovranazionale, europeo, cosa gli consiglierebbe?
0: Si tratta di, più che di consigliare, di creare le condizioni perché ci sia, come dicevo prima, il diritto di scegliere. Il tema è questo, e quindi è chiaro che il flusso oggi ci indica chiaramente che soprattutto le nuove generazioni vanno nelle grandi aree urbane, perché se due terzi dei cittadini vivono nelle aree urbane, evidentemente non c'è una attrattività da parte delle aree interne. Quindi bisogna porsi il problema di come affrontare e risolvere questa questione e come creare le condizioni in queste aree per avere gli strumenti dello sviluppo e della crescita. Come dicevo prima, siamo reduci anche da un'esperienza, quella del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, voglio recuperarlo anche rispetto ai temi di carattere amministrativo. Ora, io ho avuto la responsabilità da Ministro degli Affari Europei di avere appunto la responsabilità del PNRR, e poi oggi in Commissione ho, insieme col collega Dombrovskis, la responsabilità di tutti i piani a livello europeo, quindi è un'esperienza che ho avuto modo di conoscere bene. Io ricordo, lo dico, chi mi conosce sa che non ho mai assolutamente immaginato discussioni politiche su questo, che quando iniziamo a introdurre la necessità, seguendo la logica della flessibilità in modo particolare, di modificare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il dibattito era che era impossibile e che era irresponsabile solo ipotizzarlo. Noi abbiamo a livello europeo lo scorso anno dato le linee guida a tutti gli Stati membri per proseguire in questo processo di modifica, di adeguamento del piano. Lo dico perché lo strumento della riorganizzazione amministrativa, della semplificazione, lo si ottiene sicuramente intervenendo in modo strutturale, ma anche creando le condizioni per avere una governance in grado di essere molto più efficace. E questo penso che sia il tema col quale noi dobbiamo confrontarci. Se pensiamo di poter affrontare un sistema complesso qual è quello delle problematiche delle aree interne con le regole e l'organizzazione amministrativa che abbiamo conosciuto nel passato, sicuramente questa operazione sarà impossibile. Se invece iniziamo a cogliere gli aspetti positivi del lavoro messo in campo con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e costruiamo una capacità amministrativa che sia in grado di andare incontro a queste nuove esigenze, cambierà lo scenario. E voglio aggiungere un ultimo aspetto molto importante. In Italia, in modo particolare, ma non solo in Italia, ci siamo sempre concentrati sulle risorse che ci toccavano, fra virgolette, cioè quelle che ci davano, la politica di coesione, la politica di... cioè le risorse che spettavano allo Stato membro, punto. Non abbiamo mai guardato con la giusta attenzione alle risorse di competenza diretta della Commissione europea, che sono delle opportunità per gli Stati membri. Ecco, io penso che nel processo di riorganizzazione della nuova governance questo tema sia centrale, perché il fondo di competitività al quale faceva riferimento prima Gianzanti, ma anche il tema del Global Europe, cioè della dimensione esterna che è collegata all'azione del governo sul piano Mattei nel ruolo del Mediterraneo, può rappresentare un'altra grande opportunità. Sono delle occasioni che gli Stati membri devono cogliere. Per fare questo c'è bisogno di una competenza tecnico-amministrativa in grado di leggere per tempo queste opportunità e di cogliere in modo adeguato questa sfida. Questo è il lavoro che dobbiamo cercare di fare, e in questo modo ritengo che si possano dare quelle risposte potenzialmente positive alle giovani generazioni, a quel giovane al quale magari dare un messaggio sul significato del diritto di rimanere sul proprio territorio.
1: Di fiducia e di speranza. Allora, prima di salutarci, vorrei concludere rapidamente.
2: Una cosa. Noi abbiamo dedicato un numero della nostra rivista Atlantide alle aree interne. È ricchissimo di esempi, perché nel quadro che abbiamo visto non c'è solo uguale. Noi dobbiamo partire dagli esempi che funzionano e fare che gli esempi che funzionano si moltiplichino, perché non è tutto uguale, ci sono aree che vanno e altre che non vanno. Se nell'Europa, ma anche dal basso, si vede ciò che funziona, diventa moltiplicativo. Quindi secondo me la novità che diceva adesso Raffaele Fitto è anche la capacità di leggere i territori dove è funzionato per moltiplicare in giro il tentativo che è andato.
1: Bene, giusto ricordare, così come giusto ricordare che il meeting può essere sostenuto, un meeting che contribuisce a costruire insieme luoghi di incontro, bellezza e speranza. Lungo tutta la fiera si possono trovare postazioni, quindi un invito alla donazione. Vi ricordiamo che la Fondazione è un ente del terzo settore, chi sosterrà il meeting potrà usufruire dei benefici fiscali al momento della dichiarazione dei redditi. Grazie a Raffaele Fitto, a Massimiliano Gianzanti, a Bernardo Mattarella, a Giorgio Vittadini per aver contribuito a questo confronto su parti di Italia fondamentali che rimettono il resto del paese. Grazie a tutti e a voi.
5: 14:55 minuti, Radio Radicale, e questa era il meeting di Rimini. Abbiamo seguito in diretta differita l'incontro, il dibattito intitolato L'Italia delle aree interne, declino o sviluppo? E di conseguenza abbiamo ascoltato gli interventi di Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo per la coesione e le riforme della Commissione europea, Massimiliano Gianzanti, presidente di Confagricoltura, Bernardo Mattarella, amministratore delegato di INBI Italia, Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. E vi ricordo ancora questo dibattito è stato moderato da Fabio Vitale, direttore Sky TG24. Ora, ringraziando la regia di Iva Radishev, noi siamo in attesa che si avviino i lavori sempre dalla 47esima edizione del meeting di Rimini. dell'incontro, i lavori dell'incontro intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Ascolteremo gli interventi di Raffaele De Marco, amministratore delegato a Reti, di Massimo Derchi, Chief Infrastructure Operation della Officer Engineering, Construction Officer SNAM, Fabrizio Iaccarino, responsabile affari istituzionali Italia Enel, Agostino Inguscio, coordinatore dell'UNDP di Roma, Center for Climate and Energy Transition, e poi Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ancora Flavio Villa, Country Managing Director di Hitachi Energy, Francesca Zarri, responsabile della Regione Italia ENI. E questo dibattito sarà moderato da Giuliano Frosini, docente della Lewis Business School. Questo è il dibattito che andremo a seguire tra pochissimo. Intanto andiamo ancora a guardare le notizie di questo pomeriggio. Trump, le dichiarazioni di Trump sull'Iran. L'Iran sta completamente collassando, dice il presidente americano, lo scrive sul suo social Truth, in vista di una conferenza stampa del segretario al tesoro Scott Bessent per illustrare questo D-Day economico dell'Iran. Secondo indiscrezioni, Bessent dovrebbe svelare un ampliamento della portata delle sanzioni secondarie contro paesi ed entità che intrattengono rapporti commerciali con l'Iran. Questo per quanto riguarda il Medio Oriente. Poi vediamo ancora qualche altra notizia di questo primo pomeriggio. Intanto Sibia è con Tajani, ha incontrato Tajani, ho avuto una buona conversazione telefonica con il ministro degli esteri italiano Antonio Tajani, incentrata sulla sicurezza dell'Ucraina e sui nostri sforzi comuni per rafforzare la pace e la stabilità in Europa, così ha scritto sempre sui social, su ex il ministro degli esteri ucraino. È stato particolarmente significativo parlare con il mio collega, scrive ancora, nel giorno dell'indipendenza dell'Ucraina, una giornata che ci ricorda il prezzo della libertà e l'importanza di restare uniti per difenderla. E poi ancora Sibia dice: ho ringraziato l'Italia, nostro partner e amico affidabile. Questo per quanto riguarda l'anniversario in Ucraina. Poi le agenzie naturalmente battono parti, stralci degli interventi al meeting di Rimini, degli interventi che vi abbiamo fatto ascoltare in diretta. Per il mondo carcerario c'è purtroppo un ulteriore detenuto morto. Un detenuto morto a Pordenone, e domani ci sarà l'autopsia sul corpo dell'egiziano di 19 anni morto nel carcere di Pordenone in seguito all'incendio che aveva appiccato al materasso della cella in cui era rinchiuso. Così per questo ragazzo detenuto. Ancora per quanto riguarda l'Ucraina, interviene il ministro degli esteri polacco: le ambizioni imperialistiche di Mosca devono rimanere un ricordo del passato e l'Ucraina e la Polonia non permetteranno più di essere trasformate in colonie russe, ha detto il ministro degli esteri polacco Sikorski durante una trasmissione del media ucraino Espresso. Naturalmente queste sono tutte persone che hanno sentito sulla loro pelle l'oppressione russa. Secondo la sua opinione, la Russia deve definire con chiarezza i propri confini e rinunciare alla volontà di espandere costantemente il proprio territorio a spese dei paesi vicini. Una volta per tutte, dice il ministro degli esteri polacco, i russi devono decidere dove finisce la Russia. Molto categorico. Ancora vediamo qualche altra notizia. Intanto c'è l'allarme maltempo, anche se da quello che ho potuto vedere da alcune agenzie tornerà il caldo molto presto, ma c'è un allarme maltempo in Toscana. Il passaggio di una veloce perturbazione porta con sé nella giornata di domani, 25 agosto, temporali sparsi anche di forte intensità, più frequenti nella notte che in, in mattinata. Così per quanto riguarda la Toscana. Poi c'è un conteggio, insomma, del Papa, della partecipazione, le ricadute della partecipazione del Papa al meeting: in tre giorni 4.755 citazioni sui media. Vediamo ancora se possiamo andarvi a leggere qualche notizia nuova. Ogni quattro agenzie ce n'è una di un passaggio, di una dichiarazione di Trump contro l'Iran. Quindi cerchiamo di non rileggervele, insomma, la sostanza si è capita. C'è intanto l'annuncio di un vertice in Finlandia. La Finlandia ospiterà il vertice artico dei leader dell'Unione Europea a settembre. Lo ha annunciato oggi il governo finlandese. Il primo ministro Petteri Orpo ha invitato un gruppo di leader dell'Unione Europea al vertice europeo sull'Artico che si terrà a Rovaniemi il 13 e 14 settembre, così si legge in questo comunicato da Helsinki. L'obiettivo del vertice è rafforzare l'approccio strategico comune dell'Unione Europea per l'Artico in un contesto di crescente importanza geopolitica della regione. Al vertice parteciperà i leader di Germania, Polonia, Danimarca, Estonia, Lettonia, Lituania e Romania, nonché il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e l'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Quindi molti partecipanti del Nord Europa, almeno per il momento. Io ricordo ai nostri ascoltatori che noi siamo in attesa di andare in diretta ad ascoltare un incontro nell'ambito del 47esimo della 47esima edizione del meeting di Rimini, intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Vedremo adesso con quanto ritardo inizieranno. Torniamo sulle agenzie. Intanto in Bangladesh è stata confermata la pena di morte al preside che bruciò una studentessa. La corte ha mantenuto la pena capitale anche per un coimputato, ridotto dall'impiccagione all'ergastolo le condanne di altri quattro imputati e assolto 10 persone. L'uomo, l'ex preside di una scuola islamica rurale, ritenuto responsabile dell'omicidio della studentessa Nusrat Jahan Rafi, bruciata viva dopo averlo denunciato per molestie sessuali. Insomma, in questi paesi all'orrore si aggiunge orrore. Vediamo ancora qualche altra agenzia. Ancora Trump, e intanto le agenzie ci raccontano che nel giorno del 35esimo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina il Colosseo, oggi 24 agosto, il Colosseo si illuminerà questa sera con i colori della sua bandiera nazionale. È un segno della nostra vicinanza a un popolo che difende la propria indipendenza, la propria identità e il diritto a costruire il proprio futuro. La libertà dell'Ucraina è parte della libertà dell'Europa, per questo l'Italia è al suo fianco, nel nome di una pace giusta e duratura, della democrazia e della dignità dei popoli. Così il ministro Giuli. E allora andiamo a vedere ancora qualche notizia in merito all'Ucraina di questa giornata. Intanto la call dei volenterosi si è avviata all'una e mezza, alle nostre 13:20 circa. Non vedo per il momento l'agenzia che ci dà conto della riunione. No, ce ne sono varie con orari diversi sull'inizio, ma molto probabilmente, perché c'è un'agenzia addirittura che ci dà l'inizio verso le 2, le nostre 14, quindi potrebbe anche essere che non vedere l'annuncio della fine sta a significare giustamente che sono ancora in riunione. Dell'inizio della riunione della coalizione dei volenterosi ci dà informazione il ministro degli esteri polacco Sikorski. L'incontro è stato aperto da Andy Barnum, presente fisicamente a Kiev, il premier della Gran Bretagna, seguito dai presidenti di Francia e Ucraina. Ora è il turno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Questa agenzia è all'incirca delle 14. Tutta l'Europa democratica continua a stare al fianco di un'Ucraina indipendente, ha dichiarato il diplomatico polacco. Vediamo ancora qualche altra agenzia. Intanto vengono battute anche le parole di Macron, del presidente francese: un popolo libero non si sottomette, così Emmanuel Macron, ribadendo il sostegno di Francia, Europa e coalizione dei volenterosi all'Ucraina nel giorno del 35esimo anniversario della sua indipendenza. In questo giorno dell'indipendenza ucraina, la Francia saluta un popolo che difende la sua libertà, la sua sovranità e il suo futuro, ha scritto Macron su X o X. L'Ucraina resta in piedi, la Francia, l'Europa e tutti i partner della coalizione dei volenterosi sono al suo fianco. Io vi ricordo che è proprio di pochi giorni fa un accordo stretto ancora una volta tra la Francia e l'Ucraina per l'aiuto per quanto riguarda i sistemi missilistici. Vado un po' indietro nel tempo, perché anche questa è un'agenzia delle 13, ma che ci dà conto delle persone rimaste ferite, almeno 15, tra cui due bambini, in seguito alla caduta di un drone russo su un edificio residenziale nel centro di Cherniv, nel nord dell'Ucraina. Lo ha indicato il servizio statale ucraino. Inizialmente si parlava di 8 feriti, i servizi di emergenza hanno domato l'incendio, ha precisato il nuovo comunicato pubblicato su Facebook. E poi io però ero anche tornata indietro, perché volevo leggervi una dichiarazione di Zelensky. Qui vedo riportati a casa 10 combattenti, ma non era questa la dichiarazione che volevo andarvi a leggere. C'era una dichiarazione proprio sul 35esimo anniversario della loro indipendenza. Non riesco a trovarla, vediamo se riusciamo rapidamente. No, non riesco a trovarla. Intanto ricordo ancora ai nostri ascoltatori che noi siamo in attesa che riprendano gli incontri organizzati al meeting di Rimini. Andremo a seguire in diretta l'incontro intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale, incontro che sarà moderato da Giuliano Frosini, docente della Lewis Business School. Torniamo ancora una volta alle notizie di quest'oggi, vediamo ancora la cronaca. La garante regionale dei diritti delle persone con disabilità della Basilicata, Marica Padula, chiederà chiarimenti sul percorso assistenziale sulla presa in carico del figlio di Maria Vittoria Carbone in relazione alla tragica morte della donna e alla vicenda che, secondo quanto emerso, vedrebbe coinvolto il figlio, già seguito dai servizi territoriali per una situazione caratterizzata da bisogni assistenziali complessi, garante regionale della Basilicata dei diritti delle persone con disabilità. Ancora dalle agenzie, intanto si parla anche del virus del Nilo in Andalusia, mi dicono dalla regia che è iniziata, ci siamo, e quindi ricordo ai nostri ascoltatori che andiamo in diretta con il meeting di Rimini per seguire l'incontro, il dibattito intitolato Il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale.
6: E nel frattempo vi do il benvenuto, vi ringrazio tutti per essere presenti, ringrazio tutti per essere al meeting per l'amicizia tra i popoli. Come ha detto il Santo Padre, solo ascoltare queste parole ci scaldano il cuore e quindi ci fa molto piacere accogliere tutti voi e tutti gli ospiti del meeting. Oggi parliamo, a questo incontro parliamo di energia, è diventata un'occasione abbastanza consuetudinaria questo appuntamento, che devo dire è molto seguito, e anche di questo ringrazio tutti voi e ringrazio i nostri ospiti. Per la prima volta tutti in presenza, dopo tanti anni, abbiamo avuto svariate occasioni nelle quali gli ospiti si alternavano tra presenti e cosiddetti remoti, e quindi grazie per questo. Ringrazio anche in particolare gli ospiti che adesso vi presento, all'ingegner Francesca Zarri, che è anche la nostra rappresentante alla quota rosa, perché si fa molto piacere poter anche dibattere con ingegnere, lo dico da categoria, e ci fa molto piacere che siano tutti presenti. L'ingegnere Francesca Zarri lavora per l'ENI, abbiamo il dottor Villa di Tace Energia, il dottor De Marco di Areti, di Acea, e abbiamo Agostino Inguscio, che poi ci racconterà, che ordina questo programma delle Nazioni Unite, Fabrizio Giaccarino, che è un cliente affezionato, responsabile delle relazioni istituzionali dell'Enel, e Massimo Derchi, che lavora per SNAM. Quindi abbiamo un po' tutto il pacchetto dei decisori qui presenti. Io non allungo il brodo più di tanto aspettando il ministro, dico soltanto due banalissime cose di introduzione per introdurvi, per mettervi un po' sulla pagina. Come dicevo, un incontro sul Mediterraneo, sul suo ruolo recente nell'ambito del contesto energetico globale. Perché questa scelta? Siamo partiti nel lavoro che facciamo annualmente per l'introduzione agli argomenti e per la selezione che gli argomenti di anno in anno vengono poi vagliati dalla redazione del meeting. Siamo partiti dalle cose recenti che sono accadute nel contesto energetico globale, e in particolare quando abbiamo cominciato a pensare a questo incontro era lo scorso inverno e c'era l'inizio della crisi del Golfo di Hormuz, o di Hormuz come si pronuncia, e è diventata ormai una materia piuttosto conosciuta questa problematica, e chiaramente è stato motivo la chiusura di Hormuz per una grave crisi dell'offerta petrolifera globale. Questo ha riportato il Mediterraneo al centro della geopolitica energetica. Il nostro ragionamento come redazione di Meeting è stato di riflettere sul ruolo dell'Italia nell'ambito di questa, della gestione di questa crisi. Abbiamo riflettuto che grazie alle infrastrutture, alle competenze industriali e alle relazioni diplomatiche con tutti gli altri paesi costruite nei decenni, l'Italia punta a diventare un hub internazionale. Il nostro paese ha cantieri aperti e ha ritardi storici. Allora abbiamo pensato a questo incontro che mette intorno allo stesso tavolo gli ospiti che vi ho presentato, pensando di ospitare chi decide, chi realizza e chi gestisce, in modo tale da poter ragionare insieme su intermodalità, su priorità e sulla visione di lungo periodo. Questo è lo spirito col quale affrontiamo questo dibattito. Accolgo con piacere il signor ministro Pichetto Fratin che ci ha raggiunto, che saluto. Ho fatto una brevissima introduzione, ministro, in tua attesa, e quindi questo, in estrema sintesi, questo è il motivo per cui abbiamo pensato a questo argomento. Direi dunque di cominciare subito, così possiamo stare anche nei nostri tempi. Io pensavo di partire con Francesca, con l'ingegner Zarri di Eni. I ragionamenti fatti con lei mi hanno molto incuriosito e stimolato. Cioè lei, Francesca, vede il Mediterraneo stesso come un'infrastruttura, quindi non solo un luogo di incontri, di commerci, di scambi, caratterizzato dalla presenza di cavi di potenza, reti digitali, ma l'idea del Mediterraneo stesso come un'infrastruttura. Alla luce di questo contesto globale mutato, Francesca, ti va di condividere con noi quale potrà essere il ruolo del Mediterraneo e quindi dell'Italia nello scenario energetico e quali strategie per valorizzare al meglio il patrimonio di infrastrutture che caratterizzano questo unicum territoriale? Grazie.
7: Grazie Giuliano dell'opportunità di parlare proprio di questo, perché è qualcosa che in questo momento storico ci riguarda proprio da vicino. E permettetemi, diciamo, parto con una visione un po' storica, cioè racconto un po' la storia del Mediterraneo e delle infrastrutture del Mediterraneo. Partiamo proprio da una geografia che negli ultimi 70 anni è cambiata come? Attraverso la realizzazione di interconnessioni fisiche transfrontaliere, che non è qualcosa di comune, qualcosa di molto specifico del nostro bacino del Mediterraneo. È una storia antica, ma non voglio partire né dai Greci né dai Fenici. Mi sentite? Ok, è una storia antica, allora, che trova poi però nell'energia e anche nelle intuizioni di Enrico Mattei poi la realizzazione che oggi andiamo a trovarci di fronte. Allora, questi storici progetti di cui parliamo hanno sicuramente modificato la geopolitica dell'energia tra Europa e Medio Oriente. E quando parliamo di connessioni fisiche, di cosa parliamo? Qui abbiamo un po' tutti i rappresentanti di questi mondi, no? Parliamo delle pipeline per il gas, parliamo dei cavi di potenza per la parte elettrica, parliamo in un mondo che cambia di tutte quelle che sono le dorsali e interconnessioni legate ai dati e al digitale. E poi proprio per non dimenticare qualcosa che non è propriamente un'interconnessione fisica, ma che trova la sua traduzione comunque in qualcosa di fisico, ricordiamoci anche tutte le rotte che uniscono la parte sud del Mediterraneo con la parte nord e che oggi sono le rotte che portano l'LNG, il gas liquefatto, quindi dai terminali di liquefazione fino ai terminali di rigassificazione nella parte nord del Mediterraneo. Allora parto un po' da questo quadro e diciamo passo a e in rassegna un pochino tutte quelle che sono queste categorie. Partiamo dal Transmed. Il Transmed è stato la prima dorsale a portare gas in un progetto originariamente italo-algerino, quindi vedete che il tema delle alleanze torna. Il Transmed è un progetto che trova la sua realizzazione nel 1983, sebbene nasca, diciamo, anni precedenti, come ideazione negli anni precedenti. È anche un progetto che diventa anche da un punto un primato tecnologico. Cioè arriviamo a 650 metri nell'attraversamento del canale di Sicilia, quando fino a quel momento non era mai stato possibile arrivare oltre 150 metri. Quindi il Transmed ancora oggi esiste, e accanto al Transmed sono state realizzate altre 5 dorsali altrettanto importanti per un totale di circa 3.000 chilometri, che in qualche maniera rendono fisicamente connessa il Nord Africa e l'Europa e il vicino Oriente all'Europa. Quindi diventano veramente uno di quei ponti di cui parlavamo prima, ma un ponte fisico. Passiamo al tema degli elettrodotti. Di elettrodotti oggi ne abbiamo contati almeno 7 importanti, altri 7 in realizzazione. Parliamo di 2.500 chilometri di elettrodotti posati, e abbiamo una prospettiva al 2040, diciamo, c'è una prospettiva sulla letteratura, una prospettiva al 2040 di una crescita molto, molto rapida a numeri molto importanti. Allora, questo passaggio sta permettendo al Mediterraneo di passare da un mondo in qualche maniera frammentato a un vero e proprio sistema elettrico, a un vero e proprio che è in grado di connettere 3 continenti e di portare energia, diciamo, alla parte più energivora dell'Europa. Adesso passiamo anche al tema dell'LNG. Per quello che riguarda l'LNG, abbiamo oggi nel bacino del Mediterraneo, sono presenti, includendo anche la Turchia, 19 rigassificatori. 19 rigassificatori, e anch'essi hanno una storia che parte dagli anni 60. Il primo è stato a Barcellona nel 69, poi ha seguito il rigassificatore di Panigaglia, e diciamo storicamente queste rotte che connettono i rigassificatori della parte nord del Mediterraneo con la parte sud, partono i primi flussi, quelli proprio, chiamiamoli pionieristici, partono sempre da un paese del Nord Africa, dall'Algeria. E dal terminale di Arzew, che ancora oggi è produttivo ed esiste. Quindi quello che vogliamo dire è proprio questo, cioè è proprio un mondo che sta seguendo, tra l'altro la parte dell'LNG si è sviluppata un pochino con, diciamo, le esigenze, no? Negli anni 70 ci sono state i primi terminali a terra, nei primi anni 2000 i terminali offshore, negli ultimi 4 anni abbiamo visto lo sviluppo massivo dell'FSRU, cioè delle navi di rigassificazione. Quindi ha seguito proprio lo sviluppo tecnologico, e proprio in quest'ordine di ragionamenti, assieme a tutto questo, quindi al mondo dell'energia, altrettanto importante, altrettanto strategico, altrettanto capace di creare nel Mediterraneo un ponte verso l'Oriente, sono le 65 dorsali e i più di 150.000 chilometri di cavi di dati, la trasmissione di dati e di digitali, di telecomunicazioni, che fanno del Mediterraneo sostanzialmente, diciamo, il playground strategico, uno dei playground strategici per questo tipo di realizzazioni. In particolare, per quello che riguarda lo sviluppo, il Mediterraneo risulta essere secondo al mondo e terzo al mondo per quello che riguarda gli investimenti, venendo dopo soltanto al Mare del Nord e agli Stati Uniti. Quindi, diciamo, questo è un po' il quadro generale che serve anche per capire perché diciamo che il Mediterraneo non è una sommatoria di infrastrutture, ma è un sistema totalmente interconnesso. È un po' quello che diceva Giuliano all'inizio, in realtà è esso stesso un'unica grande infrastruttura, e diciamo che fa del Mediterraneo veramente un ponte naturale. E voglio aggiungere un'altra cosa, sempre proprio, diciamo, quasi a scopo, diciamo, informativo e divulgativo. Cioè, la visione del Mediterraneo in questo senso qui non si ferma. Esiste poi tutta una serie di infrastrutture legate a produzione e attività specifiche dei singoli paesi, che benissimo si integra all'interno di questo puzzle di cui stiamo parlando. E ci riferiamo in particolare alla produzione di gas. Partiamo dal gas dell'offshore egiziano, al gas dell'offshore libico, al gas del Mediterraneo dell'Est e presto anche il gas cipriota. Allora, questo è un puzzle, e diciamo, non voglio anche dimenticare tutta la parte delle rinnovabili al largo della Francia, al largo della Spagna. E aggiungo anche come ultima tessera, ma forse non ultima, quello dei progetti di iniezione di CO2 nei giacimenti depletati dell'Adriatico. Allora, diciamo che Eni, da questo punto di vista, ha sempre, prima Agip prima, Eni poi, abbiamo sempre contribuito sia, diciamo, alla realizzazione delle grandi infrastrutture, ma oggi anche alla realizzazione di queste tessere del puzzle generale del Mediterraneo. Allora, mi piace appunto citare, diciamo, quello che sta facendo Eni a Cipro con la realizzazione, diciamo, dello sviluppo. Abbiamo appena preso l'FID per quello che riguarda lo sviluppo del progetto Cronos con la produzione di gas cipriota, che poi verrà, diciamo, che verrà incanalato attraverso le infrastrutture di produzione di Zohr, quindi andrà in Egitto e verrà poi liquefatto attraverso il terminale di Damietta, e poi da Damietta potrà essere trasmesso e trasferito all'interno del Mediterraneo nei vari rigassificatori. E diciamo, questo progetto mette in evidenza come attraverso la messa in comune di opportunità di produzione e di infrastrutture si possano realizzare alleanze vere e proprie tra i paesi. Parliamo della Libia, parliamo del Green Steam. Altrettanto, Eni dal 2023 ha in pipe una serie di progetti molto improntanti con degli investimenti fino a 10 miliardi, e in particolare gas compression, Sabrata Compression, che è andato in produzione ad aprile. Abbiamo a breve abbiamo Buri Gas Utilization and Production, quindi Buri Group, che andrà in produzione a breve, e poi abbiamo un orizzonte prossimo dello sviluppo di nuovi campi che sono la struttura A e la struttura E, e diciamo che fa della Libia, che poi dopo tutte queste produzioni verranno incanalate attraverso il Green Stream, che fa della Libia davvero, da un punto di vista dell'energia, un partner comunque stabile e un partner che può essere un partner di riferimento, proprio grazie al fatto che esistono infrastrutture presenti, che c'è una vocazione comunque verso sviluppi caratterizzati, diciamo, dalla transizione, dalla decarbonizzazione, e che ci sono potenzialità e opportunità esplorative future. Queste sono le tessere, diciamo, di natura produzione. Poi parliamo anche della tessera, e qui abbiamo di fianco a me Massimo Derchi di SNAM, che stiamo sviluppando insieme a SNAM, e quindi la tessera, diciamo, del progetto di iniezione della CO2 che abbiamo insieme appunto a SNAM nei giacimenti depletati del Nord Adriatico. Che anche questo è un progetto che si inserisce benissimo in quest'ottica di puzzle e di elementi e di tessere che vanno a comporre un quadro generale, no? Perché alla fine questi giacimenti, che sono giacimenti molto importanti, che potranno accogliere fino a 500 milioni di tonnellate di CO2, che è pari circa al 70% della capacità di stoccaggio dell'intero Mediterraneo per quanto riguarda la CO2, sono giacimenti che potranno essere raggiunti via mare anche da produzioni appunto di CO2 provenienti da realtà industriali del sud Italia, come anche da realtà industriali di altri paesi che si affacciano del Mediterraneo. Allora, diciamo, quello che è interessante al termine di questa carrellata, perché ormai siamo arrivati alla fine di questa carrellata, di contributi, che cos'è? È proprio che il Mediterraneo non è più fatto di porti, di approdi e di coste, ma in realtà il Mediterraneo oggi è proprio una geografia diversa, fisicamente declinata in questa rete di interconnessioni. Ciascuna è caratterizzata da una sua funzionalità e ciascuna capace di creare un collegamento vivo tra sponde opposte o contigue. L'insieme di tali reti, rotte e infrastrutture contribuisce a modificare il profilo di questo specchio d'acqua, rendendolo un elemento attivo di accumulazione di opzioni, di opzionalità, e uno strumento strategico per bilanciare la frammentazione del mondo, diciamo, del mondo del mercato energetico mondiale. Poi un'altra cosa importante, ricordiamo che il Mediterraneo è un ecosistema delicato.
6: Occhio al tempo, Francesca.
7: Sì, avevo 10 minuti. È un ecosistema delicato e importante, e diciamo, le varie specie di animali vanno rispettate, e non esiste sviluppo se non c'è rispetto e, diciamo, e sostenibilità. L'ultimo punto è che da questo punto di vista l'Italia ed Eni sono state appunto e sono protagoniste di questa geografia e continueranno a esserlo attraverso il mondo dell'energia, in modo tale da poter introdurre sempre tessere nuove per aumentare proprio l'opzionalità, le potenzialità del Mediterraneo come infrastruttura critica.
6: Grazie. Grazie soprattutto perché, scusami, mi scuso con tutti se vi richiamo ogni tanto un po' ai tempi, perché dobbiamo stare nel contingentamento. Grazie soprattutto anche per la chiarezza, è molto interessante. Consideriamo sempre la nostra platea come dei non addetti ai lavori, ce ne sono tantissimi, e questa tua esposizione consente a tutti di comprendere bene come stanno, esatto, le cose. Siccome Eni chiama gas, io rimarrei sul gas, visto che abbiamo Massimo Derchi. Ti chiedo un po' un salto carpiato, cioè nell'ambito dello stesso approccio per seguire il ragionamento che abbiamo fatto, e quindi il ruolo dell'Italia sullo scacchiere del Mediterraneo, però poi molte di noi, molte persone che non hanno una conoscenza diretta si chiedono: ma manca poco alla fine dell'estate, arriverà l'inverno tipicamente per sua natura chiama gas, l'elettricità viene chiamata, l'estate chiama elettricità, l'inverno chiama gas. Massimo, come siamo messi? Che inverno ci aspetta?
8: Grazie intanto per l'invito. Fatto la premessa che in questi tempi è difficile fare previsioni, visto quanto rapidamente mutano gli scenari, la risposta intanto è che finora il sistema, il mercato, ha dimostrato una resilienza molto maggiore di quella che si è vista immediatamente dopo l'inizio della guerra tra la Russia e l'Ucraina. Solo due numeri per dare l'idea di come è cambiato il mondo. In quel momento, nei momenti peggiori, abbiamo visto il prezzo del gas schizzare anche a 300 euro a megawattora. Oggi siamo comunque al massimo nell'ordine dei 60-65. Questo non è stato un caso, è il frutto di una serie di azioni a livello dei vari paesi europei e dell'Italia in prima linea, che hanno consentito di prepararci a una situazione sicuramente di carenza di gas paragonabile a quella che era accaduta nel 2022-2023. Lo stoccaggio che citavi è un elemento importante. Perché? Beh, intanto un primo numero serve a capire. Noi stocchiamo nei giacimenti depletati, quindi nei giacimenti che contenevano gas fossile, circa poco meno di 20 miliardi di metri cubi, che corrisponde a un terzo circa dei consumi annui di gas. In una giornata fredda invernale l'erogazione da stoccaggio pesa fino al 40% dei consumi giornalieri, quindi capite che è essenziale che gli stoccaggi vengano riempiti. L'Italia è un paese che finora ha riempito di più lo stoccaggio, abbiamo superato l'80%, arriveremo sicuramente al 90% prima della stagione invernale. Lo ha fatto perché il sistema si è mosso per tempo, e sistema vuol dire il governo, il ministero, l'autorità, SNAM, gli importatori. Non così si può dire del resto dell'Europa. L'Europa oggi è poco più del 60%, la Germania è intorno al 50%. Questo potenzialmente è un problema, perché il mercato è interconnesso, quindi se la Germania dovrà importare in giornate fredde via rigassificazione e dalle altre rotte, e questo fa salire i prezzi, è chiaro che i prezzi poi si riflettono anche in Italia, quindi è auspicabile che questo gap venga in qualche modo riempito e si riesca ad arrivare anche negli altri paesi a percentuali vicine, perché ormai non si arriverà al 90%, ma vicine al riempimento dell'Italia. Però lo stoccaggio è uno dei tasselli che è stato utilizzato per gestire la crisi del gas e continua a essere utilizzato per gestire la crisi del gas. Ricordiamo, per chi non conosce i numeri, che con la guerra Russia-Ucraina è venuta meno la fonte di importazione, cioè il gas russo, che rappresentava il 40% dei consumi del paese, qualcosa come 30 miliardi di metri cubi all'anno. Eppure il paese è rimasto in piedi.
6: Siamo sopravvissuti.
8: Ed è rimasto in piedi anche e soprattutto perché il ruolo di fornitura aggiuntiva l'ha in gran parte svolto il GNL. In questi anni noi abbiamo costruito altri due terminali di rigassificazione, accennava prima Francesca, a Piombino e Ravenna, l'abbiamo costruito in tempi straordinariamente brevi, abbiamo incrementato le capacità degli altri terminali. Questo ha consentito di passare da un GNL che copriva il 10-12% dei consumi ad oggi a percentuali superiori a un terzo dei consumi del paese, quindi un ruolo essenziale. Non va dimenticato che l'Italia è il paese più interconnesso d'Europa. Noi abbiamo 5 metanodotti che ci collegano con fonti diverse di approvvigionamento. Cerca citava il Transmed con l'Algeria, poi abbiamo la Libia, il gas a zero, il famoso TAP che tanti bollavano come un'opera inutile. Senza il TAP non avremmo chiuso il gap del gas russo, no? E poi abbiamo 5 terminali di rigassificazione, quindi questo ci consente lo stoccaggio, il riempimento di stoccaggi, la rigassificazione e una notevole flessibilità nella gestione del sistema.

0: Ma vale per il resto del mondo occidentale e ancor più per i paesi in via di sviluppo. L'Italia ha aumentato i consumi in questi 7-8 mesi di più dell'1% rispetto all'anno scorso e altrettanto ha fatto l'anno precedente. Il gas è essenziale per tutte le produzioni termicamente intensive, ceramica, acciaio, cemento, e il gas diventa ancor più essenziale in un momento in cui c'è una domanda nuova di energia che viene dai data center, che richiede una produzione continua di energia elettrica. C'è un incremento delle richieste di climatizzazione. A luglio i consumi di gas sono saliti del 7%. Qualcuno dirà: cosa c'entra il gas con la climatizzazione? Perché l'energia elettrica che serve per gli usi elettrici del paese in gran parte viene del gas, quindi l'incremento lo fanno le centrali termoelettriche, le centrali a gas. Quindi, e mi avvio a chiudere, il ruolo del gas è un ruolo che rimane importante per un lungo termine. Rimarremo in Italia a consumi dell'ordine dei 60 miliardi ancora per lunghi anni, ancora dal 2035 sono previsti consumi simili, e quindi forse è il momento di capire che più che una transizione energetica da una fonte all'altra, noi dobbiamo parlare in termini di integrazione tra le fonti, certamente rinnovabili, il gas altrettanto certamente, il nucleare per i paesi che ce l'ha, in modo da riuscire a trovare una combinazione tra le giuste esigenze di decarbonizzazione con le altrettanto importanti esigenze di sicurezza e di approvvigionamenti da un lato e competitività dei prezzi dell'energia dall'altro.
1: Grazie Massimo, grazie molte. Grazie. Grazie per aver enunciato il trilemma energetico senza dire trilemma energetico. E grazie soprattutto, noi siamo sempre molto grati ai rappresentanti di SNAM perché ci tranquillizzano e ci dicono che passeremo, nei limiti del possibile, un inverno sufficientemente al caldo. Però devo dire che Massimo Derchi ha il vantaggio di poter conservare il gas di cui si approvvigiona. Il nostro amico Fabrizio Iaccarino per il momento non ha la stessa comodità. È costretto a confrontarsi col fatto che l'energia, quella che noi, l'elettricità, almeno per il momento, non è altrettanto facilmente conservabile. E quindi è nato tutto questo dibattito su come si possa poi risolvere il problema, Fabrizio, dell'indipendenza energetica. E quindi ovviamente arriviamo al tema delle rinnovabili. Qualcuno pensa che basta aumentare la quantità di rinnovabili per essere pienamente indipendenti. Come potete immaginare, Fabrizio ce lo spiega meglio, non è proprio così semplice. Quello che però è interessante sapere da Fabrizio Iaccarino è come è messa la situazione in Italia e qual è il suo posizionamento nel contesto globale che abbiamo menzionato e che Francesca in particolare ha evocato in modo così chiaro.
2: Grazie Giuliano, buonasera a tutti. Allora, io penso che sia importante, per rispondere alla tua domanda, partire dal dato cui ha fatto anche velocemente riferimento Massimo, ossia come produciamo l'energia elettrica oggi in Italia. Intanto la domanda di energia elettrica oggi in Italia è un numero che non vi rappresenterà molto, ma si parla di circa 310 terawattora di consumo l'anno di energia elettrica. Per coprire questa domanda ci vuole altrettanta produzione o importazione, nella rete ci deve essere questa energia. Noi abbiamo oggi un importante aumento della produzione di fonti rinnovabili, che è stata citata più volte. Oggi il 41% circa nel 2025 di questa energia elettrica è stata prodotta da fonti rinnovabili. Un grande salto in avanti, un grande risultato anche di questo governo, perché siamo passati da un 20% storico delle fonti storiche rinnovabili, idroelettrico e geotermia, ad introdurre quantità di solare ed eolico molto importanti. Circa un 40% è stato detto è ancora produzione termoelettrica da gas, quindi una quota molto significativa. Poi ci sono delle varie eventuali e circa un 15% di importazione di energia elettrica da altri paesi confinanti, proprio in virtù di quelle interconnessioni di cui si è fatto riferimento. Questo 15% è sostanzialmente, per semplificare, prevalentemente nucleare francese. Quindi noi oggi abbiamo, fotografando questa situazione e vedendo una prospettiva che ci dà Terna nel 2050, se non ricordo male, di un sostanziale raddoppio della domanda di energia elettrica, cioè a causa della climatizzazione, del riscaldamento, della mobilità elettrica.

0: dei data center e di tutta la produzione di combustibile da fonti rinnovabili, avremo quasi 585 terawattora di domanda da qua a poco più di 20 anni, quindi quasi il doppio, da 311 a quasi 600. Questo ci porta a un tema: oggi non siamo sicuri e liberi in assoluto, perché comunque una nostra dipendenza, tra virgolette, questo 40% di gas, questo 15% di importazione, è qualcosa di importante. Sicuramente il gas gioca e giocherà un ruolo ancora per diversi anni, è giusto così, dà un contributo alla rete, un contributo di produzione, ma proprio perché è prezioso, proprio mi riporto alle leggi della domanda e dell'offerta, perché giustamente ci si riscalda e sostanzialmente si cucina con il gas, si tengono attive alcune produzioni industriali fondamentali che ancora sono legate al gas, bruciarne un po' di meno per produrre energia elettrica è una cosa di base intelligente. Sicuramente non è una cosa che succede da un anno all'altro. Quando sono entrato in Enel circa 20 anni fa, provavamo a far autorizzare impianti nucleari, impianti a carbone, un solo grande impianto, un processo autorizzativo lunghissimo, molto complicato, ma all'esito del quale c'era un grande impianto che produceva tantissima energia, la metteva in rete a costi all'epoca anche competitivi. Oggi questo non è così. La generazione distribuita significa autorizzare, ottenere autorizzazioni, lo sanno bene diversi colleghi che ho visto in platea, per migliaia di impianti, quindi una sfida importante. Però la traiettoria di aumentare la produzione di fonti rinnovabili, per i motivi che vi ho detto, per renderci più liberi, più sicuri, anche per avere prezzi migliori, perché per i meccanismi di formazione del prezzo nella borsa elettrica, avere più rinnovabili nel tempo aiuterà abbassare questi prezzi, è un qualcosa dal nostro punto di vista fondamentale. Quindi cosa fa Enel in questa direzione? Questo paese al centro del Mediterraneo, che per noi è il cuore delle nostre attività, pur essendo ormai una multinazionale presente in 5 continenti e 27 paesi, lavora allo sviluppo delle reti, quindi circa 14 miliardi di investimenti in 3 anni per rendere le nostre reti più resilienti, sicure, lavora allo sviluppo di sistemi di accumulo di energia, a cui ha fatto riferimento anche Giuliano, per cominciare ad avere un sole che si può stoccare e liberare la sua energia magari la notte o nell'arco della giornata quando serve, e quindi accumuli e sviluppa impianti da fonti rinnovabili. Tutto questo in una cornice sicuramente non semplice, perché c'è il tema di accettabilità che non bisogna nascondersi. Però il nostro ruolo all'interno del Mediterraneo è importante, perché appunto, fermi restando gli sviluppi del gas, le pipeline e tutto quello che si è detto molto bene evidentemente da chi mi ha preceduto, c'è comunque l'opportunità per questo paese di provare a rendersi più liberi, abbassare i prezzi, un po' meno dipendenti da questo gas, che è un po', diciamo, appunto una caratteristica storica del nostro mix energetico, che non ha quasi uguali in altri paesi d'Europa, dove per motivi storici c'è più nucleare, ci sono più rinnovabili, anche per motivi, come dire, di caratteristiche proprio del territorio, orografiche. Pensiamo a parità di capacità installata, in Spagna il solare produce il doppio, c'è più sole, ci sono dei deserti, c'è più vento, c'è un oceano, e quindi lo stesso impianto allo stesso costo produce il doppio di energia, quindi in realtà costa la metà, e quindi è un qualcosa anche intuibile. Quindi per noi la traiettoria è questa. Tra l'altro il nostro ruolo in un paese che ha, concludo, in un paese che ha una normazione, una regolazione particolarmente raffinata, lasciatemelo dire, soprattutto sul settore elettrico, sulle reti, che oggi sono quelle che costano la minor quantità sulla bolletta rispetto a tutti gli altri paesi europei, sono i più efficienti e quant'altro, su tanti altri aspetti, la gestione della capacità e quant'altro, aspetti un po' più tecnici, può essere anche da guida nel Mediterraneo per aiutare soprattutto la costa sud del Mediterraneo. Noi ad esempio con la Fondazione Enel abbiamo da poco sottoscritto un protocollo d'intesa con la struttura di missioni Palazzo Chigi del Piano Mattei, ma abbiamo anche sviluppato sempre con la Fondazione Enel programmi di sviluppo e di conoscenze, di competenze per la costa sud del Mediterraneo. Abbiamo accordo con il Marocco, in Sudafrica e quant'altro, per riuscire a sviluppare appunto anche competenze, in modo che poi questo processo di decarbonizzazione e produzione di grandi quantità di, pensate al potenziale del Nord Africa, insomma sul solare, possa essere messo a terra, perché questo passa molto, oltre che dalle risorse, dalle buone regole e dalla buona normativa. Grazie.
1: Grazie Fabri. Bravo Fabri. Siamo apprezzamento del signor Ministro, e anche il mio. Qui cerchiamo di seguire lo stesso filone, andiamo un po' avanti, abbiamo un outsider che si chiama Agostino Inguscio, che è il coordinatore di un programma delle Nazioni Unite, e stiamo seguendo il nostro filone per riprendere il ragionamento che ha fatto Fabrizio, che sicuramente condividiamo, cioè sul fatto che vogliamo un sistema, tutti quanti, un sistema più sostenibile, però al contempo vorremmo essere sicuri di tenere la luce nelle nostre case accesa e anche, Agostino, di non spendere troppi soldi. In effetti noi persone che seguiamo queste attività, quando sentiamo parlare di transizione energetico-climatica, un po' ci preoccupiamo che i costi di questa transizione possano ricadere su di noi o sulle imprese. Allora, io vorrei chiederti prima di tutto se ci puoi aiutare a comprendere che cos'è il programma che tu coordini e quali progetti concreti eventualmente possono essere portati avanti, anche e soprattutto grazie alla vocazione di questo programma di realizzare progettualità e infrastrutture che lasciano intendere un dialogo tra le due sponde del Mediterraneo che analizziamo oggi.
2: Grazie professore, grazie ovviamente al meeting per l'invito alla partecipazione, a tutti i panelist. Ma innanzitutto, come dicevi, vagamente un outsider, quindi presento un attimo quello che facciamo e anche una parola di rassicurazione dal punto di vista dei costi.
1: Chiediamo rassicurazione da tutti voi.
2: Perché in sostanza il programma di sviluppo delle Nazioni Unite, se lo volete concettualizzare, è il Ministero dello Sviluppo Economico, oppure diciamo il piano Marshall, diciamo, delle Nazioni Unite negli ultimi 60 anni, presente con 20.000 colleghi in 170 paesi, tra cui assolutamente tutti i paesi di cui ha parlato l'ingegner Zarri. E sostanzialmente siamo la branca, se così si può dire, onusiana che mette a terra le progettualità e quindi è anche un po' quello che in qualche maniera serve da fare da cinghia di trasmissione tra quelli che possono essere commitment internazionali, come appunto immagino quello che spaventa il moderatore, no? Quindi sostanzialmente non so, Fit for 55 oppure Net Zero al 2050, eccetera, è la messa a terra da un punto di vista concreto. Ma non ci sono particolazioni particolari, perché se potete immaginare che il costo dell'energia sia una grande preoccupazione per un paese come l'Italia, e giustamente ne abbiamo parlato e ne parliamo ogni giorno, potete immaginare come questo sia ancora più importante per i paesi che noi rappresentiamo, che sostanzialmente per restare diciamo al continente africano hanno ancora un gap di accesso all'energia di 600 milioni di persone, no? E quindi questo deve essere raggiunto assolutamente da un punto di vista economico sostenibile e al tempo stesso all'interno dei parametri di cui ci parlava l'ingegner Zarri dal punto di vista di come dire, carbon footprint. Il nostro primo administrator Paul Hoffman, appunto 60 anni fa, era la stessa persona che il presidente Truman aveva nominato come capo del piano Marshall per l'Europa, e da allora sostanzialmente questa è la misura del programma di sviluppo delle Nazioni Unite, quindi la concretezza e la messa a terra. In particolare siamo presenti in Italia tramite un centro di eccellenza su clima ed energia, oramai dal 2022, grazie al ministro, si può dire, insomma grazie alla leadership del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha voluto dotare il proprio operato di una gamba internazionale molto forte proprio per la messa a terra dei commitment. Dal punto di vista del nostro lavoro, noi ci concentriamo sostanzialmente sull'aspetto economico e di sostenibilità finanziaria, no? Perché uno degli aspetti più importanti è che le infrastrutture necessarie, se restiamo sul tema dell'energia del Mediterraneo, ad esempio alla produzione di energia da fonti rinnovabili in Nord Africa, alla trasmissione e alla costituzione di comunità energetiche rurali in Mauritania, per dare tre esempi, tutto questo ovviamente non avviene più a dono. Quindi c'è stato appunto uno shift molto importante in questi ultimi anni, dovuto in parte all'invasione, alla guerra in Ucraina, in parte sicuramente a dei constraint di budget più ampi, che hanno portato lo sviluppo, il lavoro diciamo che facciamo noi, a muoversi dal lato, come dire, più tradizionale della cooperazione diciamo a dono, che viene in qualche maniera definita in questo senso, ha uno sviluppo diverso che è un po' incarnato dalla logica del partenariato. Il collega di Enel parlava appunto ad esempio del piano Mattei, che è sostanzialmente un po' il quadro politico all'interno di cui questa logica viene portata avanti, che quindi porta alla necessità di un investimento condiviso. Quindi una delle questioni principali per noi è che sostanzialmente portiamo avanti progettualità che A, non sono a dono, quindi non sono soltanto risorse a fondo perduto che i paesi debbono spendere, ma devono essere, diciamo, un volano di investimenti ulteriori, soprattutto a livello domestico, perché non scordiamoci che tutta quest'area di cui parliamo, parlavamo della Libia, la grandissima maggioranza delle risorse che verranno messe a terra nell'infrastrutturazione e nell'allargamento anche di questa figura sul Mediterraneo sono e debbono essere risorse domestiche. Ma la questione è: queste risorse domestiche come possono essere messe a sistema? Allora lì un esempio, e poi chiudo così faccio spare four minutes. Un esempio è quello che stiamo facendo per esempio a Congo Brazzaville, tra l'altro con Acea e Areti, su energie rinnovabili per il pompaggio e il filtraggio di acqua potabile, che darà da bere a 2 milioni di persone della città di Congo Brazzaville. Questo è un investimento da 400 milioni di euro, ma di cui l'Italia al momento prende in carico intanto la parte di studio di fattibilità, che come UNDP stiamo facendo con risorse MASE insieme ad Acea e insieme a Studio Pietrangeli per 4 milioni di euro. Questo andrà a sbloccare 60 milioni di euro di investimento di Cassa Depositi e Prestiti e che poi andrà a sbloccare 400 milioni di euro di investimenti della African Development Bank. Quindi questo per dire che il nostro lavoro vuole anche essere un'opportunità poi di business per i grandi attori, di cui infatti è un grande piacere essere qua. E che tra l'altro chiude il cerchio sul perché UNDP decide di avere un programma, un centro come il nostro proprio a Roma. All'inizio, diciamo, della legislatura c'era solo due persone, ora siamo 100 colleghi da 35 paesi diversi e lo facciamo perché l'ecosistema italiano è particolarmente forte e per il ruolo dell'Italia come hub energetico del Mediterraneo. Sì. Quindi in qualche maniera il posizionamento a Roma, il lavoro di stretto contatto con un grande paese G7, infatti il centro è stato riconosciuto come un'eccellenza per il rapporto tra partner pubblici e privati all'interno della dichiarazione di Torino di Venaria Reale dello scorso 2024, permette in qualche maniera di innovare quello che è il più grande programma di sviluppo delle Nazioni Unite e portarlo in qualche maniera nel contemporaneo con tutte le sue sfide. Grazie.
1: Grazie a te Agostino. A volte sembrano cose molto distanti, sentiamo Nazioni Unite, sembrano attività e programmi molto distanti da quelle, dalle attività, insomma, dalla quotidianità delle persone comuni. In effetti invece il tuo intervento ci fa capire che sono, si tratta di cose concrete che poi spesso e volentieri hanno a che fare con la quotidianità e la vita di tutti i giorni. Ma mai più di Raffaele De Marco si ha a che fare la vita di tutti i giorni. Consentite di prendere solo 10 secondi per presentarvi Raffaele. Raffaele fa un lavoro difficile. Raffaele sviluppa e manutiene la rete di distribuzione della capitale del nostro paese. Sconsiglio a chiunque di fare questo lavoro, perché organizzare dei distacchi nella città di Roma obbligatori per la manutenzione è piuttosto difficile. Raffaele è bravissimo, diciamo che coniuga le doti dell'ingegnere elettrotecnico con un tratto non banale di intelligenza sociale. Allora, visto che poi questa energia arriva, sempre nel Mediterraneo siamo, da una parte arriva su una sponda e poi va incanalata fino agli armadi di piano, insomma, delle nostre case, approfittiamo per farti una domanda altrettanto concreta. Ma come lo stato dell'arte, come lo stato di salute delle infrastrutture di distribuzione in Italia e a Roma, se del caso?
3: Grazie professore per la domanda, per l'invito e per questo bellissimo panel. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, abbiamo parlato di energia che transita e arriva in Italia, poi tutto sommato l'energia deve arrivare a casa dei cittadini e spesso il veicolo, anzi nel 99% delle volte il veicolo con cui arriva a casa degli italiani è ovviamente la rete elettrica di distribuzione. quella che avviene attraverso reti di media tensione e bassa tensione fino al contatore che poi ognuno di noi ha installato in casa. Areti gestisce la rete dell'area metropolitana di Roma, del comune di Roma, del comune di Formello. In totale sono 32.000 km di rete, quindi una rete particolarmente estesa con 1.700.000 clienti allacciati. Quali sono le sfide che noi stiamo vedendo quotidianamente? Le sfide sostanzialmente possiamo raggrupparle in tre grossi macro settori. La prima è quella che di cui parliamo tutti i giorni, la transizione energetica, cioè i clienti chiedono sempre più energia. Ormai il contatore a casa, prima tutti noi avevamo un 3 kW, oggi non ci bastano i 6 kW, dobbiamo passare in trifase.
1: 3 kW e mezzo.
3: Quindi il cliente medio chiede sempre più energia. Nel tessuto romano tutte le riqualificazioni edilizie ormai avvengono con utilizzo di pompe di calore per il riscaldamento, cucina, induzione, quindi il vettore gas si sta spostando sul vettore elettrico. E anche la mobilità sostenibile, sia privata che pubblica, sta andando verso l'elettrico. Quindi è capitato di allacciare, recentemente abbiamo allacciato diversi depositi ATAC del comune di Roma che ormai sono full electric. Quindi diciamo che la richiesta di energia si sta spostando sull'elettrico, quindi noi dobbiamo potenziare le nostre reti, crearne di nuovo per allacciare sempre più utenti e per dare sempre più potenza agli utenti connessi. Dall'altro lato abbiamo la seconda sfida, la resilienza agli agenti atmosferici. Siamo ancora nel mezzo di un'estate caldissima che ha visto temperature molto più alte degli anni precedenti. Le ultime stime ci dicono che rispetto ai 10 anni passati le ondate di calore sono aumentate del 44%. Quest'anno, almeno su Roma, abbiamo avuto più di 40 giornate battezzate come ondate di calore, cioè temperature medie mai inferiori ai 26 gradi. Questo ovviamente mette le reti elettriche sotto stress per fattori tecnici. Certo. Il caldo, i cavi sono sostanzialmente nella maggior parte dei grossi centri urbani sottoterra, il calore non riesce a essere dissipato, i condizionatori vanno a tutto spiano e quindi ci sono le cosiddette interruzioni del servizio dovute a problemi legati al caldo. Quindi bisogna investire anche per creare una rete resiliente e ridondante che permetta di resistere a queste ondate. E l'altro terzo punto è investire tanto in tecnologia, ma investire in tecnologia vuol dire digitalizzare la rete, vuol dire manovrare la rete da remoto, essere in grado di cambiare l'assetto della rete dalle nostre sale operative, quindi vuol dire creare collegamenti con i dispositivi in campo. Creare collegamenti e dispositivi in campo su una rete elettrica vuol dire aprirsi a problemi di cybersicurezza. Quindi bisogna investire anche per avere una resilienza dal punto di vista della cybersicurezza, perché comunque la rete elettrica è considerato comunque un asset primario, essenziale, e deve sottostare alla NIS 2, quindi a tutte quelle regole specifiche legate al mondo della cyber. Questo che cosa ci ha portato? Ormai in 3 anni abbiamo investito più di 1 miliardo di euro sulla rete romana, su questi 3 punti, affiancando anche investimenti su tecnologia che ci permette di essere preventivi, di fare manutenzione preventiva e predittiva, di evitare il disservizio a casa del cittadino ma prevenirlo, e anche cercare modi innovativi di decongestionare la rete nei periodi critici. Ad esempio, un paio di anni fa abbiamo lanciato il progetto Romflex. Il progetto Romflex è una piattaforma creata da reti in collaborazione col GME, autorizzata dall'autorità, che permette al cittadino di compartecipare alla gestione della rete avendo una remunerazione in bolletta. Come funziona? Si lanciano delle aste a lungo termine dove il cittadino si rende disponibile. A seconda della disponibilità, se la rete è congestionata, il distributore può chiedere al cittadino di abbassare i consumi, però una sorta di interrompibilità, però su base volontaria, remunerata attraverso delle aste pubbliche. Questo è un modo per consentire al cittadino di avere un ritorno economico, ma di gestire in una maniera intelligente la rete nei periodi
1: molto
3: critici. Questo è un esempio degli investimenti in tecnologia che stiamo facendo, oltre a una piattaforma che abbiamo soprannominato Dante, che permette di fare una gestione evoluta della rete che tenga in conto anche la capacità di fare previsioni su come saranno le ore successive i consumi, per gestire al meglio quella che a nostro avviso è una rete che via via sta diventando sempre più complessa da gestire.
1: Grazie Raffaele. molto interessante anche queste ultime cose. È una strada veramente molto affascinante, diventare interrompibili di se stessi, e complimenti, non lo sapevo, è un'ottima notizia un po' per tutti noi. In cambio ovviamente immaginiamo che la disponibilità ci consente di risparmiare bolletta qualche euro.
3: Noi nell'ultima asta abbiamo raccolto 70 megawatt di disponibilità dai cittadini. Il cittadino mediamente riesce a ottenere, poi a seconda delle aste, per un valore che viaggia attorno ai 150 euro all'anno a kilowatt disponibile, che comunque aiuta ad abbassare il costo in bolletta.
1: Grazie, perfetto. Ottima notizia anche questa. Signor Ministro, stiamo predisponendoci per tutte le risposte, cioè io sono particolarmente contento perché ci collega, poi ci trasporta tutto tra distribuzione, gas, tutto arriva sotto l'egida di Agostino che ci fa risparmiare, e poi De Marco ci aiuta. In effetti chiedo anche a Flavio Villa, prima di te, che fa un lavoro senza il quale pure tutta questa filiera alla fine non sarebbe richiudibile su se stessa, perché Hitachi Energia in particolare si occupa di approvvigionamenti energetici con un occhio, Flavio, alla sicurezza elettrica. Quindi mi chiedo, finora abbiamo parlato un po' di questa prima parte del ragionamento, la vostra specializzazione è apparentemente meno conosciuta, ma quale ruolo possono giocare le infrastrutture di rete nel rafforzare la competitività, la resilienza e la sicurezza energetica?
4: Sì, buonasera a tutti intanto, mi sentite? Sì, direi. È cambiato parecchio, direi, il concetto di sicurezza, di resilienza della rete. Noi siamo passati in un arco di tempo relativamente ridotto da un sistema che generava e consumava con un rapporto più o meno diretto a un sistema che utilizza in buona parte, in parte crescente, fonti rinnovabili. Le fonti rinnovabili sono una cosa bellissima che ci consente di ridurre le emissioni di CO2, hanno un piccolo difetto, hanno un livello di programmabilità molto basso. Traduco, non è detto che quando mi serve energia io possa averla, perché il sole c'è in una fascia oraria, ma potrebbe risentire del meteo, banalmente nuvole, per l'eolico gli stessi ragionamenti. Quindi noi oggi abbiamo a che fare con una duplice sfida: i consumi crescenti, come hanno annunciato e hanno ben spiegato vari miei colleghi, guidati sostanzialmente dall'elettrificazione, direi principalmente da due fattori: data center, che sono il fattore singolo che pesa di più sull'aumento dei consumi a livello nazionale. L'altro aspetto sono le che abbiamo sperimentato tutti in queste ultime settimane, la temperatura esterna, cioè i consumi assorbiti da sistemi di condizionamento nei mesi e negli anni recenti non ha paragoni nel passato. Questi sono i due temi principali. C'è un terzo che per il nostro paese al momento sentiamo di meno, ma attendere credo che ci allineeremo al resto d'Europa, ed è la mobilità elettrica. Cioè le auto elettriche in Italia sono relativamente poche, nel resto d'Europa si sta già viaggiando a dei tassi di parco circolante piuttosto robusto, elettrico, tradotto passo dal consumare, dal bruciare carburante a avere la necessità di trasformare prima questa energia potenziale in energia elettrica da qualche parte. Al concetto di sicurezza è importante aggiungere un altro, competitività. Noi abbiamo un sistema che credo possiamo dire molto resiliente. Il sistema elettrico italiano è senz'altro robusto ha forse brilla meno se guardiamo ai costi complessivi dell'energia elettrica. E terzo, e questo è diciamo figlio delle normative europee che noi abbiamo fatto nostre, è il livello di emissioni, cioè noi potremmo teoricamente continuare a bruciare gas principalmente, ma non coglieremmo mai, neanche avvicineremmo lontanamente gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2. Questa somma di fattori fa sì che ci serva, oltre ad avere quello che abbiamo, di cui abbiamo sempre avuto bisogno nel passato, avere dei sistemi di rete molto più flessibili e molto più interconnessi. L'unico problema, o meglio, l'unico modo per limitare le oscillazioni che possiamo avere più facilmente, fondamentalmente per effetto delle rinnovabili, l'unico modo di evitare, di compensare queste oscillazioni e di evitare problemi è quello di magliare molto la rete, quindi di avere la possibilità di interconnettere sistemi di rete. Qui mi riferisco più a sistemi di trasmissione che di distribuzione, quindi di scambio tra un paese o l'altro. Noi abbiamo da poco avviato i lavori per la connessione della Tunisia alla Sicilia su input di Terna. Questo è uno dei primi, molto, molto verosimilmente, non sarà l'ultimo, sistemi che servono a condurre grandi quantità di elettricità dal continente africano, dal Nord Africa, dove potenzialmente la produzione da solare è estremamente abbondante, all'Europa, passando per l'Italia. E qui viene un aspetto importante. Noi qua affrontiamo tutto il tema un po' in forma di risolvere il problema, forse è un problema, ma per il nostro paese e per la collocazione geografica e per il tipo di industria che ha a disposizione è anche una grossa opportunità se la sappiamo utilizzare e sfruttare nei modi e nei tempi giusti. Tutto questo, non dimentichiamolo, in un contesto europeo, cioè il mercato di questo equipment è un mercato globale, tutta l'Europa si sta muovendo con delle esigenze e con dei trend tutto sommato molto simili al nostro, quindi c'è un problema anche di disponibilità lato offerta. Tutti quanti stiamo investendo nei vari paesi, nei vari sistemi produttivi stiamo aumentando le capacità, funziona, si sta facendo, si sta investendo. Teniamo presente che per questo tipo di infrastrutture si ragiona a quinquenni, cioè se io decido di fare qualcosa oggi vedrò i primi risultati fra 5 anni almeno. Questo vale sia per la produzione di equipment, faccio un esempio di trasformatori che è uno degli elementi principali di rete, che per delle linee di trasmissione. Quindi il fattore tempo, che in passato forse era poco presente, è diventato molto più importante.
1: Grazie molte. Siamo, signor Ministro, è il nostro momento. Mi pare di aver capito che ci siamo con fatica quasi liberati dalla dipendenza del gas e del petrolio russo, forse siamo ancora un po' dipendenti dalle fossili. A fronte dello scenario descritto, mi chiedevo qual è la strategia del governo su questo, cioè in relazione a questo scenario energetico globale. Le opposizioni parlano di un governo poco amico delle rinnovabili, mi chiedo tu cosa ne pensi? E poi soprattutto, visto che l'anno scorso in questa stessa sala abbiamo parlato di nucleare. A che punto siamo?
5: Quante ore? Cerco di essere molto sintetico, grazie, buongiorno a tutti. Ma allora, rispetto al quadro di partenza, giustamente è stato illustrato come noi siamo, come paese, ci siamo affrancati dal gas russo. Affrancati dal gas russo trovando il modo di avere forniture da altre parti, aumentando forte la dipendenza dall'Algeria, avendo 10 miliardi di metri cubi che arrivano dall'Azerbaigian, pagando, speriamo di aver finito di pagare lo spread sul gas proveniente da Nord Europa, e utilizzando naturalmente i nuovi rigassificatori, dove siamo al 50% del nostro consumo praticamente, che può essere garantito ai rigassificatori, anche se il calcolo non va fatto così, perché
6: certo,
5: diciamo che la credenza di riserva deve essere di riserva, dovrebbe essere, potrebbe starcene ancora qualcosa in più, anzi dovrebbe starcene qualcosa in più, però dal dato di partenza 2022 ad oggi, in questi 4 anni, nel contempo ci siamo trovati davvero a cambiare pelle, a essere però sempre dipendenti dall'estero, perché per la metà della nostra produzione dipendiamo da gli elettroni li prendiamo da una molecola che è il gas, quindi dipendenti dall'estero, ce la produciamo noi ma utilizzando il gas che proviene da altri. Per l'altra metà della nostra produzione naturalmente con FER di natura nazionale, idroelettrico, geotermico, chiaro, fotovoltaico ed eolico. Qualcuno dice sì, ma tu dici fotovoltaico ed eolico, ma i pannelli sono cinesi. È vero, i pannelli sono una commodity, abbiamo praticamente ormai un solo produttore europeo che è Enel, che dobbiamo assolutamente salvaguardare, perché altrimenti c'è il vecchio detto che quando dipendi dagli altri ogni cosa ti costa di più alla fine, però noi produciamo l'80-85% di quella che è la domanda a oggi, l'altro 15-20% lo importiamo essenzialmente dalla Francia, la fonte nucleare, la parte principale, Francia, Svizzera. E quindi dei nostri 310-315 miliardi di kilowattora, 260 arriva da questa nostra produzione, 20%, i rimanenti 40-50 miliardi vengono da importazioni. Primo goal nel 2025, il rinnovabile ha superato la produzione del termoelettrico, cosa che era impensabile, ed era impensabile, e qui do la risposta alla seconda domanda, io cerco sempre di essere molto istituzionale, anzi delle volte quelli della mia maggioranza mi accusano di essere troppo istituzionale, di non essere troppo di parte. Ma
1: il tratto è molto apprezzato.
5: Sì, però ecco, la matematica è la matematica. Quindi il vecchio detto, la matematica non è un'opinione. E allora, se nel 2021 abbiamo installato in Italia col governo Conte 1,5 gigawatt di rinnovabili, e dal 2022 a oggi ne abbiamo installati quasi 29 gigawatt, la matematica dice che non è così. Questo nonostante tante difficoltà, sono il primo a dirlo, nonostante tantissime difficoltà, perché le difficoltà rispetto all'obiettivo delle rinnovabili di 80 gigawatt che ho messo nel PNEC sono state rispettare la Costituzione e la ripartizione dei poteri tra Stato, Regioni, certo. E questo ha determinato ad esempio che un primo decreto interministeriale sulle aree idonee del 2023 è stato impugnato al TAR da soggetti che ne avevano diritto, il TAR l'ha sospeso. Ho dovuto andare con una norma primaria in Parlamento, impiegandoci quindi un anno e mezzo in più, salvo adesso darmi ragione, ma ormai non mi serve più perché ho fatto la legge, ma comunque un anno e mezzo di mezzo. Poi ci sono le velocità a livello regionale, alcune regioni vanno più forte, altre un po' meno, al momento chiaro. In questo momento Lombardia, Emilia Romagna, dove ci troviamo, sono tra le prime ad essere arrivate a dotarsi di delle norme di attuazione, anche con un confronto diretto con il Ministero. Altre un po' più lente, l'ultima settimana scorsa leggevo è la Sicilia, ma molte altre mancano ancora, certo. Quindi c'è tutto un percorso di freno e comunque a oggi noi siamo nella condizione di rispettare quello che è il cronoprogramma delle rinnovabili e quindi per arrivare a quegli 80 gigawatt al 2030 e naturalmente addirittura anche implementarlo, perché abbiamo più di 20 gigawatt che hanno avuto il parere favorevole del mio ministero e che hanno però pareri contrari di altri dove bisognerà superare quello che è l'impasse. Secondo, c'è almeno 7, 8, 10 gigawatt che hanno avuto tutte le autorizzazioni e che non parte l'installazione. Perché? Per fare un dispetto? No, sono sviluppatori che probabilmente che aspettano che arrivi l'acquirente.
1: Certo.
5: E quindi al punto che però abbiamo dovuto fare una piccola operazione, che probabilmente qualche causa arriverà anche, mi arriverà addosso. L'operazione contro la saturazione virtuale della rete, perché la rete di Terna aveva alcuni cavi che dove se uno chiedeva di mandare la propria corrente diceva no, il cavo è pieno, è saturo, metà di energia e metà di prenotazione. Su questo naturalmente i governi devono anche avere il coraggio di fare certe volte ciò che è impopolare. Quindi quello che è il percorso negli anni l'abbiamo rispettato, ma dobbiamo porci un problema di futuro. Due anni fa, l'anno scorso, ma avete mica chiesto del data center? Sono stato in questa sede. Nessuno ha chiesto il data center. Oggi in tutti i passaggi che ho fatto qualcuno ha tirato fuori la parola data center. Perché nel contempo abbiamo dovuto regolamentare i data center, è la prima volta che regolamentiamo un consumatore. Lo Stato ha sempre solo pensato ai produttori, mentre noi ci occupiamo del consumatore. E i data center, come è stato detto, saranno i grandi consumatori di energia. Dovremo anche arrivare a fare un ragionamento di tipo diverso rispetto al sistema di localizzazione degli impianti di produzione, non solo quelli di consumo di data center, ma rispetto a quelli di produzione, perché altrimenti il meccanismo messo in piedi stava bene quando i produttori erano 1000, non quando oggi sono 2.200.000 i produttori, non quando oggi facciamo 800.000 connessioni al giorno, dal mattino alla sera oggi saranno 800.000 connessioni. E naturalmente dobbiamo guardare avanti. Cosa vuol dire? Vuol dire, perché altrimenti ci impiego troppo tempo, significa che dobbiamo primo continuare la decarbonizzazione, perché siamo qui ai margini della pianura padana, la più grande area d'Europa con presenza di PM10, PM2,5, biossido d'azoto a volontà. E naturalmente questo si ottiene con energie pulite. Secondo, puntare all'autonomia e alla sicurezza energetica, ma autonomia, sicurezza, indipendenza. Se già oggi produciamo solo l'80-85, dobbiamo pensare che dobbiamo dare sicurezza indipendente ai nostri figli e ai nostri nipoti, al futuro. in una, con un grafico che ci porta a un aumento della domanda esponenziale. E allora significa aggiungere fotovoltaico, aggiungere naturalmente eolico, incrementare l'idroelettrico, il nuovo geotermico. E quando parliamo di fotovoltaico, ricordiamoci questo: fotovoltaico e eolico, perché le opposizioni? Ma perché, mi pare sia stato detto da qualcuno negli interventi precedenti, perché l'orografia nazionale è tale che noi non abbiamo l'Andalusia, signori, perché se noi avessimo l'Andalusia con, non so, 50.000 ettari in piano di deserto, avremmo risolto il problema. Anzi, lo Stato, fosse stato io ancora lì a decidere questa roba, le lottizzavo e le mettevo pure all'asta, cioè, prendevo dei soldi come Stato, le abbassavo le tasse. Ma noi l'Andalusia non ce l'abbiamo, qui dobbiamo riuscire a contemporare tutto ciò con un, con un'orografia di un territorio che è difficile da gestire, che provoca quindi automaticamente le opposizioni, e normalmente sono da gestire. Ma noi dobbiamo aumentare, comunque raggiungere non solo gli 80, integrare tutto questo, raggiungere quello che la stima del 2040 è che avremo una domanda di circa 450 terawattora, 450 miliardi di kilowattora. E quindi dovremmo aggiungerne 200 rispetto ad oggi. E ecco da qui la valutazione rispetto a nuovi modelli di produzione, che è il nuovo nucleare, che è nucleare di tipo diverso rispetto ai grandi impianti di prima e seconda generazione, che è un'energia pulita, che non ha emissioni e che dà, almeno in base ai dati attuali, il massimo della competitività. Chi contesta rispetto ai costi faccia il conto e ci metta l'ammortamento. Anche qui è una questione puramente matematica. Quindi non si tratta di fare esperimenti di qualche tipo, anche perché si va verso un nucleare che sarà sostanzialmente dei piccoli impianti. Ed è il disegno per rendere il nostro paese indipendente, sicuro, in grado di far vincere ai nostri figli e ai nostri nipoti quella competizione che è la competizione mondiale. E la competizione mondiale sarà quella sulla salute, quindi devo avere l'aria pulita, sulla decarbonizzazione, che deve essere anche un impegno sociale. Il fatto di essere qui è passato il Santo Padre sabato, e vale la pena ricordare come a partire dal 2005 con la Laudato Si del predecessore Papa Francesco si è dato un impulso notevole a quello che deve essere l'impegno a livello mondiale, il suo, a livello modestamente a livello nazionale il mio, e quindi essere in grado di rispondere, perché chi sarà sicuro che avrà l'autonomia e che avrà quindi la competitività, avrà l'energia, vincerà la sfida col resto del mondo. È una competizione. Noi possiamo, con un passo dopo l'altro, creandoci tutte le condizioni, con il gas che comunque è quello accompagnamento. Allora, a me davano del gasivoro perché continuavo a dire: signori, toglietevi dalla testa che piantiamo lì col gas domani mattina. Noi per almeno 30 anni il gas, dico almeno 30 anni, ma se si raggiungono con gli altri obiettivi, se ho tutto il nucleare e così via. Quindi, signori, le cose vanno fatte in un modo realistico. E in modo realistico vi dico che noi abbiamo fatto più gol di altri con le rinnovabili, anche se naturalmente tutti noi possiamo sempre fare meglio. Vale sull'energia, vale sulla parte di mia delega ambientale, su quella che è l'azione sui mari, che poi che è quella che ci provoca anche le alte temperature che abbiamo sentito citare prima, le alte temperature e anche i disastri che dobbiamo correggere con l'adattamento. Grazie a te.
1: Devo dire che sono proprio grazie molte, signor Ministro. Abbiamo concluso, sono molto soddisfatto in qualità di coordinatore di questo incontro per tutte le cose che ho sentito, molto, molto d'accordo con le cose che avete detto, in particolare con le conclusioni del Ministro Pichetto Fratin. In estrema sintesi, la domanda di energia cresce, è spinta dai nuovi usi, l'elettrificazione in particolare per la mobilità, per la climatizzazione, per l'intelligenza artificiale, ma al contempo crescono anche le temperature e quindi la quantità di fenomeni meteorologici estremi che impattano le infrastrutture. Per tutelarci, le soluzioni proposte da tutto questo gruppo, secondo me, possono farci stare sufficientemente tranquilli. Come dice il signor Ministro, si può fare sempre meglio, però io vi ringrazio moltissimo, credo che queste cose siano molto interessanti e possano tracciare una strada. Ringrazio Francesca, Massimo, Fabrizio, Agostino, Raffaele, Flavio e ovviamente Gilberto per le cose che ci ha detto. E grazie a tutti voi, buon meeting. Se vi capita di stare in giro con un occhio ai banchetti di qualche piccola donazione, ci farà molto piacere. Grazie.

0: Radio Radicale, noi riprendiamo la linea dallo studio centrale. Eravamo in diretta con la 47esima edizione del meeting di Rimini. Vi ricordo che abbiamo seguito il dibattito, il ruolo del Mediterraneo nel contesto energetico mondiale. Io ringrazio la regia di Iba Radishev. Noi proseguiamo nel nostro pomeriggio, proseguiamo a farvi ascoltare tutti gli incontri che si tengono in estate e a fine estate. Fra pochissimo andremo ad ascoltare in differita da Gatteo a Mare, Bar Italia, un'altra delle tappe di Bar Italia, il tour estivo di Fratelli d'Italia con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo di ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini.
1: Buongiorno a tutti e benvenuti a una delle tante importanti tappe di Bar Italia, l'iniziativa estiva di Fratelli d'Italia che non va in vacanza. Oggi siamo nella bellissima Romagna, più precisamente ci troviamo a Gatteo Mare. Saluto ovviamente tutti i presenti, saluto coloro che ci ascoltano, saluto e ringrazio chi ci ospita oggi al Bar Olimpia di Gatteo Mare e saluto anche i tanti amministratori comunali che oggi hanno voluto essere qui con noi. E anche mi hanno detto ora che è arrivato anche il sindaco Roberto Pari di Gatteo. Chiedo per lui un applauso e gli facciamo ovviamente un gran benvenuto. Tanti sono i temi di cui parleremo, a partire dai lavori di commissione d'inchiesta Covid, di cui mi onoro di fare parte nel mio ruolo di capogruppo di Fratelli d'Italia. Una commissione, lo sapete, fortemente voluta da Fratelli d'Italia, fortemente contestata e contrastata dalla sinistra. E direi come darle torto, perché visti gli scandali, tanti scandali, gravi scandali che stanno emergendo e che la coinvolgono, effettivamente capiamo il nervosismo di una certa parte della sinistra nei confronti dei lavori di commissione Covid. Una commissione che è stata definita addirittura da Giuseppe Conte un plotone d'esecuzione, una persecuzione personale. Ecco, allora io voglio cogliere l'occasione per sgomberare il campo da qualsivoglia ricostruzione strumentale della sinistra, perché la commissione d'inchiesta Covid ha udito finora decine e decine di persone. Decine di persone verranno audite anche nei prossimi mesi e chiaramente audiremo anche l'ex ministro alla salute Roberto Speranza del Partito Democratico, perché l'obiettivo della commissione d'inchiesta non è certamente quello di perseguire una persona piuttosto che un'altra, ma quello unico ed esclusivo di fare chiarezza sulla gestione della pandemia e di fare chiarezza su uno dei periodi più tristi e opachi della storia della Repubblica Italiana. E guardate, lo dico perché gli italiani hanno diritto di sapere come sono stati spesi i loro soldi mentre venivano rinchiusi in casa a suon di DPCM comunicati la sera per la mattina successiva, ce lo ricorderemo. Gli italiani hanno diritto di sapere la verità e di sapere perché, mentre venivano chiusi in casa, gli amici del PD facevano soldi sulle mascherine. Quelle mascherine che sono state comperate dai consorzi cinesi sconosciuti dal governo Conte, pagati 1 miliardo 251 milioni, il maxi appalto più grande della storia della Repubblica Italiana, mascherine che si sono rivelate pericolose per la salute e che sono finite nei nostri ospedali in mano a medici, infermieri, operatori sanitari, che sono stati così esposti a rischio di contagio e non protetti come invece dovevano essere. E tutto questo succedeva, lo dobbiamo ricordare, mentre quello stesso governo Conte annullava dei contratti per forniture di mascherine idonee da imprese italiane che oggi noi dobbiamo addirittura risarcire per questo scempio con i soldi di tutti noi. E poi gli italiani hanno diritto di sapere la verità e di sapere perché, mentre venivano rinchiusi in casa, c'erano colleghi dell'allora Premier Conte che, spendendo il nome di Conte, chiedevano percentuali milionarie sulle commesse delle mascherine affidate dalla struttura commissariale. E quello che è emerso dalla commissione d'inchiesta Covid è che chi pagava otteneva commesse, chi non pagava non solo non otteneva commesse, ma addirittura subiva controlli, sequestri e procedimenti di ogni tipo. E ancora, io credo ad esempio che sia doveroso chiedere all'ex ministro Speranza perché ha raccomandato il cosiddetto protocollo della tachipirina vigilatesa, lo ricorderete, la prima cura raccomandata dall'allora ministero, che in base ad una perizia fatta da una consulente specializzata in materia delegata dalla commissione d'inchiesta è emerso che non solo non curava gli italiani, ma anzi potrebbe aver aumentato i casi di contagio e potrebbe aver aumentato i casi e i numeri di decessi. E ancora, perché gli effetti avversi da vaccino, che si conosceva, lo abbiamo scoperto, si conoscevano anche ai tempi dell'obbligo vaccinale, ce lo ricorderemo tutti, venivano nel migliore dei casi minimizzati e nel peggiore dei casi nascosti e taciuti, e chiunque osava anche solo porre una domanda o sollevare un dubbio sull'obbligo vaccinale veniva perseguitato come un pericolo per la salute pubblica. E allora, vedete, tante sono le domande a cui la commissione d'inchiesta Covid sta dando risposte e tanti sono i fatti gravi che stanno emergendo dai lavori di commissione Covid nell'interesse di tutti gli italiani. Fratelli d'Italia ha assunto un impegno con gli italiani che onorerà fino alla fine. E poi chiaramente non si parlerà oggi soltanto di commissione Covid, ma di tanti altri temi d'attualità politica, come fra cui ad esempio la coppia che scoppia più famosa d'Italia, consentitemi questa battuta, la Vitola e Ranucci. Parleremo poi di immigrazione, che vede il modello ideologico della sinistra che applaude le politiche di Sanchez contrapposto al modello pragmatico di Giorgia Meloni, che difende i confini d'Italia, che difende i confini d'Europa, che difende la sicurezza degli italiani. E poi parleremo anche delle follie green e di quello che è il lavoro e l'impegno di Fratelli d'Italia anche sotto questo profilo e su questo tema, per tutelare gli interessi di tutti gli italiani. Quindi i temi di cui parleremo sono molti, lo faremo con l'aiuto del nostro Marco Gaetani, che chiamo qui con noi, speaker di Radio Atreju, che intervisterà l'onorevole Galeazzo Bignami, presidente della Camera dei Deputati del gruppo di Fratelli d'Italia, e l'europarlamentare Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo ECR al Parlamento Europeo. Grazie a tutti per essere qua e buon proseguimento d'ascolto.
2: E grazie onorevole Buonguerrieri, un applauso, grazie per l'energia, per la passione che impieghi nel tuo lavoro di ricerca della verità in commissione Covid, una verità che gli italiani chiedono e che soprattutto

0: Intanto lasciami dare benvenuto a Nicola Procaccini, vedi questi bellissimi stabilimenti. Voi dovete sapere che Nicola ha fatto il sindaco a Terracina per tanti anni, quindi state attenti perché potrebbe anche carpire qualche segreto da portare nei suoi stabilimenti. Infatti, qui devi sapere che qui l'unica vera differenza è che qua ci sono un sacco di comunisti in più rispetto a Terracina. Infatti anche qua secondo me siete tutti comunisti, vero? No?
1: Sopravviviamo.
0: Ovviamente no. E tra l'altro mi faceva piacere che mentre iniziavamo c'era, non so se anche a Terracina c'è quando si perde un bambino.
2: Sì, assolutamente, ci sono
0: un comunista, tante ne mangia uno, cioè si sente che appunto c'è a posto. E allora mi faceva piacere che è una cosa tipica della nostra bellissima Riviera. E cosa devo dire, non è che noi abbiamo fatto quello che Conte chiama plotone d'esecuzione. Io credo che Giuseppe Conte sia l'unico italiano che rimpiange il periodo del Covid, perché era l'unico che poteva fare quello che voleva, perché tanto faceva i DPCM senza passare dal Parlamento, blindava in casa milioni di italiani senza, e quindi a lui rimpiange un sacco quel periodo, noi un po' meno. E poi c'è anche, ma Nicola in questo è maestro, perché essendo nostro riferimento in Europa insieme a Carlo Fidanza, Stefano Cavedagna, eletto proprio in questo collegio, mi insegna che quelle che vengono chiamate le after action review, cioè le revisioni dopo l'azione, sono un obbligo previsto dalla normativa europea. Cioè hai una pandemia, hai un evento come quello, dopo che è finito devi fare una revisione di quello che è stato fatto bene, di quello che è stato fatto male, per evitare che si ripropongano gli stessi errori. È ovvio che per Conte, che per quel periodo ha una grande nostalgia e che è convinto che tutto sia stato fatto bene, non c'è nulla a rivedere, ma andrebbe soltanto applaudito. Non è proprio così, perché tante cose sono state gestite male. Io ricordo che il 29, il 28 di gennaio, davanti a Lilli Gruber, quando Lilli Gruber, proprio così, no? Cioè io faccio la Gruber, lui è Conte, e io sono forse meno rossa della Gruber.
1: Io faccio 5-6 giornalisti di sinistra.
0: Esatto, tutto, la setta, qua sotto c'è scritta la setta, e dico, siete prontissimi? No, come siamo messi? E lui dice, siamo prontissimi. Abbiamo visto come siamo prontissimi, ci siamo presi in faccia la peggiore ondata di tutta Europa. Allora è giusto rivedere, e la cosa incredibile è che scava, abbiamo scoperto della roba incredibile che Alice appunto ha anticipato, e credo che davvero siamo solo alla metà del lavoro.
1: Partiamo da una grande contraddizione. Come dici, non è stato quindi un plotone d'esecuzione, ma c'è ancora tanto di opaco. Partiamo dal 2020, quando tu chiedesti al Ministero il piano pandemico e i verbali della task force, ti risposero no, sono documenti riservati.
0: No,
1: poi sei arrivato fino al TAR per poterli avere, nello stesso momento, pensate, in cui scriveva un libro il Ministro della Salute, Roberto Speranza, dicendo che il punto forte della gestione del Covid era stata la trasparenza. Libro poi, guarda caso, ritirato. E questa è la prima grande contraddizione.
0: Fantastico. Allora, vi racconto il ricorso al TAR per avere i verbali alla task force. Cos'era la task force? Era una riunione in cui decidevano più o meno tutto. Allora gli chiedevano, possiamo avere i verbali? E ci dicono, non esistono i verbali. Non esistono i verbali, quindi non possiamo darvi qualcosa che non esiste. E solo che noi facciamo un ricorso, perché esiste una legge dello Stato che dice che tu non puoi fare delle riunioni senza verbalizzare. Loro si costituiscono, vanno in giudizio e dicono davanti al giudice, non esistono i verbali. Noi andiamo avanti, proviamo che questo non può essere, e il TAR dice al governo, date fuori i verbali. E il governo cosa fa? Non dice, non esistono verbali, dice eccoli. Ma come eccoli? Avete detto che non esistevano. E da quei verbali, che non c'erano, e abbiamo scoperto la qualunque, abbiamo scoperto che Speranza si preoccupava di non creare delle problematiche con la Cina, abbiamo scoperto che mentre la Cina blindava Wuhan arrivavano qui 202 cinesi, gli italiani venivano messi in quarantena, i cinesi no, abbiamo scoperto che il giorno in cui il segretario generale del Ministero della Salute dicevano non abbiamo nulla per proteggere gli italiani, Di Maio spediva 5 tonnellate di mascherine in Cina, abbiamo scoperto che a un certo punto arriva un dirigente dello Spallanzani e dice c'è una cosa importante che dovete sapere tutti, e tutti lì, diteci, i due cinesi che hanno ricoverato lo Spallanzani sono dei comunisti. Tu dirai che cosa ce ne frega, nulla, però loro erano preoccupati di questo, anche perché se dovessero ricoverare tutti i comunisti diventa lunga. Però vabbè, insomma, mentre per il Covid hanno trovato un vaccino, per i comunisti ancora no. Però questo è un altro tema. Cioè loro erano preoccupati da tutta roba,

0: che non c'entrava, non c'entrava. Allora, ci vengono a dire che la trasparenza è una risorsa. La trasparenza per loro era un problema e abbiamo fatto bene a fare questa commissione d'inchiesta, perché credo che le cose che stanno venendo fuori siano non importanti, ma doveroso che gli italiani le sappiano.
1: Un'altra cosa che è venuta fuori da quella ricerca è che il famoso piano pandemico, nonostante le sollecitazioni dell'Organizzazione Mondiale...
2: 16:44 minuti, Radio Radicale, vi ricordo che siamo in ascolto, in diretta differita da Gatteo a Mare, stiamo ascoltando Bar Italia, il tour estivo di Fratelli d'Italia, questa è un'ulteriore tappa con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo di ECR al Parlamento europeo, Nicola Procaccini. Nel frattempo, mentre siamo pronti
3: alla linea del rigore promossa da Giorgia Meloni in Europa, loro hanno sposato il modello Ceuta, gli unici.
4: Ma intanto ciao a tutti e grazie naturalmente per l'invito, piacere condividere questo momento con Galeazzo e questo rende anche divertente anche per me naturalmente, ancora più divertente partecipare. E sì, loro hanno un po' questa idea per cui costruiscono una realtà parallela alla realtà vera. E peraltro posso fare un inciso?
3: Come no?
4: Adesso... L'argomento del giorno in casa sinistra è la vicenda del wok, perché improvvisamente dopo che per anni e anni ci hanno fatto una testa tanta con questa idea che bisognava risvegliare le coscienze perché arrivava dagli Stati Uniti questa ondata, adesso cominciano a dire forse abbiamo sbagliato, però che sia chiaro, i generi sessuali sono 47, stando adesso, che ore sono? Adesso più o meno alle 16 di oggi sono 47, oppure sì, per carità, il wok è stata una cavolata, però che sia chiaro, Biancaneve non può più chiamarsi Biancaneve adesso con il riscaldamento climatico che scioglie la neve, questa roba va cambiata e quindi bisogna cambiare il nome a Biancaneve, così come è inaccettabile che ci siano ancora il principe azzurro che non sia in grado di considerare la propria omosessualità e che questa cosa non possa essere spiegata ai bambini delle elementari, che due principi azzurri possono tranquillamente sposarsi e avere dei figli, eccetera.
3: Talvolta bacia la principessa senza il consenso esplicito.
4: Sì, esattamente, esattamente. Insomma, improvvisamente noi che dicevamo, guardate che questa roba è un po' ridicola, se non anche pericolosa, beh, adesso cominciano a dire, ma perché sempre arriva dagli Stati Uniti d'America, che forse avevano un po' esagerato con questa vicenda, pur però mantenendo il punto, perché poi anche negli editoriali pensosi di Repubblica di oggi voi leggete, sì, per carità, abbiamo detto un sacco di boiate, però abbiamo anche imparato tanto dalle boiate che abbiamo detto, perché questa è sempre
3: sulla pelle degli italiani,
4: è magnifico, sempre. È magnifico. Comunque, insomma, sì, parlavamo dell'immigrazione. Sull'immigrazione io penso che si è forse messa in evidenza questa costruzione ideologica fallace della sinistra, fallace perché, ricordiamolo, ha causato dolore, morte, sofferenza a 360 gradi, sia per quanto riguarda i migranti, cioè, ricordiamolo, le centinaia, le migliaia di migranti morti in mare a causa del traffico di esseri umani che loro hanno incrementato, fomentato, in qualche modo anche agevolato. le navi ONG che hanno fatto da tramite con i trafficanti, e poi naturalmente il degrado, l'insicurezza, il pericolo nelle città europee. Insomma, un modello disastroso da tutti i punti di vista, tranne che da uno, quello delle cooperative rosse. Allora, ieri è uscita la notizia che, ahimè, c'è stato un crollo del fatturato delle cooperative rosse che hanno deputato all'accoglienza. Ora io sento al netto di questo applauso che c'è tanta malinconia per questa cosa, per questo dato che è emerso, tanta mestizia, e però ce ne faremo una ragione, insomma, del fatto che le cooperative rosse dovranno trovare un altro modo per fare il loro business, perché, ecco, è cambiato il paradigma. Perché vedete, l'Italia ha fatto l'Italia e nel giro di 3-4 anni ha rivoluzionato l'Europa. Perché vedete, in particolare una donna, la prima donna a capo del governo italiano nella storia della Repubblica, che inizia il suo mandato accolta da pregiudizi internazionali di ogni tipo, che subisce quella ondata improvvisa appena insediato il governo. Ricorderete, ci fu un'ondata migratoria pazzesca. Lì Giorgia Meloni avrebbe potuto, come dire, traballare, avrebbe potuto scegliere misure che le avrebbero attirato, come dire, le ire di tutta Europa. Avrebbe potuto scegliere di piegarsi alle cooperative rosse, invece fa una cosa diversa. Comincia a tessere la sua tela. Pezzo dopo pezzo comincia a smontare le politiche della sinistra europea e a sostituire quelle politiche con le politiche del centrodestra in Italia e in Europa. Pezzo dopo pezzo, giorno dopo giorno, fino a che siamo arrivati oggi ad avere un nuovo patto per la migrazione votato dalla destra e combattuto dalla sinistra in Italia e in Europa. E questo nuovo patto cerca di fare una cosa semplice, ma, se me lo consentite, logica: separare l'immigrazione legale da quella illegale, sapendo che una piccola quota di immigrazione legale è utile, possibilmente integrando, prendendo quelle culture che sono più facilmente integrabili con le nostre, prendendo quelle professioni di cui magari abbiamo più bisogno per la nostra economia, ma per fare questo bisogna essere inflessibili con l'immigrazione illegale, bisogna essere inflessibili con i trafficanti di esseri umani e bisogna sì spostare fuori dall'Europa la scelta di chi ha diritto e chi non ha diritto all'asilo. Questa roba qui è ovviamente rivoluzionaria, ma nello stesso tempo fumo negli occhi della sinistra, che ha campato economicamente ed elettoralmente sull'immigrazione illegale. E chi è il campione, naturalmente, di questo modello? Pedro Sanchez, uno che ha improvvisamente, dall'oggi al domani, concesso, il regolarizzato 500.000 immigrati illegali. 500.000 immigrati illegali che fanno due cose. Uno, possono votare alle elezioni in Spagna. E voi sapete che in Spagna Pedro Sanchez, se si andasse al voto oggi, prenderebbe una bastonata in faccia dai cittadini spagnoli, che Dio solo sa. Ma due, questi 500.000 possono tranquillamente andarsene in giro per l'Europa, perché nessuno può più impedirglielo. Ora, che cosa accade? Che questo diventa un ennesimo pull factor, cioè un fattore attrattivo, e che certo non è l'unico motivo per cui improvvisamente sono sbarcati decine e decine di migliaia di persone, di migranti dal Marocco, nell'exclave spagnola di Ceuta. Ma certamente è una delle cause scatenanti. E bene fa il governo italiano a dire: sapete che c'è? Calma, adesso selezioniamo, filtriamo meglio tutti quelli che sono cittadini non europei. Questa cosa ha fatto incavolare Pedro Sanchez, però non gli ha rovinato le vacanze, perché poi in questa ipocrisia buonista della sinistra succede che mentre galleggiano i cadaveri dei migranti nelle acque spagnole, Pedro Sanchez se ne va in vacanza, ovviamente a differenza di Giorgia Meloni che le vacanze se le paga da solo, lui va in vacanza a spese degli spagnoli e si mette a pubblicare le canzoni dell'estate che secondo lui bisognerebbe ascoltare.
1: Una roba che
4: questa
1: ha dell'incredibile.
4: È una roba che ha dell'incredibile, ma che racconta una volta di più quanta ipocrisia vigliacca ci sia a sinistra e quanta voglia ci sia finalmente a destra di risolvere i problemi che loro hanno creato.
1: E chissà se Lichlein non è con lui, perché un mese che è sparita, l'abbiamo detto in una precedente edizione di Bar Italia, ancora non ha battuto un colpo. Ti do altri due elementi di riflessione. Uno riguarda proprio il PD. Loro hanno scritto insieme al PSOE spagnolo al gruppo dei socialdemocratici per chiedere di stigmatizzare il fatto che la premier danese avesse siglato un'intesa con Giorgia Meloni per chiedere appunto rigore sull'immigrazione. Poi la premier danese e il suo partito hanno risposto con una pernacchia. Dopo anni che loro dicono che siamo isolati in Europa, alla fine quegli emargini si rivelano essere loro. E poi ti chiedo anche di fare chiarezza su un punto, cioè in risposta alla invasione, perché così possiamo chiamarla, di Ceuta, il governo italiano ha scelto di sospendere l'accordo di Schengen. Schlein ha parlato di una buffonata e dopo aver detto che era inutile, che era una trovata elettorale, sono arrivati addirittura, mettendo insieme cose che non c'entrano nulla, a indicare quella come la ragione del ricollocamento dei dublinanti. Ci aiuti a fare un po' di chiarezza su questo?
4: Sì, partiamo dalla fine. L'ho detto prima, sospendere momentaneamente Schengen è ciò che la Francia, per esempio, fa negli ultimi 5 anni 200 volte, senza che ve ne sia un particolare motivo, però nessuno ha gridato allo scandalo, come invece è accaduto con l'Italia, che semplicemente di fronte a quella situazione eccezionale ha deciso di incrementare momentaneamente, temporaneamente, i controlli alla frontiera di coloro che sono non cittadini europei e che dalla Spagna arrivano verso l'Italia. Quindi non esattamente una mossa, come dire, che ha non esattamente una dichiarazione di guerra alla Spagna, una roba credo di buon senso. Sulla questione dei dublinanti lì fanno una porcata Schlein, Conte, Renzi, associano due cose che non c'entrano niente, cioè dicono ecco, siccome la Meloni è stata troppo dura nei confronti di Pedro Sanchez, ecco che la Germania e gli altri paesi in qualche modo la attaccano l'Italia come se ci fosse un qualche nesso. Ovviamente questa roba è una truffa politica in tutti i sensi, è una truffa comunicativa, perché le due cose non c'entrano nulla, semplicemente la Germania insieme con altre nazioni dice una cosa banale, e cioè che quando entrerà in vigore il nuovo patto per la migrazione, coloro che sono entrati illegalmente in Germania, passando dall'Italia, dalla Grecia, dalla Spagna, da Cipro, cioè dagli stati di primo ingresso, devono vedere la loro domanda di asilo valutata negli stati di primo ingresso. Parliamo, badate bene, di 4 persone la Germania, una persona l'Austria, 3 persone la Danimarca, una roba che non c'entra assolutamente nulla e che non abbiamo alcun problema a farcene carico. Noi abbiamo problema a gestire le decine di migliaia di richieste che venivano fatte un tempo e che venivano accettate dai governi del centrosinistra. Figuriamoci se il nostro problema è farci carico di 3-4. Ora invece l'altra domanda, secondo me, è ancora più interessante che hai fatto relativamente alla vicenda. Oh, c'è stata
1: una piccola invasione,
4: sì,
1: di campo.
4: Esatto. Meno male che era vestito, non era nudo. E dicevo, invece, la domanda interessante che mi hai fatto prima, perché racconta, sì, di due modi diversi di stare al mondo. Lo dico rapidamente. Il PD italiano, insieme col PD spagnolo, criticano il PD danese, o meglio, la premier danese, che è espressione di un partito socialista che è nella loro stessa famiglia, perché sta collaborando con l'Italia, sta andando d'accordo con il governo italiano nel tentativo di governare finalmente il fenomeno della migrazione. E questo vi fa capire la differenza tra noi e loro. Cioè, per loro il partito viene prima del proprio popolo, della propria nazione. Per noi è esattamente l'opposto. Giorgia Meloni non ha nessun problema ad andare d'accordo con una premier danese del Partito Socialista, perché non ci sono preclusioni laddove finalmente c'è un po' di buonsenso anche a sinistra, perché viene prima il popolo italiano rispetto all'ideologia politica. È esattamente l'opposto, è proprio un modo diverso di stare al mondo. Prima viene il bene della propria gente e poi viene il bene del proprio partito.
1: È bene ricordarlo, anche se questa sinistra ci ha abituati a diciamo, stare sempre sull'attenti, perché ti stupisci sempre di dove arrivano. Galeazzo, torniamo alla commissione Covid. Ti chiedo innanzitutto di approfondire un punto. Cioè, prima hai parlato della Cina e del fatto che nei documenti che sono emersi ricorreva questo tema. Ti chiedo quanto questi aspetti più prettamente politici o diplomatici hanno inciso nelle scelte sanitarie in quel momento, e poi il ruolo di Arcuri e della struttura commissariale che lui ha guidato, che cosa ancora non torna?
0: Ma allora, intanto io credo che a livello geopolitico il governo giallorosso di allora fosse tutto proteso nel collocare l'Italia in quella sfera di influenza, usiamo questa espressione, in cui ci vorrebbero riportare. Dimmi Nicola se dico una sciocchezza, ma secondo loro tra il campo atlantico e il campo cinese bisognerebbe stare dove sta il regime comunista cinese. E quindi in questo era esattamente ciò che volevano. C'era quella la nuova via della seta, no? Quella che doveva poi portare il porto di Trieste nella sfera di influenza cinese, e oggi ci vorrebbero riportarla. Quindi quello che si vedeva in quel periodo era la preoccupazione di Speranza, che d'altronde era uno dei leader del partito di estrema sinistra del governo allora Speranza non era nel PD come oggi, era in Articolo 1, fondato da D'Alema, e quindi D'Alema, che era credo l'unico esponente politico italiano a partecipare al centenario del Partito Comunista in Cina, elogiando il Partito Comunista cinese. D'altronde dobbiamo anche dirci le cose, allora, scusa se divago, no? Però l'altro giorno alla Camera, insieme a Giovanni Donzelli, ascoltavamo Conte, Schlein, e pensavamo, ma questa è proprio un'armata Brancaleone. In realtà neanche un'armata Brancaleone, perché almeno Brancaleone un capo ce l'aveva, qua manco quello, no? Cioè non hanno un programma, non hanno una coalizione, non hanno un capo. L'unica cosa che sanno è che sono contro Giorgia Meloni. L'ha detto anche Enrico Mentana, ma benvenuto, perché da tanto che noi lo diciamo, no? E immaginatevi voi la prossima squadra di governo, che ne so, agli esteri Frattoianni, perché ha tutte le bandiere, quella castrista, quella di Maduro, quella cinese, quella di Hezbollah, quella di Hamas, non ha solo quella italiana, però per il resto un ottimo ministro degli esteri, quella italiana no. Oppure la santa patrona dei beni altrui, cioè Ilaria Salis, no? Che potrebbe tranquillamente fare il ministro a casa. O anche Speranza, perché vedete, l'altra volta secondo me hanno scelto i ministri in base al nome. Bonafede alla giustizia, Guerini alla difesa, Speranza alla salute. E quindi potrebbe andare esattamente nello stesso modo. Lo dico perché spezzo una lancia per Speranza. Lui di salute non ne capiva nulla, l'ha scelto in base al nome. E quindi l'hanno messo lì e lui ha detto, ma come la vede lui? Bah, speriamo, perché tanto cosa doveva dire, povero uomo. E infatti non ne ha presa una, però aveva quella preoccupazione, cioè che l'Italia rimanesse ben saldamente nel campo della sfera di influenza cinese. Ed è il motivo per il quale io credo, vedo Alice che è il mio capogruppo in commissione Covid, no, perché anche lì ci sarebbe da parlare, ma non posso, cioè, da chiacchiere da bar, perché sennò poi mi sgridano, perché io prendo ordini da Giorgia Meloni, che è il mio capo, vado a casa, mia figlia mi fa lo shampoo, la mia signora mi sgrida, entro in Parlamento, la Schlein mi attacca, Alice in commissione Covid mi dice cosa fare.
1: Sei poco patriarcale.
0: Però c'è il patriarcato, vabbè, io prendo ordine la mattina, la sera dalle donne, vabbè. Quindi Alice, mi permetto, essendo tu il capogruppo, di darti un consiglio, ma so che lo è, va convocato Speranza, anche perché Conte ha scaricato Speranza. Se voi sentite la commissione, al di là di che l'ha accarezzato, l'ha blandito, ma poi per il resto ha detto, sono tutte scelte che ha fatto lui, io c'entravo niente. Tra l'altro anche qui Conte ha detto, i servizi segreti, sì è vero, io ero l'autorità delegata, ma nessuno mi ha detto niente. Le agenzie delle dogane, sì è vero, avevo nominato il direttore generale, ma hanno informato Fraccaro. Fraccaro, sì è vero, l'ho nominato io, ma non mi ha riferito. Arcuri, sì è vero, l'ho scelto io, ma non sapevo. Cioè, era, tu parlavi di Biancaneve, quella bella addormentata nel bosco, no? Perché non so se ha gli occhi, le mani pulite come dice lui, ma gli occhi erano ben bendati. Allora, visto che lui dice che Speranza deve a tutti, va chiamato Speranza, perché Speranza ci dimostrerà che non è stato scelto solo per il nome, ma anche per qualcos'altro, dei dubbi. E quindi, tu citavi prima il libro, potremmo citare tante altre cose, anche la scelta di Arcuri, e su questo, adesso Arcuri è venuto l'ultima volta, ragazzi, ci ha preso per sfinimento, 6 ore, quanto è stato lì a parlare Alice? 6 ore di audizione, no? Ma anche Conte, avete presente lo sketch di Massimo Lopez? Era uguale, cioè lui sapeva che più parlava meno tempo c'erano per le domande, e quindi Conte ha parlato praticamente fino a notte fonda, in cui ci ha raccontato di tutto, perché come Lopez più parlava meno c'era la possibilità che qualcuno facesse domande. Lo riconvocheremo, convocheremo Speranza, secondo me va convocato anche qualcun altro, ma credo che già da questo avremo delle ulteriori chiarimenti su come si svilupperà la cosa.
1: Quindi allora Speranza, già avete chiesto la convocazione. Con Conte avete fatto una grandissima fatica, ci sono state un sacco di resistenze, adesso ci racconterai perché ci sono state queste resistenze, perché quando a te è stato chiesto di dimetterti per farti udire, come un rappresentante pubblico normalmente dovrebbe fare, semplicemente ti sei dimesso e ti sei fatto audire. Con Conte è stato molto più difficile, quindi ti chiedo quali sono i punti che ancora andranno chiariti insieme a Conte e insieme a Speranza. Quando tu dici qualcun altro dovrebbe parlare, io penso che ci sono tanti protagonisti di quella stagione che avrebbero qualcosa da dire, penso a Draghi, penso a Figliuolo.
0: Allora, su Draghi anche altri giornalisti me l'hanno chiesto, io credo sia giusto convocare Draghi e così anche Figliuolo, anche perché io a Draghi, oltre il tema dei vaccini, dei Green Pass, di scelte che noi non abbiamo condiviso, io ricordo che Fratelli d'Italia occupò l'emiciclo perché dicevamo che il Green Pass non serviva, adesso tutti dicono che il Green Pass non serviva, noi quando lo dicevamo ci facevano le vignette prendendoci in giro. O sui vaccini, dove io ho fatto tutte le dosi di vaccini possibili e immaginabili, per carità del Signore, perché sennò dopo ti linciano, però poi adesso dicono sì, però forse servivano, forse no. Però io vorrei fare una domanda a Draghi. Perché appena arrivato ha cambiato Arcuri? La prima cosa che Draghi fa, appena nominato Presidente del Consiglio, è mandare via Arcuri e scegliere Figliuolo. Se tutto andava così bene, se Arcuri era il salvatore della patria che ci vogliono descrivere, se il sistema era perfetto, perché appena arrivato lo mandi via? Io lo voglio sapere, oltre a tutte le altre cose.
5: Ha fatto le primule.
0: Ha fatto le primule rosse, le primule solo rosse. Però per il resto, e quindi una domanda voglio fare, perché altrimenti qualcosa non torna. E poi su Conte ci sono tante cose, ma anche su Arcuri da capire. Cioè adesso io voglio dire, prendiamo la vicenda come, voi sapete no che c'è un avvocato che andava in giro, pare, così dicono gli imprenditori, a chiedere il 10% per chi voleva avere della commessa e struttura commissariale, no? E ci sta, il Movimento 5 Stelle provava a raddoppiare i voti e quindi dal Movimento 5 Stelle è diventato Movimento 10 punti, cioè 10%. Però cioè, è un'ipotesi. Ma al di là di quello ci sarà un motivo per cui Conte, rivolgendosi ad Alice Bonguerrieri, ha detto rinunci all'immunità e la denuncio. A parte il fatto che è un ignorante perché non sa che l'immunità non è rinunciabile, perché l'articolo, credo sia il 68 della Costituzione, dice che quella è una prerogativa del parlamentare. Ma l'ha già dimostrato quando in aula l'ultima volta ha detto il governo non è presente su una vicenda in cui il governo non deve essere presente, ha citato gli articoli.
1: Sempre sul pezzo.
0: Sì, è un uomo preparato, l'avvocato del popolo. però infatti li aveva chiusi tutti in casa. Però ora io vorrei dire questo: c'è un avvocato di donna, scusa Nicola, mi devi spiegare sta roba. Mettiamo, no? Io sono un tuo amico, ti prometto che non ti metto bombe sotto casa, però sono un tuo amico e vado in giro a chiedere ai nostri amici il 10%, che ne so, 1000 euro, e in cambio vi prometto che lui farà un'interrogazione parlamentare su quello che volete voi. Lui lo viene a sapere e non denuncia me, denuncia voi. Cioè, non ho capito, denuncerà me. Allora, perché Conte, quando Alice gli dice guardate che c'è quel di donna che chiedeva i soldi in nome vostro, Conte dice ti denuncio invece che denunciare lui? Perché ancora oggi Conte non ha denunciato di donna. E un'altra domanda è questa: perché Ranucci non ha mosso un dito nei confronti di La Vitola, che è quello che ha accusato di aver messo una bomba, di averne fatte di colui? Non ha fatto niente. A me viene un dubbio, che lascio così, sospeso, però sicuramente è una domanda che, se non a Conte, a qualcun altro potremmo fare. Come ad esempio ad Arcuri va chiesto: ma come hai fatto a dare 1.251 milioni di euro a delle società che ti hanno fatto avere delle mascherine farlocche senza compiere quei verifiche e quei controlli che dovevi fare? E poi si lamentano del fatto che noi abbiamo dovuto fare una transazione riconoscendo dei soldi a una società che aveva vinto per colpa loro una soluzione, dicendo che abbiamo buttato via 100 milioni. Io non credo abbiamo buttati via, ma nel dubbio li chiediamo a Arcuri, che così siamo tranquilli che tornano a casa.
1: E poi c'è un altro caso, Galeazzo, cioè quello delle consulenze da parte dei professionisti dello studio Alpa, uno studio a caso, se non fosse che era quello in cui lavorava Conte, perché emerge che ci sono, non si capisce neanche bene per cosa, consulenze pagate fino a 450.000 euro e oltre. Si ha l'impressione un po' che questa gestione Covid abbia messo in piedi un sistema che sia diventato un po' una mangiatoia per qualcuno?
0: Beh sì, anche perché anche lì vi invito a vedere, perché poi non ci inventiamo nulla. Se andate a vedere la commissione, c'è questo avvocato che si chiama Spaziani, non voglio fare il nome, Nicoletta Spaziani, che va lì e io le dico: scusi però, lei per 2 giorni di lavoro ha guadagnato 96.000 euro, dico bene?
1: Beata lei.
0: Ma Cristiano Ronaldo guadagna meno, cioè, adesso tutti bene nel mondo, ma Cristiano
1: Ronaldo...
0: E anche
1: la lotteria.
0: Sì, cioè, tanta roba. E quando gli ho detto, ma non le sembra un po' tanto? E lei mi dice... perché lei non è abituata alle parcelle degli studi romani. Quindi sappiate che se dovete andare in uno studio a Roma dovete praticamente vendere un rene, perché, non lo so, e come hai detto tu, sostanzialmente per nulla. Ma non l'abbiamo detto noi, l'hanno detto gli imprenditori, che hanno fatto 2 lettere, una pacca sulle spalle, totale 100.000 euro. Ora, io capisco che è un trattamento da amici, ma tra amici a Roma a sinistra è un modo strano di ragionare. Uno gli mette le bombe, l'altro gli fa le parcelle a 100.000. Io nel dubbio, amici comunisti, non ne voglio, non si sa mai qua.
1: Abbiamo un altro modo di intendere l'amicizia, Nicola, abbiamo anche un altro modo di intendere l'amicizia rispetto a Ranucci, che poc'anzi citava Galeazzo. Là la questione è particolare e coinvolge anche il Parlamento europeo, perché i tuoi colleghi europarlamentari, sempre per non fare nomi e cognomi, Sandro Ruotolo, sono andati alla Commissione europea, hanno scritto una lettera dicendo che Sigfrido Ranucci, dopo quanto avvenuto, ha bisogno di essere tutelato dalle pressioni della politica. Scemi noi che pensavamo che il servizio pubblico invece andasse tutelato da Ranucci, perché dopo tutto il fango che è stato gettato sulla destra, sul governo Meloni, rispetto alla bomba che gli è esplosa sotto casa, si è venuto a sapere che in realtà l'unico mandante era Walter La Vitola, suo amico fraterno.
4: No, ma c'è di peggio. Loro, come sempre accade, loro utilizzano Bruxelles per attaccare noi in Italia. E quindi che succede? Succede che all'indomani del tentativo di attentato, il Parlamento europeo ovviamente riceve la richiesta di dibattito a Strasburgo, perché bisognava chiaramente, massacrare il governo italiano, fascista, nazista, squadrista,
1: eccetera,
4: perché naturalmente doveva essere chiaro che dietro in qualche modo ci fosse il centrodestra e il governo di centrodestra. E quindi succede che si svolge questo dibattito surreale in cui i vari ruotolo, ma un po' tutti hanno lì, e poi conferenze stampa sempre su Bruxelles, su Strasburgo, perché bisogna raccontare, bisogna sputtanare l'Italia all'estero, e pazienza se l'Italia è anche la loro nazione, perché quello che dicevo prima, prima viene il partito, poi viene la propria nazione per loro, no? E quindi questo è il pregresso. Ruotolo, per, siccome ha capito la mala parata di Ranucci e che voglio sperare che smetterà di far danni in Rai, siccome capisce la mala parata, a quel punto cerca, come al solito, di strumentalizzare l'Europa contro l'Italia. Stefano Cavedagna, che è qui e che ringrazio e saluto, mio collega, giustamente decide come primo firmatario di controbattere con una nota alla vicepresidente della Commissione Europea, in cui dice, in cui chiede, sottoscritta naturalmente da tutti quanti noi, attenzione, perché in Italia, nella cosiddetta telemeloni, perché così la chiamano la RAI, non si capisce per quale motivo,
3: si vede che
4: esattamente telemelonia. Succede che una trasmissione sia stata utilizzata unicamente, scientemente, per colpire un avversario politico, nello specifico Fratelli d'Italia, violando una serie di regolamenti europei, in particolare il cosiddetto Freedom Act. Questo quindi si è trattato sostanzialmente di una azione di risposta rispetto a qualcosa di indegno che noi abbiamo visto accadere in Europa e che loro continueranno a cercare di far accadere. Dopodiché, che cosa resta di tutta questa immondizia, di questo fango nel ventilatore? Resta quelle affermazioni indegne fatte dalla presidente del Partito Democratico al Congresso dei Socialisti Europei. Parole che ognuno di noi deve imparare a memoria, perché raccontano lo schifo, mi dispiace, non saprei come altro definire, il modo schifoso di fare politica da parte del PD all'estero contro la propria nazione. Le parole, qualcuno di voi lo saprà, prende la parola nel congresso dove c'erano tutti i partiti socialisti d'Europa per dire che l'attentato a Ranucci è la conseguenza di un governo, com'è che l'ha chiamato,
3: di estrema destra. Le libertà e la democrazia sono a rischio
4: al governo c'è l'estrema destra. Bravissimo. Questo è qualcosa che dovremmo imparare tutti quanti a memoria, come le poesie di Pascoli.
3: Ma anche Saviano, perché il Movimento 5 Stelle hanno incarato la dose.
4: Esattamente, perché descrivono ancora meglio di qualunque altra parola questo modo di stare al mondo. Perché non è semplicemente un modo di fare politica, è proprio un modo di stare al mondo. E per questo io mi indigno, perché da parte nostra questa cosa non accadrà mai. Perché da parte nostra l'Italia verrà sempre prima anche di Fratelli d'Italia.
3: Questo senz'altro. È un'altra cosa che fa sorridere, ma in realtà fa soprattutto riflettere, è che poi ieri il Movimento 5 Stelle ha fatto uscire una dichiarazione dicendo: ma perché attaccate Report? Report ha fatto inchieste su tutti. Poi oggi escono fuori i dati e le inchieste che Report ha fatto sul Movimento 5 Stelle sono l'1,5%, quelle sul PD l'1,7%, quelle sul governo e su Fratelli d'Italia quasi il 44%, quasi una puntata su due era dedicata su Telemeloni.
5: Le percentuali, il PD all'1,5, 5 Stelle all'1,5, noi siamo al 40, è per quello.
3: Forse è per quello, ma tu li vuoi giustificare, forse. Sei troppo buono con loro. E quindi io mi sono chiesto, e lo chiedo anche a te, Nicola, se te lo sei chiesto, ma anche ai presenti, ma se questo Sigfrido Ranucci si fosse chiamato Alessandro Sallusti, Paolo Del Debbio, Daniele Capezzone, cosa sarebbe successo a parte inversa?
4: No, bada bene, perché quando sono uscite fuori queste statistiche che sono, dire, la, sono dire, evidentissime, a quel punto la giustificazione del Movimento 5 Stelle e di altri è: ma perché ci state voi al governo adesso? Ora, Report da quanti anni esiste? Esiste non lo so, credo, guardo. Più o meno da quando c'è la RAI, una cosa del genere? Comunque, no, a parte gli scherzi, esiste da tanti anni. Il centrodestra è al governo da meno di 4 anni. E quelle statistiche non riguardano soltanto gli ultimi anni, riguardano Report più o meno da quando esiste la trasmissione o quantomeno da quando la conduce Ranucci. Quindi è veramente qualcosa che ovviamente noi abbiamo sofferto, l'abbiamo sofferta in silenzio, sopportando che venisse, come dire, scavato dentro Fratelli d'Italia, dentro le nostre vite, dentro le nostre famiglie, perché guardate, credo che ognuno di noi è stato oggetto di una o più puntate di Report in cui ha dovuto spiegare ai propri figli, alle proprie figlie, che ciò che veniva raccontato non corrispondeva naturalmente alla realtà di loro padre, perché naturalmente a scuola il giorno dopo qualcuno gli è andato a chiedere conto di quanto veniva raccontato al Report. Noi l'abbiamo sopportato e l'avremmo sopportato ancora, perché siamo abituati così. Sarà che siamo abituati ad una RAI che non è mai stata amica della destra italiana, questo è poco ma sicuro. Noi avremmo sopportato anche questa roba qua, avremmo sopportato altri anni semplicemente cercando tutto al più di allargare l'offerta in senso più pluralista, cercando di aumentare il numero di trasmissioni, il numero di conduttori, ma certamente senza mai censurare nessuno. Finalmente, come si dice, il tempo è galantuomo. Il tempo è galantuomo e ha dimostrato che c'era chi galantuomo non lo è affatto, e adesso non lo è, non lo dico soltanto perché ciò che è emerso anche nel modo in cui Sigfrido Ranucci tratta il genere femminile, beh, quella è un'altra roba su cui una parolina andrebbe spesa, perché per anni noi abbiamo avuto questa narrazione, a usare un termine pseudo negativo, vogliamo dire questa comunicazione in cui giustamente si cercava di mettere al riparo le donne da toni, registri che potevano essere obiettivamente disdicevoli per il genere femminile. Dopodiché vediamo, leggiamo Ranucci che si crede una specie di playboy della Romagna degli anni 60,
1: una sex bomb,
4: esatto, una sorta di sex bomb, e prendendo addirittura, come dire, in giro, no, forse prendere in giro no, così come nota a margine, parla di questa donna che muore attraversando la strada dopo che era uscita da casa sua, dopo che aveva descritto tutti i modi in cui lei ha fatto l'amore con lui, e poi muore in un incidente stradale. Ma un atteggiamento veramente talmente vigliacco che io mi vergogno di essere uomo, se essere uomo vuol dire quella roba lì.
1: E oltre al loro doppio pesismo, una caratteristica tipica della sinistra è la totale distanza dalla realtà. Tu ti occupi molto dei temi ambientali, forse su quello lo si vede bene, per esempio sul Green Deal europeo, credi che si sia sacrificato un po' sull'altare dell'ideologia il pragmatismo? E poi tu sei anche autore di un libro, L'ecologia dei conservatori, che diciamo dimostra una prima cosa, cioè che l'ambiente non è un tema esclusivo appannaggio della sinistra, si può parlare anche di difesa del sacro e della natura senza cedere alla elecofollie e alle ideologie alla Greta Thunberg.
4: No, beh, chiaro, qui rischio di andare troppo lontano.
1: Andiamo a raccontarlo, quindi, con un flash. Così
4: e quindi provo veramente a fare un flash. Serviva, secondo me, raccontare un altro modo di essere ecologisti, perché fino ad oggi è sembrato che dell'ambiente se ne occupassero e preoccupassero soltanto a sinistra, mentre invece a destra, come dire, si fosse indifferenti. E capisci che questa è una roba che noi non possiamo accettare, perché se noi siamo patrioti, e lo siamo patrioti, vuol dire innanzitutto difendere, conservare la terra dei nostri padri, al fine di poterla lasciare intatta e in salute ai nostri figli. Bravo. E non ci può essere nulla di più di destra che difendere la terra dei nostri padri. Naturalmente cerchiamo di farlo con buon senso, con equilibrio, rispettando la sacralità in cui siamo immersi, la bellezza in cui siamo immersi, rispettando il senso del limite che c'è anche nella natura. Sai che c'è una trasmissione, Floris, qualche settimana fa ha dedicato un'intera trasmissione al mio libro, sì, facendo peraltro una cosa vigliacca, prendendo delle frasi, dopodiché a un certo punto, invece di continuare la frase, metteva dei puntini e poi ci attaccava una frase che magari arrivava nella pagina successiva, in modo che poi leggendola sembrasse tutt'uno. E che cosa attaccava? Attaccava, per esempio, il senso del limite che c'è nella natura, quando per lo, quando a quel punto per loro la natura diventa un nemico da abbattere, mi riferisco all'ambientalismo di Greta Thunberg e company, e quindi diventa anche un po' fascista. Per esempio, mi sono permesso di dire una cosa che pensavo scontata, cioè che in natura non è previsto che da due gameti dello stesso sesso possa nascere un bambino, possa essere una riproduzione. Quindi da due uomini o da due donne non possono nascere bambini.
1: Siamo
4: è una cosa lapalissiana, è una cosa, voglio dire, è un fatto naturale, non è che ho detto una cosa rivoluzionaria, eppure non vi dico che cosa mi hanno, come hanno insultato, omofobo, eccetera, eccetera, di Augias, che dice, oddio, basta questi, di Procaccini. A un certo punto, ah sì, perché poi c'era, facevo il caso, l'altro passaggio, e loro hanno evidenziato, facevo il caso di questa attrice spagnola, Anna Obregón, che a 70 anni, purtroppo ha un lutto tremendo, muore il figlio di 30-40 anni. Che cosa fa però? Per superare il lutto decide di impiantare gli spermatozoi, di diventare madre sostanzialmente grazie all'utero in affitto, affittato da una donna a Miami, con fecondata con gli spermatozoi del figlio. Quindi sostanzialmente una roba per cui lei diventa madre barra nonna di una povera creatura strappata peraltro all'utero della madre, ancorché consenziente, comunque una roba obiettivamente terribile. E che cosa mi sono permesso di dire? Che è una cosa innaturale. È innaturale perché la natura ha previsto altro, ha previsto anche, a tutela del corpo della donna, che superata una certa età non si possa diventare madri, particolarmente che non lo si possa diventare in questo modo barbaro e incivile. Ecco, anche lì si è scatenata l'intelligenza, mi hanno sottoposto a un, ovviamente senza invitarmi, perché si parla del mio
1: senza
4: libro,
1: diritto di
4: assolutamente
1: replica,
4: no,
1: rigorosamente.
4: Ma con due ore in cui invitavano persone a dire quanto fosse retrogrado questo pensiero. Questo per dire cosa? Per dire che per noi la natura è sacra in senso integrale, non a pua, come invece pretendono loro. E riferendomi al Green Deal, mi sono permesso di scrivere in questo libro che il Green Deal parte magari anche da una buona intenzione, per carità, ma di buona intenzione è lastricata la strada per l'inferno. Quindi che vuol dire? Vuol dire che si può essere ambientalisti, si può essere ecologisti avendo buon senso di difendere la vita, la famiglia. C'è una frase bellissima che dice Papa Francesco nella sua enciclica, che dice che il libro dell'ambiente è uno e uno solo, ed include certamente la natura, gli alberi, le piante e gli animali, ma anche le persone, ma anche la famiglia, ma anche i rapporti sociali, le tradizioni, la sessualità. Questo è essere ecologisti, e questa cosa va detta, perché altrimenti, se no, noi ci ritroviamo con la caricatura dell'ambientalismo, con il surrogato del comunismo che viene chiamato ambientalismo e che abbiamo visto inverarsi nel Green Deal.
3: E ci avviamo a conclusione, mentre io pesco qualche domanda dall'ampolla che i nostri amici qui presenti hanno scritto mentre noi chiacchieravamo, chiedo a Galeazzo: il 4 settembre celebriamo due record, dici tu di solito, quali?
0: Beh, allora, il primo,
3: e come li festeggiamo anche?
0: Allora, il primo è che il governo Meloni diventerà il governo più longevo della storia della Repubblica, e già questo mi sembra un ottimo motivo per essere... Dicevano che non arrivavamo a tagliare il panettone che eravamo, eh. E il secondo, che se noi siamo il governo più longevo, dall'altra parte c'è l'opposizione più longeva della storia della Repubblica. E a me, quando i compagni stanno all'opposizione, mi piace sempre un sacco. Ed è il motivo per il quale abbiamo due buoni motivi per festeggiare. Quindi 4 settembre a Bari andiamo a celebrare questa importante data, perché credo che sia bello il fatto, perché considerate, vado a memoria, in 76 anni, grosso modo, 78 anni di governi, la media era di un anno 4 mesi, sono 68 i governi che ci sono stati, io credo che sia un bel risultato.
3: Allora, ho letto alcune delle domande, visto che siamo strettissimi con i tempi, ne faccio una a entrambi, ma vi chiedo risposte velocissime perché siamo veramente alla fine, ricordando ancora poi che l'appuntamento prossimo sarà quello del 4 settembre a Bari, ma intanto ci saranno anche tante puntate di Bari Italia che vi invitiamo a seguire sempre in diretta sul canale YouTube di Fratelli Italia e in giro per la nostra bella Italia. Allora, chiedo a Nicola Procaccini, dicono la situazione auto elettriche entro il 2035, considerate fattibili gli adattamenti green proposti dall'Unione Europea, quindi più o meno il follow up di quello che già dicevamo. Beh, sì, e poi faccio direttamente quella a Galeazzo, così poi segue, sempre riguardo la commissione Covid. Una domanda semplice: chi ha sbagliato pagherà? Nicola.
4: Ma guarda, questo mi permette di questo tema del bando delle auto a combustione termica al 2035, mi permette di aggiungere un'altra delle caratteristiche identitarie dell'ecologia vista da destra, che è la neutralità tecnologica. Che vuol dire? Vuol dire che possiamo anche essere d'accordo sull'obiettivo da raggiungere, ma bisogna lasciare libere le persone, gli stati, di scegliere qual è la strada migliore per raggiungere quell'obiettivo, qual è la tecnologia migliore per raggiungere quell'obiettivo, non obbligare tutti ad un'unica strada, ad un'unica tecnologia, perché questo è socialismo, questo è comunismo, non c'entra niente con le democrazie liberali. E allora qual è il punto? Per esempio, che cosa ha proposto, chiesto il governo italiano e noi chiediamo come conservatori europei al Parlamento europeo? Chiediamo, per esempio, se non volete voglio dire, spostare il bando al 2035, come chiesto da tutta l'industria automobilistica, consentiamo almeno che possa, attraverso i biocarburanti, sopravvivere il motore termico. Che vuol dire? Vuol dire, quindi, biocarburanti vuol dire carburanti a saldo zero in termini di emissioni di CO2, che però consentono di poter utilizzare anche i motori endotermici accanto ai motori elettrici. Badate, anche i motori ibridi sono stati banditi al 2035. Ora, mi sembra buon senso, vuol dire allargare lo spettro delle opzioni a disposizione dei cittadini italiani ed europei, che potranno scegliere: comprare l'auto elettrica, comprano l'auto elettrica; vogliono l'auto ibrida, comprano l'auto ibrida; vogliono la macchina. Io sono stato ospite con Stefano qualche settimana fa a Maranello, naturalmente a pochi chilometri da qui, dove per l'appunto, voglio dire, in qualche modo si è fatta la storia dell'auto mondiale, non soltanto italiana. Ecco, neutralità tecnologica vuol dire questo, vuol dire aumentare la disponibilità delle opzioni. Purtroppo ad oggi è una battaglia che ancora non abbiamo vinto, perché ad oggi rimane questa come dire, questa costrizione per cui solo il motore elettrico, qualche timida apertura sì c'è stata, ma parliamo ancora di un modello che è il modello socialista, che ti deve imporre come ti devi vestire, che cosa devi mangiare, come devi spostarti da un punto A a un punto B. Praticamente il comunismo, che viene sconfitto nel secolo scorso, rientra dalla finestra attraverso l'ambientalismo green, e questo bando ne è un altro, purtroppo uno degli ennesimi esempi più eclatanti.
1: Galeazzo, a te le conclusioni, chi ha sbagliato pagherà sul Covid.
5: Guarda, per uno che si chiama Bignami farò una risposta sintetica, è un invito a nozze, però permettetemi intanto di salutare e di ringraziare Nicola Procaccini e anche Stefano Cavedagna. Tra l'altro voglio dire una cosa, una pagina triste ma è importante dirla, solidarietà sia a Nicola che a Stefano, che tutte le volte che devo partire da Bruxelles devo svegliarsi 3 ore prima, sennò Ilaria Salis gli occupa il posto in aereo ed è un gran casino, quindi è giusto ricordare anche i momenti non belli dell'esperienza. Oh, per come sono io, chi sbaglia deve pagare, però distinguiamo, la commissione Covid non è un tribunale, non è un plotone di esecuzione, non commina sanzioni penali, per quello c'è la magistratura. E devo dire che secondo me quello che sta emergendo in commissione Covid avrebbe meritato non l'apertura di 1, 2, 3 fascicoli, ma di 10, 20, 30 fascicoli. E posso dire che sono un po' sorpreso che nessuno in procura a Roma ha detto voglio vederci bene dentro sta roba. Se va fatto un esposto lo faremo. Ma a me hanno insegnato che c'è l'obbligatorietà dell'azione penale e che servirebbe da parte della procura l'azione penale non on demand. Noi abbiamo letto, no? Conte è venuto e ha detto io ho dei documenti incredibili, faccio un esposto. Si è scoperto che i documenti si sapevano già, ma la procura ha aperto lo stesso un fascicolo. Noi che stiamo denunciando percentuali che sono quantomeno sospette, atteggiamenti che sono quantomeno sospetti, denunce che sono quantomeno evidenti, non abbiamo sentito niente. Quindi per noi chi sbaglia paga, e anche però qualcun altro dovrebbe fare la sua parte.
1: E allora grazie Galeazzo Bignami, grazie Nicola Procaccini, Alice Buonguerrieri, parlamentari, tutti gli amici di Fratelli d'Italia in Emilia Romagna, continuate a seguirci su Bar Italia perché la destra non si ferma d'estate.
2: 17:35 minuti, Radio Radicale, e questa era Bar Italia che abbiamo seguito in diretta differita da Gatteo a mare, il tour estivo organizzato da Fratelli d'Italia con, in questa tappa, con il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami e il co-presidente del gruppo dei conservatori al Parlamento Europeo Nicola Procaccini. Noi proseguiamo e proseguiamo con un dibattito dalla 47esima edizione del meeting di Rimini, un dibattito intitolato Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo, dibattito che si è tenuto nella giornata di ieri con Luca Antonini, Lucio Caracciolo, Massimo Luciani e Giorgio Vittadini.
6: Buongiorno, benvenuti a questo incontro dal titolo Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo. In collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà saranno presenti ospiti di altissimo livello, perché Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, Lucio Caracciolo, direttore di Limes, uno dei e Massimo Luciani, giudice della Corte Costituzionale. Purtroppo Giuliano Amato ha avuto un infortunio domestico ieri e quindi non può partecipare. Come vedete, il titolo ha a che fare con il soggetto, con il tema forse più importante della società attuale, per noi più importante, che è il fattore della vita economica, sociale. Appunto, il soggetto del microfono non funziona. Pronto? Quindi, qual è il soggetto dell'azione? Denunciando noi sempre che è quello cosa messa a tema a meno. Si parla sempre delle conseguenze economiche, sociali, politiche dell'organizzazione, ma poco dell'io che è all'origine di questo. E il punto di partenza è stato il pretesto, anzi positivo, è un libro proprio di Massimo Luciani,

sintonia molto in altro termine con Massimo. E c'è di più. Miguel Benasaglia, che da anni studia i cambiamenti della rivoluzione digitale e il loro impatto sull'uomo, sostiene che con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale il rischio che l'essere umano venga ridotto a una somma di funzioni è alto. Pensate al dibattito, senza arrivare all'intelligenza artificiale, sui telefonini, pensate alla controversia che c'è adesso in Francia sull'uso o non uso del telefonino. Ecco, questo è un punto di partenza per quello che può avvenire con l'intelligenza artificiale. Lo stesso autore aggiunge: la vita dell'uomo è esistere, non funzionare come una macchina. E l'uomo, dopo aver delegato certe funzioni alle macchine, rimane ancora tutto. Deve rimanere tutto, perché l'uomo è irriducibile ai suoi elementi. Tutti noi magari usiamo l'intelligenza artificiale per acquisire informazioni, ma pensate se noi deleghiamo all'intelligenza artificiale il modo di giudicare la realtà. L'interroghiamo come fosse lo specchio delle nostre brame e ci adeguiamo a quello che viene detto. E questo non è solo dal punto di vista personale e individuale, è anche il tessuto sociale. Noi continuiamo a parlare, ne parleremo, di corpi intermedi, di luoghi però non semplici aggregazioni, ma luoghi dove cresce lo spirito critico, dove non solo ci si organizza. Ecco, anche questi sono andati in crisi, sono diventati spazi in cui uno è organizzato più di costruire, come dire, nessi, strumenti, discussioni, anche alternative al potere. Anche in molti corpi intermedi è sparito l'io, è sparito l'ideale, prevale l'organizzazione. Quindi sia la tecnologia che l'organizzazione contro questo io. E terzo passaggio di esempio, la questione della politica. Noi eravamo abituati a votare dando preferenze, poi magari dando primarie. Oggi andremo a votare in un modo o in un altro in persone che non sono scelte, ma che sono indicate dai segretari di partito, che classificano le persone più vicine a loro. Poi andremo a esprimere delle preferenze che non sono preferenze. È un altro esempio in cui l'io di noi e l'io di chi viene scelto sparisce, si diventa meccanismi in un sistema. E quindi la domanda di questo incontro è la risposta di qual è la risposta, che evidentemente non può essere il rifiuto della tecnologia, il rifiuto della politica, il rifiuto della questione sociale. È l'idea di come può essere governata l'intelligenza artificiale, come può tornare un governo della politica, come le realtà sociali sono luoghi abitati. E quindi la prima questione è antropologica. C'è la mostra di Sant'Agostino qui che parla di antropologia relazionale esattamente 1700 anni fa. E nella mostra viene detto che Agostino non è un personaggio del passato, ma è un tema di oggi. Ecco, qui siamo in stretta connessione con quello che viene posto come tema 1700 anni fa. E questo tema della antropologia relazionale, della ricostruzione del nuovo io, è evidentemente legata alla conseguenza che è la libertà. Libertà che, se manca il soggetto e assenza di legami, è anarchia o imposizione, due cose insieme, imposizione e assenza di legami, invece qui è costruzione di legami. E vi do un esempio di questa mancanza di legami come modo con cui si vive socialmente. I dati di Eurostat dicono che oltre il 10% degli europei dichiara di non avere nessuno con cui parlare. Siamo così lontani da una prodologia relazionale che anche nel campo della vita quotidiana c'è una consistente base di persone che non ha più questo passaggio. E allora qui torniamo al punto e arriviamo quindi al primo intervento, avremo tre interventi di 20 minuti, il primo intervento che farà Massimo Luciani, della differenza tra individuo e persona. L'individuo può essere ridotto a consumatore, utente, elettore intermittente, profilo digitale, insieme di prestazioni. La persona è un soggetto che non è la somma delle sue funzioni, è irriducibile, è mosso da un desiderio di compimento che l'apre alla realtà, sempre per fare

0: riferimento al MITI c'è una mostra, quella di Leonard Mell, che mette in luce benissimo qualcosa che ci disse un po' di anni fa François Michelin, quando disse: nelle mie imprese io non voglio parlare di risorsa umana, voglio parlare della persona come risorsa. Quindi anche il mondo dell'economia è di questo tipo. E l'altro allora non è un insieme di limiti, un concorrente, ma qualcuno con cui costruire. Ecco, di questo tema antropologico vorremmo che ci parlasse Massimo Luciani. Quindi a te la parola, Massimo. Pronto?
1: Grazie Giorgio. Sì, io ritengo che siamo di fronte a un mondo pieno di individui e vuoto di soggetti. Però dobbiamo intenderci bene. Anzitutto, mondo vuoto di soggetti non significa un mondo che sia definitivamente vuoto di soggetti. È un mondo nel quale è in atto un processo che dura da molto tempo, da molti decenni, nel quale c'è uno svuotamento della soggettività e assistiamo invece ad un rafforzamento della individualità. Anche qui bisogna stare attenti a che non si determinino equivoci. L'individuo moderno, il riconoscimento dell'individualità moderna, è alla radice della tutela delle libertà costituzionali. E criticare l'individualità in sé per sé sarebbe un grave errore. Quello che non è errato è criticare l'individualismo che è stato definito narcisista, cioè un individualismo che esclude tutti gli altri e considera soltanto se stessi. Un individualismo, ci tengo a sottolineare, che è stato anche giustificato da importanti correnti filosofiche, caratterizzate tutte dall'antisoggettivismo e dall'antiumanesimo, correnti filosofiche che hanno avuto un notevole successo in tutto il Novecento e che hanno fatto sentire il loro morso un po' dappertutto, anche nel mondo che mi è più familiare, quello del diritto. Mondo pieno di individui e vuoto di soggetti significa mondo nel quale è molto difficile elaborare una propria identità. Anche questo è un tema, un terreno minato, un tema molto divisivo. Parlare di identità. C'è una diffusa letteratura contro l'identità, perché si riferisce a una idea di identità che io chiamo escludente, cioè quella identità che fa sì che io mi riconosca in un certo modello, in un certo gruppo, in una certa etnia, in una certa cultura, e che esclude tutti gli altri, come se fossero indegni di partecipare con me al medesimo percorso di vita. Quella a cui penso è l'identità posizionante, cioè un'identità che mi mette in una certa posizione nel mondo, che consente alla mia soggettività di costruirsi, di costituirsi. Questa identità non solo non deve essere combattuta, ma deve essere rinforzata. E mi pare che il discorso di Papa Leone di ieri andasse in questa esatta direzione. Questo processo è stato alimentato da molti fattori. La fine delle ideologie. Ora, le ideologie intese come fortezze nelle quali ci si rinserra, dalle quali non si esce, che impediscono il dialogo con gli altri, non sono un fenomeno positivo, ma le ideologie intese come profondità di convincimenti, forse sì. Quando Karl Popper, molti anni addietro, sosteneva che la fine delle ideologie sarebbe stata anche la fine delle guerre, e palesemente, ahimè, si sbagliava, perché non è accaduto questo. Sono finite le ideologie, o perlomeno si sono fortemente indebolite, ma sono finite soprattutto le grandi ideologie. Si sono sviluppate delle microideologie che hanno fatto sì che si sia costruito quello che un grande teologo come Herman Salman ha chiamato pluralismo manicheo, cioè un pluralismo nel quale ci si guarda in cagnesco tra associazioni, soggettività sociali, perché nessuno dialoga con gli altri, tutti ci si riconosce in ciascuna associazione, in ciascuna realtà sociale, soltanto in un valore, e quel valore è, quello sì, esplodente. Non è il pluralismo cui hanno pensato, per esempio, i nostri costituenti. Poi c'è il morso delle tecnologie, ovviamente. Le tecnologie contemporanee sono fatte apposta per isolarci, sono fatte apposta per stimolare la costruzione dell'individualismo narcisista ed escludente e per rendere più difficile la costituzione del soggetto. Questo tenete presente, che proprio nel mondo del diritto crea dei problemi enormi, perché il diritto è costruito sull'idea del soggetto, della sua responsabilità, dell'imputabilità delle azioni a delle soggettività che sono ben precisamente identificate. Ci sono i processi di finanziarizzazione dell'economia, c'è la frammentazione, la precarizzazione e la perdita di dignità del lavoro, forse il fenomeno più importante sul quale tornerò più avanti. Insomma, l'individualismo narcisista contrasta con la soggettività dialogante. Mi è venuto in mente di farvi un esempio veramente sciocco, ma forse illuminante. Avrete letto sui giornali di recente, qui siamo al mare, ma chi ama la montagna conosce bene i cosiddetti ometti. Gli ometti sono dei mucchi di pietra che servono per indicare la strada. Soprattutto se arriva la nebbia, cosa frequente in montagna, ci si orienta grazie a questo. Che cosa accade in questo periodo? Che c'è l'assalto alla montagna, avete visto, ci sono molti che costruiscono questi ometti semplicemente per farsi una fotografia davanti a questi mucchi di pietra, perché magari lo sfondo è molto bello, c'è una bella valle, ci sono delle belle montagne intorno, e si costruiscono questi ometti di pietra per fare una foto e poi mandarla su Instagram. Questo che cosa determina? La conseguenza che il povero escursionista che viene dopo perde la strada e non ci si ritrova più. Questo è l'individualismo narcisista che impedisce, in un esempio veramente sciocco e banale, che impedisce e ostacola il dialogo tra le soggettività e la costruzione stessa delle soggettività. Giorgio poi ha evocato il profilo istituzionale, la dimensione delle istituzioni. Va da sé che chi in questo momento fa il giudice costituzionale non può parlare di queste cose, cioè io non posso parlare delle vicende che attengono per esempio alla legge elettorale e via discorrendo. Posso però osservare una cosa che osservo del resto da molto tempo. Si parla molto di crisi della rappresentanza, ritenendo che ci sia una crisi del rappresentante, cioè una crisi della classe politica che ci rappresenta. Non mi voglio pronunciare su questo, ma quello che è certo è che prima di questa crisi del rappresentante viene la crisi del rappresentato, proprio perché la soggettività è così indebolita. Che cosa si rappresenta? Chi si rappresenta? Questo è veramente difficile da comprendere, e i problemi della rappresentanza politica li comprendiamo soprattutto se facciamo leva su questo aspetto. E qui ha ragione Giorgio a mettere in relazione la sorte della politica con l'antropologia, perché se non si incide sulla prospettiva antropologica, le sorti della politica sono grame, e questo ce lo dimostra non soltanto il nostro paese, ma il mondo intero. Un terzo tema che ha evocato Giorgio Vittadini è quello della tecnologia. Ora, davanti alla tecnologia, ne ho accennato anche prima, davanti alla tecnologia si possono avere varie reazioni, vari atteggiamenti. Credo che la prudenza della Magnifica Humanitas sia molto significativa. Ora, la Magnifica Humanitas non mi sembra una enciclica che abbia ad oggetto esclusivamente questo tema, anzi tutt'altro. È stata presentata così da molti mezzi di informazione, ma non lo è. E nella Magnifica Humanitas troviamo, per esempio, tutta la prima parte, una ricostruzione straordinariamente complessa della dottrina sociale della Chiesa. E troviamo poi un'affermazione di un coraggio sorprendente, perché vedere scrivere da un Papa agostiniano che la dottrina della guerra giusta ha fatto il suo tempo colpisce molto. Quindi la Magnifica Humanitas non è certo soltanto un'enciclica sulla tecnologia. Eppure parla di tecnologia, e dobbiamo avere nei confronti della tecnologia un atteggiamento laico, preoccupato, ma laico. La tecnologia è sempre strumento, non è obiettivo. Anche se i tecnocrati spesso non se ne accorgono. In quello che forse è il primo romanzo che è stato dedicato all'ipotesi di un automa che avesse delle sembianze, degli atteggiamenti umani, mi riferisco alla Eve Future di Villiers de l'Isle Adam, quindi parliamo davvero del passato. Thomas Edison, un Thomas Edison immaginario che è chiuso nel suo laboratorio di Menlo Park, si chiede se le invenzioni che sta elaborando siano invenzioni utili, se servono a qualche cosa, se valga la pena di elaborarle e di gettarle, diciamo così, sul mercato. E questo suo macerarsi finisce con una frase francamente agghiacciante, perché Edison dice: qu'importe, inventons. Che ci importa alla fine di questi interrogativi? Inventiamo. E questo è l'atteggiamento del tecnocrate, che non è responsabile, che non si sente responsabile delle sue scelte, che poi condizioneranno la vita degli esseri umani. E quindi l'impegno delle istituzioni e l'impegno della cultura deve essere quello di responsabilizzare la tecnologia e chi la elabora. Il quarto tema che ha evocato Giorgio è quello del lavoro, l'avevo accennato precedentemente. Secondo me questo è un tema veramente fondamentale, perché quella identità posizionante della quale parlavo precedentemente si costruisce, per quanto mi riguarda, esclusivamente a partire dal lavoro, non soltanto con il lavoro, ma a partire dal lavoro. Vi siete mai chiesti come mai la nostra Costituzione, e questo è abbastanza un unicum nel mondo, all'articolo 1 ci dice che l'Italia è una Repubblica Democratica fondata sul lavoro? Una cosa veramente sorprendente, perché il lavoro può essere inteso anche come una schiavitù per l'essere umano, e invece i costituenti avevano una cultura avanzatissima per rapporto al lavoro e consideravano che il lavoro fosse esattamente quella leva, quello strumento che avrebbe consentito la costruzione di una soggettività robusta. Ridare dignità al lavoro, disciplinare il lavoro in modo adeguato, fare sì che il lavoro abbia la posizione che merita e abbandonare quelle posizioni culturali che hanno avuto un certo successo, che ci hanno detto, hanno parlato dell'era della fine del lavoro, della perdita dell'importanza del lavoro. Ecco, questo secondo me è molto importante. È stata ricordata la mostra su Léon Armel, è un certo modo di intendere il lavoro, di intendere l'impresa, ma è molto istruttiva e penso che debba essere visitata. Un altro tema che oggi nella introduzione di Giorgio non è emerso, come spesso accade nelle sue riflessioni, ma che ci tengo a toccare, è quello del desiderio, perché questo tema è fondamentale. Ci sono culture, penso in particolare a molte culture orientali, nelle quali il desiderio è considerato qualche cosa che deve essere abbandonato, contenuto, negato. Qui invece io penso che la questione del desiderio si ponga con tutta nettezza, perché il desiderio si realizza non già nel soddisfacimento unidirezionale del sé. Ci sembra che sia così qualche volta, ma non lo è. Il desiderio si realizza e viene portato effettivamente a compimento soltanto quando è un desiderio compiuto con il dialogo con l'altro, con il riconoscimento dell'altro. E questo è un tema che appartiene, per esempio, alla riflessione di Don Giussani, ma appartiene alla riflessione del grande pensiero liberale. Un sesto tema è quello della sussidiarietà. Ecco, mi sto limitando alle cose che Giorgio Vittadini ci ha detto nella sua breve ma molto efficace introduzione. Il tema della sussidiarietà è un tema che coinvolge la questione dei corpi intermedi, sulla quale si soffermerà Luca Antonini. Ma vorrei dire che se lo mettiamo in correlazione con quanto detto prima sul rapporto con l'altro, la sussidiarietà è anche effettivamente uno strumento di conoscenza. Se il posizionamento nel mondo è consentito anche e soprattutto dal rapporto con l'altro, è chiaro che l'elemento sussidiarietà consente esattamente questo, permette il raggiungimento di un livello superiore di conoscenza, che non avremmo se ci limitassimo al nostro isolamento per rapporto al tutto. E aggiungo, Giorgio, però un tema lo aggiungo io, che sta un po' sotto tutta quanta questa riflessione. Come arrestare il processo di svuotamento del mondo, o perlomeno come contrastarlo, come ririempire il mondo di quelle soggettività che sono state così pesantemente attaccate negli ultimi decenni? Come si può fare? Beh, è chiaro che la risposta è molto complessa e non ho il tempo di farlo perché ho pochi minuti. Ma oltre alle politiche, alle scelte, alle decisioni pubbliche, c'è un problema culturale. E qui il problema culturale io lo condenso in poche battute. C'è un atteggiamento antiumanista e c'è una corrente antisoggettivista nella filosofia contemporanea, nella politica contemporanea, molto forte, molto forte. Si tratta di capire se questa corrente si può contrastare. Io qui credo che si debba porre fine ad uno scontro secolare tra la grande tradizione del pensiero illuminista, della quale mi considero un non degno erede, e la grande tradizione del pensiero cristiano, cattolico in particolare. È uno scontro violento che ha fatto perdere di vista che il vero nemico di queste due grandi tradizioni culturali è proprio l'antiumanesimo. Certo, mi rendo conto che l'illuminismo è stato ritenuto da qualcuno, penso a una parte della scuola di Francoforte, Horkheimer, Adorno, si sono interrogati sulle responsabilità dell'illuminismo nell'avvento dei regimi autoritari. Ma l'illuminismo, inteso come matrice autentica della prima modernità, quella preromantica, l'illuminismo queste colpe in realtà non le ha. Ricordo due autori, due pensatori poco conosciuti e anche un po' maltrattati, perché sono liberi pensatori e quindi, insomma, in genere i liberi pensatori non hanno buona stampa, non godono di buona stampa. Mi riferisco a Max Picard e a Nicolas Gomez Davila. Max Picard riteneva i processi di secolarizzazione innescati dall'illuminismo responsabili di molti guai. In parte aveva ragione, ma non del tutto. E Gomez Davila, me lo sono appuntato, questo è uno dei suoi escolios a un testo implicito, scrive: una civiltà cristiana non è un patto con una civiltà profana, bensì un eco del combattimento cristiano con il mondo. Anche se questo evoca temi agostiniani, questo atteggiamento, anche se io stimo molto Gomez Davila, il suo pensiero, non mi convince. E tende ad alimentare quella contrapposizione tra la grande tradizione illuminista e la grande tradizione del pensiero cattolico, che secondo me fa perdere di vista il vero nemico comune, il vero nemico culturale comune, che è, con una parola molto semplice, l'antiumanesimo. Io vi ringrazio della vostra attenzione.
0: Per riprendere il contributo di Massimo e introdurre l'intervento di Caracciolo, leggo due righe di Giussani, proprio, che dice: il desiderio come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse umane nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo. Il desiderio accende il motore dell'uomo, allora si mette a cercare il pane, l'acqua, il lavoro, la donna, una poltrona più comoda e un alloggio più decente. Si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, a come mai certi sono trattati in un modo o in no. Proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro, che la Bibbia chiama globalmente cuore. Quindi abbiamo questa comune riflessione, illuminismo e un contributo cattolico che mette a tema questa responsabilità della persona. E se andate nella mostra di Leonard Mell, si parla lì di una sussidiarietà bipolare che introduce sia la persona, la società e lo Stato come relazione, non li contrappone. Ma, e qui la domanda si fa ardua, siamo un po' tutti rassegnati quando si parla di contesti globali di essere in una situazione di meccanicismo, cioè di non poter giocare queste responsabilità, di essere in un mondo in cui tutto dipende da equilibri internazionali, globalizzazione, da guerre, da crisi economiche. Siamo come degli esseri che subiscono un destino a cui non possono più contribuire. Oltretutto, in altro contesto, il presidente Violante dice spesso che ormai le non democrazie superano le democrazie. Allora la domanda è: quali sono, possono ancora esserci risorse dell'io che aiutano a mantenere lucidità, che intervengono in questo scenario dato? Ci possono essere imprevedibili istanti in cui questa globalizzazione dipende da noi, o è uno scenario in cui siamo semplicemente oggetti di forze che noi non possiamo determinare?
2: Grazie intanto dell'invito. E, francamente, fa piacere partecipare a un incontro dove incontri molte persone e pochi individui. Siccome io non sono un fan delle scienze sociali, e penso che per capire il nostro tempo possano essere più utili le arti, in particolare la letteratura, comincerò citando a memoria la prima pagina di un testo dello scrittore Sebastiano Vassalli, risalente a una ventina d'anni fa, L'Italiano, che comincia così: il giorno del giudizio Dio chiama a raccolta tutti gli uomini, americani, russi, francesi, portoghesi, e fa l'appello e gli dice: russo, tu inferno, americano, purgatorio, francese, e così via. E li nomina, tutti si alzano in piedi e lui assegna i posti. Poi fa: italiano, silenzio, italiano, al che tutti si voltano verso l'italiano e lui fa: chi io? Ecco, questo è il ritratto, io credo, dell'italiano finora, e direi forse anche un po' prima di finora, cioè l'italiano che è nato in un paese geopoliticamente irresponsabile, nel senso che l'Italia, avendo perso, anche questa cosa a scuola non è passata, ma insomma è abbastanza fondamentale, avendo perso la Seconda Guerra Mondiale, è diventata una sorta di semiprotettorato americano. E quindi possiamo dire che con un certo, se vogliamo, anche colpo di fortuna, abbiamo perso la guerra, ma abbiamo vinto la pace, almeno per le tre generazioni successive, perché ora, anche volendo essere protetti dagli americani, non è consigliabile, e comunque a loro non frega niente di noi. Però per un settantennio noi abbiamo potuto vivere con una sensazione, noi italiani, ma non solo, con una sensazione di assoluta sicurezza rispetto al fatto che le forze armate, per esempio, non servivano per fare la guerra. Ancora oggi le vediamo più che altro impegnate, non so, in strade sicure piuttosto che nel soccorso in caso di emergenza. La parola guerra è stata completamente bandita dal vocabolario, tanto è vero che quando l'abbiamo fatta non l'abbiamo detto. Ricordo solo un caso, quello jugoslavo, quando bombardammo Belgrado, e mi capitò di incontrare alcuni piloti che avevano bombardato Belgrado, i quali, dovendo farlo in incognito, si erano appiccicati per protesta sulle spalline un fantasma, per dire: noi non esistiamo, e però esistevano, e lì poi gli storici potranno, frugando negli archivi, trovare anche l'ordine con cui il capo di Stato Maggiore della Difesa, in assenza di una decisione politica, abilitava con meravigliosi giri di frase i nostri piloti a bombardare i serbi. Ma è un esempio fra molti. Quindi un clima di irresponsabilità che ci ha permesso, in un contesto pluralistico, perché sì, era un semiprotettorato americano, ma gli italiani erano leali o sleali contemporaneamente, sì certo agli americani in primo luogo, per le questioni proprio vitali di sicurezza, ma c'era una quota di italiani che erano in realtà leali all'Unione Sovietica, quindi al nemico del nostro protettore, mica pochi. E poi direi una maggioranza degli italiani era, e credo che in buona parte rimanga, fedele alla Chiesa Cattolica, e quindi c'era un altro tipo di lealtà. Sto parlando di lealtà difficilmente compatibili fra loro, voglio dire, insomma, siamo quasi al diavolo e l'acqua santa. E per ultima arrivava l'Italia, quarta lealtà. Oggi siamo entrati in una fase storica completamente diversa, alla quale siamo totalmente impreparati. È in corso una rivoluzione mondiale che chiama ciascuno di noi ad assumersi delle responsabilità, a diventare persona, non solo individuo, a diventare soggetto e non solo oggetto di una protezione altrui o di una legittimazione altrui, e a impegnarsi per evitare quella che è la catastrofe che tutti sentiamo incombere e che tutti vogliamo in qualche modo rinviare a un futuro imprecisato, quello della guerra, che noi avevamo pensato come assolutamente impossibile. Se dovessi dare un titolo a questa fase storica, a questa rivoluzione mondiale, opterei, può sembrare un paradosso, ma opterei per la fine della guerra. Avendo scritto un paio d'anni fa che si chiamava La fine della pace, sarei in contraddizione con me stesso e quindi mi devo spiegare. Sì, io penso che sia finita la guerra, ma non la guerra quella che si combatte oggi in molti paesi del mondo, ma è finita la guerra classica, cioè la guerra come continuazione della politica con altri mezzi, ci insegnava Clausewitz. cioè la guerra ha perso contemporaneamente il fine e la fine. Il fine nel senso che le guerre sono scopo di se stesse. Non si combatte in genere per chissà quale sol dell'avvenire, ma si combatte molto spesso perché l'alternativa magari, per esempio penso all'Africa, è morire di fame, perché le guerre ingenerano poi delle economie perverse, ma tuttavia delle economie. Provate a abolire per esempio i passeur, no? Cioè quelli che noi consideriamo, a giusto titolo, dei criminali che sfruttano i migranti. Beh, ci sarebbero delle rivolte popolari per poter rimettere al loro posto questi signori che sono in realtà gli animatori di molte economie africane. Quindi viviamo anche in un mondo abbastanza paradossale. E in questo mondo le grandi potenze si illudono, e gli esempi si sprecano, di poter governare la guerra, cioè si illudono che una guerra senza un fine possa avere una fine. No, signore, se non hai un fine è la guerra che ti governa, non sei tu che governi la guerra. Se non capiamo questo, e se soprattutto i potenti non capiscono questo, la vedo veramente male. E lasciamo stare i potenti, qui insomma siamo in un ambiente più familiare, ma cosa voglio dire? Voglio dire che tutti noi adesso possiamo e dobbiamo entrare nell'era della responsabilità, non nell'era della delega. E poi se anche volessimo delegare la nostra vita, la nostra sicurezza, il nostro futuro, i nostri figli a qualcuno, ma chi mai potremmo affidarci? Non ci sono più padroni disponibili, ci sono certamente predoni pronti a riempire i vuoti, non solamente spirituali ma anche materiali, che si aprono nei paesi che non hanno un'idea di quel che vogliono. Devo dire che frequentando spesso le scuole, in particolare i licei, la mia sensazione, ma è una sensazione epidermica, è che i ragazzi di oggi, piano piano, ma non tanto piano, stanno capendo che se non prendono in mano il futuro non lo avranno. Mentre noi, parlo della mia generazione, poteva considerare, vivendo in una famiglia non ricca ma agiata, di avere comunque un futuro più o meno agevole e condivisibile, questo oggi i ragazzi hanno capito che non è possibile. E quindi vedo spuntare dei tentativi innanzitutto di analisi critica e poi anche di associazione per combattere per la difesa degli interessi, ma soprattutto per la difesa della pace, che già oggi direi piuttosto incrinata. Il problema, ma questo implicherebbe un'altra conferenza, a mio avviso, è l'università. Avendo insegnato a contratto per diversi anni all'università, non mi sono fatto, devo dire, un'opinione molto positiva su quello che viene insegnato, almeno per esempio nelle materie che erano più affini al mio insegnamento, perché vedevo gli studenti che erano obbligati a pensare che il mondo fosse governato dalle Nazioni Unite, retto dal diritto internazionale, tutte queste belle cose, e che l'Europa era un soggetto politico. Però, insomma, ci sono anche interessi accademici che ogni tanto vogliono il loro prezzo. La guerra, che non è più quella che ci raccontava Clausewitz, anche se, scusate, non per filologia ma per completezza, vorrei ricordare che Clausewitz, come quasi tutti noi, si contraddiceva spesso, anche perché questo era un vizio evidentemente dei grandi pensatori tedeschi dell'Ottocento, penso a Hegel, penso a Marx, insomma i libri non li finivano mai, li lasciavano sempre a metà oppure glieli scrivevano gli studenti. Clausewitz, nel suo famoso Della guerra, Vom Kriege, prima di dire che la guerra è la continuazione della politica con altri mezzi, qualche pagina prima dice questo, cito: «La guerra è un atto di forza all'impiego della quale non esistono limiti. I belligeranti si impongono legge mutualmente. Ne risulta un'azione reciproca che logicamente deve condurre all'estremo». non so se vi rendete conto, proprio il contrario del Clausewitz che noi conosciamo. Noi siamo governati dalla guerra e non è la politica che la orienta. Abbiamo delle, se non fossero tragiche, delle spettacolari conferme di questa tendenza anche in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni. Pensate alle recitazioni mediatiche di Trump, che un giorno dice una cosa sulla guerra all'Iran e il giorno dopo dice il contrario e così via. Però, e questo sarebbe un altro punto da affrontare, una cosa che mi piace particolarmente del magistero di questo Papa è la cura della parola. Perché quando lui dice custodire la persona, intende anzitutto, io credo, custodire la comunicazione. E la comunicazione si basa sulla parola, una parola che deve essere comprensibile, profonda, e che non deve essere entro certi limiti contraddittoria con se stessa. Le comunità, le collettività, le nazioni si formano non quando tutti sono d'accordo, ma quando, non tutti, ma la maggior parte di noi si capisce con l'altro, anche per litigarci, ma si capisce. Noi siamo entrati, e qui ovviamente mi metto il cappello da giornalista e sono tutto pieno di cenere, siamo confrontati con una comunicazione mediatica che non va esattamente in questa direzione. E qui, riprendendo anche quello che è stato detto a proposito della necessità dell'umanesimo, l'umanesimo si fonda sulla filologia, cioè si fonda sulla cura della parola, sulla cura del linguaggio, sull'analisi della parola e sulla capacità di comunicare. Sul dialogo, insomma. Il dialogo è la parola chiave da cui si può ricominciare. Si può ricominciare a riempire quel vuoto che magnificamente Massimo Luciani, e veramente vi consiglio di leggere il suo libro, ci ha illustrato in maniera sintetica anche oggi. La premessa del dialogo è il riconoscimento dell'altro. Riconoscere l'altro non vuol dire riconoscere che abbia ragione, anzi, ma vuol dire che siamo su un piano di parità, che tu mi ascolti come io ascolto te. Come sappiamo, non è esattamente spontaneo, e lo vediamo direi anche dalla cronaca, questo atteggiamento, ma io credo l'architettura della pace è la costruzione del dialogo. E in geopolitica, almeno così come cerchiamo di praticarla noi, il dialogo significa rispondere a tre principi che noi scriviamo sulla lavagna virtuale della nostra scuola all'IMES. Ascolta anche l'altra parte, ama il tuo nemico, e questo è un prestito da Matteo senza diritto di riscatto, taci o di qualcosa di meglio del silenzio. Questi tre motti esprimono la necessità di curare la nostra socialità, perché insomma possiamo pensare quello che vogliamo dell'umanità, ma quello che ci distingue, o che dovrebbe distinguerci, è la nostra socialità, il nostro bisogno dell'altro. Insomma, noi amiamo e odiamo, se non amiamo e non odiamo, difficilmente possiamo essere intesi, non dico persone, ma umani. Nella sua magnifica enciclica, Magnifica Humanitas, Leone esordisce con questa frase: la magnifica umanità creata da Dio si trova oggi di fronte ad una scelta decisiva: innalzare una nuova torre di Babele o edificare la città dove Dio e l'umanità abitano insieme. Non poteva porre, credo, meglio il dilemma che ci tocca tutti. Che cosa vuol dire Babele? Beh, sì, vuol dire l'arroganza umana, e questo ci sta. Ma significa soprattutto, io credo, confusione delle lingue, cioè la dannazione che colpisce coloro che hanno importunato Dio in quell'epoca è quella di perdere la lingua comune e disperdersi in tanti dialetti o in tante lingue l'una all'altra incomprensibili. Vuoto di dialogo, pieno di conflitti. E qui credo che dobbiamo affrontare, per concludere, la svolta, perché di questo si tratta, che nella nostra vita deriva dall'avvento dell'intelligenza artificiale. Io credo che noi stiamo assistendo non semplicemente a una svolta tecnologica, ma a quella, mi piace riferirmi ancora una volta al Papa, che è in realtà una sfida antropologica. Vorrei essere più netto. Noi stiamo assistendo in diretta, quindi non ce ne accorgiamo perché in diretta non ti accorgi quasi mai di quello che accade, ma stiamo vivendo in diretta quello che è un cambio di specie. È successo varie volte nella vicenda dell'umanità. C'è stato Cro-Magnon, c'è stato Neanderthal, Sapiens, adesso siamo a Sapiens Sapiens. Dubito che arriveremo al triplice Sapiens, mentre vedo un'inclinazione verso l'Homo Mechanicus, cioè l'uomo che invece di governare le macchine ne è governato o rischia di esserne governato. Questo è il rischio del nostro tempo. Ricordiamo Giovanni, prima era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio. Bene, invece del Verbo mettiamo l'intelligenza artificiale, che molti considerano il Verbo, e capiamo che l'intelligenza artificiale è una sfida a Dio, ma direi da laico è una sfida a tutti noi, a tutte le persone. E attenzione, questo passaggio di specie, come tutti i passaggi di specie, perché Neanderthal e Sapiens per vari millenni sono convissuti, avviene in modo asimmetrico contemporaneamente. Cioè noi abbiamo e avremo sempre di più un gap tra, scusate l'inglese, una differenza tra coloro che sono più dentro questo mondo dell'intelligenza artificiale e quindi ragionano a loro modo, o io direi spesso non ragionano, e coloro che invece sono ancora sapiens sapiens, sia pure a modo loro. Questa differenza naturalmente non è solamente culturale, è una differenza spesso economica, spesso culturale. La cura, a mio avviso, sta nel innanzitutto recuperare a livello scolastico, sottolineo scolastico, quella che una volta si chiamava la paideia, cioè l'educazione basata sui classici. Noi ora possiamo diplomarci, possono diplomarsi, senza avere molte idee su quello che è il patrimonio che la classicità ha lasciato, a mio avviso, per sempre all'umanità, ma senza nemmeno sapere che cosa è stato per restare all'Italia il Risorgimento o il fascismo, che sono temi ancora parte di dibattito politico, temi non storicizzati. E perché non sono storicizzati? Perché storicizzare vuol dire che il mondo non è fatto in bianco e nero, ma è fatto di tanti grigi, e relativizzare la storia è qualche cosa che non è tollerabile per coloro che pensano ancora come individui, mentre la necessità per le persone. Vi ringrazio.
0: Ringrazio Lucio Caracciolo perché ci ha mostrato come il tema posto da Massimo Luciani si possa applicare anche a qualcosa che, dicevamo prima, sembra escluderci. Il tema del dialogo, il tema della persona che invece di imporre scelte che prescindono dalla sua soggettività, costruisce mondi possibili, diversi. In questo meeting risuona molto, perché il dibattito che abbiamo fatto con il Fondo Monetario e il Banca Mondiale parlava del multilateralismo come una possibilità diversa di costruire un ordine possibile, che nulla è irreversibile, nulla è meccanico, nulla è irreversibile. Veramente interessante su temi che in altri aspetti sembrano essere scenari che dominano su di noi e non implicano la responsabilità personale nostra e dei nostri politici. Allora quindi è fondamentale a questo punto il terzo passaggio che chiediamo al Vicepresidente della Corte Costituzionale Lucio Antonini, che è quello dei corpi intermedi e dello Stato, perché dove vengono educate queste persone di quelle descritte da Massimo Luciani e che quelle che poi contribuiscono a costruire democrazie che sono in grado di relazionarsi tra di loro. Ci devono essere luoghi, non basta votare. Il voto oggi non è un sintomo di democrazia, ci sono molti paesi dove si vota e si costruiscono oligarchie, perché anche l'opinione pubblica è succube del potere, sono luoghi di elaborazione di questo. Allora cosa vuol dire il ruolo di corpi intermedi che siano abitati all'interno, che abbiano soggettività, che non siano semplicemente corporazioni di potere? E come può nascere uno Stato che non è quello psiano, ma quello che poi è nato 80 anni fa della Costituzione, ad esempio, espressione di questi corpi intermedi?
3: Sentite, Tocqueville diceva non basta votare per essere liberi, e quindi già 200 anni fa ci diceva la necessità dei corpi intermedi. Nel libro di Luciani si torna a legare la necessità dei corpi intermedi al recupero della soggettività, e lui auspica il ritorno di corpi intermedi di una certa caratura culturale. Secondo me questo è essenziale. Ma per rispondere alla tua domanda, Giorgio, io voglio fare una piccola premessa sul tempo che stiamo vivendo, perché questa è emerso anche da quello che abbiamo sentito. Caracciolo parlava della parola responsabilità. Questa è una delle parole chiave usate nell'intervento di Papa Leone ieri, responsabilità. Dobbiamo assumere responsabilità, perché il tempo che stiamo vivendo è un tempo antitetico alle relazioni autentiche. Non viviamo più nell'epoca dell'individualismo. Cioè quello che lo definiva Putnam bowling alone, no? Gli americani vanno a giocare a bowling da soli, e quindi abbiamo perso, non più con gli amici, abbiamo perso un enorme patrimonio sociale. Oggi è l'epoca del singolarismo, che è un fenomeno che si sta diffondendo, cercherò di illustrarlo, molto più insidioso e molto più pericoloso, che non ha la dignità culturale che aveva l'individualismo. Cioè l'individualismo si basava sul fatto che gli individui erano uguali e quindi erano titolari di diritti. Nell'individualismo liberale nascono i diritti, libertà, proprietà. Nell'individualismo moderno nascono i nuovi diritti, che poi nella cultura woke tengono a diventare magari diritti insaziabili. Però, diciamo, c'era questa dignità ultima dell'individuo. Oggi il singolarismo si basa sulle preferenze. Cioè qualcosa è cambiato. Si basa sull'autonomia. Io sono il complesso delle preferenze che vivo. Io sono la mia autonomia e la rivendico gelosamente. Io sono la mia autonomia. C'è una canzone Soltera di Shakira che racconta che lei è stata piantata dal fidanzato. Adesso lei è single e quindi è un inno alla vita da single, perché da single tu sei più forte. Non hai più quello che ti tradisce, con cui litighi, che ti può lasciare. Non sei più fragile perché sei single. Questo è il singolarismo, cioè questa teoria che da solo io sto meglio che dentro la relazione. È l'inno alla vita da single. Ma questa solitudine che si viene a creare non è la solitudine di Pascal, io sto bene da solo nella mia stanza. Non è la solitudine di Emily Dickinson, questa solitudine mi fa compagnia. Questa è solitudine cinica, dove nasce quel fenomeno nuovo che oggi possiamo sperimentare e vedere in giro, che è quello delle, le chiamano le passioni tristi. Su questo vorrei fermarmi, le passioni tristi. Ci sono due psichiatri, Menayab e Smith, che hanno scritto questo libro che si intitola L'epoca delle passioni tristi, che riprende una elaborazione di Spinoza nel Seicento. Ritorna Spinoza, nella modernità ritorna molto Spinoza. Adesso ritorna con questa cosa delle passioni tristi. Cosa sono le passioni tristi? Tristezza, l'odio, la gelosia, l'attaccamento al potere, la paura. Cioè le passioni tristi stanno a significare per i giovani, ecco, a differenza tua, io invece nei giovani vedo purtroppo, la mia esperienza, la difficoltà a investire nel futuro. la difficoltà è investire nel futuro. Cioè, se tu gli dici pensa al tuo futuro, l'esperienza, impegnati, pensa al tuo domani, loro rimangono freddi. Loro rimangono freddi, del futuro non gli interessa, loro sono rannicchiati in un eterno presente. È un eterno presente quello che vivono, ma non è un eterno presente in cui stanno felici e vite, non è l'eterno presente della densità dell'istante, è un eterno presente in cui sei impaurito. Questo è quello che io rischio, vedo, le passioni tristi. Non sono felici. Le passioni tristi sono passioni negative, sono quelle che appesantiscono, alimentano la sofferenza, la discriminazione, cioè quelle che portano i giovani all'autismo digitale. Quanti ragazzi oggi vediamo chiusi nell'autismo digitale? E i grandi, noi, nella passività rancorosa. Quanta gente non va a votare, alimenta il populismo non andando a votare? La passività rancorosa, no? Queste sono le passioni tristi, secondo me, che stanno, ci stanno dominando. E allora la domanda è: ma qual è l'origine? Perché nascono queste passioni tristi? Perché siamo finiti in un'epoca di singolarismo? Allora, io qui la intravedo in un grande decadimento che sta vivendo la nostra epoca, e poi mi aggancerò a un'intuizione, secondo me, profondissima di Massimo Luciani, che secondo me va ripresa e va rilanciata. La chiamo la riduzione del desiderio. La riduzione del desiderio. Ho recentemente riletto Madame Bovary di Flaubert, per riprendere il richiamo alla letteratura. Madame Bovary è un romanzo stupendo, fantastico. Ma Madame Bovary è l'emblema del desiderio ridotto, ridotto a piacere immediato, a possessività, a narcisismo. Nei suoi amanti lei adora l'immagine che ha di se stessa. Il contrappasso è che l'amore di Madame Bovary diventa una finestra sul nulla. Lei si suicida, e quando Flaubert descrive il funerale di Madame Bovary è una cosa agghiacciante, agghiacciante, agghiacciante. Una finestra sul nulla. Io credo che quello che Flaubert scriveva a metà dell'Ottocento, inserendosi poi in un filone molto radicato, no? Culturale molto strutturato, sia quanto mai attuale. Tutti pensiamo, molti pensano che tutto finisca nel nulla, tutto finisce nel nulla. E se allora il futuro è questo, conviene rannicchiarsi nel presente. Le passioni tristi ci rannicchiano nel presente, dove non siamo felici. E allora così si cade, non c'è più speranza, si cade nella distopia, cioè il contrario dell'utopia, no? Non si vede un futuro. È la sindrome che colpisce chi vede, vive solo passioni tristi. Non è caso che il Papa abbia detto ieri è un futuro, avete un futuro positivo, abbia rilanciato questa idea del futuro positivo, contrario della distopia. Io sto scrivendo un romanzo, perché visto, poi dopo diranno gli altri se vale la pena o no, però il tema è le passioni tristi. Secondo me la responsabilità che noi abbiamo è rilanciare le passioni positive. Dobbiamo rilanciare passioni positive. Perché questa è la grande trappola da cui dobbiamo difenderci. Perché questa riduzione del desiderio, secondo me, condanna la nostra modernità a una gravissima forma di irrazionalità. Irrazionalità. Non è un caso che sia il presidente Mattarella che il Papa abbiano usato entrambi un termine, perdita di realismo. Attenti alla perdita di realismo. La perdita di realismo è irrazionale, è irrazionalità, no? E allora, secondo me, bisogna difenderci da questa riduzione del desiderio. Don Giussani già 30 anni fa diceva: una riduzione dei desideri dell'uomo viene perseguita sistematicamente. Da chi? Dal potere. Nell'appiattimento del desiderio ha origine lo smarrimento dei giovani e il cinismo degli adulti. E imputava questa sistematica riduzione appunto al potere che vedeva nei mass media e nella scolarizzazione. Questo era quello che vedeva Giussani. Io penso che lui, se potesse scrivere oggi, credo che come la Magnifica Humanitas punterebbe il dito contro lo sconfinato potere dei padroni del vapore, cioè delle piattaforme digitali. Oggi le piattaforme digitali perseguono una sistematica riduzione del desiderio. Nelle piattaforme digitali la persona è sempre mezzo, mai come fine, non è mai un fine la persona. Le piattaforme mirano a catturare l'attenzione, perché catturando l'attenzione tu hai guadagno, catturi la persona e quindi guadagni la sua attenzione e guadagni economicamente. Una Madame Bovary, e quindi ti bombardano con quelle che sono le tue preferenze, quindi alimentano il singolarismo, la gelosia delle tue preferenze viene alimentata, cioè Madame Bovary sarebbe stata bombardata da messaggi che a seconda

all'infinito. Luciani cita un passaggio di Recalcati, per esempio sull'amore, non è volontà di appropriazione come Madame Bovary con i suoi amanti, ma l'amore è il riconoscimento dell'altro. L'amore è quel riconoscimento, questo è il desiderio non ridotto, capito? L'amore come riconoscimento dell'altro. Che questa sia la natura del desiderio, secondo me Agostino lo dice in un passaggio che è straordinario, quando lega il desiderio alla preghiera e dice, ha il coraggio nella sua epoca di legare desiderio e preghiera. Qualunque cosa tu faccia, se desideri, non smetti mai di pregare. Se non vuoi interrompere di pregare, non cessare di desiderare. Se il tuo desiderio è continuo, continua la tua voce. Tacerai se smetterai di amare, cioè di desiderare. Cioè lega il desiderio alla preghiera. Questa è un'intuizione straordinaria che fa emergere tutta la portata del desiderio. E qui c'è il desiderio nella portata infinita. Ma allora qui si capisce perché l'enciclica parli di una magnifica umanità. La magnifica umanità nasce perché ha dentro questo desiderio che ha una portata infinita. E Vitadini ha già citato il pezzo di Don Giussani, ma lo ridico. Il desiderio è come la scintilla con cui si accende il motore. Tutte le mosse dell'uomo nascono da questo fenomeno, da questo dinamismo costitutivo dell'uomo. Il desiderio accende il motore dell'uomo e allora si mette a cercare il pane e l'acqua, si mette a cercare il lavoro, si mette a cercare una poltrona più comoda, un alloggio più decente, si interessa come mai taluni hanno e altri non hanno, si interessa come mai certi sono trattati in un certo modo e lui no, proprio in forza dell'ingrandirsi, del dilatarsi, del maturarsi di questi stimoli che ha dentro e che la Bibbia chiama globalmente cuore. Ma allora nasce la domanda, e qui arriva la risponde, dice, ma com'è possibile non ridurre il desiderio? Noi che viviamo in questa epoca, dominata dai padroni del vapore, dominata da una volontà di potenza, ma come facciamo? Come siamo in grado di non ridurre il nostro desiderio, di non fare la fine di Madame Bovary? Come facciamo? Allora, qui entra il grande discorso dei corpi intermedi. Qui entra il grande discorso dei corpi intermedi, che ha questa portata, secondo me. Occorrono luoghi, relazioni, amicizie, dove è possibile percepire in azione un desiderio non ridotto. Noi come Corte Costituzionale abbiamo fatto qualche sentenza in cui abbiamo messo in evidenza la portata anche di azione civile, di benessere civile che porta a questo desiderio non ridotto. Prima ancora che, leggo una sentenza della Corte, prima ancora che nascessero i sistemi pubblici di welfare, la creatività dei singoli, cioè il desiderio, si è espressa in una molteplicità di forme associative, società di mutuo soccorso, opere caritatevoli, monti di pietà, che hanno quindi saputo garantire assistenza, solidarietà e istruzione a chi, nei momenti più difficili della nostra storia, rimaneva escluso. Oppure, all'origine dell'azione volontaria c'è l'emergere della natura relazionale della persona umana, che nella ricerca di senso della propria esistenza si compie nell'apertura al bisogno dell'altro. Il volontariato costituisce una modalità fondamentale di partecipazione civica e di formazione del capitale sociale delle istituzioni democratiche. Però c'è un però. Questo mondo dei corpi intermedi, che da un certo punto di vista sta aumentando come iscrizioni nei registri, eccetera, registra anche un affaticamento, perché tutta la teoria e la pratica della disintermediazione che abbiamo vissuto non solo ha, diciamo, colpito i partiti e i sindacati, ma ha colpito anche il mondo dei corpi intermedi. Infatti abbiamo visto che l'Istat ha denunciato un diminuzione 3% dei volontari, una diminuzione dei volontari. È molto importante il piano dell'economia sociale che adesso ha fatto il governo con la sottosegretaria Lucia Albano, perché quella vuol dire che anche pubblicamente si riconosce, dal punto di vista proprio lo Stato riconosce l'importanza di questo serbatoio di desiderio non ridotto, perché questo è fondamentale per, io addirittura dico, per il continuare a garantire una democrazia sostanziale. Un articolo di Vitadini su Avvenire è emblematico, stupendo, mette in evidenza le caratteristiche negative che possono affliggere i corpi intermedi. Dice, i corpi intermedi possono ridursi a contenitore, il corpo intermedio continua a esistere come forma, ma non come esperienza viva. Si ripetono i gesti.

gesti, i linguaggi, le appartenenze, ma non c'erano più domande. La seconda patologia, la riduzione corporativa. Il gruppo non è più un luogo che apre la persona alla società, ma uno spazio chiuso, un ghetto, che difende il proprio particolare, invece che contrastare l'egoismo, lo riproduce in forma collettiva. La riduzione settaria, ideologica o fondamentalista, l'appartenenza non è più occasione di responsabilità, ma un rifugio identitario. Si sta insieme per confermare ciò che già si pensa, non per lasciarsi provocare dalla realtà e dagli altri. La riduzione nostalgica. Il corpo intermedio vive soltanto del proprio passato, ripete parole, simboli, gesti, forme organizzative, senza sapersi confrontare con i cambiamenti. Io non trovo una definizione, descrizione migliore di quella che ha fatto Vittadini dei rischi che possono correre i corpi intermedi. O la corpi intermedi così non sono più qualcosa che impedisce la riduzione del desiderio. Non sono più un luogo che contrasta il decadimento nelle passioni tristi. Non mantengono vivo un popolo, ma nemmeno una democrazia. I corpi intermedi sono fondamentali per la democrazia, ma devono essere corpi intermedi vivi. E allora qual è l'antidoto? Vittadini dice: la salvezza viene dal mantenere viva in essi l'inquietudine, e torna Agostino, l'inquietudine che spinge a ricercare la verità, a confrontarsi, a non raccontarsi le parole, le risposte già pronte, a essere fedeli alla propria mission ideale. Penso che in corpi intermedi che vivono questa inquietudine e che in quanto tali diventano poi effettive comunità pensanti, sta la possibilità di trovare, e qui il punto, un'alternativa culturale ed esistenziale a quelle ideologie, Massimo Luciani parlava di antiumane, io dico quelle ideologie che con alle spalle i nuovi padroni del vapore, le grandi piattaforme tecnologiche, si stanno affermando soprattutto negli ambienti anglosassoni, l'ideologia transumanista e l'ideologia postumanista, che vanno riscuotendo crescenti interessi. Si pensa al ruolo che hanno personaggi come Peter Thiel, il paradosso straussiano, oppure Mark Andersen nel suo manifesto tecno-ottimista. Un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva, occorre un'alternativa culturale che faccia emergere che ciò che salva il desiderio dell'uomo, ciò che permette di custodire la nostra magnifica umanità, non è un'autosufficienza potenziata, non è un'autosufficienza potenziata, ma è una relazione che libera, una relazione autentica che libera. Questo è quello che permette di non ridurre il desiderio. In questa alternativa penso che sta in fondo, lo citava già Caracciolo, la contrapposizione che nell'enciclica fa il metodo Babele, no, dell'arroganza, la volontà di potenza che però non riesce a costruire nulla, e il metodo Neemia, cioè il sacerdote che invece riesce a ricostruire Gerusalemme chiamando tutti a cooperare per il bene comune. La domanda, esistono ancora luoghi così? Beh, io penso di avercelo di fronte, penso che il meeting con l'entusiasmo che secondo me ha visto il Papa anche, che ha acceso e ha rilanciato, sia uno di questi luoghi dove esiste ancora appunto questa capacità di non ridurre il desiderio. Io penso che solo se esistono luoghi dove il desiderio non è ridotto, esistono laboratori di soggettività per riempire il mondo, per riempire il mondo. Questo lo si deve vedere però nell'apertura a 360 gradi, un'inquietudine che mette in ricerca, che ci fa sentire tutti compagni di viaggio, nel riconoscere che l'amicizia ha ancora un senso profondo, e che è un luogo in cui si ha in coraggio di guardare in faccia le domande, come Ivan nei fratelli Karamazov nel dialogo con Alyosha, no? Sulla sofferenza dei bambini innocenti, le domande che pone, incalzanti. Dobbiamo avere il coraggio di guardarle in faccia, non cercare le risposte. Il coraggio vero nella vita penso che sia più saper guardare in faccia le domande, non scappare dalle domande, appunto non ridurre i desideri. Ecco, questo penso che sia importante. Allora, io da questo punto di vista, io penso che la riduzione del desiderio ci condanna all'irrazionalità, ho detto prima. Da questo punto di vista, l'intuizione di Luciani, Giorgio, questo è importante, di recuperare un dialogo fra illuminismo vero e pensiero cattolico, che sono stati sempre contrastanti, sia in questo tempo di modernità e di postumanesimo e di transumanesimo, una cosa essenziale, è una prospettiva nuova, è essenziale dal punto di vista
culturale. Io credo che solo non riducendo il desiderio, e ho finito, si potrà essere uomini e donne che, come dice l'enciclica, entrano nei cantieri della storia per costruire la città dell'amore nell'era digitale. C'è un passaggio di Agostino che ho visto nella mostra che dice così: cerchiamo di vivere bene e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi. Come siamo noi, così sono i tempi. E allora concludo leggendo un brano di un libro, L'amicizia, diario di un gesuita in fabbrica, che dice così, Brookhaven: quando pensiamo alla creazione divina, pensiamo sempre a un passato mitico o a un avvenire perfetto. Ma è fonte di gioia scoprire che questa creazione mitica e santa è il mondo concreto di oggi. Qui ora, a Bruxelles, questi uomini concreti, in questa fonderia sporca, anche i nostri amici, tutto questo costituisce la realtà, e la realtà è santa. Essa, infatti, è l'unico luogo dove Dio può venirci incontro, e quindi l'unico luogo dove ci viene incontro. Anche se dovessi scegliere fra il Rovete Ardente e Bruxelles, scelgo Bruxelles. Grazie.

0: C'è un libro che ho appena riletto di un autore che io adoro, che è Steinbeck, che si chiama La Valle dell'Eden, sempre per rimanere sulla letteratura, che ha come punto cruciale la lettura, la rilettura di Caino e Abele. E c'è questo cinese che ha letto questo, che, a cui sono dette due letture diverse. La prima, dopo che Caino ha ucciso Abele, Dio gli dice, prima interpretazione, tu vincerai il male. Seconda interpretazione, tu dovrai vincere il male. Lui non è convinto e nel libro studia l'ebraico per ritradurre quella parola. La parola è in ebraico tinshil, tu puoi vincere il male. Oggi noi abbiamo messo a tema questo tema, il potere. Il desiderio è la possibilità di fare il bene, non la necessità di fare il bene nell'impossibilità di fare il bene. Questo desiderio evidentemente va educato. Per poter fare il bene occorrono luoghi in cui uno venga educato verso il bene. Non in un passaggio di un volantino che facemmo quando io ero universitario insieme a Giussani sul terrorismo, si diceva: terroristi non si nasce, si diventa, è frutto di una cultura, è frutto di una mentalità. Questo è il tema di corpi intermedi e di stati che, come dire, mettono a tema questa educazione, questa possibilità. E noi siamo qui a dire: non è né il meccanicismo del bene né il meccanicismo del male vale. E questo addirittura può essere per le situazioni internazionali. Perché le situazioni internazionali, l'abbiamo sentito da Caracciolo, dopo aver sentito questo tema che io ritraduco di massimo, di questa rinascita del soggetto, che è questa libertà, questa possibilità in cui ci si può dialogare, si può finire le guerre, si può, dopo la seconda guerra mondiale, la differenza della prima, decidere che le nazioni europee non si fanno più la guerra e si mettono insieme sul carbone e sull'acciaio, cioè su quello che oggi si discute sull'energia. Si può, diventa da persone. Ma questo è la possibilità. E io penso che questo sia qualcosa che viene anche dall'incontro col Papa, che è un invito a questa possibilità. Leggo per finire due frasi. Occorrono pionieri coraggiosi che comincino dalla propria inversione di rotta a rendere convincente e credibile la conversione richiesta a tutti. Non ci sia soltanto chi soffia sul fuoco della stanchezza e della disperazione, ci sia anche chi riaccende sogni e visioni. Le due strade sono incompatibili perché uno sfrutta la divisione, l'alienazione e la disperazione, l'altra serve il regno di Dio e la sua giustizia. Noi possiamo fare questo luogo, ma non basta neanche ascoltare il Papa passivamente e ripeterselo. Occorre fare questo percorso, che è un percorso che accomuna laici e non credenti, illuminismo e cattolicismo, che è la possibilità dell'uomo moderno in cui nell'io sta tutta la scelta, non è l'organizzazione, non è neanche una chiesa, se non ha dentro l'io, non è neanche un'organizzazione per la libertà, se non ha dentro l'io. L'io è l'origine nel mondo moderno della chiesa e delle strutture fatte per il bene. Su questo io che si mette insieme e diventa un noi, noi possiamo incontrarci.
1: Rispondere all'appello del meeting funziona ora, perché questo meeting funziona ora, perché il meeting non si finanzia da solo. E ha bisogno quindi del nostro contributo, che è possibile fare negli appositi luoghi durante il meeting. Grazie.
2: 18:56 minuti, Radio Radicale. Vi ricordiamo che questo era un dibattito nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini. intitolato Le risorse dell'io oltre il crepuscolo dell'individuo, dibattito che si è tenuto nella giornata di ieri. Noi adesso andremo in diretta, torneremo in diretta con il meeting di Rimini per andare ad ascoltare l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG La 7, e Bruno Vespa, giornalista e scrittore, ideatore e conduttore di Porta a Porta. Questo incontro sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. E allora chiediamo in merito alla regia. E allora intanto andiamo a vedere le notizie del giorno, mancherà qualche minuto l'inizio di questo dibattito, vi ricordo ancora, intitolato Storia dell'Italia presente, con Enrico Mentana e Bruno Vespa, moderato da Mattia Ferraresi, è previsto l'inizio alle 19. Andiamo a vedere le prime notizie, le vediamo sui siti di informazione di alcuni quotidiani. Naturalmente io vi ricordo il nostro notiziario alle 20:30, la terza edizione dei notiziari di Radio Radicale, questa sera curato e condotto da Andrea Billau. Partiamo dal Corriere della Sera. In primo piano l'incontro dei volenterosi, da questo incontro dicono bisogna rinforzare le sanzioni contro Mosca, da Gran Bretagna e Francia l'ok a Kiev per produrre missili da crociera. Intanto anche il presidente del Consiglio Meloni dice invieremo generatori elettrici, Meloni che era in collegamento come sanno i nostri ascoltatori. Ancora dal Corriere della Sera, il drone russo guidato interamente dall'intelligenza artificiale che ha fatto 3 morti, le contromosse di Kiev, così l'intelligenza artificiale sta già cambiando la guerra. E vediamo ancora, ci sono diversi approfondimenti, le code per la benzina, l'Armageddon del grano saraceno, la guerra rovina l'economia e la vita dei russi, i 108 kg e il rischio obesità, la paura dei medici per la salute di Donald, ha preso 10 kg e poi un anello prezioso regalato a Trump dalla lobby dei diamanti, insorgono i denari. Naturalmente siamo negli Stati Uniti. E ancora sul Corriere della Sera, Meloni ad Amatrice, incontra i familiari delle vittime, l'omelia di Zuppi, 142 secondi di distruzione interminabile, e Mattarella che parla della ricostruzione, ultimare la ricostruzione, dice il capo dello Stato. Poi naturalmente ci sono le notizie di sport. Vediamo sul sito della Repubblica, l'altro sito del quotidiano dei quotidiani più diffusi in Italia, anche la Repubblica apre con il terremoto 10 anni dopo, Meloni incontra i familiari delle vittime, l'omelia di Zuppi, Amatrice non c'è più e non c'è ancora. Queste le parole di Zuppi, monito di Mattarella anche sulla Repubblica, sulla ricostruzione. E poi l'intervista al commissario Castelli, l'obiettivo è finire i lavori nel 35, quindi nel 2035, danni dal super bonus. Così il commissario Castelli, ci sono delle immagini di 10 anni fa, ore 3:36, il centro Italia treme e crolla, siamo tornati lì per raccontare un territorio diviso ancora tra dolore e mancato domani. Vengono affiancate anche immagini dell'epoca con immagini odierne in cui ancora prosegue la ricostruzione. Ancora sul Corriere della Sera poi si parla dopo il terremoto e questo speciale sull'incontro odierno sui 35 anni dall'indipendenza dell'Ucraina, la chiamata tra i volenterosi rinforzare le sanzioni contro Mosca e la Premier, come scrivono sul Corriere, sulla Repubblica, invieremo generatori elettrici. Vediamo ancora di cosa ci parlano sulla Repubblica, l'anniversario Zelensky, non ci arrendiamo, e a Kiev sfilano i droni terrestri per la festa dell'indipendenza, e c'è un'immagine molto particolare di questa sfilata. E poi anche la Repubblica ci offre una serie di approfondimenti: da Regno Unito e Francia l'ok all'Ucraina per produrre missili Storm Shadow, e il Cremlino attacca Londra, la mossa dell'Unione Europea, 6,1 miliardi per gli ucraini, Costa che dice supporto incrollabile. E ancora l'arcivescovo, il ministro degli esteri vaticani in Russia, dialogo in una fase internazionale delicata. Noi vi ricordiamo ancora che, grazie alla regia anche di Iva Radishev, stiamo aspettando che inizi l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente, incontro che si tiene nell'ambito della 47esima edizione del meeting di Rimini. Lo seguiremo in diretta, incontro con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG La 7, e Bruno Vespa, giornalista, scrittore, ideatore e conduttore di Porta a Porta, incontro che sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista di Il Domani. Ancora torniamo sulle notizie di questo tardo pomeriggio, mentre siamo in attesa che riprendano i lavori con questo dibattito dal meeting di Rimini. E ancora sulla Repubblica ci offrono una mappa: la Ucraina recupera il terreno perduto, ma il Donbass è a rischio, così sulla questione. Scusate, così sulla Repubblica. Vediamo altro quotidiano, altro sito di quotidiano, e andiamo su Il Foglio, che hanno tutt'altra apertura: il riscatto di Taranto, fuori l'Ilva, dentro i giochi. E naturalmente si parla dei giochi. È sottinteso il riferimento ai giochi del Mediterraneo. Un tempo era la città più importante e ricca del sud Italia, oggi, dopo anni di populismo e decrescismo, se ne parla come di un malato da risanate. Ma da cosa? Ed è questo l'articolo firmato da Anna Rita Di Giorgio. Naturalmente gli ascoltatori più affezionati di Radio Radicale ricorderanno il nome di Anna Rita Di Giorgio, perché faceva parte della galassia radicale. Questo per quanto riguarda Taranto, questo per quanto riguarda la situazione attuale di questa città pugliese. E poi lo spunto: Falcone, l'estraneo al partito dell'antimafia. Così Gian Domenico Cagliazza, altro nome che i nostri ascoltatori e ben conoscono, autore di una rubrica, curatore di una rubrica sulla nostra emittente. Meloni, altro tema affrontato su Il Foglio: Meloni non dissimula le sue ascendenze, l'antifascismo è nei fatti. Il giudizio su Almirante divide, è normale, ma il passato equivoco conduce alla normalizzazione presente. A fronte di destre rossobrune impalatabili, l'esame disincantato ma non indisponente di Roger Cohen sul New York Times, e questo è l'articolo, l'editoriale firmato da Giuliano Ferrara, dall'Elefantino, con il sommario. Gli altri argomenti presentati sul foglio: l'intervento, questo centrosinistra mutato è impossibile da moderare, è un intervento di Luigi Marattin, chi è rimasto alle idee del PD del 2016 si ritrova di destra, quale mediazione può trovare con chi gli ha spostato il pavimento sotto ai piedi? E poi ancora a destra, in Calabria Vannacci spiazza Forza Italia, Domenico Giannetti, ex deputato azzurro, sarà il candidato di Futuro Nazionale alle suppletive di Reggio Calabria per il seggio lasciato libero da Francesco Cannizzaro. E poi il caso, minacce di morte al tenente colonnello Gianfranco Paglia. Tali gravissime minacce, un virgolettato, provengono da soggetti che non hanno gradito né condiviso le recenti posizioni espresse dal decorato nel corso di alcune interviste rilasciate agli organi di informazione inerenti l'europarlamentare Vannacci, ha scritto in una nota il consigliere del ministro della difesa. E poi si prosegue con a proposito di Walk. Vediamo ancora altro quotidiano, altro sito di un altro quotidiano, il Riformista. Io intanto vi ricordo ancora che siamo sempre in attesa di collegarci in diretta, di tornare a collegarci in diretta con il meeting di Rimini per andare ad ascoltare l'incontro intitolato Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG della 7, e con Bruno Vespa, giornalista, scrittore e conduttore, nonché ideatore di Porta a Porta. Moderato questo dibattito, sarà moderato questo incontro, sarà moderato da Mattia Ferraresi, giornalista del Domani. E vi dicevo, andiamo a vedere il Riformista. Nel taglio alto, come prima notizia, come primo approfondimento, il fenomeno Vannacci. Chi vota il generale in Italia, dal nord alle città medie ai Macios Alfa, Futuro Nazionale bocciato da studenti e giovani. Così questo approfondimento del Riformista. Nel taglio alto c'è scritto il bivio: da solo o in coalizione. Naturalmente staremo a vedere. Paolo Natale ne scrive: come ormai sappiamo bene, il fenomeno che caratterizza questo ultimo scorcio di legislatura è la crescita piuttosto rapida di Futuro Nazionale e dei consensi verso Vannacci. Poi naturalmente staremo a vedere durante le elezioni. In primo piano, per quanto riguarda ancora la politica, Ferrovie dello Stato, c'è la visione, ma a mancare sono le coperture dell'unico azionista, il MEF. E poi ancora Superman Ranucci, il libro Boomerang, il suo racconto hot con la saggista: se non è reato è ipocrisia, e ce ne parla Anna Limpido, il sacrificio professionale e la parte che ora diventa romanzata. Sui Riformista si parla anche del Nobel per la pace ai bambini di Gaza, rischia di produrre l'effetto opposto, sostenere la narrazione di Hamas. Così su il Riformista in tema. E poi si prosegue ancora su Vannacci e su Forza Italia, il dopo Tajani, Occhiuto e Bergamini, per andare oltre la sopravvivenza, e da 3 anni si attende la discesa di Marina Berlusconi. E questo ben lo sanno anche i nostri ascoltatori, tante volte se ne è parlato, ma noi siamo pronti, anzi il meeting di Rimini è pronto, con Storia dell'Italia presente con Enrico Mentana e Bruno Vespa.
3: Benvenuti,
2: moderati da Mattia Ferraresi,
3: a questo incontro intitolato Storia dell'Italia presente. La frase fatta quando si introducono due persone importanti e note che non hanno bisogno di presentazioni, però in questo caso è vero, perché il vostro applauso a priori lo dimostra. I nostri ospiti questa sera non hanno bisogno di presentazioni. Alla mia sinistra abbiamo Bruno Vespa e alla mia destra Enrico Mentana, e adesso possiamo fare un applauso compiuto. L'unico che ha bisogno di presentazioni sono io, forse, quindi mi presento, sono Mattia Ferraresi, sono un giornalista del quotidiano Domani. Questa sera, grazie, questo me lo sono andato a cercare. Questa sera abbiamo la opportunità, oltre che l'onore, di avere evidentemente due giornalisti che tutti conosciamo e volti notissimi, volti e penne notissime del giornalismo italiano, che hanno anche una particolarità che non è comune a tutti, quello di essere, quello che a me piace dire, un po' degli storici del presente. Cioè, la loro esperienza lunga, possiamo dirlo, gli permette loro di avere una prospettiva su come il paese, non solo diciamo inseguendo la cronaca, ma su come il paese è cambiato, sta cambiando e su dove sta andando. Quindi noi mi sembra ragionevole e sensato cogliere questa opportunità per avere un po' la loro prospettiva, che certamente gode di un punto di vista assolutamente privilegiato sul nostro paese, ma non solo. E io partirei un po' dalla cronaca, partiamo dal dato, perché le cronache politiche di queste settimane ci parlano di screzi, litigi, difficoltà sia nella maggioranza che nell'opposizione. Eppure effettivamente soltanto qualche mese fa l'Italia veniva, soprattutto nella stampa internazionale, che certo non è tenera con il governo di Giorgia Meloni in generale, erano piene di racconti di una certa stabilità dell'Italia rispetto a un mondo e a un'Europa che evidentemente vive una fase di particolare confusione e difficoltà, e quindi l'Italia si è trovata per un momento in questa posizione di essere un luogo stabile, con un governo che dura molto oltre la media dei governi dell'Italia repubblicana, e questo governo preso esempio di una stabilità. Ecco, io vorrei chiedere a voi come leggete questa fase di stabilità. Stiamo parlando di una vera stabilità, di una specie di immobilismo travestito? Partirei da Bruno Vespa. Grazie.
4: Grazie intanto Mattia per questo invito. Per me è la prima volta al meeting di Rimini e devo dire è un'esperienza veramente fantastica vedere tanti volontari, tante persone così coinvolte. Cioè è un'esperienza emozionante anche per chi sta su piazza da parecchio tempo. Allora, io credo che la stabilità sia un elemento positivo. Mi ha colpito, io un mese fa sono stato a Londra a cena in un ristorante aperto da poco da un importante imprenditore di questo settore, tra l'altro nel vecchio ufficio di Churchill durante la guerra a Whitehall. E lui mi ha detto: per la prima volta mi sento governato. Questa cosa mi ha molto colpito, perché la stabilità, poi naturalmente sono difetti dappertutto, ma la stabilità è un valore straordinario, perché consente di avere una prospettiva che i governi italiani non hanno mai avuto. Il 4 settembre Giorgia Meloni non diventa il Presidente del Consiglio con il governo più lungo della storia della Repubblica, ma addirittura più lungo dal 1861, cioè dall'inizio del Regno d'Italia, perché c'era Berlusconi, poi c'era Giolitti, voglio dire, quindi la stabilità non è, vabbè, poi naturalmente Berlusconi è durato 9 anni e mezzo, Giolitti più di 10, l'obiettivo di Berlusconi era di raggiungere Giolitti, non ce l'ha fatta, ma insomma tornavano spesso al governo, ma non si riusciva mai a completare una legislatura, cosa che soprattutto prima, perché adesso anche negli altri paesi insomma stanno succedendo delle cose un po' strane, ma insomma era abbastanza abituale all'estero e non in Italia. Voi vi ricordate anche gli americani, Kissinger eccetera, dice: ma chi è quello l'anno scorso che viene o un altro? Quindi avere gli stessi interlocutori, bravi o meno bravi che siano, è un elemento di assoluta garanzia. Ricordate sempre che in Italia i ministeri erano governati dai direttori generali, cioè tanto io resto e quello se ne va. Il fatto di avere la certezza ragionevole di avere lo stesso ministro, lo stesso interlocutore per almeno 4 anni, poi non ho idea di quanto si voterà, insomma 4 anni e mezzo, quello che sarà, è un bene assolutamente fondamentale, insomma, sia per quanto riguarda i punti di riferimento interni, sia per quanto riguarda i punti di riferimento internazionali. Cioè, parliamo un momento dell'Ucraina, che è la tragedia, diciamo, di questi anni. Giorgia Meloni, la credibilità di Giorgia Meloni è nata quando ha appoggiato l'Ucraina quando era all'opposizione, non ha cambiato opinione dal febbraio 2022 ad oggi, e questo è un patrimonio durevole. Quindi secondo me la stabilità è una grande risorsa, e io spero che chiunque vinca le prossime elezioni possa avere un governo altrettanto stabile.
5: Grazie, giro la domanda subito ai ricommentanti.
6: Non sarò certo io a dire il contrario di Bruno sul tema della stabilità. È vero anche che c'è un'evoluzione della politica italiana, evoluzione, cambiamento, che sia evoluzione o involuzione non spetta a me dirlo. Si è passata da una forte dialettica tra i partiti e all'interno dei partiti, che era la costante della Prima Repubblica, ma ha caratterizzato anche la Seconda Repubblica berlusconiana, chiamiamo così, a un inaridimento del dibattito, della dialettica interna ai campi e tra i vari campi. Per questo il fatto che il governo sia guidato dalla leader e fondatrice della prima forza politica alle elezioni del settembre 2022 è stato un elemento evidentemente già esso di solidità e quindi di stabilità del governo, nel senso che non può esistere un'alternativa. Detto questo, e detto che sicuramente Meloni si è portata meglio delle previsioni della stampa e delle cancellerie internazionali, è vero anche che ha potuto fruire di un disorientamento molto forte delle forze politiche di opposizione. Tutto questo è durato, incantesimo, o chiamatelo sortilegio, o chiamatelo come volete a seconda dei punti di vista, fino a pochi mesi fa, fino al referendum e all'ingresso, alla discesa in campo autonoma di Vannacci. Questo ha portato sicuramente a elementi di instabilità che si sono peraltro anche in qualche modo andati a ripercuotere sulle stesse posizioni di Meloni, che ha avuto sicuramente un passaggio col governo italiano molto infelice dal mio punto di vista sulla vicenda di Ceuta e della Spagna, dimostrando un'assoluta assenza di solidarietà, ma anzi andando a colpire chi era in difficoltà, ma anche con nervosismi rispetto alla dialettica interna alle forze politiche. Ripeto però, dall'altra parte c'è una continua ricerca di assestamento verso qualcosa che ancora non si conosce. Un fattore non irrilevante della stabilità del governo è l'indeterminatezza dell'opposizione, che per ora non ha costruito una narrazione alternativa, tant'è che la dovrà fare in fretta e furia rispetto alle prossime elezioni. Se tu non ti proponi come alternativa rispetto alle cose da fare e non secondo il consueto e non sempre non vincente, ben inteso, stereotipo, loro sono gli eredi dei fascisti, noi siamo gli antifascisti, quindi votate per noi, cioè se non trovano una narrazione che sia più rispondente al tempo nuovo, in quello che si vuole chiamare attendere il campo largo non ci saranno molte speranze di vittoria. Quello che intendo dire in sostanza è che ha vinto quell'insieme di forze politiche che garantiva delle certezze per l'immediato sui temi della sicurezza, di una risoluta campagna sull'immigrazione, in una tenuta forte rispetto al quadro politico internazionale, rispetto soprattutto alla guerra in essere dell'Ucraina. Dall'altra parte non c'è ancora una narrazione che sia alternativa e che sia credibile. Quando e se ci sarà, vedremo se questa stabilità verrà messa alla prova.
5: Grazie veramente.
6: Risparmiamo tempo.
5: Hai parlato in modo eloquente delle debolezze dell'opposizione come fattore da considerare. ci sono anche meriti della leadership di Meloni, e anche la leadership è ancora un tema, la leadership individuale è ancora un tema trainante nella capacità di dare stabilità, prospettiva.
6: Beh, se noi
5: lo vogliamo concedere o no?
6: Se noi vediamo nel mondo, allora l'uomo più impopolare del mondo in questo momento è sicuramente Donald Trump, però indiscutibilmente il leader del partito repubblicano americano. Se vediamo in giro per l'Europa, non c'è dubbio che i governi forti siano quelli che hanno dei leader forti della loro forza o della loro alleanza politica. Se c'è un problema che ha portato la Francia di Macron a essere in grossa difficoltà, è proprio il fatto che Macron, a differenza dei suoi predecessori, non era e non era mai stato il leader della forza politica principale francese. Anzi, si è trovato in qualche modo in mezzo a uno schiaccianoci di estrema destra e di sinistra melanchoniana. Questo vale un po' ovunque. Dove c'è un leader forte, quel leader forte è la premessa indispensabile per la stabilità di un governo. Meloni si è trovata insieme a demeriti altrui con meriti propri. Il primo, essere stata la leader dell'unica forza politica che è sempre stata all'opposizione dal momento della nascita. Alla fine dell'esperienza berlusconiana nasce Fratelli d'Italia, non ha mai partecipato, se non sbaglio, ma c'è qui Bruno che fa Cassazione, a nessuna maggioranza di governo fino alle elezioni del 22. Addirittura è stata l'unica forza politica, Fratelli d'Italia, di opposizione al governo Draghi. Con ciò, come ricordava Vespa, ha dimostrato non di fare quel tipo di opposizione che va per la maggiore, soprattutto nel nostro paese, dire no a tutto, ma addirittura ha appoggiato quella che era la scelta più difficile e importante anche per la storia politica di Meloni, cioè ha appoggiato la resistenza ucraina all'aggressione russa. Questo ha fatto sì che Meloni sia una leader sicuramente molto forte, alla guida di un partito che si impernia su di lei e che senza di lei non esisterebbe più. E questo ha anche il suo rovescio della medaglia. Dietro Meloni non esiste una classe dirigente del partito dei Fratelli d'Italia che sia all'altezza della necessità di essere la spina dorsale del governo. E questo è il problema che dimissioni post-referendarie lo hanno confermato. È il problema che si porta dietro, la necessità di costruire una classe dirigente che faccia da, in qualche modo, da spina dorsale nella futura riproposizione agli elettori della possibilità di un governo imperniato su Fratelli d'Italia.
5: Torniamo fra un attimo sulla classe dirigente, ma voglio sentire Bruno Vespa sul tema della leadership di Meloni, ma anche più in generale.
4: Ma ha ragione Mentana quando ricorda che la forza di Giorgia Meloni dipende dal fatto di non aver mai partecipato a nessun governo. C'è stato un momento di incertezza nel governo Conte II, quando lei fu molto corteggiata anche dalla Lega perché entrasse, e per sua fortuna non ha ceduto, anche per non lasciare soltanto Berlusconi all'opposizione. Quella è stata la sua fortuna. Quindi lei, il governo Conte 1, quello con la Lega, e lì lei è stata brava a non entrare e quindi a mantenere. E quindi la leadership, lo diceva giustamente Enrico, dipende dal fatto che lei è leader del principale partito. Quando io sostengo in maniera un po' burocratica che Alice Line dovrebbe essere la candidata naturale in qualche modo alla premiership, è perché è quella che rappresenta il maggior partito di opposizione, insomma, queste sono le regole. E devo dirti che, ritornando al quadro europeo, l'Italia è quella che sta messa un po' meglio degli altri, perché di Macron abbiamo sentito, non si sa nemmeno se riescono a fare la legge di bilancio, insomma, da noi con le nostre regole i governi sarebbero caduti chissà quante volte. Merz si trova oggettivamente in difficoltà, sia per le tradizionali difficoltà di coalizione con i socialisti, sia perché ha l'AfD che gli morde il collo, insomma, e lo vedremo adesso alle elezioni che ci saranno a cominciare dall'inizio di settembre. Sanchez sta messo come sappiamo, in Inghilterra hanno cambiato 3 primi ministri uno dietro l'altro, quindi l'Italia, sorprendentemente, che era sempre la gamba debole dell'Europa, è diventata, a torto e a ragione, la gamba più forte. Ma la leadership deve essere sempre riconosciuta da un voto popolare. Questo, insomma, nella Prima Repubblica abbiamo avuto persone di primissimo livello, non c'è mai stata una leadership vera, solida e riconosciuta, perché non durava, perché c'era il gioco delle correnti, perché oggi faccio il Presidente del Consiglio, domani il Ministro degli Esteri, domani niente, domani il Presidente, tutta una cosa che agli occhi degli stranieri dava stabilità agli americani, che vabbè, tanto quelli si comportano bene, quindi stanno con noi. Però una vera leadership dopo quella di De Gasperi non c'è mai stata, secondo me.
5: Chiaro. Io vi inviterei a fare un passo indietro, cioè appunto a usare un po' il grand'angolo per avere un po' di prospettiva. Si è detto spesso che il nostro paese è stato e forse continua ad essere una specie di laboratorio del populismo. Populismo è una brutta parola, nel senso che significa poco, ma è per capirsi. Berlusconi in un certo senso ha anticipato tantissime tendenze che poi altrove sarebbero riapparse in forme diverse ma con grandi similitudini. C'è stato Beppe Grillo naturalmente e il Movimento 5 Stelle in combinato anche bizzarro Conte 1 diciamo con la Lega, il governo giallo-verde, poi la destra sovranista di Meloni che è passata rapidissimamente dalle opposizioni che ha fatto al governo. Solo per completare, Meloni era l'unico partito di opposizione al governo più popolare da quando si fanno i sondaggi, cosa ben strana. Oggi anche Vannacci, diciamo, aggiunge un nuovo livello. Io vi chiedo, abbiamo un particolare talento o una particolare maledizione per produrre questi tipi di fenomeni, un po' forse in anticipo sugli altri? È questione di carattere della politica, di capacità della classe dirigente, di volubilità dell'elettorato?
4: Ma guarda, populista oggi viene considerato un'offesa, una parolaccia, eccetera. In realtà, scavando un pochino, bisogna vedere che cosa si intende per populismo. Per esempio, Roosevelt fece una campagna con il New Deal, una campagna populista contro le grandi concentrazioni di ricchezza. De Gaulle fu un gigante del populismo perché si richiamò al popolo per cambiare la Costituzione. Perfino Margaret Thatcher ebbe quello che fu chiamato l'authoritarian populism, populismo autoritario. Berlusconi dice: io sono stato portato qui dal popolo, e questo è, voglio dire, è vero per tabulas, insomma. Poi ci sono i populismi alla Peron o all'Orban o se volete alla Vannacci, ma ancora non si capisce bene, insomma. Ma dobbiamo distinguere, non è necessariamente un'accezione negativa, dice parlare a nome del popolo e soprattutto essere portato nel posto di comando dal popolo. Se tu vieni portato al posto di comando democraticamente, tanto di cappello, poi ti giudicherò per quello che saprai fare. Ma insomma, populista, ripeto, starei attento a considerarlo un'offesa, bisogna vederlo come la interpreti, perché molti dittatori ovviamente interpretano il populismo, insieme mi ha portato il popolo, però una volta che sto qua non me ne vado più, insomma, e poi regolo il popolo a secondo delle mie convenienze. Anche Putin viene portato dal popolo, no? Però non mi pare che sia un modello di democrazia, insomma.
5: Certo. Mentana.
6: Il discorso del populismo è un po' più complesso. In realtà il populismo è una nuova ricetta che arriva nel momento in cui crollano i partiti tradizionali e le ricette tradizionali, la politica tradizionale, quella novecentesca. Dopo il crollo del muro di Berlino, dopo la messa in mora fatalmente di tutta una serie di ideologie, quando i partiti cambiano letteralmente di pelle, arriva quella che si può definire l'antipolitica, quella che è stata definita ai tempi della discesa in campo di Berlusconi l'antipolitica. In realtà la tentazione di bypassare tutta la liturgia della politica tradizionale per un rapporto diretto tra leader e popolo, sia pure in democrazia. Questo ha portato a fenomeni che sono importanti, ma alcuni anche, dal mio punto di vista, deteriori e pericolosi. Il vero archetipo del populismo e sovranismo europeo è sicuramente quello di Viktor Orban in Ungheria. Lui mette insieme tutta una serie di elementi che poi saranno letteralmente copiati da tanti altri, l'idea di nazione, di popolo che è nella nazione, l'idea di sovranismo, l'idea di populismo, l'idea di avversione all'Europa di Bruxelles contrapposta all'Europa delle patrie, l'idea della famiglia tradizionale come elemento da preservare rispetto ai nuovi modelli che vengono importati dall'esterno, l'idea della resistenza di un popolo contro la sostituzione etnica, che vuol dire l'immigrazione indotta o incontrollata. Tutti questi elementi, che hanno alcuni una sostanza e altri un valore strumentale, come a solleticare l'idea di noi siamo noi, preserviamoci da chi è fuori di noi, tutti questi elementi hanno fatto presa perché soprattutto è mancata la narrazione alternativa. Questo è il problema più importante su cui mi capita più volte di andare a sbattere, perché la sostanza vera è che si è come inceppata la narrazione, chiamiamola socialista, cioè dell'idea di Stato sociale che sia inclusivo e che sappia proporre le riforme. Se pensate la grande stagione, qui lo voglio dire, c'è Bruno Vespa e quindi non potrà che assentire, che è stata a guida democristiana della Prima Repubblica Italiana, a cominciare dal piano casa di Fanfani per finire al servizio sanitario nazionale universale gratuito, la riforma che porta la firma di Tina Anselmi, passando per lo statuto dei lavoratori di Brodolini e, se vogliamo, alla legge sul divorzio Fortuna Baslini, tutte queste cose sono state ottenute nella famigerata Prima Repubblica, nel concerto, nel dibattito, nella discussione, spesso anche nella contrapposizione tra grandi famiglie politiche. Oggi l'idea di riforma non esiste più, nessun partito è in grado di proporre una riforma che abbia un senso, che sia un obiettivo comune, che sia un affascinante passaggio per arrivare a un modello di società migliore. Non lo fa chi governa, non lo fa chi in contrapposizione a chi governa sta all'opposizione. Quando una forza politica nuova, il Movimento 5 Stelle, è andato al governo, ha proposto il reddito di cittadinanza e la legge spazza corrotti, modelli che sono finiti, non voglio giudicarli perché non spetta a me giudicarli, ma sicuramente questo non è qualcosa che può restare. Pensate allo statuto dei lavoratori, pensate alla legge sul divorzio, pensate al servizio sanitario, con tutte le cose che si possono dire, perché poi ci si è messa la riforma dell'articolo 5 a cambiare nel rapporto tra Stato e Regioni, ma tutte queste cose, cominciamo dal piano casa di Fanfani, grazie al quale molti di noi ancora hanno una casa di proprietà. Tutte queste cose erano qualcosa che cambiava e dava un'idea di futuro. Oggi la politica non sa più parlare del futuro e vincono gli interessi immediati, le pulsioni. E quali sono? Sicurezza, idea di patria, sospetto nei confronti di chi viene da fuori. Tutte queste cose premiano la destra ed è questo il motivo principale per cui in Italia, ma anche in Europa e negli Stati Uniti, tende a prevalere la destra per un deficit di produzione di idee e di riforme da parte dell'altro fronte, quello democratico progressista.
5: Seguo il tuo ragionamento dopo l'applauso. Seguo il tuo ragionamento e ti chiedo allora, però, in assenza di una narrazione alternativa di cui parli, sembra che stai dicendo che, non dico che siamo destinati, perché non siamo destinati a nulla, ma insomma chi ci propone nuove forme di questa, diciamo, narrazione di rottura, e adesso non voglio dire Vannacci ma dico Vannacci, ha buone possibilità di successo. Non ti sto chiedendo una previsione ma una valutazione.
6: Però tu, nella tua domanda sta anche il rischio per Meloni, perché poi se la ricetta è quella di proporre più sicurezza, più ordine, più richiama la patria, e poi c'è sempre uno più puro in questo, come diceva dall'altra parte il vecchio Pietro Nenni, uno più puro che ti è pura. E se la rincorsa è quella a istinti primordiali di socialità, che non sono per forza negativi perché primordiali, cioè l'essere comunità, l'essere patria, l'essere popolo, l'essere al sicuro, attenti a chi viene da fuori, attenti all'invasione. Se tutto, poi arriva uno che fa il generale e dice io lo so fare meglio di te, cioè il rischio è una rincorsa di quel tipo, ma non è quello che auspico, infatti. Io auspico che torni il dibattito politico, che è stata l'essenza della democrazia, è stata la differenza tra la democrazia e tutto il resto. Fin da quando il liberalismo nasce come antitesi all'assolutismo nel mondo occidentale, in Europa, no? L'essenza della politica è la discussione sulle ricette migliori per una società, per una comunità, per una nazione. Tutto questo si sta instillando in una logica, perdonate, che è figlia del tempo, una logica da social. La contrapposizione, i miei amici hanno ragione, i miei nemici hanno torto. Se i miei amici dicono che di notte c'è più luce che di giorno, hanno ragione i miei amici e attacco i miei nemici. E questa è la logica dei social che conoscete. Purtroppo ha attecchito nella politica. Abbiamo visto tra governo e opposizione delle pantomime. Bruno, sei lo storico della politica italiana. Quello che si è visto in Parlamento negli ultimi mesi, con anche striscioni, cose, non si era mai visto se non nei tempi più duri di una contrapposizione, che però era tra democristiani e comunisti, ai tempi in cui c'erano contrapposizioni sistemiche che dividevano il mondo. Qui al massimo dividono il Parlamento ed è una cosa sterile, perché non ho ancora sentito dall'inizio di questa fase e anche, se vogliamo, più semplicemente di questa legislatura, uno dire concedere quest'idea del mio avversario a un fondo di interesse che possiamo percorrere insieme. La questa è la prova del tempo che viviamo. Però ho detto tutto.
5: Bruno Vespa, su questo.
4: No, allora io vorrei ritornare alla Prima Repubblica, che di cui io sono un assoluto ammiratore.
6: Un nostalgico, possiamo
4: tu hai citato il piano casa di Fanfani, che è veramente un pezzo di cuore, perché Fanfani Fanfani fece un golpe all'interno del governo, perché Fanfani non era ministro dei lavori pubblici, era ministro del lavoro, e fece il piano casa da ministro del lavoro, tenendo come sottosegretario Giorgio La Pira, e fece questo piano meraviglioso, coinvolgendo anche economicamente, perché i lavoratori pagavano una certa quota, e civilizzando una grande parte dell'Italia, soprattutto meridionale, quando c'era ancora gente che viveva nelle grotte. E l'altro, hai fatto bene tu a ricordare sia lo statuto dei lavoratori, sia il Servizio Sanitario Nazionale, che è stato, che è un'eredità che io difenderò sempre fino alla fine, perché parliamone mai, ma insomma il servizio sanitario universale è una delle ricchezze di questo paese, è veramente uno degli strumenti più forte di democrazia. Che poi si sia persa questa spinta riformatrice, questo purtroppo è vero. Non ne capisco fino in fondo le ragioni, ma certamente il piano casa, che pure è una cosa lodevole, che è uscito in queste settimane, che andrà avanti, sicuramente non è paragonabile al piano casa di Fanfani, una cosa enormemente più piccola. Quindi è vero che nella Seconda Repubblica, per tante ragioni, insomma, la capacità riformatrice è venuta meno. Dopodiché, a proposito delle risse parlamentari, diciamo che si sono involgarite, perché a suo tempo c'erano le risse anche fisiche. Andreotti mi raccontò che una volta, credo nel 1953, quando si discusse la legge truffa, magari fosse stata approvata, avremmo avuto dei governi molto più stabili, lui si mise in testa un cestino della carta per difendersi, come elmetto per difendersi da quello che volava, voglio dire, cioè se ne davano di santa ragione. Devo dire che si è involgarita, ma anche perché un pochino si è involgarita anche la classe politica, diciamo così come stanno. Insomma.
5: Ecco, volevo proprio arrivare lì, perché già che parliamo di Fanfani e Andreotti e di involgarimento successivo, volevo chiedervi questo: come avete visto cambiare la classe dirigente di questo paese? Voi avete un'osservazione ormai di un certo periodo, un periodo di grandissimi cambiamenti. Io noto una tendenza nelle generazioni più giovani, c'è spesso il racconto, poi tramandato, insomma, che le classi dirigenti del passato sono sempre più serie, più responsabili, più colte, in generale migliori di quelle di oggi. Però io vorrei la vostra testimonianza su questo.

0: alcune se lo comprano, pochissime, altre sono sfornite, quindi il caldo c'è. Però complessivamente posso dire che la sezione femminile, che soffre di questo problema di sovraffollamento, perché stanno arrivando molte detenute da Catania, da Messina Gazzi, da Agrigento non mi è stato detto, ma da Messina e da Catania sicuramente, per sovraffollamento nell'istituto messinese e catanese, ma pochissime per questioni di ordine e sicurezza. Quindi la situazione là, tutto sommato, nonostante il sovraffollamento che c'è, era tranquilla. Abbiamo visto le cucine, anche a livello di cucina una buona cucina, ecco, diciamoci le cose come stanno, anche se voglio dire il problema della detenzione femminile è sempre lì, la lontananza dai figli piuttosto che dalle abitudini che abbiamo le donne. Io continuo a dire, Pagliarelli, cioè in sezione femminile dove soltanto due celle, due stanze sono provviste di bidet, rilancio e continuo a dire, ci sono le famose dottinette che vengono utilizzate negli ospedali, perché costo bassissimo si potrebbe provvedere in questo senso, ma tant'è, non è che questo i problemi, è anche questo un problema, voglio dire, le donne sono poche, le straniere su 112 sono una ventina, per lo più romene, di nazionalità romena, e quindi questa è la situazione della sezione femminile. Poi abbiamo incontrato il comandante Tizio che stava lavorando, perché diversamente dalle altre visite non ci ha accompagnati, che ci ha suggerito di andare a visitare la sezione Tirreno, perché rispetto a una visita precedentemente compiuta in luglio c'è un ulteriore sovraffollamento. Premesso che il braccio del Pagliarelli ha un sovraffollamento del 145%, perché su una capienza ottimale, perché c'è quella regolamentare, ma quella ottimale, che sarebbe di 1165 persone, ad oggi contiene 1489 reclusi, quindi una percentuale altissima. Naturalmente il personale di polizia penitenziaria è assolutamente insufficiente, e siamo andati quindi, dicevo, su suggerimento, perché hanno chiedono aiuto anche chi ci lavora, voglio dire anche gli agenti di polizia penitenziaria, chi ci lavora subisce trattamenti inumani e degradanti, e ora vi spiego perché. Siamo andati a visitare la sezione Tirreno destro,
1: le celle, questa del maschile, immagino.
0: Sì, certo, siamo passati al maschile, par condicio, siamo passati al maschile, un salto a salutare il comandante, volevo ritornare all'alta sicurezza per vedere un poco se erano più tranquilli rispetto all'ultima volta che li avevamo visti, e mi è stato detto la situazione si è aggravata anche dal rispetto a un mese fa, da un punto di vista numerico, a Tirreno, alla sezione Tirreno, nel senso che sia per sfollamento dalle altre carceri e quindi anche per una redistribuzione all'interno del Pagliarelli, celle predisposte, loro dicono per due, in realtà sarebbero per una persona, ce ne sono ben tre. Attenzione, tre significa che sì, la socialità può durare, ma di fatto queste persone hanno 4 ore, 2 ore all'aria e 2 ore poca roba, stanno chiuse praticamente, non dico 24 ore al giorno, ma circa quasi, col problema che per adesso riescono a contenere, perché c'è un personale di polizia penitenziaria, molti agenti sono empatici, non tutti, ma molti lo sono. C'è stato un problema di docce e il vicecomandante Carmelo Arena provvederà, sono state prese anche richieste, ritornando a femminile, delle donne che è all'interno del carcere che possono affrontare le situazioni, non certamente da me che posso comunicarlo all'esterno, ma poi di fatto è tutta una questione sia interna e di contatti con le varie organismi interni, sono problemi che si risolvono in 448 tutto sommato, non sono problemi trascendentali. Ti dicevo, la sezione Tirreno, c'è questo problema, anche perché la gente preposto

0: alla, al piano, è uno per piano, sono tre piani, uno al piano, quindi che deve gestire 65 persone per piano, è uno per piano. Però dalle 5 in poi, che sia gente preposto al controllo del reparto, è uno, dalle 5 in poi ce n'è uno su tre piani. Quindi, voglio dire, sono sottoposti anche gli agenti a trattamenti inumani e degradanti, perché sicuramente la popolazione detenuta al Pagliarelli in questa sezione, sicuramente, perché tre persone in celle anguste, diciamoci le cose come stanno, già di loro, dove io ad occhio non ho bisogno di mettere, sono state costruite, si sa, per una persona. Già ce ne mettono due, adesso l'affollamento e il trattamento umano degradante, ce ne mettete tre e no, qua è una polveriera, detto molto tranquillamente, con molta preoccupazione, le Pagliarelli è una polveriera, è una bomba d'orologeria, speriamo che anche gli altri anni, ho detto e ripetuto questa cosa, e per fortuna non è successo nulla. Adesso io non lo so, perché c'è un personale carentissimo, i funzionari pedagogico dell'area pedagogica sono eccellenti, ma sono pochissimi, perché sulla carta sono 17, operativi 14, ma di fatto poi sono 4, perché tra malattie, chi sta entrando in pensione, una serie, si fanno carico l'area educativa, Pagliarelli è, io l'ho detto e lo ripeterò, è un'eccellenza, però sono anche loro molto poche. E quindi questo è quanto. Domani probabilmente produrremo anche un comunicato, visto che abbiamo una consigliera comunale, ci sta congiunto, e vediamo un poco, ma più o meno queste sono le, la situazione è questa, non è una situazione rosea assolutamente, come in nessun carcere di tutta Italia, purtroppo.
1: E allora noi ti ringraziamo per adesso, naturalmente ci sentiremo anche per la prossima visita, che so che sarà a Favignana. Grazie a Donatella Corleo.
0: Grazie Andrea, un saluto a chi ci ascolta.
1: Sono le 20:48 e allora ricordiamo anche che le visite proseguiranno nei prossimi giorni nelle carceri di Napoli, Poggioreale, Favignana e Roma Rebibbia. Passiamo alle altre notizie. L'Italia ricorda le vittime del sisma che il 24 agosto 2016 colpì il centro Italia e che ancora per molti è una ferita mai sanata. Il monito di Sergio Mattarella, ripristinare nel più breve tempo possibile la normalità, la rivendicazione di Giorgia Meloni sul deciso cambio di passo, sulla ricostruzione dopo troppi rinvii e false partenze. Poi il cardinal Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, consapevoli che i ritardi sono insopportabili quando si è perso tutto, e convinto che dopo 10 anni duri ora non interessano polemiche, ma l'impegno di tutti, a cominciare dallo Stato e dalle sue istituzioni, dalla Chiesa, dalla passione e dalla creatività di ognuno. Migranti, la polemica tra governo e Sea-Watch, sono più di 70 gli atti di violenza da parte di attori libici, tra cui il fuoco aperto contro persone in fuga e navi di soccorso documentati nel Mediterraneo, contro le ONG e contro i migranti negli ultimi 10 anni. Solo nel 2025, spiega Justice Fleet, alleanza di ONG della quale fa parte Sea-Watch, sono stati registrati più di 20 incidenti di questo tipo. Dopo il soccorso di 6 persone, la nave di salvataggio della ONG tedesca è stata fermata dalle autorità italiane per 45 giorni e multata di 7.500 euro. Con la Sea-Watch 5, dice Lisa Baum, portavoce di Justice Fleet, è stata nuovamente fermata una nave della coalizione dopo un'operazione di soccorso. E come Justice Fleet restiamo uniti per i diritti umani in mare e per il diritto al soccorso. Non ci lasciamo intimidire e continueremo. Risponde la deputata di Fratelli d'Italia Sara Chelani, responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. Gli attivisti della ONG Sea-Watch 5, dopo il fermo imposto dalle autorità italiane per l'ennesima violazione delle regole sulle attività del soccorso in mare, lanciano accuse gravi e pretestose contro il governo italiano di collaborazionismo con i criminali e trafficanti. Peccato che siano proprio gli attivisti della Sea-Watch ad essere stati immortalati da un video mentre collaboravano scambiavano con trafficanti di uomini con il volto coperto dal passamontagna e le divise paramilitari per trasferire i migranti sui propri gommoni al largo della Libia, senza che ci fosse alcuna emergenza o situazione di pericolo. Per questa opaca vicenda, venuta a galla lo scorso luglio grazie a una pregevole inchiesta del giornale, il comandante della nave è finito anche sotto inchiesta da parte della procura di Brindisi. Si tratta di un episodio gravissimo che merita di essere approfondito, sul quale Fratelli d'Italia ha presentato un'interrogazione parlamentare. Scrive Valentina Brini sull'Ansa, se nella prima puntata del suo programma Roberto Vannacci aveva rispolverato il patriarcato mediterraneo, nella seconda prende forma l'Italia che immagina per il prossimo decennio, un paese dove il terzo figlio azzera gli interessi sul mutuo tricolore, le unioni civili spariscono, l'aborto non è un diritto e la TV dalle 6 alle 23 tiene i bambini lontani dai contenuti genderisti e omosessualisti. Ma anche un'Italia con più divise nelle scuole, nei quartieri degradati, e se Bruxelles dovesse imporre diktat walk, vincoli sulla difesa e di bilancio, Roma sarebbe pronta a respingerli senza sudditanza neppure alle corti internazionali. Così dunque il nuovo capitolo del programma di Futuro Nazionale. Naturalmente ci sono delle azioni politiche dopo il femminicidio che non esiste. Oggi Vannacci, nel suo programma quasi nazista che cancella i diritti delle minoranze, dice che vuole abolire le unioni civili e non basta, tra i vari deliri medievali vuole negare il diritto all'aborto e censurare in TV le persone LGBT. Mi rivolgo a Giorgia Meloni, sino a quando è disposta a rincorrere Vannacci? Perché se continua a inseguirlo per prendere voti, Meloni dovrà anche ammettere che condivide le sue idee. Così Alessandro Zan, responsabile dei diritti della segreteria nazionale del PD ed europarlamentare. E anche la deputata di Italia Viva, Marianna Madia, dice: abolizione delle unioni civili, ingerenza dello Stato nelle libertà personali delle donne e degli omosessuali. Con questo programma Futuro Nazionale scrive in realtà il manifesto di un ritorno al passato remoto dell'Italia, a un passato privo di libertà al quale gli impediremo di tornare dopo conquiste che sono il frutto di grandi movimenti civili e anche del lavoro fatto da governi come quello di Matteo Renzi. E ancora vediamo Maggi, il segretario di Più Europa Riccardo Maggi, visto che c'era Vannacci potrebbe proporre anche di togliere il diritto di voto alle donne e vietare i matrimoni misti, perché non andare sino in fondo? Perché non completare il suo programma talebano? Dicono di essere contro i fondamentalisti, ma ne copiano i programmi politici. No, quello dell'ex generale non è il futuro nazionale e la vergogna del nostro passato. E poi dicono che il problema in Italia sia la deriva woke. E veniamo all'Ucraina. I leader della coalizione dei volenterosi riuniti a Kiev si sono impegnati a aumentare il sostegno militare all'Ucraina, a rafforzare la difesa aerea come priorità urgente e intensificare le sanzioni contro il complesso militare industriale russo, che ha già perso almeno 495 miliardi di dollari dal 2022. E quanto si legge nel comunicato finale della riunione di oggi diffuso dal governo britannico. Proseguono intanto i preparativi della forza multinazionale per l'Ucraina, pronta a schierarsi dopo la cessazione delle ostilità, ed è stato rinnovato l'appello per un cessate il fuoco lungo la linea di contatto. Scusate. Intanto Macron annuncia che a ottobre e novembre ci saranno le esercitazioni su vasta scala dei volenterosi, che saranno condotte dalla coalizione e dimostreranno la sua prontezza operativa e la sua capacità di agire una volta cessate le ostilità. E questo è molto importante. E invece l'Italia non parteciperà alle esercitazioni dei volenterosi annunciate dal presidente francese. Lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana ribadita più volte nei mesi scorsi dalla presidente del Consiglio del no a soldati italiani a Kiev. E invece è una notizia di qualche minuto fa che c'è stata un'allerta aerea a Kiev e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e il presidente finlandese Alexander Stubb sono stati evacuati in un rifugio. E andiamo invece all'Iran. Su richiesta del presidente americano Donald Trump, gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione Economic Outcast, una campagna senza precedenti contro l'Iran e i suoi alleati. Lo ha detto il segretario americano al Tesoro Scott Bessent in una conferenza stampa, in cui il titolare del Tesoro americano ha spiegato che nello stesso spirito del D-Day, che segnò l'inizio di una campagna con i nostri alleati per prendere di mira i nemici, stiamo lanciando un assalto economico contro le connessioni finanziarie dell'Iran nel mondo, con l'obiettivo di tagliare ogni fonte di vita che sostiene il regime sino a quando l'Iran rimarrà solo. E ha poi lanciato un avvertimento ai partner a scegliere da che parte stare tra Stati Uniti e Iran. Nessuna nazione dovrebbe aspettarsi di godere dei benefici del nostro sistema mentre aiuta coloro che cercano di distruggerlo. E ora che i leader mondiali facciano una scelta tra prosperità e isolamento, pace e terrore, America e Iran. La campagna che iniziamo oggi andrà avanti con forza ogni giorno che seguirà e non terminerà finché questo regime non sarà rimasto completamente solo. Ma ci sono altri problemi che investono gli Stati Uniti, per esempio quello del Canada, che non accetterà mai un accordo a ogni costo con gli Stati Uniti, lo ha detto il primo ministro Mark Carney parlando del fallimento dei negoziati commerciali con Washington. Il Canada, ha detto, è stato pragmatico, paziente e perseverante nel tentativo di raggiungere un accordo che tutelasse i lavoratori e le famiglie canadesi e che rispettasse la sovranità, la lingua francese e la cultura del paese. La priorità per il Canada, ha detto, era ottenere il miglior accordo possibile, mai un accordo a ogni costo o in qualsiasi lasso di tempo. Sono stati compiuti progressi nei colloqui, ma la situazione si è invertita negli ultimi giorni. Non potevamo accettare ciò che gli Stati Uniti hanno offerto, né potevamo dare ciò che chiedevamo. Carney ha sottolineato i recenti accordi commerciali invece raggiunti dal Canada con i paesi di 5 continenti, tra cui quelli con l'ASEAN e l'India, affermando che le imprese canadesi ora hanno accesso al libero scambio di 1,5 miliardi di persone. E veniamo invece al Medio Oriente. Gli attacchi lanciati dall'alba di oggi dalle forze israeliane in diverse zone della striscia di Gaza hanno causato la morte di almeno 8 palestinesi, tra cui 2 bambini, l'hanno detto fonti ospedaliere all'emittente Al Jazeera. Intanto, e questa è l'ultima notizia, nuovo record per il prezzo del gasolio in autostrada all'indomani della proroga di 48 ore del taglio delle accise di 17 centesimi deciso per decreto dai ministri Giorgetti e Pichetto Fratin, che nelle prossime ore valuteranno insieme ad altri uffici come procedere. Questo ha spiegato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, aspettando di sapere se apre o meno lo stretto di Hormuz, anche perché al momento non c'è un consiglio dei ministri in vista, ha aggiunto Pichetto. Intanto piovono critiche sulla nuova mini proroga, che scade il 26 agosto e costa 20,8 milioni di euro, coperta dall'extragettito IVA derivante dall'aumento dei prezzi del petrolio. La misura è bollata dall'Unione Nazionale Consumatori come una vergogna, mentre per imprenditori è uno scherzo che non fa più ridere. Il Codacons parla di una presa in giro degli italiani e calcola che il gasolio in autostrada oggi ha superato il record storico della settimana del 14 di marzo. Con questo chiudiamo il notiziario serale di Radio Radicale. Vi lasciamo la programmazione serale che inizia con lo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
2: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. Proseguiamo l'ascolto del processo sul caso Baiardo Giletti. Si sta tenendo davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dal presidente Anna Favi. Il processo, per chi sta ascoltando in queste serate lo speciale giustizia, vede sul banco degli imputati Salvatore Baiardo, un passato da gelataio di Omegna, ma soprattutto un passato anche di condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano. 2 le imputazioni contestate all'unico imputato di questo processo. A Baiardo si contesta il favoreggiamento personale aggravato a Cosa Nostra, ex articolo 7, l'assunto dei pubblici ministeri in aula, rappresentata come pubblica accusa dai dottori Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio, sostiene che Baiardo abbia cercato sostanzialmente di favorire e proteggere sia Silvio Berlusconi che Marcello Dell'Utri, con l'ipotesi sempre dell'assunto accusatorio che l'imputato abbia orchestrato, imbastito una campagna per delegittimare i pentiti collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare l'organizzazione mafiosa. Il secondo capo di imputazione, lo ricordiamo, è quello che riguarda più da vicino Massimo Giletti in quanto persona offesa, perché a Baiardo viene contestata anche la calunnia aggravata anche ai danni di Massimo Giletti. L'accusa nasce dalle dichiarazioni di Baiardo relative a una presunta e ormai leggendaria fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, generale dei carabinieri Francesco Delfino, nei primi anni 90. Giletti, nel corso della sua attività di conduttore, ha confermato di aver visionato lo scatto che gli era stato esibito da Baiardo, ma poi l'imputato a un certo punto ha negato l'esistenza stessa della foto, additando come bugiardo lo stesso Giletti, facendo appunto scattare così questa imputazione di calunnia. Cosa c'è in questo processo? Ci sono molti aspetti indicativi. La Procura di Firenze storicamente ha guidato un filone giudiziario, più filoni verrebbe da dire, legato alle indagini sui cosiddetti mandanti esterni delle stragi mafiose del 93. Queste udienze, e le ascolteremo ancora nelle escursioni testimoniali, sono di fine maggio. Stasera completeremo il controesame della difesa dell'imputato nell'esame testimoniale, nell'escursione testimoniale di Massimo Giletti, poi ascolteremo altre testimonianze di cui ora vi daremo conto. Ma proprio la fine di maggio, di lì a poche settimane dopo, il giudice del Tribunale di Firenze, l'ufficio GIP, la dottoressa Patrizia Martucci, il 4 giugno scorso ha disposto l'archiviazione delle accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi del 93. In maniera tranchant, si direbbe, il giudice ha stabilito che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra Berlusconi e tra Cosa Nostra e Dell'Utri. Quindi, primo aspetto indicativo di questa vicenda giudiziaria che si sta celebrando in un processo di primo grado, la Procura di Firenze sostanzialmente sta riversando tutta l'attività istruttoria, che comunque resta interessante per chi si occupa anche di cronaca giudiziaria, perché parliamo di un'attività di intercettazioni ambientali e telefoniche molto recenti rispetto al materiale probatorio che è stato portato nei processi palermitani, per esempio sulla cosiddetta trattativa. Una parte di questo lavoro è stato replicato anche da altri processi, si pensi alla cosiddetta trattativa Calabra, che si sono celebrati a Reggio Calabria. Però ecco, questo processo che vede sul banco degli imputati un personaggio come Salvatore Baiardo per una vicenda televisiva, in realtà sembra essere usato come trampolino per riproporre tutta una serie di elementi e di assunti accusatori che abitavano in un'inchiesta che però non ha passato il vaglio del GIP del Tribunale di Firenze. Altro aspetto indicativo che ci lega all'attualità odierna del caso La Vitola Ranucci, l'abbiamo già detto nelle ultime puntate, la gestione di quelle che noi per comodità abbiamo chiamato fonti scivolose. Baiardo sicuramente è una di queste. Attenzione, ovviamente parliamo di persone con una storia totalmente diversa dal punto di vista processuale, dal punto di vista delle condotte che hanno attraversato le vite di ciascuno, potremmo dire Ciancimino Junior, Massimo Ciancimino, Salvatore Baiardo e Walter La Vitola. Tre persone, lo ripetiamo, totalmente differenti per ciò che hanno fatto in vita. Ma l'unico comune denominatore è appunto il rapporto tra alcuni giornalisti e queste fonti, che appunto chiamiamo, per comodità ripetiamo, fonti scivolose. E Baiardo è un personaggio che a un certo punto fa capolino in diverse puntate, diciamo che viene parecchio cavalcato nei talk condotti da Massimo Giletti, e da queste testimonianze che ascolteremo questa sera, non solo quello dello stesso Giletti, per esempio, incominceremo a sentire anche una prima parte dell'esclusiva testimoniale del 27 maggio dell'attuale ministro al turismo Gianmarco Mazzi, che è una persona che ha attraversato per ragioni professionali tutto il mondo, tuttora lo attraversa, ma insomma è stato protagonista in tutto il mondo dello star system e delle produzioni televisive, anche come consulente di Cairo a La Sette, perché a un certo punto Baiardo comincia a diventare un personaggio troppo ingombrante. E lo sentiremo adesso nell'ultima parte che andiamo a completare dell'esclusiva testimoniale di Massimo Giletti. Quando a un certo punto Baiardo arriva addirittura a dettare l'agenda, la scaletta di alcune puntate, pretendendo pure di avere davanti a sé il dottore Antonio Ingroia, e questo già ha cominciato a creare dei problemi allo stesso conduttore. Non ha creato solo problemi allo stesso conduttore, ha creato problemi alla rete, e qui su queste testimonianze si incominciano ad articolare una serie di vicende che raccontano molto, anche con un po' di gossip professionale, cosa accade dietro le quinte, nella preparazione, nella post-produzione, nella post-produzione, nelle regole di ingaggio degli ospiti, anche nelle regole di attribuzione dei compensi per partecipare ai talk. E quindi è una vicenda che è anche molto istruttiva da questo punto di vista. Tra i due esami testimoniali che seguono questo filone sulla gestione televisiva dei talk e dei personaggi che vengono un po' pompati, ricordiamo che Baiardo è stato anche un personaggio cavalcato non poco, pure anche dalla trasmissione di Ranucci, dalla stessa Report. Tra questi due escursioni testimoniali ce n'è una di cui, peraltro, insomma, i cronisti non sembrano essersene accorti più di quel tanto, anche perché non abbiamo trovato, giusto per capire quale riscontro ha potuto avere, una testimonianza che dura all'incirca una mezz'oretta di tal Giulio Tessere, di professione un po' cameriere, un po' giardiniere, alle Isole Bermuda, in una delle tante residenze dei Berlusconi, con un passato relazionale con Marina Berlusconi. Francamente, perché la pubblica accusa abbia chiamato a testimoniare Tessere ancora, diciamo, ma sarà sicuramente un difetto del qui cronista, non ne abbiamo capito, insomma, ha lasciato diversi qui prodest all'ascolto, però comunque è interessante perché Tessere racconta la sua vita negli anni 80 e 90 in giro per il mondo, fino a quando poi appunto fa il cameriere alle Isole Bermuda, e mentre lavorava nella residenza dei Berlusconi, intavola una relazione con Marina Berlusconi. Fin qui è tutto pubblico perché sono atti sollecitati dall'ufficio della pubblica accusa che chiamò a testimoniare il 20 maggio proprio Giulio Tessere. E allora non resta a questo punto che introdurvi alla parte documentale. Riprendiamo laddove ci siamo fermati giovedì scorso, in speciale giustizia, Massimo Giletti, che racconta ancora delle dinamiche, dei primi screzi che montavano tra lui e la sua fonte scivolosa, quindi Baiardo, oggi appunto imputato in questo processo di Firenze. Poi ascolteremo l'esame testimoniale di Giulio Tessere, e poi dall'udienza del 20 maggio passeremo proprio a una prima parte dell'udienza del 27 maggio, che ha visto protagonista, sempre come testimone, l'attuale ministro al turismo Gianmarco Mazzi. Buon ascolto.
3: Sempre nel verbale del 18 luglio del 2023, il pubblico ministero le fa questa domanda: ma Baiardo, lei aveva detto, in qualche misura poteva entrare in gioco nelle trasmissioni successive? E lei risponde: no, per me no. Qui io con Baiardo ho avuto un piccolo screzio durante l'ultima trasmissione in cui venne.
4: Vede, si riferisce al fatto che lui doveva dire una cosa che poi non ha detto, quindi io da quel punto di vista poi ho detto, vabbè, allora se tu mi usi fino a un certo punto va bene, poi dopo che vieni fai scena muta.
3: Quindi lei dice no, per me no, non sarà più necessario avere Baiardo.
4: Ma non è che posso dire un no categorico, per no,
3: no.
4: nella visione di quella che che avevo di andare su quelle cose, o lui mi dava una risposta seria, o se no se mi diceva fai venire in groia, poi in groia io te lo faccio venire, non gli dici nulla, allora non mi presto più a quella gioco lì. Però la TV è fatta che magari dici una cosa, poi dopo un mese ne ripensi un'altra, perché magari torna di attualità un discorso. Quindi non è che sarei così categorico oggi. Se ho risposto così, magari è stata una risposta, forse all'epoca mi ricordavo quella delusione di quel passaggio. Comunque sarebbe stato difficile rinvitarlo, ecco, questo sì, glielo sì, posso dire alla luce di quello che è successo subito dopo.
3: Poi le valutazioni.
4: Non è, infatti mi si fece capire che non doveva più venire, cioè poi.
3: Senta, con riferimento a rinnovo contrattuale, le è mai stato posto un problema di costi della trasmissione da parte dell'editore?
4: Guardi, l'editore fa un punto, credo, in alcuni giornali successivi escono delle informazioni raccontando che io costavo 250.000 euro a puntata.
3: Ma al di là dei giornali, io voglio sapere se l'editore l'ha mai detto personalmente.
4: Però posso rispondere, perché sennò... Allora, i giornali non si inventano delle cifre così dettagliate, capisce? Quindi vuol dire che qualcuno le ha fornite, e più volte Cairo ha risposto che era un problema di costi. L'ha detto pubblicamente, l'ha ripetuto, che era un problema di costi. Io stesso ho detto che nella sera in cui noi ci trovavamo in albergo fino alle 3 di notte a parlare, alla fine il costo era 20.000 euro in più, però 12.000 euro, avevo spiegato al Presidente, costavano, erano i costi in più, perché andando in onda la domenica ci sono gli stipendi i mensili straordinario, e il solo pullman televisivo, visto che c'è il calcio la domenica, i pochi che hanno un pullman come a livello di trasmettere una diretta così importante con la nostra, con più cavi per avere più collegamenti, anziché 4.000 euro te lo piazzano a 10.000 euro, quindi i costi erano quelli. Ovviamente il mio non è un programma che fa un talk seduto, ma continuamente a 6-7 inviati che escono con le troupe, quindi lei si faccia un conto quanto costa andare su e giù da Palermo, ogni viaggio ha un costo, quindi erano dei costi normali. Il problema è che fa uscire una notizia e parla di 250.000 euro riferiti però il primo anno di Massimo Giletti all'Arena, quando io coprivo 4 ore, perché la domenica non c'era Lilli Gruber, quindi il mio programma tassativamente copriva un'ora in più, e quindi copriva come se fossero due programmi, coprivo il costo di Lilli Gruber e facevo tutto io. Quindi è chiaro che avevamo chiesto, nel momento in cui facevamo una sfida così importante al Presidente, col Presidente nei confronti della RAI, di avere un budget un po' più largo. Però io sono così corretto e onesto che a fine annata restituisco tra virgolette 400.000 euro, perché non l'abbiamo più spesi quei soldi, perché noi continuavamo, avevamo visto che facevamo inchieste, quindi in realtà abbiamo speso molto meno. Poi i costi sono sempre diminuiti, quindi dal secondo anno siamo costati 200.000. Siamo andati a scendere, credo che all'ultimo anno noi costassimo intorno a 172.000 o 78.000 euro, quindi se lei si fa un'analisi di quanto costa il costo industriale, sono circa 60.000 euro all'ora un programma come il nostro, 6x3 18, 180.000 è quello standard, poi c'è chi parla, pagherà un po' di meno, ma fa anche numeri minori.
3: E questo l'ho capito, ma... La mia domanda rivolta su questo tema...
4: La risposta è no, non costavo troppo, ero nei standard e facciamo risultati.
3: Non mi interessa sapere se lei costava troppo o no, mi interessa sapere se il tema dei costi è stato affrontato direttamente con Cairo. Cioè questa è un'analisi che lei fa sui costi del programma, è perfetto, ne prendiamo atto.
4: Ma io ho risposto anche al PM prima, ecco. Ho detto, ci fu una riunione, la ripeto, una riunione alla presenza di chi contava, nella quale si disse, dobbiamo discutere per il prossimo anno di limare i costi. Limare i costi, si trattava di 20.000 euro che ho spiegato, ma lo rispiego, per me erano 12.000 euro di straordinari e 8.000 euro del pullman che costava in più. Quindi sti costi eccessivi rispetto agli altri programmi erano quelli.
3: Aveva disponibilità a limare questi costi?
4: Io personalmente ho detto non rinuncio alla qualità, rinuncio a quello, anche a me stesso posso rinunciare al mio ingaggio, come avevo fatto quando, perché lì non viene riportato, si dimentica che io quando passai il mercoledì rinunciai a 250.000 euro.
3: Questo è il momento di rinnovo contrattuale, quando
4: passa sì, il mercoledì. Quindi non è che per me il denaro, cioè è importante fare la qualità del prodotto, ha capito?
3: Quando è stato sentito sul punto il 18 luglio del 23, conferma un po' quello che stava dicendo poc'anzi, dicendo noi facemmo una sera un incontro in albergo a febbraio dove eravamo presenti, e le chiedo chi era presente a quell'incontro, visto che non l'ha detto prima.
4: No, l'ho detto prima, c'era il dottor Ghigliani, amministratore delegato, Massimo Giletti, Gianmarco Mazzi, il direttore Salerno e il presidente Cairo, cinque.
3: Parlavamo del futuro e la questione era semplicemente, non è che si metteva in il rinnovo era dato per scontato, lui vedeva di tentare di costare meno, ma il costare meno andava a scontrarsi con un fatto che lui non riusciva a capire. Mi stupivo perché costare meno non era possibile.
4: Senta,
5: proseguendo ribadisce, se tu lavori la domenica hai dei costi straordinari in più, valutabili in circa 10.000 euro. Quanto lo sa la Farmantile? A me risulta 175.000 euro. Allora, scusi avvocato, vorrei finire. Siccome si sta presentando una contestazione, la contestazione presuppone una discrasia fra ciò che è stato detto all'epoca e ciò che è detto oggi. Ma siccome al momento io non colgo nessuna discrasia, ma è la stessa cosa, vorrei capire perché si sta dando lettura della stessa cosa che ha appena detto il teste.
3: Pubblico Ministero, glielo dico, che la discrasia è il costare meno andava a scontrarsi con un fatto che, quindi rispetto alla risposta che ha dato, di cui io potevo limare anche il mio compenso, qui dal verbale invece si presume che non vi fosse questa disponibilità a ridurre i costi. Ecco perché.
6: Cioè la contestazione è sulla presunzione, lei fa una presunzione e fa la contestazione. Ma più preciso di così, a distanza di 3 anni ha detto dati di dettaglio. Scusi,
7: allora, comunque a leggere di questa rilettura mi sembra che il testo sia stato molto chiaro.
3: Va benissimo, infatti non l'ho letto.
4: Posso però aggiungere una cosa,
7: se
4: scusi,
7: vuole aggiungere
4: avvocato,
7: una precisazione,
4: voglio solo aggiungere una cosa.
3: Certo.
4: Un presidente non chiede al conduttore di fare un accordo a una cifra molto importante per 5 anni l'anno precedente, se questo conduttore costa troppo o il programma costa troppo, perché investire come presidente di un gruppo editoriale 5 anni in una persona vuol dire che hai grande fiducia in quella persona. Vuoi dire che sei soddisfatto dei costi, vuol dire che sei sicuro che funziona nel numero di ascolto. Perché non c'è nessun presidente che investe 5 anni. Eravamo solo io, Lilli Gruber e Floris a avere questo tipo di contratto proposto. Loro hanno accettato, io no. Quindi il discorso sui soldi e sui costi ha questa situazione che non torna. Perché un imprenditore non investe in un conduttore quelle cifre a 5 anni, capisce cosa voglio dire? Cioè, non a un anno, a un anno puoi rischiare, a 5, fai un investimento sicuro.
3: Di questo rinnovo a 5 anni, quando gliel'aveva parlato.
4: Ma guarda, io c'ho anche il pezzo di carta, autografo di Cairo, con su scritto libertà, ti garantisco, ce l'ho ancora a casa per ricordo.
3: Ma ne aveva parlato in quell'occasione del rinnovo ai 5 anni, no?
4: Sì, ne avevamo parlato a settembre. A settembre lui temeva che arrivando che potessi tornare in Rai, perché ci sarebbero stati dei cambiamenti, c'erano le elezioni e quindi ne parlammo. Tant'è che in uno scambio di messaggi c'è scritto: ma l'ipotesi del contratto a 5 anni che avevamo discusso all'Hotel del Russi si può ripercorrere, fa Mazzi, e l'amministratore delegato dice: guarda, al momento noi rinnoviamo per 2 anni, poi eventualmente ne parlate, però l'idea era quella, quindi non è che stiamo parlando di anni prima, stiamo parlando di pochi mesi prima. Quindi vuol dire che vuol dire sì, settembre 22. Quindi vuol dire che se tu hai un'idea di un certo tipo su un conduttore, non fai quel ragionamento. Perché se hai l'idea che tu costi troppo, il programma non va bene, lo lasci morire. Lascio tranquillamente morire. A giugno, okay. Mancano sei mesi.
7: Mi sembra
4: che
7: sia
4: avanti.
7: Chiaro quello che vuole sostenere il test.
4: Quindi i motivi sono altri.
3: Beh. E lei è al corrente del rientro pubblicitario che riguarda le trasmissioni che vanno in onda? Cioè lei sa.
4: Ma lei è l'avvocato di Caio? Non ho, scusi, posso fare una domanda? Perché non ho capito.
7: No, dottor Genetti non può fare, replicare le domande.
4: Io non
7: però,
4: è che critico
7: avvocato,
4: domande,
7: stavo anch'io interloquendo subito dicendo, questo va un po' fuori.
3: Presidente, nel senso che poi dovremo sentire
8: posso?
3: Anche Cairo. Che
8: eventualmente dopo
3: offrire...
8: fare una mini dichiarazione spontanea.
7: No, signor Baiardo, non parli anche lei insieme, perché se no siamo
3: poi
7: finiti.
3: Poi dovrà offrire le sue spiegazioni sul punto, ovviamente, e le sue valutazioni.
4: Comunque faccia
3: ma
4: pure la domanda.
3: In cui il dottor Giletti parla del costo del singolo programma, no? Quindi racconta appunto che la puntata costa 175.000 euro, quindi è al corrente di quelli che sono i costi e di come funziona ovviamente.
4: E certo, la mia macchina.
3: Quindi la domanda è se ha conoscenza anche del guadagno pubblicitario che deriva.
7: Sì,
3: da
7: ma avvocato, in questa sede non è che stiamo parlando se fosse o meno lecito per il dottor Cairo interrompere o meno il rapporto di lavoro, se la motivazione economica è più o meno fondata. Ci limitiamo a delle circostanze esterne del rapporto fra Cairo e gli altri e il dottor Giletti, nel senso che se entriamo in quella dimensione poi prettamente civilistica del contratto, non riusciamo più e non ci interessa, oltretutto.
3: Ha risposto.
4: Ma io posso rispondere?
7: Ma andiamo avanti, no, non è ammessa, andiamo avanti.
3: Perdoni Presidente, però mi perdoni se insisto, ma è una domanda che è stata posta anche dal Pubblico Ministero.
7: Vabbè, ma il Pubblico Ministero in sede di indagini fa, va, voglio dire, va ad ampio raggio, ma questo non è quello che si deve fare in dibattimento, se no ci disperdiamo.
4: Comunque posso rispondere se
7: vuole. No, dottor Getti, punto, fine, qua finisce.
3: Vado avanti. Senta, con riferimento invece al materiale che ha fatto vedere prima il Pubblico Ministero riguardante quell'indagine, quei dati sullo share che gli ha mostrato all'inizio del controesame, quelli sono dati che vengono, diciamo, sono attualizzati al momento della chiusura del programma?
4: Certo.
3: E lei sa qual era il trend negli anni del programma?
7: Ha detto prima.
4: Ho detto, scusi.
3: Allora Presidente,
7: comunque è già stato detto di andare oltre. Ha parlato del 7, del primo anno, poi è calato al 6, eravamo appunto 6 punto qualche cosa.
4: Sì, comunque voglio dire la sua domanda un po' capziosa.
7: No, ma basta, non c'è bisogno di ulteriori, perché è stato molto preciso.
3: No, assolutamente.
7: Ma invece, quel documento raffigura lo share di quel momento oppure l'andamento?
3: No.
7: Perché non l'ho visto. Ah beh, allora è finito lì, c'è già rappresentato.
4: Sì, ma i dati sono matematici, sono presenti,
7: certo, perché...
4: sono cose facilmente...
7: Sì, era
4: sono,
7: solo per
4: sono
7: capire...
4: uscite su tutti i giornali, sempre ogni anno c'è il report. Si vede, lei va a prendere i dati, ma lo stesso... Scusi, tutte le conferenze di Cairo raccontava il successo, quindi...
7: Rimettiamo da...
4: Potremmo citare 10 ANSA di ogni anno.
7: Vabbè.
4: No, perché non vorrei che sembrasse che porto i dati finti io così. No,
7: ora
4: sono seri.
3: Non ho fatto apposta la domanda per sapere.
4: No, sono seri. Sono seri.
3: In un passaggio riferito al Pubblico Ministero, lei parla della telefonata che Berlusconi avrebbe fatto a Cairo subito dopo la messa in onda della trasmissione del 5 di febbraio.
9: Sì.
3: La sa collocare temporalmente?
4: E io ho già risposto prima anche a questa. E a breve?
3: Qualche giorno dopo?
4: Sì, nell'arco di quella settimana. Sicuramente non credo che abbia fatto aspettare tanto. Cioè, gliel'avrà detto subito, nell'arco di 24 ore. Non è che io non ho l'esattezza. Magari sul telefono di Cairo c'è qualche traccia.
3: Quindi Cairo gliel'avrebbe detto subito dopo?
4: Sì, me lo disse parlandomi viva de visu.
7: Anche perché gliela pose come urgente questo incontro, quindi non gliel'avrebbe ritardato.
4: Quello è successivo, è a marzo. A marzo me lo puoi molto
3: la telefonata,
7: scusate.
4: Io al 5 faccio questa puntata dove esce il nome di Paolo Berlusconi. Chiaramente Paolo Berlusconi probabilmente guardava come dell'utri guardavano il programma.
7: Capito, non l'invito a trovarsi.
4: No, non è l'invito a trovarsi.
7: Sì.
3: Le posso chiedere se è prima o dopo il 19 febbraio?
4: Prima, sicuramente.
3: Prima. Lei quando è stato sentito il 19 febbraio, sì, quindi prima, no, non riferisce di questa circostanza?
4: No, perché io lo vengo a sapere dopo.
3: Allora la domanda era prima o dopo, lei lo viene a sapere dopo? L'ha detto pochi giorni
4: io
3: dopo.
4: Io non riesco a collocare il giorno in cui lui mi dice questa cosa. So che avviene subito nell'arco di pochi giorni dopo. Però se lei mi chiede quando me lo dice il Cairo, lo colloco nel mese di febbraio, ma non è a voce, non mi ricordo quando, anche perché ci ho dato poca importanza alla collocazione del giorno. A me quello che interessava era capire che c'era stata un po' di maretta, l'avevo già capita con Salerno, insomma.
3: Ma prima, rispondendo al pubblico ministero, aveva fatto proprio riferimento ed è... fa presente anche a verbale.
4: Sì, ma io, se lei adesso mi chiede il giorno, mi dico, sta in quell'arco lì.
3: Aspetti, dottor Giletto, mi faccia fino alla domanda. Cioè, lei ha risposto alla domanda del pubblico ministero e ha riferito e la telefonata.
4: Sì, ho detto che poteva anche essere un messaggio.
7: Aspetta, faccia, non parli sopra perché non si capisce più niente, sì, soprattutto sì, per il tecnico della registrazione.
4: No, ho capito, però mi dice cose che io non ho detto.
7: Aspetti.
3: Ha risposto prima al pubblico ministero dicendo... pochi dopo giorni la messa in onda in trasmissione, e lo ripete anche nel verbale 21 luglio, dove dice, quando colloca questa sua conoscenza rispetto alla trasmissione, quindi la conoscenza sua di Giletti, non molti giorni dopo, siamo in febbraio, non molti giorni dopo,
4: metà e cosa febbraio, ho detto?
3: E io le ho fatto un'altra domanda, le ho chiesto prima o dopo il 19 febbraio, e lei mi ha risposto prima del 19 febbraio,
4: ma penso
3: e allora
4: prima,
3: io le stavo
4: non
3: dicendo,
4: so.
3: Finisco, che il 19 febbraio lei viene sentito e questa telefonata non la racconta, ma anzi la mette in modo diverso. E dice il 19 febbraio, su questo specifico domanda, su questa roba qua, parliamo, se vuole posso partire...
4: No, non parta, ho capito.
3: Però, pagina 8, scusa, pubblico ministero, pagina 8 del giornale del 23 febbraio. È riferito al documento, cioè adesso mi chiede delle cose, no, per queste robe qui non posso farlo. No, vabbè, il suo editore è una persona che ha quantomeno avuto nel passato rapporti con, quell'altro chiede a me, allora, cioè è legittimo? Su questa roba qua non sa niente, riferito all'editore, per carità, perché se no quello glielo va a dire subito a Berlusconi, ma adesso non so come rispondere a questa domanda, perché poi mi mette in difficoltà, io le faccio una domanda. No, gliela devo fare, ma la domanda è arrivo al punto.
4: Sì, ma non mi faccia confusione, avvocato, perché sono già passati tanti anni.
5: Qui si sta parlando della fotografia. E della fotografia dice, si chiede.
3: Contestazione dopo il pubblico ministero.
5: Siccome si sta parlando di un'altra cosa.
3: Mi faccia finire di leggere la contestazione.
7: Dopo
5: però, benissimo, però la contestazione riguarda la telefonata. Lei sta leggendo una parte del verbale che non riguarda la telefonata, ma riguarda la foto.
7: Vabbè,
3: adesso dobbiamo verbalizzare una roba. La domanda, se io dico che uno c'ha rapporti, che una roba così, una foto, quella glielo vado a dire, io questo non gliel'ho mai detto. Però è chiaro che quell'altro sa, il presidente, immagino che qualche telefonata magari il presidente l'abbia fatta per capire, soprattutto dopo che Baiardo si immagina che Silvio Berlusconi abbia telefonato al suo editore o qualcuno del suo entourage magari, che abbia chiesto come mai, soprattutto dopo che a Baiardo ha parlato dell'incontro con Paolo Berlusconi, ecco in diretta TV, Baiardo parla di, e qualcuno deve aver chiamato per capire come mai. Quindi non si parla della foto, si sta parlando dell'incontro che riferisce con Paolo Berlusconi. E il 23 di febbraio, no, mi fermo qui perché devo fare la domanda, la domanda è, e mi faccio a fine pubblico ministero, la domanda è, il 23 di febbraio, quando riferisce che magari qualcuno avrà telefonato a Berlusconi, non racconta di questa telefonata di cui racconta a luglio, come mai? Si sapeva di questa telefonata e che ce l'ha detto ora, ci ha detto che questa telefonata è venuta a conoscenza dopo la trasmissione il 5 di febbraio, prima del 19, ma il 23 non la rapporta, anzi viene rapportata in modo ipotetico. Quindi la domanda è, di questa telefonata, quando ne è venuta a conoscenza e come mai non è stata riferita?
4: Evidentemente, se rispondo così con memoria fresca, devi dare ragione al verbale. Io oggi sono passati 3 anni, mille cose, non so se l'ho sentita il 19, il 21, il 22, 20, sentirla l'ho sentita. E non credo che Marco abbia raccontato.
7: In quella sede mi sembra lui immaginasse che qualcuno.
4: No, immaginavo. E quindi vuol dire che poi più in là può darsi che quando incontro Cairo, ma credo sia a febbraio, perché questa cosa qua è
7: sempre a febbraio. O comunque nei giorni intorno, lei dice, a quella data, viene a sapere che c'è proprio stata.
4: C'è stata proprio una. E quindi quando dico non so se una chiamata o un messaggio, ma mi viene esplicitamente detto. Ora, se c'è stata lo sapranno loro.
7: Sì.
4: Perché può anche essere che un presidente dica, senti, mi hai rotto i coglioni, basta, per cortesia, mi ha chiamato pure Paolo Berlusconi, magari me lo dice così,
7: sì.
4: Però è facilmente rivedibile, perché come Dell'Utri chiama per farmi chiudere, anche quella è facilmente evidente, avrà chiamato anche Cairo, penso, non è che abbia chiamato solo l'ufficio legale di Fininvest per farmi chiudere, no. Non credo che non abbia mai chiamato o avvisato il Presidente, ma sono mie deduzioni. Cioè l'importante è che ci sia stata questa cosa, avvocato, capisce? Dico, collocarla mi è difficile oggi. Oggi
7: ma l'avvocato posso avere anche, sì, mette in dubbio questa cosa.
4: Sì, sì, no, ma la telefonata, la cosa c'è stata, il dubbio è se è stata prima 19 o dopo 19. Uh-huh. Se non l'ho riferita, deduco, sono venuto a saperla al 21. Però nell'aria c'era
3: la risposta e andiamo avanti. Da credo abbia già risposto a questa domanda, Presidente, però la rifaccio per avere una puntualizzazione. E sui contenuti della trasmissione il direttore di rete e l'editore sono mai intervenuti? Ci hanno mai messo bocca?
4: Mi sembra che
3: che prima aveva detto di no.
4: Lei chiede in generale nella vita, nei miei 6 anni?
3: Certo.
4: Ho sempre dichiarato su tutti i giornali di aver avuto una grandissima libertà fino a quella data. Poi ci possono essere state tensioni quando sono andato a Mosca a fare un'intervista durante la guerra, ci possono essere altre cose, ma se lei pensa che io cambi idea, ho sempre dichiarato quello che ho detto. Ho avuto grande libertà, eccetera. Poi ci potevano essere dei confronti su cose XY, quello senz'altro, ma senta, poi arriva una puntata e ti chiudono, quindi la valutazione è un po' più ampia.
3: Rispetto ai contenuti che avrebbero dovuto andare in onda successivamente, ha riferito che erano già pronta la trasmissione su da lì, e quindi quella del 16 era pronta, c'era già una scaletta, giusto?
4: Sì, certo, e beh, a giovedì c'è una scaletta, sì.
3: Ecco, rispetto invece ai contenuti del 23, quella puntata in cui stava parlando con Orofino.
4: Ne parlo, sì.
3: No, giusto?
4: Sì, anche, sono 3 ore e mezza, bisogna vedere cosa...
3: L'aveva condivisa solo con Orofino, il contenuto della puntata?
4: Sì, quella parte lì sì.
3: E la parte riguardante Dell'Utri?
4: Le spiego, avvocato, non è che io posso sapere oggi cosa faccio dopodomani, Io lavoro su 100 cose,
5: certo.
4: 15, 10, vado a scalare, no? Poi quelle che metto in piedi. Per mettere in piedi una puntata difficile ci lavoro magari un mese prima, poi arrivo e la piazzo.
5: Eccolo.
4: Quindi era l'embrionale per fare dei lavori.
5: E di questi lavori ne aveva parlato con il direttore di rete?
4: No, io non ero tenuto a parlare col direttore di rete di quello che facevo.
5: Non aveva parlato
4: il ne parlavo rete. Nel momento in cui dovevo portare a termine, cioè come non posso dire una cosa che non ho in mano, certo. Mi creo solo problemi. Quando ce l'ho vado a discutere col mio capo editoriale, perché sennò creo solo tensione inutilmente. Però se lei prende tutte le puntate di quell'anno, credo che l'80% era sulla criminalità organizzata. Quindi è ovvio che da lì in avanti saremmo andati avanti su quella linea.
5: E, senta, con riferimento alla presenza di Baiardo e ai compensi che mi ha detto essere fatturati, ma Baiardo le ha mai chiesto personalmente di metterci dei soldi?
4: Cioè che io pagavo Baiardo? Mai, mai. Baiardo da questo punto di vista non ha mai chiesto nulla.
5: A lei personalmente non ha mai chiesto niente, è stato un rapporto contrattuale fra la
4: sì, ma escludo che Baiardo la chieda qualcosa di diverso da quello che si fattura. Siamo un'azienda seria, non è che fa il nero.
5: La domanda che le faccio, abbiamo sentito in relazione. È uscito anche sui giornali. Nel momento in cui è presente in trasmissione, Baiardo a un certo punto fa un riferimento a stare attento, si ricorda?
4: Mm-hmm.
5: È stato spontaneo o è stato in qualche modo indicato?
6: Io non ho compreso la domanda, Presidente.
5: Ma anche io non ho capito. Altri articoli, poi tanto evidentemente
7: può chiarire un attimo?
6: No, se ci può fare. Domanda, eh? Non abbiamo capito la domanda, Avvocato.
5: La lascio perdere. Con Baiardo ha mai parlato del Ricca?
6: Di, scusi?
5: Ricca,
4: Giancarlo. Il sindaco, sì.
5: E?
4: Lui aveva una tesi su questo personaggio e credo anche la moglie.
5: Sì.
4: Che avessero fornito, cioè la tipologia del il mafioso gira con dei come Matteo Messina Denaro, usano delle carte d'identità con una fotografia personale, ma i nomi di persone esistenti, quindi ha bisogno di carte d'identità pulite sulle quali poi vengono apposti da gente che sta nel comune, quindi lui sosteneva che girasse con carte che gli venivano fornite da questo sindaco.
5: La domanda è, avete approfondito giornalisticamente parlando questa
4: argomento? Sì, ci abbiamo provato, sì. Sì.
5: In che termini e in che modo?
4: Mandai un inviato a cercare di capire se si poteva avere qualche elemento in più di certezza, perché come dico sempre non basta che ci sia una persona che dice una cosa, ma bisogna cercare di poi verificare se si può arrivare a quello, quindi mandai un inviato, fece un lungo lavoro, ma non arrivammo a questo.
5: Più o meno si ricorda il periodo?
4: Sarà stato quello il periodo, cioè il periodo era
5: nel senso,
4: marzo.
5: Prima o dopo le trasmissioni in cui era presente il Baiardo?
4: Chiede qualcosa di non... è quell'anno lì, poi non
5: quell'anno
4: lo so, il mese. Sì, sì, comunque. No, non riesco a
5: formulare,
4: collocarlo, no. Mi ricordo chi lo fece, ma non mi ricordo quando.
7: In relazione a Ricca, Baiardo disse solo questo.
4: Disse che erano dei, diciamo, in cambio di denaro fornivano un appoggio dei documenti che a loro erano molto utili per la latitanza di Graviano.
7: Perché parla al plurale?
4: Perché lui coinvolgeva anche la moglie, che aveva un ruolo, credo, come vigile urbano nel comune. Vado a memoria, eh? comunque c'aveva sicuramente sotto mano qualcosa in più, c'era anche la moglie. Penso che noi andammo anche a vedere le dichiarazioni che la moglie e lui fecero in un processo a Palermo.
3: Senta, Baiardo l'ha mai proposto uno sponsor rientro pubblicitario rispetto alla trasmissione? L'ha mai proposto?
4: Sì, ho letto questa fantasia, ma rimane tale.
3: Non c'è stata nessun tipo di...
4: Mai, non mi ha mai proposto nulla. E anche se mi avesse proposto, io non sono la Sette.
3: Beh, certo, no, mi riferivo al fatto di intermediare.
4: No.
3: E l'ha mai chiesto di intermediare con Cairo per la...

0: stiamo parlando di cose vecchie, di marginali, non, sicuramente posso averle chiesto a Cairo, però credo che non fosse o mi avesse fatto parlare con l'editore responsabile di RCS, può essere questo, però non andò a buon fine.
1: Un'ultimissima questione. Lei dopo la 7 è andato alla RAI, giusto?
0: Beh, sì.
1: E la trasmissione è lo stato delle cose?
0: No, dopo la 7 sono stato fermo un anno.
1: Bene. Dopo?
0: Dopo.
1: Ecco, allo stato delle cose, rispetto alla prima stagione, la seconda stagione ha avuto un ridimensionamento dei costi?
0: Ma io
2: non ho capito domanda, ma riferita a quale trasmissione?
1: Allo stato delle cose.
0: No, io adesso.
3: Ma che scusi, sarebbe quella suggestiva?
0: Adesso quella sì, che faccio direi.
2: E cosa, scusi Presidente, non capisco la pertinenza rispetto
3: no,
2: a questo procedimento.
3: Anch'io, non capisco.
1: Provo a
0: no, io un budget.
3: Aspetti, prima di rispondere, le regole stanno che dobbiamo decidere se si può fare la domanda.
0: No, ma io sono aperto tutto.
1: Allora, la pertinenza fondamentalmente è rispetto ai budget che vengono stabiliti per le trasmissioni televisive e quindi rispetto a questi budget che sono evidentemente importanti anche per gli editori, mi volevo chiedere al dottor Giletti se rispetto alla prima stagione, perché se ne è parlato anche poi sui giornali di questa cosa, no dottor Giletti, non è che sto dicendo qualcosa che non c'è.
3: Alla prima stagione di questo della trasmissione in RAI?
0: Sì.
1: Esatto. Mm-hmm. E c'è anche un comunicato RAI che eventualmente...
0: Me lo ricordi perché ne fanno sempre.
3: E allora?
1: Quindi volevo chiedere al dottor Giletti se è al corrente del fatto che a stagione in corso sia stato ridimensionato il budget e che quindi siano state ridotte il numero di puntate.
4: C'è opposizione, Presidente, perché non ci sembra pertinente.
3: Tutto un'altra cosa.
0: No, mi faccia rispondere.
1: Sì, no, che possa essere. Io credo che possa essere attinente e chiedo la risposta.
3: Non è assolutamente rilevante.
0: Sì, ma non è come dice lei, però come ha scritto.
3: Giletti, non è ammessa.
0: Vabbè, però.
1: Grazie, ho altre domande.
3: Noi volevamo Presidente. Sapere invece qualche precisazione, proprio sulla fotografia, che è il nucleo anche dell'imposizione.
0: Sì.
3: Uno, questa foto è, ha detto, una Polaroid, cioè lo vedeva il tipo di foto,
0: sì,
3: no? Si distingueva.
0: Aveva tutto... la fotografia centrale, l'immagine centrale
3: certo,
0: è tutto un bianco.
3: E la tipica cornicetta bianca
0: sì,
3: intorno.
0: Sì, quella degli anni.
3: Ricordo, appunto, essendo abbastanza vecchia, che erano anche fotografie di dimensioni piuttosto ridotte,
0: piccole,
3: giusto?
0: Sì, sì.
3: Piccole.
0: Quindi era faticoso vederla.
3: Ecco, appunto.
0: Sì.
3: In che posizione stava lei rispetto
0: erano
3: a Baiardo?
0: Qui, attaccati.
3: Tavolino del bar piccolo?
0: Sì.
3: Intorno, attaccati, cioè,
0: sì.
3: Quasi attaccati.
0: Qui e qua, anche perché...
3: Parlavamo sottovoce e quindi doveva essere a distanza
0: sì,
3: ravvicinata.
0: Non era così, era qua.
3: Bene, ok. Baiardo ci descriva come in un film la scena. Facciamo così.
0: La scena è che a un certo punto dice: io ti voglio parlare di una cosa che ti farà capire l'importanza di quello che ti racconterò più avanti, che ti farà fare il giro del mondo.
3: Sì.
0: Dico, bene, parlami di questa cosa, e lui mi racconta della fotografia. Dopodiché,
3: Baiardo è alla sua destra?
0: Alla mia destra, sì.
3: Perché lei mi sta, ora
0: sì,
3: mi sta dicendo
0: qua,
3: perché mi sta
0: qua.
3: Facendo questo
0: qua.
3: Gesto.
0: Era qua.
3: A destra, e quindi apre la sua giacca a destra?
0: Sì.
3: La foto spuntava già dal taschino?
0: No, la prende e la tira fuori.
3: La prende, la tira fuori, ma resta attaccata
0: coperto.
3: Alla giacca, all'interno.
0: Così.
3: Lei la vede completa?
0: Sì, sì. Sì, la estrae tutta.
3: La estrae tutta.
0: Sì.
3: E lei quindi riesce a vedere chi erano i personaggi raffigurati?
0: Beh.
3: Perché la distanza era molto,
0: era
3: ravvicinata,
0: molto ravvicinata
3: e lui l'aveva estratta tutta.
0: Sì.
3: Come?
0: Cioè,
3: lei si è avvicinato per guardare?
0: Così, e io mi sono, scusi,
3: sì?
0: Così. Non era sera, non
3: lei si è anche avvicinato,
0: sì.
3: Si è un po' sporto un po', verso
0: sì.
3: Baiardo
0: sì,
3: per vedere.
0: Era molto visibile.
3: Era comunque molto visibile, quindi lei ha chiarezza di quello che stava vedendo in quel momento.
0: Sì.
3: E quindi questa foto raffigura tre soggetti di volto o stavano intorno a un tavolino?
0: No, no,
3: quindi...
0: assolutamente.

0: tavolino, però era visibile la faccia.
1: Di tutte e tre?
0: Sì, erano seduti come se... tavolino tre.
1: Quindi non tre che intorno a tutto il all'intero tavolino, perché sennò
0: così,
1: uno...
0: sì.
1: Però riusciva a vedere il volto di tutti e tre?
0: Sì.
1: Che non guardavano verso...
0: No, erano lì che...
1: Che discutevano fra loro.
0: Sì, ma tranquilla, non era una foto di... Era una
1: di,
0: foto normale.
1: Di una situazione di tensione.
0: No, c'era della roba davanti, sì.
1: Sì, non erano neanche in posa l'amistad.
0: No.
1: No, stavano parlando.
0: No, perché tant'è che io poi dissi in una successiva... Credo in albergo a Roma, quando incontrai, disse, ma... E dico, ma... La roba lì, come hai fatto? Come nasce quella fotografia? Perché dico, non sono in posa.
1: Aspetti un attimo, quando gliela fa vedere, le dice chi l'aveva scattata?
0: No.
1: No, no. Fa vedere solo la foto.
0: Sì, sì.
1: Lei in quel momento dice, un po' diversa, riconosco Delfino e Berlusconi, Silvio Berlusconi, non il terzo soggetto, che era un ragazzo,
0: sì,
1: giovane,
0: sì,
1: insomma 20-30 anni.
0: Sì, sì.
1: Ok, dopo ne riparlate. Di questa foto?
0: Ne riparliamo anche a Roma, ne riparliamo anche, perché
1: quindi...
0: io non capivo come fosse nata lo scatto.
1: Ecco.
0: Mi interessava capire, ma visto che non sono tre amici al bar, che stanno lì e vengono fotografati, sanno, lui mi disse che l'aveva fatta lui.
1: Lui. Le disse per quale scopo?
0: Disse anche
1: Vabbè, lo disse, ne parlaste?
0: Un domani può essere utile.
1: Ma lo disse?
0: Sì, sì, me lo disse.
1: Questo
0: una frase, un domani può essere utile.
1: Una cosa simile.
0: Adesso, sì.
1: Per eventuali fini, diciamo. Sì, diceva, l'avevamo interrotta, disse che l'aveva scattata lui e disse anche, ha detto prima, che...
0: Adesso, lui a me fece capire... Che ne fece una. Poi,
1: per lei?
0: Per me ce n'era una, io non ho mai chiesto foto, non ho mai chiesto...
1: Che ce ne fossero altre.
0: Beh, sa, comunque fare una foto senza farsi notare. Vero che lì è un po' così, loro sono intenti a fare altro, quindi se è un posto di molto di... dove c'è gente che va e che viene, capito? Quindi...
1: Le disse se si era nascosto allo scopo, se...
0: No, no. È un posto come se fosse una piazzetta a Portofino, non fai neanche caso se uno fa una foto al lago.
1: Beh, ora diciamo, con i nostri sistemi di ora, lo smartphone anche
0: no,
1: prima, è molto facile.
0: Vecchissima.
1: Però con una Polaroid non è proprio il massimo.
0: Vabbè, però sei in un posto, una piazza sul lago.
1: Ma glielo descrisse, questo, come l'aveva realizzata?
0: No, me l'ha detto dopo, spostato di traverso,
1: dopo
0: senza farsi vedere, sì, ma molto mesi dopo gli ho chiesto.
1: Ok, gliel'ha raccontato?
0: Sì, mi ha detto che era lui, che l'aveva fatta lui, sì, non se n'erano accorti.
1: E non se n'erano accorti,
0: no.
1: Non, si era non c'era stato bisogno di nascondersi perché c'era tanta gente.
0: Sì.
1: E lei riuscì a capire, a intuire che posto fosse?
0: Sì.
1: Perché
0: sì,
1: si vedeva
0: perché
1: cosa?
0: Lo conosco,
1: e
0: la
1: cosa
0: piazza,
1: si vedeva
0: lo sfondo del lago, è tipico di quella piazza. Gli
1: si
0: alberi.
1: Vedeva lo sfondo del lago,
0: sì,
1: che è tipico di quella piazza,
0: sì.
1: Di
0: Orta, un paese si chiama Orta.
1: Ho capito. Ok. Nell'immediato a lei sembrava una fotografia...
0: Beh, mi sono reso conto...
1: Normale, vera, bah.
0: Ah, sì. Quello apparentemente sì.
1: Apparentemente sì, sembrava
0: però
1: una Polaroid normale.
0: Ma io non l'ho neanche potuta toccare,
1: quindi
0: non ho avuto la percezione, cioè insomma, io sono molto cauto, credo che avessi detto anche al dottore, ho detto io, certezza, non, io quello ho visto, ma poi non ho ottenuto
1: che
0: mai.
1: Che poi fosse una cosa, una raffigurazione genuina, non può dirlo. Dici? Ah, giusto. Baiardo le disse se questo di scattare la foto fosse una decisione presa estemporaneamente o comunque da lui oppure qualcuno gli aveva detto di scattarla?
0: Onestamente le dico la verità, non mi ricordo, ma
1: potreste averne parlato.
0: Nella mia mente è l'idea che qualcuno gli abbia detto di farla. non è lui che ha preso l'iniziativa.
1: Nella sua mente si è formata questa idea, ma non ricorda le parole di Baiano.
0: No, ma per cui vuol dire che lui me l'ha detto. Se no,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: io
1: nel
0: me
1: senso.
0: Lo, cioè, però
2: mi dice
0: di
2: una
0: dire,
2: valutazione.
1: È una valutazione, diciamo.
0: Sì,
1: o
0: è una valutazione.
1: Non ricordo questo, ma non
2: testa,
1: ricorda le
2: mia...
1: parole precise, insomma.
0: Sì, però capisci,
2: no,
0: che...
2: Non l'ha detto, non ricordo le parole precise, ha detto non ricordo se gliel'ha detto. Nella mia mente mi sono ricostruito questa...
1: Potrebbe essere una sua convinzione che è diventata
2: che è diverso,
1: al posto di un ricordo?
2: No, è una posizione
1: al mio riassunto, giustamente non si riassumono mai le risposte.
2: È un'opposizione al riassunto, sì.
1: Sì, no, sì, ha ragione.
0: Però è evidente che io devo avergli chiesto, ma tu, cioè, cosa facevi lì, chi ti ha messo lì? Devo averglielo chiesto, però se mi dite onestamente io...
1: Perché mi sembra la seconda domanda che uno fa, ma chi è che ti ha detto?
0: Le domande che ho fatto sono evidenti, il fatto che voi potesse diventare utile un domani è quello.
1: Va bene, poi...
3: Signor Presidente, se era possibile dopo poter fare una breve dichiarazione spontanea.
1: E quando terminiamo però l'esame del test, salvo che non voglia interloquire col difensore, ma lo faccia. Com'è?
3: No. Quando?
1: Sì, infatti, prima parli col difensore, dice l'avvocato Ventrell. Certo. Il terzo soggetto, quando vede questo terzo soggetto, lei dice non lo riconosco con certezza.
0: No, proprio non lo riconosco.
1: Non lo riconosce per niente.
0: No. Era giovane, ma non lo
1: era un giovane e lei di per lì non l'ha associato a nessun nominativo.
0: No.
1: E allora solo Baiardo che dopo le dice il
0: ma
1: nome.
0: È quasi in contemporanea la cosa,
1: Subito?
0: Sì. Cioè, nel momento in cui la mostra...
1: Nel momento in cui la mostra?
0: Si vede.
1: Baiardo le dice tutte e tre i nomi, a prescindere da...
0: Sì, ma io due li ho riconosciuti di mio.
1: Ma gliel'ha detti tutte e tre?
0: Sì. Beh, Berlusconi non c'era bisogno. Io non so se mai Berlusconi, però insomma...
1: Ok. Sì, infatti. Quindi, praticamente il suo dubbio è stato di un secondo, perché già gliel'ha detto...
0: Sì, però poi io... Anche se me l'avesse detto, ho capito chi era, ma non avevo la certezza che fosse quello lì, perché non ho mai visto lui.
1: Certo, però
0: immagini
1: in quel momento poteva dire Tizio Caio.
0: Sì.
1: Ma successivamente lei ha visto foto di Graviano giovane?
0: Sono andato a vedere, poi per forza ho cercato di vedere.
1: E le corrispondeva?
0: Sì.
1: Ah, vabbè, diamo per scontato. Comunque, ci dica quale dei due Graviano che sono stati...
0: Giuseppe.
1: Giuseppe, parliamo sempre di Giuseppe. Quindi lei poi è andato a vedersi, dopo che Baiardo le aveva detto, il terzo era Giuseppe Graviano, le è andato a vedersi delle foto del tempo che, diciamo, aveva Baiardo stesso collocato nei primi anni 90, o era lei in relazione all'età di Berlusconi, per esempio?
0: No, Baiardo mi disse, adesso ripeto, non mi ricordo esattamente l'anno, però...
1: Come, ora, mi immagino che non possa ricordarsi esattamente il tempo, ma lo collegò ad un periodo antecedente a tutti i fatti di strage?
0: Era latitante, no? Graviano. Era latitante, sì.
1: Ah beh, allora già lo collochiamo.
0: Sì, era latitante.
1: Questo l'ha detto Baiardo?
0: Sì.
1: Ah, quindi durante la latitanza di Graviano su, a Orta.
0: Sì.
1: Così?
0: Sì.
1: Ok, questo non era mai. E quindi, insomma, è un periodo di tempo piuttosto ben delimitato. Ok. E forse l'ha già detto, però, perché Baiardo si fosse rivolto a lei?
0: Beh, perché avevo avuto un buon rapporto con la Abbattiamoli. Quindi presumo che fosse
1: nel
0: per
1: 2020.
0: Quello. Sì. E poi lui non aveva gradito il fatto che Report le avesse rubato l'intervista, diceva, quindi non voleva più avere a che fare con Report, che aveva rubato l'intervista, mentre io non, pur avendo avuto i contatti più volte, non avevo registrato nulla.
1: Mentre nel 2020 lei mi sembra che ci abbia spiegato che era entrato lei in contatto con Baiardo,
0: sì,
1: perché
0: sì,
1: l'aveva individuato come un soggetto che aveva un ruolo importante.
0: Era stata un'intervista rubata, come dice Baiardo, ma che aveva detto tanto.
1: Mm-hmm.
2: Ecco, Presidente, su questa domanda posso farne una al dottor Giletti?
1: Cioè, se il pubblico ministero non vuole, se no seguiamo la regola generale, che facciamo le domande noi, poi voi fate in relazione alle nostre ulteriori domande. Possiamo andare? Sì, avvocato, entrare?
2: Sì, dicevo su questa domanda, ma Baiardo, rispetto alla video intervista del 4 gennaio, e le ha raccontato qualcosa, appunto stava dicendo sul rubato, ma l'ha commentata?
0: No, scusi, non ho capito, rispetto
2: alla video intervista del 4 gennaio che prima anzi stava riferendo al Presidente.
1: Mettiamo sempre gli anni, perché io
0: Il 4 gennaio
1: penso sempre a quelli che leggeranno dopo.
0: 4 gennaio
2: 21,
0: a cosa si riferisce?
2: Di Report.
0: Ah sì,
2: no, quella...
0: Vabbè, ma io non posso sapere la data della
2: puntata
0: di Report, capisce?
2: Sono io, le do per scontate,
0: io non capivo.
2: Le do per scontate, in realtà non c'è nulla di scontato.
0: Quindi?
2: Con riferimento a quella puntata, rispetto a quella video intervista, Baiardo gliela commentò, le disse qualcosa...
0: Le disse che era stata rubata.
1: Questo.
2: E le disse qualcosa di più?
0: No, le disse che è stata rubata.
2: Sui contenuti, se n'era accorto. Questo era
1: mentre lo faceva, no?
2: Esatto, sì, questo volevo sapere se aveva.
0: Se gliel'hanno rubata vuol dire che non era a conoscenza, dice lui. A me ha detto così.
2: Le chiedo questo, se era stato. Se ne avete parlato in che termini?
0: In termini che disse mi hanno rubato l'intervista, per cui non era molto contento.
2: Bene, grazie.
0: A me disse così.
1: Altre domande, pubblico ministero? Possiamo dare il test? Grazie.
4: Grazie a voi. Arrivederci.
1: Arrivederci. Ah! Si accomodi, buonasera. Lei si deve dire il suo nome, cognome, dove e quando è nato. E si avvicini.
5: Tassera Giulio, 21165, Orta San Giulio.
1: Ed è residente?
5: Ad Ameno.
1: Perfetto. Deve dare lettura della dichiarazione di impegno che è lì, di fronte a lei.
5: Io solo questo...
1: No, lei, non appunto, quello è un foglio suo.
5: Eccolo qua, scusi.
1: Perfetto.
5: Ho messo anche gli occhiali. Dichiarazione di testimone. Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
1: Bene, con questo impegno risponderà alle domande delle parti. Inizia il pubblico ministero.
6: Grazie, Presidente. Buonasera, signor Tessera.
5: Buonasera.
6: Signor Tessera, può... dirci che attività svolge lei oggi?
5: Giardiniere.
6: Negli anni, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, questo è il periodo che ci interessa.
5: Anni 90 ero alle Bermuda, facevo il cameriere.
6: Anni 90 era alle Bermuda, si ricorda quando in particolare è andato alle Bermuda?
5: 87 Inghilterra, 88 mi sembra, non sono sicuro perché è passato tanto tempo, comunque mi sembra...
6: Nell'88.
5: 88.
6: E alle Bermuda che cosa faceva?
5: Cameriere, lavorava in alberghi, ristoranti, barman.
6: C'è rimasto fino a che anno?
5: Sono rimasto fino nel 95.
6: In questo periodo...
5: Vado a stime perché non c'è passato tempo, mi ricordo bene o male.
6: In questo periodo, 88-95, in cui lei faceva il cameriere alle Bermuda... Ha avuto occasione di tornare in Italia?
5: Tornavo ogni tanto una volta all'anno, quando tornavo.
6: Aveva delle ferie?
5: Lavoravo tutto l'anno, esatto, un mese di ferie. Tornavo,
6: un mese di ferie?
5: Tornavo a casa, sì.
6: Nel mese
5: Ma
6: di
5: non
6: ferie...
5: sempre, comunque. Ah.
6: Nel mese di ferie tornava in Italia?
5: Sì, tornavo a casa.
6: E dove viveva nel mese in cui tornava a casa?
5: Avevo la casa Orta io di famiglia.
6: Scusi?
5: Avevo una casa Orta di famiglia, che poi è stata venduta nel 90 però. E tornavo a casa.
6: Orta è il Orta paese
5: San Giulio,
6: sul lago?
5: Orta San Giulio, dove sono nato, sì.
6: È il paese sul lago, diciamo.
5: Esatto, sì.
6: E oltre a tornare per
5: mi ricordo poco perché è passato tanto tempo, tante volte le ferie non le facevo neanche. perché lavoravo. Comunque quando tornavo, tornavo a casa.
6: Tornavo a casa.
5: Sì.
6: Oltre a tornare a casa nel mese di ferie, in questo lasso temporale di 7 anni che lei dice,
5: sì.
6: C'erano altre, ci sono state altre occasioni in cui lei è tornato in Italia?
5: Ma adesso proprio non mi ricordo.
6: Cioè lei ha avuto dei contratti di lavoro sempre nella stessa struttura?
5: No, ho cambiato 2 o 3 posti. Quando ero alle Bermuda.
6: E quando cambiava lavoro doveva tornare in Italia?
5: L'ho fatto soltanto, mi sembra, forse solo una volta nel 90, perché ho cambiato da un ristorante, praticamente lì ci sono le leggi, che se cambi lavoro devi uscire dall'isola, rifare il contratto di lavoro e ritornarci dopo con la chiamata.
6: Quindi quando lei non aveva un rapporto di lavoro formalizzato dalle Bermuda...
5: Sì, no, è successo una volta, mi sembra nel 90, ma non sono sicuro. Mi sembra nel 90, quando sono andato a lavorare in un albergo, in un grande albergo. Prima lavoravo in un altro ristorante italiano, ho cambiato, sono andato in una compagnia inglese che era un po' più meglio.
6: Sì.
5: E sono stato forse un mese o due a casa.
6: Quindi, ecco, questi sono...
5: Cioè, ho aspettato la chiamata. Si doveva aspettare.
6: Lei ha mai frequentato Marina Berlusconi?
5: Certo, sì, alle Bermuda, certo. L'ho conosciuta lei io.
6: E che tipo di frequentazione è stata? Avete avuto una relazione sentimentale?
5: Sì.
6: In che periodo?
5: Mi sembra dal 90 al 2000, mi sembra.
6: 10 anni?
5: Più o meno.
6: L'ha conosciuta dove?
5: Alle Bermuda, quando lavoravo.
6: E perché Marina Berlusconi frequentava le Bermuda?
5: Sì, aveva una casa.
6: Quindi veniva...
5: Non so se c'era ancora, perché non...
6: Veniva con quale frequenza?
5: Adesso non mi ricordo tanto, perché è passato tanto tempo.
6: E quando veniva stava
5: comunque,
6: più tempo?
5: L'ho conosciuta, mi sembra, non mi ricordo se era d'agosto o per Natale. Non mi ricordo perché è passato tanto tempo e tante cose, non ci vado a stiva, non...
6: Lei ricorda, se ha frequentato Marina Berlusconi anche in Italia, in questo periodo della vostra relazione?
5: In Italia quando tornavo, sì.
6: E quando frequentava Marina Berlusconi, in Italia dove vi recavate?
5: Eravamo, adesso è passato tanto tempo, veramente tanto, anche perché poi i ricordi vanno insieme, cioè...
6: Cioè, mi scusi, lei ha detto che quando tornava a casa,
5: sì,
6: stava nella sua abitazione dove era residente.
5: Sì,
6: ha parlato di Orta.
5: Nel 90 è stata venduta. Poi io nel 95 sono stato sempre alle Bermuda. Cioè fino al 95 sono stato alle Bermuda.
6: Dall'88.
5: Sì, esatto, sì. No, dall'88 al 95, sì, però sì, poi ho cambiato lavoro nel 90. E poi anch'io cerco di ricordarmi perché non mi ricordo tanto.
1: Nel 90 è tornato, ha detto 2 o 3 mesi perché aveva cambiato lavoro.
5: Sì, in quel frangente non mi ricordo.
1: Ma lei aveva già conosciuto Marina Berlusconi prima?
5: Io l'ho conosciuto negli anni 90, mi sembra. Mi sembra nel 90, ma non sono sicuro, mi sembra. Perché è passato tanto tempo, non è che sono passati 34 anni, cioè sono cose che...
1: Sì.
5: Non è che ci sono quei ricordi così, ma non sono neanche sicuro che siano giusti, tipo con le date.
6: Posso?
1: Magari chiariamo un po' meglio questo tipo di...
6: Senta, quando le è stato chiesto, lei si ricorda, è stato sentito qui in procura una volta, no? È stato
5: sì, un po' di anni fa.
6: Era il 19 giugno del 2023.
5: Sì.
6: In quell'occasione, pagina 4 per il verbale, le venne chiesto quando ha avuto questa relazione, quello gli ha chiesto il Presidente,
5: sì.
6: Lei disse, mi sembra dal 92 o 90 al 2001-2002, questi
5: infatti,
6: sono i 10 anni della relazione.
5: Già non mi ricordavo allora, e anche adesso, sì, più o meno dovrebbe essere così.
6: Quindi sta parlando dell'inizio degli anni 90,
5: 90-92. Sì, infatti, sì, come ho detto adesso.
6: Conoscenza, se ho compreso bene, alle Bermuda, ma frequentazione anche in Italia.
5: Sì, quando, sì.
6: Ecco, le chiedevo... Quando vi frequentavate in Italia, era una relazione andata avanti 10 anni,
5: sì.
6: Dove la frequentava la Marina Berlusconi?
5: Marina poi aveva preso una casa in Corso Venezia, mi sembra. Però io nel frattempo avevo un locale, facevo avanti e indietro da Milano e...
6: Corso Venezia a Milano, mi
5: scuso. A Milano, sì.
6: Quindi la frequentava a Milano,
5: sì.
6: La frequentava e lei invece dove aveva preso questo locale? Dove lavorava?
5: A Borgo Manero.
6: Borgo Manero,
5: sì.
6: Borgo Manero, mi scusi, provincia di?
5: Novara.
6: rispetto al lago d'Orta, vicino, lontano?
5: Saranno 17 chilometri, 17, 20 più o meno.
6: E in questo periodo Marina Berlusconi frequentava insieme a lei il lago d'Orta?
5: No, non mi sembra di no.
6: Non è mai stato con Marina Berlusconi sul lago d'Orta?
5: Che io mi ricordi, no.
6: Quando lei è stato sentito, ha detto che Marina Berlusconi con lei ha frequentato un po' tutti questi luoghi, non se lo ricorda?
5: No, mi ricordo che sono stati tipo sul Lago Maggiore, Svizzera, così, però non di Orta non me lo ricordo, sinceramente. Non, può darsi, ma io non me lo ricordo.
1: Ma lei aveva proprio una sua abitazione? Oppure un giusto...
5: No, io quando poi dal 95 al 2000 vivevo a casa sua, in Corso Venezia. Però io lavoravo, partivo la mattina presto, tipo alle 5 di mattina e tornavo la sera, sì. E tornavo la sera tardi, più o meno.
1: Mi scusi,
5: salute.
1: Ma dal 92 invece al 95 si ricorda più o meno la vostra cosa?
5: 92-95 ero al Bermuda io.
1: Sì, cioè, ma quando vi vedevate con Marina, detto dal 92 stava con Marina, dove vi vedevate?
5: Alle Bermuda, lei forse studiava e stava lì magari un mese o... Cioè io ero lì fisso alle Bermuda. A
1: fisso, però lei diceva che, anche se non sempre, veniva un mese in Italia.
5: Sì, non quasi tutti gli anni. Cioè,
1: non
5: poi,
1: tutti gli anni.
5: No, perché poi lavoravo, non è che...
1: Quindi la frequentazione di Marina Berlusconi secondo lei è stata più alle Bermuda?
5: Sì.
1: Nel 95 però lei invece...
5: No. Sì, poi dopo abbiamo abitato un po' in Corso Venezia, io facevo avanti e indietro e nient'altro.
1: Perché lei è stata alle Bermuda fino al 95, dal 95
5: sì, sì,
1: fino al 2002
5: ero lì fisso.
1: È finita la relazione.
5: Lei mi sembra a quei tempi studiava ancora e non so se magari si fermava un mese o qualcosa del genere. Però sono ricordi che ho, è passato tanto tempo e sono anche cose che mi sono dimenticato.
1: Una relazione di 10 anni, ci ha detto.
5: Sì.
6: È mai stato a casa sua Marina Berlusconi?
5: A casa mia, a casa mia, mi sembra di no, però non sono sicuro.
6: Lei ha detto...
5: Anche perché la casa l'avevamo venduta, cioè i miei l'avevano venduta, io non c'ero perché mio padre è morto...
1: E per quello le chiedevo se aveva, che tipo di abitazione avesse.
5: Ah sì, no, poi c'era mia mamma si era presa un appartamento, però era soltanto per lei, io non ci abitavo mai lì, cioè c'era un appartamento per due persone.
6: Quando è stato sentito, signor Tessera, però deve fare un po' più mente locale, perché quando è stato sentito le è stata fatta, fra le altre, anche questa domanda precisa, no? Di dove frequentava Marina Berlusconi.
5: Sì.
6: Lei ha detto siamo stati un po' dappertutto.
5: Esatto.
6: Quando le è stato chiesto se aveva frequentato la sua abitazione, lei ha detto è venuta una volta a casa mia.
5: Può darsi, se l'ho detto, me l'ero dimenticato.
6: Pagina 6.
5: Cioè, forse non sono sicuro, vedi come non...
6: Quindi... Sì, sì, però se mi fa fare le domande, non è che deve suggerire... la contestazione...
5: No, anche perché non, cioè, non è, sono qua
6: ferma.
5: Per dire la verità, non sono qua per prendere in giro nessuno, e se
6: nello, sta...
5: cioè, non è che sono...
6: No, mi scusi, allora
5: sì.
6: Riprendiamo un attimo.
5: Sì,
6: lei
5: sì.
6: Con Marina Berlusconi, quando
5: sì.
6: era in Italia,
5: sì.
6: frequentava i luoghi prossimi alla sua residenza? Ha detto Borgomanero aveva...
5: No, Borgomanero è un locale io.
6: Che era vicino al Lago d'Orta.
5: Sì.
6: Aveva un'abitazione sul Lago d'Orta. Lei non c'è mai stato con Marina Berlusconi in questi luoghi?
5: No,
6: non c'è mai stato in questi luoghi? Esclude di esserci stato?
5: Non me lo ricordo proprio, cioè
6: ma
5: non,
6: come
5: non
6: si ricorda, abbia pazienza, si sta parlando di una relazione che è durata 10 anni,
5: sì, sì,
6: che nel periodo che va dal 90, lei lo ha detto lei,
5: sì,
6: 90-91
5: sì, sì.
6: fino al 95 si sviluppa anche in Italia e ci parla delle frequentazioni a Milano, lei sta sul Lago d'Orta e non si ricorda se Marina Berlusconi è stata mai nella
5: magari
6: zona in cui lei lavora e in cui vive.
5: Sì. No, no, io facevo sempre il pendolare e non l'ho mai vista lì, cioè non è mai venuta, non aveva neanche ragione, perché poi diceva il suo lavoro, io il mio.
6: Ma Insomma, qui ha detto altre cose questa volta, ha detto la prima volta è quella che le ho chiesto, la seconda volta le viene chiesto sul lago d'Orta, lei c'è mai stato con la Marina Berlusconi, a pagina 7 dice forse una volta che sono stato a casa mia, quindi ribadisce il fatto che a casa sua c'era stato.
5: A casa, magari forse a casa... Perché
6: sì,
5: la,
6: ho capito,
5: forse, però poi
6: comunque
5: la casa
6: Orta
5: non ce l'avevo più e ce l'avevo da Armeno, però io proprio non me lo ricordo, perché la casa è stata venuta sul lago d'Orta nel 90.
1: Questo è certo, Duei, su questo è certo.
5: Sì, sì, ero le Bermuda.
1: Aveva la disponibilità di un'altra abitazione sul lago d'Orta?
5: Ero le Bermuda, ero già fisso alle Bermuda, hanno fatto tutto, i miei familiari hanno fatto tutto, io ero l'affisso, hanno fatto tutto loro, e nel frattempo gli hanno comprato un appartamento per mia madre, ad Armeno.
1: Dove lei però non abitava, neanche quando veniva quel mese in vacanza?
5: No, non è...
1: Dopodiché, nel 95 torna in Italia, c'è ancora questa relazione, ma a quel punto lei lavorava a Borgomanero.
5: Ho aperto un bar a Borgomanero, sì.
1: Ma abitava,
5: stavo a Milano,
1: e facevo
5: pendolare.
1: Va bene. Questa è la versione.
6: Invece Armeno è la residenza attuale?
5: No, ad Armeno adesso.
6: Armeno.
5: Ce l'ho avuta ad Armeno, però era a casa di mia madre, non ci stavo io, c'avevo solo la residenza.
1: Residenza anagrafica, poi.
6: Armeno Armeno sono due paesi diversi?
5: Sì.
6: Sono vicini al lago d'Orta?
5: Sono sulle alture del lago d'Orta.
6: In questo periodo... la vostra relazione era una relazione nota al padre di Marina, Silvio Berlusconi?
5: Penso di sì.
6: Penso di sì, nel senso che l'ha mai frequentato Silvio Berlusconi insieme alla sua fidanzata?
5: Io l'ho visto qualche volta, mi sembra alle Bermuda.
6: L'ha visto alle Bermuda?
5: Mi sembra una volta alle
6: Bermuda. Cioè è stato ospite a casa di Silvio Berlusconi?
5: Sì, certo.
6: Ed è stato presentato come il fidanzato oppure no?
5: Sì.
6: E non è mai stato in Italia nelle abitazioni di Silvio Berlusconi?
5: In Italia?
6: Sì.
5: In Italia fu... mi sembra di ricordare una volta, forse in Sardegna, però...
6: Quando?
5: La data non me lo ricordo.
6: In Sardegna, ma presso la villa di Berlusconi?
5: Sì.
6: Ad Arcore è mai stato?
5: Ad Arcore... forse ad Arcore un Natale, sì.
6: Un Natale?
5: Sì, una volta per Natale.
6: Lei frequentava l'abitazione di Silvio Berlusconi insieme a Marina come fidanzato in questo periodo, prima di andare via nel 95?
5: È capitato di rarissimo, soltanto quelle due volte lì, per quello che me lo ricordo.
6: Sì, ho capito, ma siccome c'è stato 10 anni, sembra che questo dato quasi sia da nascondere.
5: No,
6: rarissimamente, cioè uno ci sta 10 anni, non c'è da vergognarsi a andare... a casa della fidanzata.
5: No, nessuna vergogna, si figuri. È che cerco anche di ricordarmi, perché veramente non è, cioè, sono cose che poi uno si scorda anche, cioè, sono passati, siamo nel 2026.
6: Ma c'è stato 10 anni con questa persona.
5: Sì, ho capito, ma non è che uno si ricorda...
1: Beh, è anche un po' un personaggio particolare Silvio Berlusconi, no? Che non è che ci si dimentica così facilmente di essere stato a casa di Silvio Berlusconi,
5: vabbè,
1: non perché...
5: Dopo uno essere stato sui giornali, no? Io sono un tipo molto timido, particolare, mi sono voluto proprio dimenticare le cose, perché tante cose si dimenticano,
1: una cosa è non voler apparire, una cosa è non ricordarsi.
5: Sì, no, bene, io quello che
6: aveva... Avevano qualche abitazione nella zona del lago, il signor Berlusconi?
5: No, che sappia io no. Cioè, non è che riesco a ricordarmi.
6: Suo rapporto sentimentale si è interrotto nel 2002, mi scusi per quale motivo?
5: Sì, ma 2001-2002. Quando le cose non vanno più, ci si lascia.
6: Nel senso, la richiesta era sapere se c'era qualcuno che aveva deciso, no?
1: Ma che rilevanza ha?
6: Volevo capire se lui ricorda questo fatto, poi se lo ritiene rilevante, Presidente, non insisto. Non
1: Comunque il test dice, insomma, i soliti, diciamo, motivi per cui ci si lascia, insomma. Uh-huh. Niente di particolare.
6: Va bene.
5: Ci sono tante separazioni, che un uomo trova un'altra donna, l'uomo trova una...
6: Mi scusi, Omegna è un paese... lontano da Armeno, dalla Godorta?
5: No, anche perché poi Omegna c'è l'ospedale, saranno 12, 13, 14 chilometri, non c'è tanto.
6: Lei c'è mai stato a Omegna?
5: Omegna sì, anche perché mi curavo, dove andavo a fare prelievi in ospedale, Cioè l'ospedale di riferimento è Omegna.
6: E Borgomanero è nella stessa area.
5: Borgomanero è dall'altra parte, è verso Novara. Invece Omegna è verso Domodossola.
6: Però tante... Scusi?
5: Borgomanero è verso la provincia di Novara.
6: Sì.
5: E Omegna è VCO. Però okay. Noi dipende, tante volte è meglio andare a Omegna, più che altro si va in ospedale per i prelievi o cose così. Più che Borgo, si tende più ad andare a Omegna che a Borgomanero.
6: Lei ricorda quando è stato sentito se manifestò qualche timore di fronte ai magistrati a parlare, a rispondere alle nostre domande?
5: Ma io sono, ho avuto un po' paura.
6: E perché?
5: Perché non sono abituato, non sono un delinquente, metto ma, soggettezza, cioè sono,
6: ma signor Tessier,
1: non è un delinquente.
5: Sono un po' fragile, diciamo.
6: Ma vi furono fatte domande che ritenne, diciamo...
5: No.
6: Non corrette?
5: No, no, però calcoli, io già mi sono spaventato già la prima volta che mi avete chiamato, che ho trovato la DIA, venga signor Tassiera, lei deve andare a Firenze, ero già... Infatti se si ricorda ho detto mi sembra vedere Tortora.
6: Come?
5: Se vi ricordate mi sembra di vedere Tortora, più o meno.
6: Le sembra di rivedere Tortora?
5: Tortora, il caso Tortora, perché il poverino l'hanno massacrato, era innocente.
6: Quindi si no, sentì massacrato?
5: No, se si ricorda, mi sembra di aver detto così.
6: Lei disse che...
1: Non abbiamo una grande reputazione, quindi...
5: Sì.
1: Per
5: no, vabbè...
2: Si
5: no,
2: sta
5: vabbè.
2: Manifestando so, il timore che ha avuto nel momento in cui è stato contattato.
1: Certo, va bene.
6: Va bene, non ho altre domande, sì, grazie.
2: Presidente. Posso, Presidente?
1: Sì, se l'altro pubblico ministero non ha domande da porre. Avvocato Ventrella.
2: Grazie. Buonasera, buongiorno, anzi buonasera, buonasera. Visto l'orario. Senta, solo alcune precisazioni dal momento che, come le ha ricordato il pubblico ministero, lei era già stato sentito, no? Su queste stesse domande. La prima che mi interessa approfondire è Berlusconi sapeva della vostra relazione fra lei e Marina? Sì, e ha risposto. Mi interessava sapere da quando ha saputo della relazione.
5: Questo non lo so, penso molto tardi.
2: In aiuto alla memoria, quando le fu chiesta questa domanda e le chiese il pubblico ministero, ma Silvio Berlusconi lo sapeva della relazione che aveva con Marina? E lei risponde, no, io penso di no, fino al 1995 no, io non l'ho mai visto, mi sembra, cioè non mi ricordo, ma mi sembra, dopo il 95 forse.
5: Sì.
2: Quindi la domanda
1: sì,
2: è...
1: Sì, qua, lo stava dicendo prima, molto più tardi.
2: Molto più tardi, quindi sì, sì. Dopo il 95 ha saputo.
5: Sì.
2: E l'ulteriore domanda è una conseguenza.
5: Anche perché non me lo ricordo veramente.
2: No, no, beh certo, cioè, non... gli incontri che ha avuto con Berlusconi quindi sono... Dopo il 1995.
5: Sì, sì, sicuramente dopo, sì. Adesso poi l'anno esatto non me lo ricordo, comunque...
2: Grazie, non ho altre domande, Presidente.
1: Ma lei prima non ha detto che Silvio Berlusconi veniva alle Bermuda?
5: Sì.
1: Però non sapeva che Marina aveva una relazione con lei?
5: No, no, all'inizio no.
1: Anche perché
5: facevo il cameriere, non è che c'è... Poi dopo, col tempo...
1: Non è che?
5: Cioè, poi dopo si vede che magari è cambiato, ma sono passati anni. Cioè anche lei
1: non sarebbe stato molto felice o non è stato poi
5: no,
1: felice?
5: No, poi dopo no.
1: Ah, ok.
5: No, non è.
1: Ma veniva
5: magari,
1: a trovarla?
5: Soltanto,
1: Silvio Berlusconi veniva a trovarla?
5: No, lui veniva a casa sua e l'ho visto pochissimo nelle Bermuda. Cioè, non è che...
1: Sì, dicevo, Silvio Berlusconi è venuto a trovarla nella zona del lago d'Orta?
5: Da me mai.
1: Mai?
5: Non l'ho mai visto sul lago d'Orta.
1: Mm-hmm.
5: Mai, mai.
1: L'ha visto a Milano?
5: No, anche perché veniva a trovare me. No, l'ho detto, no, non mi ricordo.
1: Lo chiediamo
5: cose,
1: perché c'è un motivo.
5: Mi ricordo quelle cose, mi ricordo un Natale ad Arcore, e un'altra volta in Sardegna e intanto non è che ci vedevamo.
1: Non c'era frequentazione?
5: No, no, assolutamente.
1: E è stata molto episodica in Sardegna,
5: esatto, sì.
1: E a Arcore,
5: sì.
1: una volta.
5: Quelle me le ricordo, sì, non è che... No, ma sul lago d'Orte non mai visto, cioè...
1: E si ricorda mica se parlando in queste scene, insomma così, pur poche che ci sono state, nel momento in cui ha visto Silvio Berlusconi, Silvio Berlusconi ne ha mai parlato del lago d'Orta, che lui lo conoscesse o che ci fosse stato? Non avete mai avuto modo di parlarne? No. Quando ha saputo che lei era della zona, non ha commentato in alcun modo?
5: No, anche perché forse non sapeva neanche, non abbiamo mai parlato, non sapeva neanche di dove fosse.
1: Non c'era una grande relazione.
5: Non è che eravamo amiconi, no, c'era quella grande relazione, no, cioè non è che... Cioè, poi ci si vede per la cena o poi perché altro era tutto cantare, barzellette, far divertire tutti e che almeno quello che mi ricordo.
1: Non parlava molto con lei specificamente.
5: Però sinceramente di dove sei o cosa fai,
1: Non c'è stata occasione di parlarne.
5: No, non mi ha chiesto niente, no. Di cosa facessi o...
1: No. Non era molto interessato.
5: No, non so come...
1: Beh, non so, era il fidanzato della figlia, uno magari vuol sapere.
5: Sì.
1: Invece no. Lui no.
5: No, no.
1: Vabbè.
5: Non era sempre scherzare, barzellette...
1: Però ok.
5: Però, bravissima persona, secondo me. Quel poco che l'ho conosciuto...
1: Vabbè, grazie.
5: Si figuri.
1: Può andare. Okay. Grazie. Va bene.
6: Solo se posso
1: ci sono delle domande?
6: Sue domande che, no, non voglio essere pedante su questo argomento, ma sì. Siccome ho compreso bene che lei dice che fino al 95 Berlusconi non sapeva della sua relazione.
5: Beh, sì, presumo di sì.
6: Però sì. Stando a quello che dice
5: 95
6: lei,
5: dopo, non lo so quando, non me lo ricordo quando...
6: Vabbè, allora, che lei abbia delle difficoltà mnemoniche sì. In quegli anni è chiaro, ma lei dice dal 95, semmai in poi lo ha saputo,
5: sì.
6: Però ci ha anche detto che dal 90-91 frequentava la figlia
5: sì.
6: Alle Bermuda e in Italia. Ma la sua, questa relazione era una relazione che la figlia non aveva raccontato al padre?
5: E penso proprio di no.
6: E perché?
5: Non lo so.
6: Ma era un qualcosa e doveva
5: rimanere...
6: Come lei
5: veniva a studiare, penso non gli avesse detto nulla, non penso.
6: No, scusi, penso, ma per 4-5 anni lei sta con una persona che è figlia di una persona importante e questa sua relazione non viene raccontata al padre.
5: Sì.
6: Ci sarà stato un momento di confronto fra voi? Ci sarà stato un modo cui vi siete spiegati e avete detto meglio che non glielo dica? Perché se ci può spiegare?
5: No, assolutamente, anche perché eravamo giovani, poi ognuno faceva la sua vita, lei studiava, io avevo sempre fatto il mio lavoro e mi sono sempre mantenuto col mio lavoro e non c'era
6: ma non c'è nulla di male in
5: c'era
6: questo,
5: questa
6: scusi.
5: Cosa di
6: credo per cinque anni non dire
2: però alla
6: per
2: domanda,
6: cinque
2: Presidente.
6: Anni mi scusi avvocato mi faccia fare le domande,
2: ma credo abbia risposto abbondantemente sull'argomento. L'ha spiegato anche al Presidente prima del perché non era a conoscenza della relazione prima del 95. Continuiamo a esplorare facendo la stessa
1: però
2: domanda.
1: C'è anche qualcosa che non torna, diciamo la verità.
2: Per carità, poi faremo le valutazioni, non credo che sia
6: per
2: un
6: fare
2: problema.
6: Le valutazioni si fanno le domande,
2: non credo che
6: faccia
2: sia un
6: l'opposizione,
2: non
6: faccia le discussioni, abbia pazienza, sennò
5: comunque
6: ora siamo
1: vabbè, domanda
6: stanchi.
1: È messa, prego.
6: Allora, mi può spiegare, per 4-5 anni la vostra relazione viene clandestinizzata al padre della figlia, del suo fidanzato?
5: Sì.
6: C'è una scelta fra voi nel farlo?
5: No.
6: Non c'è?
5: No.
6: Vi confrontate su questo fatto?
5: No.
6: Okay.
5: No, anche perché io non gli ho mai chiesto nulla, cioè non è che presentami tuo papà o... Cioè, che perché non me ne fregava proprio niente, cioè, a me piaceva lei...
1: Ma e quante volte vi vedevate in un anno?
5: No, quando studiava veniva lì, magari si fermava un mese, due mesi, poi tornava a Milano, poi tornava, cioè non è che veniva un mese all'anno, veniva un po'
1: quanti
5: di più.
1: Quanti mesi?
5: Non me ne ricordo. Sì.
1: Cioè, fra le Bermuda e l'Italia, no? Uno dice, stavano insieme, ma come stavano insieme? Si vedevano ogni volta.
5: Magari si fermava due mesi, poi andava via un mese, poi ritornava.
1: Più mesi l'anno?
5: Sì, mi sembra di ricordare più mesi l'anno.
1: Perché sennò vuol dire che relazione
5: sì, infatti, una relazione a distanza, no?
1: O una relazione occasionale
5: sì.
1: Al momento in cui vi vedevate?
5: Sì, no, si faceva magari tutto un mese o due mesi, si fermava, poi tornava magari un mese a Milano così, e poi tornava alle Bermuda di nuovo.
6: Vabbè, Presidente, non ho altre domande.
1: Va bene, può andare, grazie.
7: Così le udienze, gli esami testimoniali completati il 20 maggio con l'esame di Massimo Giletti e di Giulio Tessere, che avete appena sentito, cameriere, giardiniere negli anni 90, una presenza alle Isole Bermuda dai Berlusconi e una relazione addirittura con Marina Berlusconi. Ma è stato chiamato, non si sa ancora bene con quanti e con quanti cui protest in questo processo a testimoniare, ma adesso restiamo sempre sulla parte documentale, perché dal 20 maggio, nello stesso processo che vede imputato Salvatore Baiardo, il 27 maggio viene sentito anche l'odierno ministro al turismo Gianmarco Mazzi, non certamente in virtù del dicastero da lui attualmente rappresentato nel governo Meloni, ma per il significativo passato professionale in ambito televisivo. E quindi adesso cediamo la parola sempre alla dottoressa Anna Favi, che guida il collegio giudicante della seconda sezione penale del Tribunale di Firenze in questo processo a carico di Salvatore Baiardo, e siamo al 27 maggio, l'inizio dell'esame testimoniale di Mazzi.
1: Buongiorno a tutti, accomodatevi e possiamo cominciare l'udienza collegiale. Bene, innanzitutto verifichiamo il collegamento con l'imputato Baiardo Salvatore.
3: Buongiorno, signor Presidente.
1: Buongiorno, ci sente, vero?
3: Sì, sì, benissimo, grazie.
1: Bene, anche noi. E sono presenti i difensori dell'imputato, avvocato Luca Bellezza, avvocato Roberto Ventrella.
2: Buongiorno, presente.
1: Va bene, e allora possiamo introdurre il primo test. Buongiorno, si accomodi. E quindi, in qualità di testa in questo processo, per prima cosa deve fornirci le sue generalità complete, sì, comprensive della residenza, se lo ritiene più opportuno, del ruolo che svolge attualmente.
8: Sì, mi chiamo Gianmarco Mazzi, sono residente a Verona, in via Cesare Abba 14. E sono,
1: dove e quando è nato?
8: Sono nato l'1 luglio del 1960 a Verona e attualmente ricopro il ruolo di Ministro del Turismo.
1: Va bene, e quindi deve anche prestare l'impegno di rito del testimone,
8: sì,
1: che è di fronte a lei.
8: Consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
1: E il pubblico ministero può iniziare l'esame del test.
6: Grazie Presidente, buongiorno Onorevole Ministro.
8: Buongiorno.
6: Ministro, l'abbiamo convocata per riferire alcuni fatti che già in corso di indagine raccontò all'ufficio del pubblico ministero. In particolare interessa tratteggiare il rapporto che lei ha avuto in un determinato momento storico con Massimo Giletti.
8: Sì.
6: Lei lo conosce, Massimo Giletti?
8: Sì, sì, sì, lo conosco bene.
6: Da quanto tempo lo conosce?
8: Sì, da parecchio tempo, perché io lo conosco, a parte che è un personaggio famoso, noto, io ho sempre svolto, prima di svolgere l'attuale attività, io ho sempre lavorato in ambito della televisione come autore televisivo, come nel mondo della musica, dello spettacolo, per cui era un personaggio noto. E in particolare diciamo che l'ho conosciuto negli anni in cui svolgevo il ruolo di, mi occupavo del Festival di Sanremo, sono stati per tanti anni con vari artisti, mi occupavo della direzione del Festival di Sanremo, e quindi in quegli anni lui aveva una trasmissione molto famosa su Rai 1 che andava in onda la domenica pomeriggio, che era una trasmissione fondamentale diciamo per la promozione dell'evento di Sanremo, e quindi lì abbiamo consolidato il rapporto e anche l'amicizia.
6: Quindi è un rapporto professionale datato ai tempi della partecipazione alla Rai, diciamo, rapporti
8: sì,
6: di
8: sì,
6: lavoro?
8: Sì, sì, dai, diciamo dal 2010-2011, quegli anni lì. Sì.
6: Non me ne rendevo conto. Sì, sì. Riprovo. Così si sente a questa distanza? Questo rapporto di amicizia e il rapporto professionale nato ai tempi della RAI si è sviluppato anche in un rapporto di assistenza manageriale della figura sì. del giornalista?
8: Sì, io diciamo che svolgendo un lavoro da libero professionista in quel settore, a un certo punto ho anche iniziato, dopo finita il mio impegno su Sanremo, poi ho iniziato a collaborare, io ho collaborato anche con diversi artisti, diciamo, ero un libero professionista di quel settore e quindi a un certo punto ho collaborato anche con lui. Poi in realtà in riferimento a quando venni a raccontare, in realtà il mio legame con lui, anche quando lui iniziò poi la collaborazione con la 7, in realtà il mio legame poi era con la 7, cioè nel senso che io avevo un rapporto di consulenza agganciato, come è in uso in quell'ambiente lì. Molto spesso le persone che poi lavorano con gli artisti agganciano, poi io avevo più, diciamo che la mia era una figura più editoriale, diciamo, e quindi avevo un contratto con la 7, non direttamente con lui, ecco, questo tengo a precisare.
1: Possiamo dare una data?
8: Era il 2017, perché lui quando conclude il suo rapporto con Rai, perché lui mi sembra che abbia chiuso, mi pare che sia intorno al 2017 che inizia la collaborazione, perché lui conclude il rapporto con Rai e quindi dopo dialoga insomma con altri gruppi televisivi e alla fine poi chiude con la 7.
6: Ecco, e lo ha mai assistito nella, diciamo, gestione del rapporto con la 7, nella stipula ad esempio del rapporto contrattuale?
8: Sì, gli ho dato una mano, certo, sì.
6: Lei ha
8: anche delle... perché era la mia, un po', io avevo anche quell'esperienza lì, sono laureato in giurisprudenza e quindi avevo quell'esperienza lì, avevo insomma con
1: posso inserirmi
8: una conoscenza, diciamo, degli aspetti contrattuali, sì.
1: Non ho capito l'oggetto del contratto che lei aveva con la 7.
8: Allora, il mio contratto era di consulenza, era agganciato, cioè era un contratto di consulenza con la 7, consulenza editoriale in generale sulle progettualità, quindi non specifico, non era un lavoro, come dire, di autore, era una consulenza editoriale e eventualmente su ospiti, diciamo, però di livello alto, insomma, importanti, che potevano magari essere, partecipare alle sue trasmissioni. Questo è...
1: sono in relazione alla posizione di Giletti.
8: Sì, sì, certo, collegato a quello, certo.
6: Ecco, per tornare alla domanda appunto anticipato il Presidente, lei assiste Giletti nella stipula del primo contratto nel 2017?
8: Sì, esatto.
6: È un contratto, se lo ricorda, che viene stipulato per quanto tempo?
8: Allora, mi pare che lì erano contratti, adesso vado un po' a memoria, però è un po' una prassi, sono contratti biennali normalmente, cioè negli ultimi anni della televisione, una volta si facevano contratti più lunghi, invece negli ultimi anni un po' tutti i gruppi televisivi, tranne i casi particolari, fanno contratti biennali, per cui ricordo che lui fece un contratto, fu un contratto di 2 anni, secondo me, che poi venne sempre rinnovato. E tra l'altro era un contratto sia come conduttore che come autore, perché lui, ma è una prassi però in quel mondo lì, cioè non c'è niente di eccezionale in questo, sono anche contratti abbastanza, come dire, standardizzati, questo in tutti i gruppi televisivi, non sono particolari.
6: Però fu un contratto quindi biennale 2017-19,
8: poi rinnovato sempre.
6: Rinnovato sempre, quindi 19-21
8: sì,
6: e anche 21-23.
8: Sì, 23, esatto, fino alla fine del 23 mi sembra di ricordare.
6: Ricorda se in occasione del primo rinnovo, ad esempio, i risultati di Giletti gli consentirono di avere anche un incentivo, un riconoscimento economico?
8: Allora, adesso qui sono passati degli anni, credo, mi sembra di sì, lui aveva, era un contratto, diciamo, di un personaggio, di un giornalista di punta, anche perché comunque aveva dei risultati importanti, veniva dalla Rai, per cui era, insomma, era un personaggio importante. Mi sembra anche che lui avesse, che poi non credo che li abbia utilizzati tutti, però aveva come dei budget a disposizione per fare anche ad esempio determinate cose, portare ospiti, che poi non utilizzò fino in fondo, diciamo, nel senso che poi la trasmissione, sa, quando si fanno i contratti, poi si prevedono tutte le ipotesi, poi magari la trasmissione prende un suo corso positivo a prescindere dall'avere ospiti in più, ospiti in meno, e quindi credo che lui non abbia utilizzato tutto, però era un contratto comunque significativo che diede anche dei risultati importanti sin dall'inizio.
6: Ecco, Ministro, un altro chiarimento, arriviamo all'ultimo contratto, che a me
8: sì.
6: È quello che interessa, 2021-2023.
8: Sì.
6: Lei ricorda se in questa occasione, nell'occasione del rinnovo contrattuale, ci furono dei cambiamenti, ad esempio relativi alla data di conduzione della trasmissione, e chi
8: sì.
6: rappresentò queste esigenze?
8: Sì, lì ci fu, adesso a parte che sono abbastanza ricostruibili, allora ci fu una fase in cui lui chiese, perché lui era programmato la domenica, e poi chiese a un certo punto di essere programmato il mercoledì, di andare il mercoledì, ma su una base di un ragionamento che poteva anche avere un senso. Poi i risultati del mercoledì erano un po' al di sotto, diciamo, di quelli della domenica, e quindi su richiesta diciamo del gruppo editoriale della Sette, del gruppo televisivo, ritornò alla domenica, e quindi ritornando di fatto un po' in progressione però ai risultati che aveva precedentemente, perché la domenica allora dico anche una cosa tecnica, lui effettivamente era, allora, in quel mondo lì, quando un personaggio, un giornalista in particolare, però si collega molto a una giornata, caso più eclatante è ad esempio proprio che è di La Sette, di Floris, che addirittura ha una trasmissione che si chiama Di Martedì, proprio perché è un po' una tecnica. Lui era sempre stato un personaggio della domenica, e quindi diciamo che forse lo spostamento, anche con una concorrenza maggiore, in quel momento lì non giovò, tant'è che poi la rete chiese di ritornare e lui acconsentì a ritornare poi la domenica.
6: Lui lavorava di solito la domenica, era un personaggio.
8: Sì, lui lavorava, sì, anche quando era in Rai, perché faceva una trasmissione che si chiamava L'Arena, che andava in onda la domenica pomeriggio in quel caso.
6: Quindi comunque si trova l'accordo a tornare a lavorare la domenica,
8: sì,
6: nell'ultimo
8: biennio. Sì, sì, sì.
6: Ecco, con chi venivano, come dire, discussi e stipulati i contratti di Giletti, anche questo ultimo del 2020.
8: Allora lì le figure, diciamo, chiave erano, allora c'era che Compianto, c'era l'amministratore delegato che si chiamava Marco Ghigliani, che era la figura proprio di amministratore delegato, che lavorava in collegamento molto stretto con la proprietà, diciamo col proprietario, che è Urbano Cairo, e poi c'era una figura importante, che era il direttore, diciamo, più dedicato ai contenuti, proprio il direttore della Sette, che si chiama Andrea Salerno. Erano queste tre figure sostanzialmente, e parlavamo tutti con tutti, insomma, ci parlavamo tutti insieme.
1: Posso chiedere intanto,
8: sì.
1: Il ritorno alla domenica si colloca nell'ambito dell'ultimo biennio?
8: Sì, sì, sì, si colloca nell'ambito dell'ultimo biennio, sì, sì. Perché poi lì, allora, che credo che, perché poi ricordo quando venni con il dottor Tescaroli, perché io incontrai il dottor Tescaroli, e lì diciamo che la cosa che risultò un po' è che noi nell'estate del 2000, perché lì tutto si chiude ad aprile del 2023, allora lì quello che è sempre stato un po' considerato difforme a quello che di solito, perché le modalità di quei settori lì sono abbastanza consolidate e non come dire, seguono un po' un rituale. Allora, quello che risulta tipico lì è che nell'estate del 2022 ci fu un incontro tra tutti, perché mi ricordo che c'era anche Andrea Salerno e c'era anche Urbano Cairo, non so se c'era Marco Ghigliani, però probabilmente c'era anche lui, che noi ci vedemmo al De Russi e lì fu la volta in cui me lo ricordo bene, perché Giletti non era favorevole, diciamo, ad avere contratti più lunghi di 2 anni, cioè quella è una prassi del settore, ma anche Giletti voleva questa cosa, perché lui ha sempre un po' lavorato in questo modo per avere un po' l'energia, e perché diceva che quando i contratti erano troppo lunghi poi alla fine rischiava che per lui diventava una specie di routine, quindi non lo accendeva, perché ha una modalità, diciamo, lavorativa particolare, Massimo Giletti, che è quella che poi ne ha determinato il successo. E lì, quando noi ci incontrammo, ricordo che il presidente Cairo buttò lì il fatto che lui potesse legarsi più lungamente alla 7, quindi proprio disse, ma perché non facciamo una cosa

0: perché poi sapete anche voi che negli ultimi anni lo scenario televisivo è molto cambiato, nel senso che sono entrati nuovi attori, Discovery, cioè altri attori che si muovevano sul mercato. Quindi ci fu un incontro e insomma lì venne manifestata un interesse diciamo di entrambi. Poi io a un certo punto, e quella è una cosa che ho sul telefonino, per cui la dissi anche in occasione della testimonianza che feci col dottor Tescaroli, a un certo punto chiesi se eravamo a marzo, chiesi se era il 9 di marzo, chiesi all'amministratore delegato, gli dissi: senti, ma allora qual è insomma, che orientamento avete per capire, perché era una sorta di progressione, e lui mi disse: allora noi abbiamo deciso per i due anni, andiamo avanti per i due anni secondo le modalità che facciamo con tutti gli altri. E poi dopo arriviamo ad aprile, che è lì diciamo il momento che risultò un po' particolare, perché io poi venni chiamato, che tra l'altro in quel momento lì proprio io ero proprio in uscita totale, perché ormai ero già impegnato, per cui non sapendo neanche esattamente perché venissi chiamato, andai a incontrare il presidente Cairo, e lui lì mi disse: guarda, abbiamo deciso che chiudiamo il rapporto.
1: E questo io quando?
0: Il 9 di aprile, perché era lì, era il, allora aspetti, no, l'11 aprile probabilmente, aspetti. Allora,
1: si allontani un attimo dal microfono,
0: sì,
1: perché è un
0: bomba. Era, aspetti, bisogna vedere, perché era il martedì dopo Pasqua, mi ricordo, di quell'anno, del 23, pare che fosse l'11 aprile, e lo andai a incontrare e niente, lui mi disse in modo abbastanza inaspettato da parte mia, mi disse: guarda che niente, ci ho ripensato, costa, come dire, poi le motivazioni furono: costa troppo, non va bene, però in realtà non è vero che non andasse bene, perché i dati di quell'anno lì erano comunque attestati sul 6%, lui andava bene, era come dire in linea con le migliori loro performance, e costa troppo. E io mi ricordo che gli dissi: ma costa troppo, sai, è di domenica, perché di domenica normalmente costano di più i programmi, perché devi pagare gli straordinari, costano anche di più i pullman delle regie, costano di più perché ci sono le partite di calcio, quindi il mercato è più combattuto la domenica. E io mi ricordo proprio questa cosa, perché ci fu un particolare che mi lasciò veramente, che tanto che gli dissi: guarda, ma sei convinto di questo, Urbano? Perché mi sembra molto... Perché lui mi disse: no, guarda, vabbè. Allora, a un certo punto io, dopo che un po', tra l'altro, ripeto, io ero già ormai in fase che facevo proprio la cosa in forma amicale, dico: vabbè, guarda, l'unica cosa che mi dispiace è di dover dire a Massimo, di dovergli dire che alla fine di questa stagione e il suo rapporto è chiuso. E lui lì mi disse, io lì rimasi, perché mi disse: no, non hai capito, non va più in onda da questa domenica. Cioè praticamente il martedì lui comunicò che che la domenica non sarebbe più andata in onda, che era insomma una cosa un po' strana, in quell'ambiente lì è strana, perché a lui mancavano ancora puntate prima di chiudere la stagione. Ecco, questo è...
2: Sì,
0: però le ragioni possono essere tante.
2: È stato chiarissimo. Volevo solo recuperare alcune date che per noi sono importanti. Ha spiegato in sintesi l'andamento. Quindi nell'estate del 2022, se ho compreso bene, Cairo propone 5 anni.
0: Sì, perché noi lì avevamo l'ultimo anno, e lui si portava e buttò lì. Adesso poi io non voglio neanche dare un peso, perché sa, poi quando vengono le cose vengono dette in un'aula giudiziaria,
2: no, va bene, è chiaro,
0: uno può anche buttare lì per dare un segno di affetto, diciamo, dice: guarda, per me
2: certamente,
0: perché non chiudi per 5 anni, perché come dire ci sposiamo, che è una modalità che in quell'ambiente lì si usa, soprattutto quando si ha a che fare con personaggi che hanno una certa età, come dire: ci sposiamo, chiudi la carriera qua. Ecco, diciamo che
2: era
0: così.
2: Diciamo un attestato di
0: era
2: stima,
0: un attestato di stima, secondo me.
2: E quello nell'ultimo anno del contratto, perché il contratto scadeva il 31 luglio 2023.
0: Esatto.
2: E poi lei ha detto, a risposta al Presidente, nel febbraio, lei ricorda il 15
0: febbraio. Sì, il 15, febbraio. Era il 15, perché ce l'ho proprio, andavo in un ristorante da Pierluigi, mi ricordo, cioè io ho i messaggi.
2: Benissimo, Ministro.

0: Pierluigi, si ricorda chi c'era? C'era lei? C'era?
1: C'era Ghigliani, allora lì c'era sicuramente Ghigliani, non credo che ci fosse Andrea Salerno, mentre quando ci eravamo visti in estate c'era Andrea Salerno, ma non credo Ghigliani.
0: C'era anche Giletti?
1: E beh, certo.
0: C'era anche Giletti. Dal ristorante Pierluigi vi spostate in
1: Sì,
0: altro luogo?
1: lì andammo, poi continuammo all'hotel, che però non mi ricordo qual era, in un hotel dove, all'hotel del presidente di
0: Se
1: Urbano
0: posso
1: Cairo.
0: aiutarla, lei quando fu sentito il 19 giugno del 2023 parlò dell'Hotel De Ville,
1: Ah,
0: possibile?
1: De Ville, bravo,
0: Questo
1: quello, era quello, sì,
0: è
1: Hotel De
0: l'hotel di
1: Ville, sì. Io
0: proprietà del dottor Cairo.
1: questo non lo sapevo, cioè lui ci disse continuiamo perché poi quando andammo al ristorante, poi uscendo, c'erano anche i fotografi, diciamo, che li ripresero e, insomma, fu una cosa che poi normalmente quando c'è quella cosa lì voi sapete come funziona, cioè qualcuno dal ristorante, probabilmente il ristorante stesso avverte i fotografi, perché altrimenti i fotografi non lo vengono a sapere se qualcuno non li avverte. E noi trovammo i fotografi fuori. E poi andammo lì e parlammo, però quella sera non si parlò di durata,
0: Di
1: si parlò
0: durata.
1: solo di andare avanti.
0: Si parlò però di rinnovo,
1: Sì,
0: cioè
1: certo.
0: la proprietà, la conduzione della rete espresse la sua chiara intenzione di rinnovare il
1: Sì.
0: contratto.
1: Senza questo posso dire senza ombra di dubbio, perché questo è anche testimoniato poi dal messaggio che a me il 9 marzo manda Ghigliani, perché Ghigliani mi dice, rispetto ai 5 anni, guarda, perché io proprio faccio una domanda specifica, dico, ma per quanto riguarda la durata, vale quello che disse, Urbano quando ci vedemmo al De Russy, o secondo te? E lui mi risponde proprio, mi dice, guarda, allora, sarà di 2 anni, perché lo facciamo in linea con tutti quelli che noi facciamo con gli altri conduttori, con gli altri giornalisti. Mi rispose questo, quindi c'è proprio scritto.
0: Ho capito. Ecco, guardi, giusto per fissare anche questo dato, che è un
1: Sì.
0: dato, la sua memoria è molto precisa, ma
1: Ma perché ho i messaggi?
0: perché hai messaggi?
1: Ce li ho, cioè i messaggi scritti.
0: Noi
1: Sono
0: abbiamo
1: andato a
0: anche.
1: rivederli, diciamo, per arrivare anche preparato qui.
0: Abbiamo prodotto al Tribunale. Parte, penso, i messaggi a cui lei fa riferimento,
1: Sì.
0: del suo scambio con Marco Ghigliani,
1: Sì,
0: l'amministratore delegato. Il 2 marzo del 2023 lei scrive a Ghigliani: Ciao Marco, hai poi parlato con Urbano sull'ipotesi durata contratto, così ho tutti gli elementi per parlare con Max.
1: esattamente.
0: Ecco, quindi c'era la volontà di rinnovare, ma ancora non era chiaro quanto.
1: Esatto, perché lì io dico questo, perché poi in realtà Giletti è uno di quei personaggi che poi lo sono tutti, in realtà, che sono padroni della loro carriera, cioè tutti quelli che in qualche modo danno una mano, non è che comandano, cioè nel senso che io raccoglievo e poi riferivo a lui, poi eventualmente davo la mia opinione, per cui io gli dico dammi tutti gli elementi così vado a parlare, perché poi loro avevano anche accompagnato questa cosa, lì si parlava di provare a ridurre un po' i costi, cioè parlavano di questo, per cui io dicevo dammi tutti gli elementi, come dire,
0: Ho
1: se voi
0: capito.
1: riducete i costi e riducete, che poi i costi non erano tanto, era anche una piccola riduzione, diciamo, del suo compenso, però in realtà era più una riduzione dei costi di produzione, che
0: Sì.
1: per questo tipo, questo lo sottolineo, perché ci sono tipologie di artisti, di personaggi della televisione molto diverse. Massimo è uno che è molto attento al budget di produzione che gli mettono a disposizione, perché lui tiene ad avere un programma dove lo schermo è più grande, è più moderno, è più al passo coi tempi, quindi lui teneva molto agli aspetti, diciamo, e loro dicevano ma cerchiamo di
0: Di
1: ridurre un
0: ridurre
1: po',
0: su queste
1: perché
0: cose.
1: essendo di domenica, insomma, quello che ho detto
0: Certo.
1: prima, per cui io per avere tutti gli elementi, perché era evidente che la riduzione, se la riduzione, diciamo, di questa parte accompagnata a una durata maggiore del contratto faceva probabilmente fare a massimo un'altra valutazione. Ecco, una
0: invece cosa lei ricorda se oltre alla richiesta di ridurre questi costi la proposta di rinnovo da parte della rete fu datata in un tempo ben preciso? Ghigliani le dette un tempo di rinnovo contrattuale?
1: Ma secondo me io la daterei al tempo del messaggio che poi mi manda Ghigliani, quando lui dice guarda va bene, sono 2 anni, perché poi
0: due anni, ecco, cioè, comunque gliele dà 2 anni.
1: Era quello l'elemento che a me serviva per poi andare a dire a Massimo guarda che dato che lui, diciamo, sul fatto dei 5 anni, che poi lì è sempre come dire, allora, prima i 5 anni, poi dopo i 5 anni magari erano una cosa che, ma sì, dai, in fondo mi trovo bene, proviamo a capire se veramente c'è la disponibilità ai 5 anni, per cui era quello lì il dibattito.
0: Ho
1: capito. E Ghigliani mi scrive 2 anni, per cui mi dice, lo dice nettamente, cioè è inequivocabile il messaggio di Marco.
2: Ma era ancora in ballo il discorso dei costi da ridurre, oppure... diciamo, si era già arrivati a definire
1: più
2: come condizione, era mai stata posta come condizione?
1: Adesso questa è una sfumatura, allora diciamo che si stava, ma quando poi io parlo, allora diciamo che per essere preciso su questa risposta io poi devo riagganciarmi a quello che poi mi disse l'11 Cairo, lui non entrò mai poi nel dettaglio, cioè lui risponde ai due perché sa come sono... in quella fase lì, dopo anni che tu ti frequenti, che sei quasi, come dire, non dico un parente, però c'era un rapporto molto amicale, era a dire, dai, vabbè, dove riduci? Lì c'erano anche, per esempio, il budget per dire per gli ospiti, per cui uno diceva, vabbè, dai, riduciamo quello. Poi mi ricordo che si discuteva perché negli anni, quello che io dicevo prima, alcuni budget che lui aveva a disposizione, che erano previsti dal contratto, in realtà non li utilizzò Massimo, per cui mi ricordo che lui mi diceva guarda, mi chiedono una riduzione però io ho restituito, insomma era un dibattito, però era tutto, cioè non era una era come se lì ci si fosse già arrivati in realtà, quindi il problema era solo dire dura 2 anni, più o meno staremo in linea con quello che è stato fatto, ecco, diciamo.
0: Per
1: era
0: capire,
1: questo, la mia sensazione era quella, ecco.
0: Per capire se era il messaggio a cui faceva riferimento, il 9 marzo, quindi una settimana dopo la sua richiesta di avere una datazione di durata,
1: sì.
0: Marco Ghigliani le scrive: ciao Marco, sì, noi confermeremmo per 2 anni in linea con il precedente e anche con i vari rinnovi che stiamo gestendo.
1: Perché era quella la questione.
0: I rinnovi che stava gestendo è il riferimento alle figure, diciamo, di altri professionisti.
1: Sì. Dava la linea che seguiva la 7,
0: una
1: cioè loro con
0: 7.
1: Floris, Formigli, facevano 2 anni evidentemente.
0: Ministro, ma poi lei ha detto che invece prima di Pasqua dopo Pasqua, se ho compreso bene,
1: sì,
0: incontra Cairo. Come viene richiesto questo incontro, se lo ricorda?
1: Adesso questo dovrei andare a vedere, mi pare che allora, se ricordo bene, perché prima dell'incontro, quando ci vedemmo alla cena a Roma, in realtà ero io che volevo favorire un incontro, perché poi è indiscutibile che in quel gruppo televisivo, un po' come tutti i gruppi, diciamo, che sono di proprietà, chiamiamola privata, il peso poi del proprietario era, per cui tu quando parlavi poi alla fine volevi un po' certificare, però lì mi sembra che fossero loro che mi hanno detto, mi pare che era Ghigliani che mi aveva detto dai che ci incontriamo. Poi in realtà io quando andai, perché andai nell'ufficio io di Via Magenta, nell'ufficio di Cairo.
0: Eravate solo voi?
1: Sì, non c'era, non venne Ghigliani. Tant'è che io in realtà avevo qualche dubbio, diciamo, su questo, non capivo bene perché c'era, però in realtà ero convinto che volesse essere, come dire, un sigillo che mettesse il proprietario e...
0: Sì, ma aspetti, arriviamo all'incontro, perché è importante come lei raccontò quella volta come fu preannunciato questo incontro, sì. E per questo insisto, abbia pazienza.
1: Sì,
0: Gigliani, lei ricorda che la contatta, si ricorda se questo avviene prima di Pasqua, se dopo Pasqua, perché lei ha parlato di martedì di Pasqua, del dopo Pasqua,
1: no? È fissato prima. Lui, cioè,
0: la chiama prima, si ricorda che cosa le dice?
1: Cosa mi dice all'incontro?
0: A lei, no, per annunciarle l'incontro con Cairo.
1: Dovrei guardare, se vuole guardo il telefonino, ci metto un attimo.
0: Non è un problema.
3: Termina qui lo speciale giustizia di questa sera. Vi ha fatto ascoltare ancora udienze dal processo in corso di svolgimento a Firenze, nella sua seconda sezione penale, presieduta come organo collegiale dalla presidente Anna Favi. L'ufficio della pubblica accusa in aula, rappresentata dai PM Lorenzo Gessi e Leopoldo De Gregorio, collegio difensivo dell'imputato Salvatore Baiardo, affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. Quindi dall'annuncio del collegio difensivo l'imputato avete capito che vi abbiamo proposto ancora delle udienze sul processo in corso di svolgimento a Firenze a carico di Salvatore Baiardo, accusato di favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra, ma anche di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti. Le due udienze che vi abbiamo proposto, abbiamo completato l'ascolto integrale dell'udienza del 20 maggio, già spalmato nelle puntate precedenti, lo speciale giustizia con l'esclusione testimoniale dello stesso Massimo Giletti, che è persona offesa appunto in questo processo relativo alla qualificazione di calunnia aggravata contestata a Baiardo, Giulio Tessere, cameriere negli anni 90 nelle isole Bermuda con un passato di una relazione con Marina Berlusconi, e fin qui avete sentito una prima parte dell'escursione testimoniale del 27 maggio dell'attuale ministro al turismo Giancarlo Mazzi, sentito per gli anni precedenti ovviamente, prima dell'incarico al Dicastero al turismo, come per gli incarichi professionali appunto in ambito televisivo. Per quanto riguarda lo speciale giustizia è tutto, grazie per l'ascolto che avete avuto sin qui, restate all'ascolto con i programmi serali di Radio Radicale.
4: Grazie a Sergio Scandura al suo speciale giustizia. Adesso è il momento di andare ad ascoltare La guerra dipende dalle forme di Stato, una conversazione con Marco Cesa sul libro di Kenneth Waltz L'uomo, lo Stato e la guerra. Questa registrazione è del 3 agosto scorso. Buon ascolto.
5: Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Il tema della sicurezza delle persone, dei cittadini, dei cives, nella polis e nello Stato è uno dei grandi temi che hanno attraversato il pensiero politologico e poi la storia, hanno connotato la storia delle relazioni internazionali. Di questi tempi, considerato anche quello che sta avvenendo a Ceuta tra la Spagna e il Marocco, ma non solo, il tema della sicurezza messa in grave pericolo da un'immigrazione fuori controllo è sicuramente tornata al centro della questione. Questo tema della sicurezza, ma non solo, viene affrontato da uno dei più grandi studiosi della seconda metà del Novecento di scienza della politica, in connessione con le relazioni internazionali in particolare, perché gli scienziati di politica hanno poi i loro campi di interesse. Kenneth Waltz è stato un protagonista di questa rinascita del pensiero realista, neorealista. Oggi discuteremo di questo libro che mostro a favore di telecamera, L'uomo, lo Stato e la guerra, un'analisi teorica comunque non astratta, Kenneth Waltz, pubblicata dalla casa editrice Scolè, libro che ha avuto la curatela del professor Marco Cesa, a cui do il benvenuto a Radio Radicale.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
5: Ordinario di scienza politica alla Alma Studiorum, Università di Bologna. Professore, quali sono stati i suoi campi di interesse in modo particolare?
6: Io mi sono sempre occupato di relazioni internazionali, cioè quella parte della scienza politica che non guarda tanto alle dinamiche o alle istituzioni politiche interne, ma ai rapporti tra gli stati, cercando di utilizzare per quanto possibile lo stesso metodo o comunque metodi simili a quelli adottati dalla scienza politica nel senso tradizionale del termine.
5: Chi è stato Kenneth Waltz?
6: Dunque, Waltz è stato probabilmente il più influente studioso di relazioni internazionali, come lei stesso ricordava, della seconda metà del secolo scorso.
5: Quindi è un autore da non poter ignorare, al pari, che ne so, di Giovanni Sartori per la scienza politica noi italiana.
6: È direi come statura intellettuale e come influenza che ha esercitato del tutto paragonabile a Giovanni Sartori, no? E lo stesso rigore concettuale, no? Le stesse ambizioni intellettuali molto ampie e molto ben alimentate da molte letture, quindi è sicuramente un personaggio di grandissimo rilievo, no? E nel corso della sua lunga esistenza, carriera accademica altrettanto lunga, si è occupato fondamentalmente di due grandi temi relativi alla politica internazionale. In primo luogo, aspetti teorici della politica internazionale. E il suo secondo o terzo libro, a seconda di come si vogliono contare, che lei ricordava prima, no? Il padre del neorealismo, no? Un libro uscito nel 1979, no? È probabilmente il lavoro di teoria della politica internazionale più importante
5: del... che ha avuto un'edizione in italiana grazie anche alla curatela di Luigi Bonanate, suo collega. Pubblicato dal Mulino ormai 40 anni fa. Forse sarebbe il caso di riproporlo perché è collegato molto all'uomo, lo Stato e la guerra.
6: Sicuramente il collegamento si può vedere proprio parlando di quelle tre immagini che lei evocava, no? Il libro, anzitutto, L'uomo, lo Stato e la guerra, di che cosa tratta? È un modo per, da una parte, passare in rassegna, ma soprattutto organizzare in un modo concettuale le spiegazioni sulla guerra, le cause della guerra, prevalenti nel sistema, nel pensiero politico occidentale, no? E Waltz, quando parlava di questo suo libro, che viene fuori dalla sua dissertazione di dottorato, no? Quindi ci sono vari aneddoti che lui stesso raccontava, no? E stava scrivendo questa dissertazione e leggeva tutti gli autori classici, no? Da Sant'Agostino fino al XX secolo.
5: Anche se lui si concentra e dice sono imprescindibili quattro autori in modo particolare, Sant'Agostino, sì. Machiavelli, poi
6: Kant ci mette,
5: Baudin e Hobbes, Kant un po' dopo,
6: Rousseau
5: e anche Rousseau.
6: E Tucidide anche, c'è anche un bel paragrafo su Tucidide.
5: Beh, sulla guerra del Peloponneso certamente è importante.
6: Sì, e quindi lo schema concettuale che alla fine Waltz aveva elaborato è che tutte queste spiegazioni che possiamo ritrovare, dicevo, nel sistema politico, nel pensiero politico occidentale, possono essere ricondotte a tre immagini
5: che poi si legano all'uomo, lo Stato e poi la guerra.
6: Esattamente, perché la prima immagine è proprio la natura umana, e qua appunto collochiamo tutti quegli studiosi, teorici, filosofi, no, che hanno tendenzialmente spiegato la guerra con una finitezza dell'uomo, no, una natura umana che è appunto egoista, prevaricatrice, violenta, imperfetta fondamentalmente, no? E quindi la guerra non sarebbe altro che una delle tante manifestazioni di questa deficitaria natura umana, primo livello, no?
5: Fermiamoci ancora un po' su questo primo livello, perché su questo primo livello Lui naturalmente cita degli autori, in particolare pensatori Adam Smith, John Stuart Mill, soprattutto l'esperienza liberale, e poi contrappone l'esperienza liberale con l'idea, la teoresi liberale con l'ideologia marxista.
6: Questo
5: sono i due
6: secondo,
5: grandi poli.
6: Questo, mi scusi se la interrompo, è nel secondo livello questo.
5: Sì,
6: questo,
5: certo. Però nel secondo livello c'è John Stuart Mill, ha ragione, effettivamente, certo, certo. Questo. Come si collega con il comportamentismo del primo livello? Cioè c'è una differenza tra la concezione liberale dell'individuo e la concezione marxista?
6: Beh, allora direi, per prima cosa, appunto, parliamo un attimo allora del secondo livello, perché è lì che queste due scuole vengono collocate, no? E per quanto appunto possa sembrare paradossale, il marxismo e il liberalismo, secondo Waltz, appartengono al secondo livello, alla seconda immagine della politica internazionale, vale a dire teorie che spiegano la politica estera degli stati sulla base dei loro assetti interni, e dal punto di vista liberale assetti soprattutto di tipo politico, no? Sono le istituzioni politiche liberali, no? Che sono tendenzialmente pacifiste, e qua c'è il classico collegamento tra pace, commercio, sviluppo, ricchezza, no? Quindi secondo i liberali la guerra non è altro che il riflesso di arrangiamenti politici interni sbagliati, no? O comunque obsoleti, no? Un tempo aveva senso fare la guerra per motivi economici, no? Oggi intendiamo la fine del Settecento, dalla fine del Settecento in poi non più. Se questo continua ad avvenire è perché i governi sono in mano a personaggi o a ceti sociali che trovano vantaggioso fare la guerra. E di conseguenza la ricetta liberale, come sappiamo, no, è la diffusione di istituzioni politiche liberali, e oggi diremmo democratiche, no, dato che sono quelle che, secondo alcuni, riescono a contenere meglio questi impulsi che derivano appunto da chi governa nei confronti di un'azione militare, nei confronti dell'aggressione. Parallelamente...
5: Kenneth Waltz, come lei dice, pronuncia, io lo faccio alla tedesca perché è di origine tedesca il nome, secondo me, quindi, l'autore Waltz dà una risposta al fatto che in fondo le democrazie, è vero che non si combattono più tra loro, però non possono espungere l'idea della guerra come un tabù dal momento che la gran più parte del sistema politico internazionale non è retta da regimi democratici, così come intesi in Occidente.
6: Sì, sì, certo, Waltz non ha mai preso troppo seriamente questa che lei ha appena citato e che viene chiamata la teoria della pace democratica, no? Teoria secondo la quale appunto le democrazie non si fanno la guerra. Però si osserva, e Waltz era uno di questi, che le democrazie non si facciano la guerra è un fatto, non è una teoria. Poi bisogna spiegare questo fatto, questa regolarità, perché le democrazie non si fanno la guerra. E qua, alla tesi liberale, non si fanno la guerra perché sono democrazie, alla tesi liberale si affiancano tante altre spiegazioni, tra cui appunto quella che anche Waltz proponeva già dagli anni 80, dagli anni 90, no?
5: Del Novecento?
6: Sì, spiegazioni che rimandano fondamentalmente a una particolare congiuntura storica, no? E, anzitutto il numero di democrazie è sempre stato minoritario, no? Rispetto ai regimi non democratici. In secondo luogo, durante tutta la guerra fredda, no? Le democrazie europee erano alleate all'altra grande democrazia di oltreoceano per motivi di sicurezza, no? Nei confronti quindi della minaccia, della cosiddetta minaccia sovietica, quindi non c'era molta ragione per le democrazie, per farsi la guerra, se avevano un nemico comune, e via discorrendo, no? Quindi sì, esiste questa regolarità chiamata pace democratica, no? Ma la teoria liberale non è l'unica spiegazione possibile, no? Di questo fenomeno.
5: Certo.
6: E poi ecco il terzo livello. Se
5: quindi... Aspetti, prima di arrivare al terzo livello, professore, perché vorrei che lei commentasse, passando dal primo al secondo, facciamo un salto un po' da esultorio, perché questa mi sembra periodo molto forte, cioè periodo linguistico, voglio dire, perché Walz scrive che la vita sia un valore prioritario rispetto alla giustizia e alla libertà è dato come verità evidente da Sant'Agostino, da Lutero, da Machiavelli, da Bodin e da Hobbes. Se l'alternativa alla tirannia è il caos, scrive Walz, e se caos significa la guerra di tutti contro tutti, un po' come sta avvenendo un po' oggi, allora la disposizione a sopportare la tirannia diventa comprensibile. In assenza dell'ordine, cioè, non vi può essere alcun godimento della libertà. Cioè, innanzitutto la sicurezza dell'individuo e degli stati, poi la libertà e anche la giustizia.
6: Certo, certo, certo, questo è uno dei capisaldi della teoria realista, direi, e qui mi riferisco al realismo di ogni tipo, no, e non solo quindi al realismo di Walz, no, e poi in particolare certamente il neorealismo di Walz parte proprio da questo assunto, ecco.
5: E qui si collega alla terza immagine, che ha come punto di riferimento il conflitto internazionale e l'anarchia internazionale.
6: Esatto, esatto, cioè mentre per la prima immagine la causa della guerra va ricercata in una malvagia o imperfetta natura degli uomini, mentre per la seconda immagine la causa della guerra va cercata in arrangiamenti o politici o economici imperfetti, quindi cause interne, interne.
5: Sistemi politici interni.
6: Esattamente. Per la terza immagine, la causa, Walz chiama la causa permissiva, no, della guerra, va cercata in quella che si chiama la anarchia del sistema internazionale, cioè il sistema internazionale non prevede un centro di potere sovraordinato agli stati, quindi anarchia nel senso etimologico del termine, assenza di un potere, e questo fa sì che ogni stato sia costretto a badare a se stesso con i propri mezzi. Cioè il sistema internazionale è un ambiente altamente competitivo in cui la posta in gioco è la sicurezza, la sopravvivenza, dato che tutti gli stati sono armati, no? E tutti gli stati possono potenzialmente usare la forza l'uno nei confronti dell'altro. E quindi è questa esigenza di sicurezza, no? Che è tipica del sistema internazionale anarchico, che appunto una causa, abbiamo detto, non una causa efficiente, e ora mi spiego, no? Ma una causa permissiva, cioè ciò che permette agli stati di usare la forza. Ora, questo non significa naturalmente che la guerra, ad esempio, la guerra in Iran, possa essere spiegata facendo riferimento soltanto all'anarchia internazionale, no? Perché il discorso è ovvio, il sistema è sempre anarchico, in certi momenti anarchia coesiste con la pace, in altri momenti l'anarchia sfocia nella guerra, quindi è una causa sì, ma una causa permissiva. E Walz questo lo dice molto chiaramente, no? Se io voglio rendere conto di una guerra specifica, se voglio spiegare una guerra specifica, non posso basarmi unicamente su una delle tre immagini, no? E meno che meno sulla immagine del sistema, sulla immagine dell'anarchia. Se voglio spiegare una guerra specifica, devo cercare cause a livello della natura umana, leggi
5: comportamentale.
6: Esattamente, no? Secondo, cause a livello del sistema politico dello Stato che attacca. Terzo, certamente, cause a livello del sistema internazionale, a cominciare appunto da questo ambiente competitivo e conflittuale che è plasmato così dall'anarchia. Quindi non c'è una spiegazione monocausale di ogni singola guerra. Però, ecco, se noi ci poniamo una domanda diversa, non tanto come spiego la guerra in Iran, no, ma come spiego la guerra come fenomeno ricorrente, perché questo è un fatto, no, da quando esistono record storici.
5: Cioè la normalità guerra, che ci siano conflitti, non che ci sia guerra, una pace universale.
6: La guerra è una costante, intermittente ma costante, no? E osservo allora, i regimi politici in tutti questi secoli sono cambiati, osservo che i modi di produzione sono cambiati, quindi tutte quelle variabili legate alla seconda immagine sono mutate drasticamente nel corso dei secoli, eppure la guerra persiste. Quindi se io voglio spiegare la guerra come fenomeno ricorrente, probabilmente la seconda immagine non serve a molto, no? Allora posso eventualmente optare per una spiegazione di tipo filosofico, no? Appunto l'imperfezione degli esseri umani.
5: Cioè l'idea che un sistema presidenziale sia più aggressivo di un sistema parlamentare, questa idea per Walz non ha significato nel dire sistemi presidenziali sono più tendenzialmente belligeranti o pronti rispetto al sistemi, diciamo, né per quanto riguarda anche non solo le forme di Stato ma anche le forme di governo e le leggi elettorali, i sistemi coi proporzionali sono più adatti e più ligi a una mediazione rispetto ai sistemi maggioritari che tendono invece a decisioni veloci e meno alla mediazione.
6: Certo, però vedete, stiamo già parlando di una cosa diversa, no?
5: E Walz... Di questo non si è, sì, infatti nel libro non risulta, ma Walz non si è mai confrontato, ecco, questo voglio capire, per esempio con costituzionalisti che si sono occupati di sistemi, di forme di Stato e di governo, o di politologi che si sono più concentrati, come Giovanni Sartori, sui sistemi elettorali, per esempio.
6: No, queste cose no, però il suo secondo libro, allora il primo è L'uomo, lo Stato e la guerra, e il terzo è questa teoria della politica internazionale, che pure nasce da una costola dell'uomo, lo Stato e la guerra. Mm-hmm. Il secondo libro è dedicato proprio a un'analisi comparata dei sistemi politici inglese e americano nell'ambito della politica estera. Quindi questo è un Walz completamente diverso.
5: No? Però limitato al sistema della cultura anglosassone.
6: Sì.
5: Non a quella continentale.
6: Sì. No.
5: Al common law, non al civil law.
6: Il libro è dedicato a questi due sistemi politici. Anche perché appunto era, come si dice, indicativo proprio per uno dei temi che lei ricordava: un sistema presidenziale e un sistema parlamentare, no? E appunto in questo libro, per quanto sia appunto il meno famoso di quelli che ha scritto, in questo libro si sfatavano alcuni miti, diciamo così, legati al...
5: Però questo libro in Italia ha avuto un'edizione 40 anni fa per Giuffrè.
6: È stato tradotto? Non lo sapevo, guardi, non lo sapevo.
5: Le do questa notizia. Questo libro ha avuto una prima edizione per la casa editrice giuridica Giuffrè, perché l'editore allora aveva capito l'importanza di questa opera, che interloquiva neanche tanto indirettamente con le questioni giuridiche della guerra. E Walz all'epoca, anni 80, e stiamo parlando degli anni 80, era già un personaggio più che famoso, più che consolidato, accademicamente in America e non solo in America. Cioè, chi non conosce Walz non è sicuramente un esperto di pensiero sulla scienza di politologico contemporaneo, occorre dire. Tra l'altro, questi volumi Questi capitoli si avvalgono anche di implicazioni, fa degli esempi. E sulla terza immagine, quindi legata alle relazioni internazionali, Wells parla di dazi nazionali e commercio internazionale, attualissimo in epoca trumpiana.
6: Sì, quello è uno degli strumenti del potere o della potenza nazionale, no? Quello che in inglese...
5: Cosa dice Wells sull'argomento?
6: Ma appunto lo usa, se non ricordo male, proprio come illustrazione delle forze competitive.
5: Che è uno come un grimaldello per esercitare un potere.
6: Sì, esattamente, è uno degli strumenti.
5: Ed è quello che sta facendo Trump nei momenti in cui c'è una crisi interna. Qui c'è un collegamento tra la situazione economica interna e la situazione internazionale. Nel campo economico e dei dazi questa cosa... c'è questo collegamento che non sempre c'è tra la seconda immagine e la terza immagine. Ho parlato di Trump, ma ritorno indietro. L'idea di Sant'Agostino, del pensiero politico di Agostino, che lui tratta soprattutto dal De Civitate Dei, ovviamente, Wells, cioè che per Agostino di Ippona la sicurezza prevale sulla libertà e poi la sua polemica contro Pelagio e persino però sulla giustizia, professore. Secondo lei è un'idea che coincide con quella, si concilia con quella dell'agostiniano Papa Leone?
6: È una bella domanda. No, io posso limitarmi a dire, come ricordavo prima, questa idea della centralità della sicurezza e per l'individuo e per lo Stato, no? È tipica della impostazione chiamata, a torto o a ragione, realista, no? Tanto in scienza politica in generale quanto soprattutto nella politica internazionale. Ed è proprio su questa insistenza, la sicurezza, che Waltz poi scrive questo terzo libro, no? La teoria...
5: Però sarebbe interessante approfondire l'agostinismo di Waltz e l'agostinismo di Prevost su questo tema della guerra e della pace.
6: Sì, non credo che Waltz fosse tanto agostiniano, in altre parole.
5: No, però prende atto, fa un'esegesi ermeutica di Agostino. Che sia agostiniano o no, che sia obesiano o no, mi interessa molto relativamente, ma che metta in connessione Agostino con personaggi diversi come Machiavelli sul piano politico, Hobbes sul piano giuridico, per esempio due autori diversi, e per non dire di Baudin, sappiamo bene Baudin cosa ha, secondo me è importante. Allora a questo punto è interessante capire le due visioni sull'agostinismo politico in parallelo e concordanze e discordanze, indipendentemente dal fatto che uno è un scienziato della politica, magari agnostico, e l'altro è il primo papa agostiniano della storia.
6: Certo, ma il collegamento forse ancora più stretto Waltz lo fa con questo teologo americano, no?
5: Niebuhr,
6: esattamente, no? Anche lui appunto è un teologo, no? E anche questo a secoli di distanza, no?
5: Ma Niebuhr demolisce Wilson, la Società delle Nazioni. L'idea di un cosmopolitismo che tratta da Kant in poi è l'idea che una organizzazione internazionale possa preservare la pace. Niebuhr è molto ironico, per citare il titolo di un suo libro sull'ironia nella storia americana.
6: Sicuramente, ma lo fa come Agostino da un punto di vista teologico e religioso, cioè il punto di partenza rimane quello. Per questo dicevo il collegamento, se vogliamo divertirci, no, a fare questi collegamenti interni tra gli autori esaminati da Waltz, il vero collegamento è tra appunto i due teologi, per dir così, no, per mostrare come certe parti del pensiero cristiano, no, possano essere, tra virgolette, utili persino da un punto di vista della teoria politica, internazionale. Ecco.
5: Beh, è chiaro, con tutto il patrimonio anche di pensatori teologi della teologia politica, è cattolica e della Riforma e quella ortodossa, pensiamo alla guerra in russo-ucraina. Professore, qual è oggi l'influenza di Kenneth Walls? È studiato nelle facoltà di, scienze politiche?
6: Sicuramente, come le dicevo, anzitutto i suoi libri vengono ristampati regolarmente, il che nel nostro...
5: Ristampati in America?
6: Sì.
5: Perché in Italia, come vede, sono 40 anni e c'è tutta la seconda edizione. Quell'altra teoria della politica internazionale, invece, a cura di Bonanate e del Pulino, forse il Pulino potrebbe...
6: Sì. 40 anni fa, sì. Quindi no, negli Stati Uniti sono tesi che continuano tranquillamente a circolare, anche se bisogna anche aggiungere negli ultimi 20-25 anni sono emersi filoni teorici alternativi al neorealismo e soprattutto, dal mio modesto punto di vista, abbiamo assistito a una sorta di spappolamento metodologico, no? Per cui mentre una volta gli studiosi venivano in qualche modo inquadrati in certe scuole, no? E quindi si sapevano quali erano gli assunti di partenza, no? Quali erano le verosimili spiegazioni, le conclusioni dei ragionamenti, adesso prevale una sorta di eclettismo, no? Che onestamente devo ancora capire a cosa sta portando, ecco. Però,
5: per ora una frammentazione tanto politica quanto
6: politica.
5: Qualche abita tosse tensi, sia per il Consiglio d'Europa, sia per il Consiglio
6: Può darsi benissimo che la disciplina rifletta, no? Rifletta lo stato attuale degli affari internazionali, no? E quindi la mancanza di una struttura chiara del sistema internazionale, la mancanza di una o la crisi di quell'egemonia che fino all'altro ieri forniva un punto di riferimento alle riflessioni, e tutti questi fattori combinati, no, fanno sì che anche appunto la teoria della politica internazionale sia in crisi o annaspi, no, o comunque non sia più capace di formulare delle visioni,
5: dare delle immagini di carattere generale. Però devo dire, lei insegna a Bologna, Kenneth Walls è studiato e conosciuto nell'ambito dei studiosi di scienza della politica, Angelo Panebianco per esempio nei suoi libri,
6: certo.
5: Kenneth Walls non manca mai di citarlo,
6: certo.
5: Allora, Kenneth Walls, L'uomo, lo Stato e la guerra, un'analisi teorica pubblicata da Scolè. Ne abbiamo parlato con il curatore, professor Marco Cesa, che ringrazio. Grazie professore, e a ben risentirci. Recuperi quella prima edizione della Giuffrè. Non ricordo se ci fosse, non credo che ci fosse un'introduzione di chi che sia. Comunque Giuffrè l'ha pubblicata e la pubblicò integralmente, edizione integrale. Qui però c'è una sua introduzione che segnalo anche come utile per inquadrare le tre immagini, la Weltanschauung di questo grande studioso di teoria e di relazioni internazionali. Grazie professor Cesa.
6: Grazie a lei. Grazie a lei.
5: Grazie a Silvio Follina per l'assistenza in regia e naturalmente un ringraziamento, un saluto finale da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.
4: E dopo la guerra dipende dalle forme di Stato, è il momento di Fai Notizia, Daniela Sala.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fanatizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì ma alle 6 del mattino. Oggi parliamo di fine vita, un tema che approfondiremo anche nelle prossime puntate, e partiamo oggi da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia e al quadro italiano. Il 15 luglio scorso, infatti, la Francia ha approvato in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nel proprio ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. La riforma è arrivata dopo anni di dibattito pubblico, confronti parlamentari e consultazioni con medici, giuristi, associazioni di pazienti e rappresentanti religiosi. Parallelamente, il Parlamento francese ha approvato anche un secondo provvedimento che è stato sostenuto da uno schieramento molto più ampio e che è stato che è dedicato al rafforzamento delle cure palliative. Quindi due leggi distinte ma strettamente collegate: da un lato l'ampliamento della possibilità di scelta nella fase finale della vita e dall'altro il potenziamento dell'assistenza ai malati inguaribili. La decisione francese riporta al centro dell'attenzione un tema che negli ultimi 25 anni ha attraversato molti ordinamenti occidentali, senza però arrivare ad una soluzione condivisa. Non esiste infatti un modello internazionale di riferimento, esistono piuttosto legislazioni profondamente diverse tra loro e che riflettono culture giuridiche, sistemi sanitari e anche sensibilità etiche differenti. Secondo una stima della BBC sono oltre 300 milioni di persone a vivere oggi in paesi che prevedono una qualche forma legale di morte medicalmente assistita, ma questa definizione comprende realtà anche molto diverse tra loro. In alcuni ordinamenti, infatti, è consentito esclusivamente il suicidio assistito, in altri invece è consentita anche l'eutanasia, alcuni richiedono che la persona sia in fase terminale e altri no. Insomma, cambiano da un paese all'altro le procedure, il ruolo dei medici, le modalità di controllo e il rapporto con il sistema sanitario pubblico. E l'Europa, da questo punto di vista, è un vero e proprio mosaico. I Paesi Bassi sono stati tra i primi a introdurre una legge sull'eutanasia nel 2001. L'anno successivo è stato il Belgio, nel 2009 è arrivato il Lussemburgo e più recentemente hanno approvato proprie leggi la Spagna nel 2021, il Portogallo nel 2023 e ora la Francia. Altri paesi hanno invece scelto modelli differenti. La Svizzera, ad esempio, vieta l'eutanasia attiva ma consente il suicidio assistito in presenza di determinate condizioni, secondo una disciplina che si è sviluppata nel tempo attraverso il diritto penale e l'attività di organizzazioni specializzate. La Germania, dopo una sentenza della Corte Costituzionale del 2020, ha eliminato il divieto generale di assistenza al suicidio, ma non ha ancora approvato una disciplina organica. Nel Regno Unito, invece, il Parlamento continua a discutere possibili riforme senza che finora sia stata introdotta una legge. Fuori dall'Europa gli approcci sono altrettanto differenziati. Negli Stati Uniti la materia è regolata dai singoli stati federati. In Canada invece l'assistenza medica a morire è entrata a far parte del sistema sanitario pubblico ed è stata progressivamente estesa, aprendo un intenso dibattito sui limiti della disciplina e sulle conseguenze della sua applicazione. Questa pluralità di modelli mostra come il tema del fine vita non possa essere affrontato attraverso semplificazioni,
dietro una stessa espressione possono infatti nascondersi istituti giuridici anche molto diversi tra loro. Per comprendere il dibattito italiano è quindi necessario chiarire innanzitutto il significato delle parole. Nel linguaggio comune si parla appunto spesso genericamente di eutanasia per indicare qualsiasi intervento che riguardi la fase finale della vita. Dal punto di vista giuridico e medico, però, le situazioni sono differenti e producono conseguenze diverse. La prima distinzione riguarda le cure palliative. Le cure palliative non hanno lo scopo di guarire la malattia, ma piuttosto di alleviare il dolore e altri sintomi nelle persone affette appunto da patologie inguaribili e comprendono, tra le altre cose, il controllo del dolore, il supporto psicologico, l'assistenza ai familiari e l'accompagnamento in generale nella fase terminale della vita. In Italia sono riconosciute come un diritto e almeno sulla carta fanno parte dei livelli essenziali di assistenza garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale e all'interno delle cure palliative rientra anche la sedazione palliativa profonda continua. Si tratta questa di una pratica prevista quando il paziente si trova nella fase terminale della malattia e presenta sintomi che non possono più essere controllati con altre terapie. La sedazione riduce o elimina del tutto lo stato di coscienza per alleviare sofferenze considerate refrattarie agli altri trattamenti disponibili. L'obiettivo quindi non è provocare la morte, ma piuttosto controllare il dolore e altri sintomi non più gestibili. Un piano diverso riguarda invece il diritto del paziente di rifiutare o interrompere trattamenti sanitari. Nel nostro ordinamento, infatti, ogni persona capace di intendere e di volere può rifiutare una terapia anche quando da quella decisione possa derivare la morte. Questo vale anche appunto per i trattamenti che mantengono in vita il paziente direttamente, come la ventilazione meccanica, oppure in determinate circostanze la nutrizione e l'idratazione artificiale. Non si tratta di eutanasia, ma piuttosto dell'applicazione del principio del consenso informato, quindi nessun trattamento sanitario può essere imposto contro la volontà della persona interessata. Diverso ancora è il caso del suicidio medicalmente assistito. In questo caso è il paziente a compiere personalmente l'atto finale. Un medico, dopo il rispetto delle condizioni previste dalla legge o dalla giurisprudenza del proprio paese, mette a disposizione il farmaco necessario, ma è la persona interessata ad assumerlo autonomamente. L'eutanasia attiva indica invece una situazione differente. In questo caso il farmaco viene somministrato direttamente da un medico o da un altro professionista sanitario autorizzato su richiesta del paziente e nel rispetto delle condizioni previste dalla legge. Quindi la distinzione tra suicidio assistito ed eutanasia si fonda su un elemento preciso, ovvero chi compie materialmente l'atto finale. Può sembrare una differenza soltanto tecnica, ma rappresenta uno dei principali elementi di distinzione tra le legislazioni esistenti. La nuova legge francese, ad esempio, prevede come regola generale il suicidio medicalmente assistito. Sarà il paziente ad assumere personalmente il farmaco. Soltanto quando le condizioni fisiche renderanno impossibile questo gesto sarà consentita la somministrazione da parte del personale sanitario. Anche il termine morte assistita, sempre più utilizzato nel dibattito pubblico, merita una precisazione. Si tratta infatti di un'espressione ombrello che può comprendere pratiche differenti a seconda dell'ordinamento considerato. Non identifica un istituto giuridico preciso e assume appunto significati diversi nei vari paesi. Di fatto queste distinzioni non sono soltanto terminologiche, da esse dipendono il tipo di disciplina applicabile, la responsabilità dei medici e le garanzie previste per il paziente e il ruolo dello Stato.
in Italia, ad esempio, il diritto di rifiutare un trattamento sanitario è disciplinato dalla legge. Il suicidio medicalmente assistito è oggi possibile entro i limiti individuati dalla Corte Costituzionale. L'eutanasia attiva, invece, continua a costituire un reato. Comprendere queste differenze è essenziale anche per seguire il dibattito politico e parlamentare, spesso caratterizzato dall'utilizzo di termini che vengono impiegati come sinonimi, pur indicando realtà profondamente diverse. È proprio questa distinzione che aiuta a comprendere la situazione italiana, nella quale il quadro giuridico si è costruito progressivamente attraverso una combinazione di interventi legislativi, decisioni della Corte Costituzionale e pronunce dei tribunali. Ed è da qui che conviene partire per ricostruire come si è arrivati alla situazione attuale. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani. La legge, che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia, è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo

Medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscioni, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente 4 condizioni. La persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura

0: tagliata non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure? E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. E infatti, a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata, uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia è irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione, il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni, riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse fosse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente. Ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può includere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte, e per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo, ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti. Una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni, quindi, che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, e sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate un approfondimento sul fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo e non solo. Vi ricordiamo, come sempre, che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia, noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica il lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto. E una buona settimana da Daniela Sala.
1: Questa è Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella. E proprio per questo è la radio del Parlamento e di tutti i partiti, dei congressi e dei dibattiti. Questo è il microfono nei tribunali e nelle vostre case. L'unica senza filtri, senza mediazioni, senza veline. In una voce tutte le voci. Radio Radicale è dentro, ma fuori dal palazzo.

0: Ben trovati ai programmi della notte di Radio Radicale, programmi che apriremo ricordando come 35 anni fa l'Ucraina raggiunge la sua indipendenza. E dal nostro archivio andiamo ad ascoltare L'Ucraina e la difesa dell'Europa, un convegno che si è svolto a Roma il 24 febbraio di quest'anno, un confronto sul ruolo dell'Italia nella nuova architettura della sicurezza europea, organizzato dall'inchiesta e dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Sono intervenuti fra gli altri Cristian Rocca, che è direttore editoriale dell'inchiesta, Carlo Corazza, direttore dell'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Claudio Casini, capo della rappresentanza della Commissione Europea in Italia, diversi ambasciatori, la Presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, Volodymyr Zelensky, Presidente dell'Ucraina, e poi ancora Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo, insieme a Raffaele Fitto, che è Vicepresidente Esecutivo della Commissione Europea, Lorenzo Guerini, Presidente del COPASIR, e poi la Premio Sakharov per la Libertà di Pensiero 2022 Giulia Pajewska, Pasquale Tridico, parlamentare europeo di Sinistra Unitaria Europea, Sinistra Verde Nordica, Giorgio Gori, parlamentare europeo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, Salvatore De Meo, anche lui parlamentare europeo del Partito Popolare Europeo, Brando Benifei, parlamentare europeo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e Democratici, insieme a Olena Tolstokora, coordinatrice del progetto Regala Emozione. Poi un altro anniversario, 10 anni dal terremoto di Amatrice. Dall'archivio di Festambiente 2017, la rinascita al cuore giovane, viaggio nei territori dopo il terremoto. Si è svolto a Rispescia il 7 agosto del 2017 e hanno partecipato Alessandra Bonfanti, che a quei tempi era membro della direzione di Legambiente, Rossella Muroni, che era presidente nazionale di Legambiente, Alessandro Genovesi, segretario di Fillea, la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, Maria Maranò, membro della segreteria nazionale di Legambiente, Mauro Perugini, responsabile del settore volontariato della Regione Marche, Giampiero Sammurri, presidente della Federparchi, Tommaso Navarra, presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Maurizio Gubbiotti, presidente di Roma Natura, Valentina Fausti, un'imprenditrice agricola, Oliviero Olivieri, presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, Cristiana Avenali, consigliera della Regione Lazio, e Francesca Pulcini, presidente di Legambiente delle Marche. Questo appuntamento ci porta ad un altro anniversario. Un anno fa scompariva Arthur Jay. Vogliamo farvi ascoltare un'intervista che gli ha realizzato Roberto Spagnoli sullo scontro violento tra i partiti albanesi. Era il 4 giugno del 2008. Questa intervista ci porta a Media e dintorni, la replica della trasmissione di Emilio Targio ed Edoardo Fleischner. A seguire il bandolo della Matassa a cura di Valeria Manieri, alle 6.45 torna, dopo la pausa estiva, la rassegna stampa internazionale a cura di David Carretta. A seguire la rassegna stampa cinese di Francesco Radicioni e poi in diretta Spazio Transnazionale con Francesco De Leo, Derrick con Michele Governatori, e alle 7.35 per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, ci sarà Michele Lembo. Ma adesso è il momento di andare a ricordare l'indipendenza dell'Ucraina 35 anni fa. Lo facciamo ascoltando dal nostro archivio L'Ucraina e la difesa delle Europa. Eravamo a Roma il 24 febbraio di quest'anno, un confronto sul ruolo dell'Italia nella nuova architettura della sicurezza europea, evento organizzato dall'inchiesta e dall'Ufficio del Parlamento Europeo in Italia. Buon ascolto.
1: Benvenuti, buongiorno, sono Cristian Rocca, il direttore dell'inchiesta. Ringrazio innanzitutto tutti voi che siete qui, ci sono anche collegati in remoto 200 scuole ucraine che ci stanno ascoltando e anche la scuola di Kiev numero 117, di cui poi dopo vi parleremo. Intanto ringrazio il Parlamento europeo per averci ospitato e tutte le istituzioni europee. Oggi, come sapete, è un giorno molto importante, è il 24 febbraio, il quarto anniversario dell'avvio della guerra d'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina e dell'Europa. È un giorno molto importante, con gli amici del Parlamento e della Commissione ogni anno ricordiamo questo evento tragico e non potevamo non farlo anche quest'anno. Quest'anno che tra l'altro in particolare le istituzioni europee sono impegnate nel sostenere l'Ucraina e nel difendere l'Unione. In questo momento il Collegio dei Commissari dell'Unione Europea, guidato da Ursula von der Leyen, ma anche il Presidente del Consiglio Costa, sono a Kiev e, come vedrete, perché poi a un certo punto ci collegheremo, anche il Parlamento Europeo a Bruxelles ha organizzato una sessione plenaria del Parlamento Europeo e poi ascolteremo i discorsi dei principali più tardi. Ma adesso cominciamo subito i lavori e do la parola al nostro ospite, Carlo Corazza, che è il capo dell'Ufficio Italiano del Parlamento Europeo.
2: Grazie caro Cristian, è un grande piacere questa ricorrenza purtroppo tragica, come hai sottolineato tu, insieme all'inchiesta, il nuovo che forse è il giornale italiano che più si batte per un'informazione corretta su questa aggressione russa all'Ucraina. Ringrazio l'amico e il collega Claudio che ha voluto fare questo evento col Parlamento Europeo insieme. Ringrazio naturalmente tutti gli ambasciatori e vice ambasciatori presenti, è molto importante per noi la vostra presenza qui oggi. Ringrazio il vicepresidente esecutivo Raffaele Fitto che ci manderà un videomessaggio, il commissario alla difesa allo spazio Kubilius che manderà anche lui un vicepresidente. Avremo un collegamento della vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picerno, anche lei da sempre in prima linea su questo fronte, che è a Kiev e quindi non è potuta...
3: Odessa,
2: è un'Ucraina oggi e quindi non ha potuto essere qui. Avremo tanti collegamenti con tanti parlamentari europei più tardi. Quindi il messaggio che oggi arriva, come ha ricordato Cristian, da Kiev, da Bruxelles, e nel nostro piccolo anche da Roma, è che dopo 4 anni il nostro sostegno all'Ucraina è altrettanto forte che il primo giorno. Devo ricordare che da subito il Parlamento Europeo e le altre istituzioni hanno dato un sostegno immediato. Pina Picerno fu la prima a aprire una prospettiva di adesione, abbiamo dato un sostegno economico, finanziario, sostegno militare molto forte. In questo momento l'Unione Europea e i suoi Stati membri sono largamente i primi donatori, giustamente, anche perché purtroppo gli Stati Uniti, come sapete, hanno smesso di dare un loro sostegno all'Ucraina. Abbiamo attivato da subito la direttiva sulla protezione temporanea che ha consentito a 7 milioni di profughi ucraini di avere un lavoro, di avere protezione sanitaria, sociale, di mandare i figli a scuola, via dicendo. Ci sono 20 pacchetti di sanzioni, purtroppo l'ultimo è bloccato da uno Stato membro, non è l'Europa che è divisa, è uno Stato membro che sta bloccando e sappiamo anche i motivi per cui sta bloccando questo 20° pacchetto. Quindi sostanzialmente l'Europa c'è stata, poteva fare di più sicuramente, però ha fatto moltissimo, è stata unita, con qualche eccezione che conosciamo. La larga parte dell'opinione pubblica europea continua a sostenere l'Ucraina, io non credo che ci sia stanchezza, io penso che semplicemente c'è una consapevolezza che dobbiamo continuare. Le prospettive di adesione sono sempre più vicine, ma questo non lo facciamo perché l'Ucraina ci sta simpatica o perché siamo particolarmente generosi, lo sappiamo perché siamo perfettamente consapevoli, lo dico senza nessuna retorica, che il fronte su cui si sta battendo con enorme coraggio l'Ucraina è il nostro fronte, il fronte della nostra libertà, il fronte della nostra indipendenza e soprattutto il fronte dei valori senza i quali l'Unione Europea non avrebbe nessun senso, che sono la difesa della libertà e della dignità della persona. E dispiace che qualche Stato membro ogni tanto se ne dimentichi. La cosa più subdola che dobbiamo affrontare in questa guerra spaventosa è una guerra ibrida che viene mossa anche a noi, una guerra cognitiva. Ogni giorno si cerca, con mezzi che conosciamo bene, abbiamo tantissimi rapporti delle commissioni speciali istituite dal Parlamento Europeo contro le ingerenze straniere, da ultimo la commissione presieduta da Loiseau sullo scudo per la democrazia, abbiamo i rapporti del servizio esterno guidato da Kaya Kallas, abbiamo i rapporti della commissione che ci dicono quanto non solo i russi ma anche i cinesi, i iraniani e compagnia, anzi, di autocrati, cercano di inquinare le nostre democrazie e di indebolirle. Pagano partiti politici, pagano giornalisti, pagano opinionisti, hanno fabbriche di bot, cercano di, e c'è una saldatura tra questa guerra cognitiva e l'interesse di alcune piattaforme che, pur di tenere la gente polarizzata e quindi incollata al web e vendere pubblicità, non fanno nulla, malgrado il quadro normativo europeo, il Digital Service Act e l'IAct, non fanno nulla o sostanzialmente fanno molto poco, meno di quanto potrebbero, per limitare questa guerra cognitiva che mira proprio a indebolire le democrazie europee. L'abbiamo visto con Cambridge Analytica, questa saldatura, l'abbiamo visto durante il referendum sulla Brexit e quindi sappiamo quanto è pericoloso. Sentiamo dire, purtroppo l'Italia da questo punto di vista è uno dei paesi più inquinati, che la Russia sta vincendo. La Russia non sta vincendo, la Russia ha perso 1.300.000 uomini, ha un'economia in ginocchio, ha un'inflazione a due cifre, vende a prezzi di saldo petrolio, gas e materie prime. E si vedono degli scricchiolii molto chiari della sua economia. Sentiamo dire che è colpa della NATO. La NATO non c'entra assolutamente nulla. Putin, come sappiamo, non voleva uno Stato libero e indipendente che guardasse all'Unione Europea. Questa è l'unica vera ragione dell'aggressione. Sentiamo dire che l'Europa è bellicista perché ha un piano readiness che tra l'altro prevede non solo armamenti, prevede spazio, microprocessori, base industriale, sicurezza energetica. Ovviamente l'Europa non è bellicista, è un progetto di pace, semplicemente ha il dovere di difendere i suoi cittadini da degli attacchi molto chiari. Ecco, voglio chiudere su questo. Oggi il titolo è l'Europa, l'Ucraina è la difesa dell'Europa. Per continuare a difendere l'Ucraina non possiamo non difendere l'Europa, non possiamo non investire sulla sicurezza dei nostri cittadini e lo dobbiamo fare insieme. Badate bene, è molto diverso spendere, questo lo so che lo sentite dire da vent'anni, spendere X a livello nazionale o spendere Y a livello europeo, cambia tutto. Il nostro modello deve essere quello dello spazio. Noi abbiamo una costellazione di Galileo, abbiamo una costellazione di Copernicus, abbiamo alcune infrastrutture fisiche, abbiamo un bilancio per lo spazio, abbiamo un programma di ricerca. Dobbiamo fare la stessa cosa sulla difesa. Servono joint venture, servono economie di scala, serve interoperabilità. Non possiamo più disperderci in 27 rivoli nel momento del pericolo. Quindi bene quello che si sta cominciando a fare grazie alla leadership di Kubilius, bene il piano di difesa europeo, bene che nel nuovo bilancio ci siano 100 miliardi per la difesa e 40 per lo spazio. E l'ultimo punto fondamentale è dobbiamo lavorare di più con l'industria militare ucraina. Gli ucraini oggi sono gli unici in grado di difendersi nelle guerre di oggi, sono gli unici che hanno dei droni avanzati, sono gli unici che hanno i dati di intelligenza artificiale su come si muovono questi droni. Bisogna che l'industria europea, come ha cominciato a fare la Danimarca, anche l'industria italiana, faccia accordi con loro, perché noi oggi non saremo in grado di, con le tecnologie che abbiamo oggi, di resistere a una guerra di droni senza l'aiuto dell'Ucraina. Grazie ancora Christian e
3: grazie a voi di essere qui.
4: Grazie Carlo. Per sintetizzare, più che l'Ucraina deve entrare nella NATO, è la NATO che dovrebbe entrare nell'Ucraina, perché sono molto più preparati di noi. Do la parola a Claudio Casini, che è il capo della rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
5: Sì, pronto? Sì. Grazie, buongiorno a tutti. E mi associo ai saluti che ha fatto Carlo. Anch'io saluto con piacere tutti gli ambasciatori degli Stati membri qui in Italia e gli altri rappresentanti delle sedi diplomatiche. Saluto in particolare la facente funzione dell'ambasciata ucraina qui in Italia e tutti voi che siete venuti qui a questo evento. Sarò breve perché, appunto, come diceva Carlo, tra poco ci saranno i videomessaggi del vicepresidente della Commissione Europea Fitto e del commissario europeo alla difesa Kubilius, che parleranno in particolare, appunto, di cosa sta facendo l'Europa e la Commissione Europea per l'Ucraina, anche per le aree degli Stati membri che sono vicine all'Ucraina e alla Russia, E poi Cubilius ovviamente si soffermerà anche su quanto sta facendo la Commissione Europea per la Difesa. Io devo dire, sono stato domenica scorsa alla manifestazione a favore dell'Ucraina a Santa Maria Maggiore e sono rimasto molto impressionato dalla presenza degli ucraini, ma anche dai volti di molte donne, molti uomini, molti bambini, su cui si leggeva l'angoscia per questa guerra che va avanti da troppo tempo e che, di cui non si vede una soluzione. E da 4 anni diciamo, la Commissione Europea, l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno sempre espresso un sostegno continuo per garantire l'indipendenza, l'integrità territoriale, la sovranità, la capacità di difesa e anche l'economia ucraina. Perché anche questo è una questione importante, è stato garantito per esempio il passaggio dei beni esportati dall'Ucraina fuori del paese e l'importazione di beni per far sì che l'economia ucraina continuasse a sopravvivere. E, in totale l'Unione Europea e i suoi Stati membri hanno investito una somma enorme, sono 195 miliardi, per dare un'idea è più di quanto l'Unione Europea spende per il proprio bilancio annuale, cioè di tutte le politiche, agricoltura, politica di coesione, ricerca, quindi è una somma notevole. Per dare un'idea agli italiani di quanto è grande la somma, è come il PNRR italiano, dei 6 anni del PNRR, quindi è una somma notevole che è stata investita per garantire la sopravvivenza e l'integrità dell'Ucraina, che si è sommata ovviamente al grande coraggio, grande sacrificio del popolo ucraino, che ha permesso che diciamo, il conflitto non terminasse in tempi brevi, ma sia ancora in corso. Tra l'altro i 195 miliardi di cui parlavo non comprendono gli ulteriori 90 miliardi che sono stati recentemente approvati dal Consiglio Europeo e dal Parlamento Europeo, che quindi si aggiungeranno, sono 2/3 saranno per la difesa, 1/3 per il aiuto diretto al bilancio. Queste sono somme astratte a volte, però poi si realizzano in vari modi, no? Sono stati investiti in aiuti umanitari, in aiuto diretto al bilancio, in aiuto per l'energia, per assicurare la fornitura di energia e di riscaldamento alla popolazione ucraina, per alloggi e per tutte altre questioni, sia umanitarie che di difesa. Come ricordava Carlo, ad esempio, la protezione temporanea è stata assicurata a 7 milioni di ucraini negli Stati membri, e questo di fatto significa qualcosa di importante, di pragmatico, cioè queste persone che scappano dalla guerra e vengono negli stati membri hanno diritto di soggiorno, hanno diritto all'assistenza sanitaria, all'assistenza sociale, e i loro figli possono andare nelle scuole degli Stati membri, quindi è un fatto importantissimo per milioni di ucraini. Per non parlare poi di altri aiuti come lo sminamento, i generatori di energia, la fornitura di carburante, di attrezzature mediche. È un aiuto continuo e intenso che continuerà, e questo mi piace dire sempre, che in questo mondo molto incerto, in cui c'è sempre ogni giorno una sorpresa, come sapete, una cosa è certa, è che noi saremo sempre al fianco dell'Ucraina. E quindi e assicureremo sempre il nostro supporto, perché la guerra di aggressione in Ucraina molti la considerano una guerra locale di poca importanza, una guerra cruciale per il futuro dell'Europa, perché di cui tra l'altro l'Ucraina fa pienamente parte, perché non ci potrà mai essere sicurezza in Europa se non c'è sicurezza in Ucraina. Quindi mi piace poi concludere con il motto Slava Ucraini, viva l'Europa.
6: Grazie Claudio Casini. E prima di dare la parola alla rappresentante dell'ambasciata ucraina e poi a tutti gli altri ambasciatori, do la parola in qualità di Presidente del Consiglio dell'Unione Europea a Yorgos Christofides, l'ambasciatore di Cipro. Prego, ambasciatore. Dove vuole? It's up to you. As you like.
7: Thank you very much. Thank you very much, dear colleagues. It's very good to see you again. Thank you for the invitation. I'm sorry I didn't have the time to translate in Italian. Ho capito tutto, sono d'accordo con tutto che avete detto. I really want to thank, first of all, even changing the program because I'm in between two meetings of my Minister of Interior, but I couldn't miss this opportunity to reiterate as local presidency of the Council of the European Union here in Rome, the unwavering support of Cyprus, both as a country and as a presidency to Ukraine. It is indeed the fourth sad anniversary of the fourth year of the commencement of Russia's aggression against Ukraine, which obviously has shocked the entire continent. And as the aggression continues to date, we have to reaffirm here and reiterate that we, as Europeans, we will continue to support Ukraine in defense of its security, its borders, the territorial integrity, and the sovereignty of the country. I heard before, and I am totally in agreement with you both, that what is at stake here is, of course, the security of Europe itself, but I would go further and say that even as a country that knows very well what foreign aggression and continuous occupation means, what is at stake here is actually the values of the European Union, fundamental values of international law, territorial integrity, sovereignty, and freedom at the end of the day. The Cyprus presidency will continue to firmly support Ukraine, both as a country and as presidency. I want to repeat what my foreign minister said in a doorstep statement before entering yesterday at the Council, the Foreign Affairs Council in Brussels. And he said exactly that as EU we have done a lot, we can do a lot more, starting with the way in which we can find ourselves at the table during the negotiations. It's about time that we take action to make that happen. The same goes for the EU's response with regards to sanctions, where as presidency we will keep working with the Commission and the rest of the Member States in order to push the 20th package forward. Russia's war of aggression against Ukraine has clearly demonstrated the need to strengthen the European security and our defence readiness. This is a reality that everyone has to come to terms with. At the same time, Ukraine has also underscored the fundamental truth. An autonomous Union must be able to protect its citizens, its borders, its interests, and ultimately its values. Enlargement lies at the heart of reinforcing the autonomy of the EU. From Ukraine to Moldova and the Western Balkans, enlargement is the Union's most powerful and transformative geopolitical tool, and in the case of Ukraine, even more so. It is not about completing a map, but about completing a vision of Europe firmly anchored in peace, democracy, security and stability. We are determined as presidency to push forward the file in full respect to the principle of own merits, but fully aware that enlargement constitutes above all a historical choice that the EU is making. I will limit myself here, not taking advantage of the prerogative of the presidency to speak before the rest of my colleagues, by thanking the organizers and our message to the people of Ukraine, and I address the representatives of the Ukrainian embassy here, is loud and clear. We stand by you and will continue to do so. As a country, we fully understand what is truly at stake in Ukraine, the fundamental principles of international law. As a country that we are third in hosting Ukrainian refugees, the number might not, for bigger countries, sound very big, but 45,000 for the size of Cyprus is really big. But also, as the rotating of the presidency of the Council, we know the value of resilience through adversity, perseverance and cooperation, and above all, European Union and solidarity. Thank you. Slava Ukraina.
6: Heroiam Slava. Thank you, Mr. Ambassador. Chiamo adesso Oksana Amzadin dell'ambasciata di Ucraina e poi dopo passiamo a tutti gli altri ambasciatori, ma credo che prima ci sarà la plenaria da Bruxelles, per cui mi scuso, chiedo scusa, don't blame me, blame someone else. The ambassador of Hungary. Please.
8: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un giorno drammatico, difficile. 4 anni fa l'Ucraina è svegliata con il rumore delle esplosioni e l'Ucraina è svegliata in un nuovo mondo, in una nuova realtà. era solo l'inizio di un'altra nuova fase della guerra contro l'Ucraina che già durava dal 2014, ma in certo senso era anche l'inizio di una nuova epoca per tutto il nostro continente. In questi 4 anni almeno 15.000 civili ucraini sono stati uccisi e oltre 41.000 degli ucraini sono stati feriti. Tra loro almeno 685 bambini hanno perso la vita. Il 2025 è stato l'anno più mortale per i civili dall'inizio dell'invasione su larga scala. E questa dinamica continua anche quest'anno. Solo nel gennaio 2026 l'Ucraina ha dovuto difendersi da circa 6.000 droni d'attacco, oltre 150 missili e più di 5.000 bombe plananti. La Russia ha cercato di trasformare l'inverno in arma, colpendo sistematicamente le infrastrutture critiche e civili, lasciando deliberatamente le persone civili senza, in un inverno più rigido degli ultimi anni, senza luce, senza acqua, senza riscaldamento. A rendere tutto ciò ancora più cinico è il fatto che l'intensificazione di questo terrore della popolazione civile avviene proprio sullo sfondo di tutti gli sforzi dell'Ucraina e dei partner europei, americani, internazionali per raggiungere la pace, quando l'Ucraina lavora attivamente con gli Stati Uniti sulla soluzione diplomatica. Siamo pronti a fare la nostra parte, ma la pace non può essere basata sull'illusione. Deve poggiare su garanzie concrete di sicurezza e su una chiara responsabilità dell'aggressore. Tutto questo conferma ancora una volta il carattere esistenziale di questa guerra. È una guerra esistenziale per l'Ucraina, per gli ucraini, la cui unica colpa è stata quella di voler vivere secondo la propria scelta, senza guardare a Mosca. Era il desiderio nostro di vivere con dignità in un paese libero, di poter commettere i nostri propri errori, correggerli e andare avanti, di costruire uno Stato nel quale vorremmo che crescessero i nostri figli. Questa è la colpa che il Cremlino non ci ha mai perdonato. Ma questa guerra è anche esistenziale per la Russia. Senza l'Ucraina diventa impossibile restaurare e preservare l'impero russo-sovietico. L'Ucraina è necessaria a una Russia che sia appropriata dalla storia dell'Ucraina. Questa guerra è per l'attuare l'identità russa fondata su ambizioni imperiali, una guerra di sopravvivenza. Per questo la cessione dei territori o la rinuncia alla NATO o la riduzione dell'esercito non porterebbero fine a questa guerra. La Russia continuerà la guerra finché anche solo una parte dell'Ucraina rimanga indipendente, oppure si fermerà solo quando sarà fermata, con forza, secondo la sua stessa logica, quello che lei capisce meglio. L'Ucraina dunque non ha altra scelta, noi continueremo a resistere, continueremo a difenderci e continueremo a impegnarci anche negli sforzi diplomatici. E siamo grati all'Europa per tutti questi impegni, per tutti questi anni che siete stati con noi e contiamo sempre sulla vostra vicinanza e che siete sempre al nostro fianco anche in futuro. E mi sembra anche per questo il titolo di questa conferenza di oggi non è l'Ucraina la difesa europea, è proprio l'Ucraina e la difesa dell'Europa. Grazie.
6: Grazie. Grazie mille. Grazie davvero. Credo che il timing sia perfetto perché vedete già le immagini della plenaria di Bruxelles, per cui darei l'audio alla Presidente Roberta Metsola.

0: So good morning to you all.
1: Buongiorno a tutti. La sessione è sospesa il 12 febbraio del 2026 è riaperta. Ho qualche comunicazione da fare. Innanzitutto, dopo la nomina di Tom Berendsen al governo olandese, il Parlamento prende nota della vacanza del posto dal 23 febbraio del 2026 ai sensi del regolamento, e in seguito alla nomina di Daniel Caspari come membro della Corte dei Conti, il Parlamento prende atto della vacanza del suo posto dal 1 marzo del 2026 ai sensi del regolamento. Elisabetta Gualmini non fa più parte del gruppo SD, aderisce al gruppo Renew dal 24 febbraio del 2026 e Roberto Vannacci è membro del gruppo ESN dal 24 febbraio del 2026. Il PPE e l'SD Renew hanno notificato la Presidente delle decisioni di modifica di nomina nelle commissioni e nelle delegazioni. Queste decisioni figureranno nel verbale della seduta di oggi e entrano in vigore da questa comunicazione, dalla data di questa comunicazione. Vi voglio informare del fatto che insieme al Presidente del Consiglio firmerò oggi 6 atti approvati nell'ambito della procedura legislativa ordinaria ai sensi dell'articolo 81. I titoli degli atti sono i seguenti, verranno pubblicati nel verbale: cooperazione rafforzata sulla creazione del prestito di assistenza all'Ucraina per il 2026-2027, creazione di uno strumento per l'Ucraina, certi requisiti di rendicontazione di sostenibilità societaria e relativi alla due diligence, certe regole di mercato settoriale a sostegno del settore vitivinicolo e per i prodotti di vino aromatizzati, creazione di una lista di paesi sicuri di origine e applicazione del concetto di paese terzo sicuro. Passiamo all'ordine del giorno. L'ordine del giorno finale, approvato dalla Conferenza dei Presidenti il 12 febbraio del 2026, ai sensi dell'articolo 163, è stato distribuito. Non ho ricevuto delle richieste di modifica dell'ordine del giorno, per questo l'ordine del giorno viene così approvato. L'ordine del giorno ora reca una dichiarazione del Parlamento. 4 anni di guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e contributi europei a una pace giusta e una sicurezza duratura per l'Ucraina. Vi voglio informare del fatto che per questa discussione non abbiamo una procedura catch the eye, non verranno accettati cartellini blu. Vorrei anche dare un benvenuto a tutti i dignitari qui presenti, ai 120 deputati dei parlamenti nazionali presenti qui in galleria. Benvenuti colleghi.
0: So dear members, today we...
1: Cari colleghi, oggi trascorrono 4 anni di guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il 24 febbraio del 2022, mentre i carri armati attraversavano le frontiere europee, la guerra è scesa sul nostro continente, la Russia pensava che potesse occupare l'Ucraina nel giro di pochi giorni, ma gli ucraini hanno mostrato che si sbagliavano, vanno avanti, resistono, rifiutano di cedere. Sfidano difficoltà inimmaginabili quotidiane, in inverni durissimi, anche mentre i droni attaccano indiscriminatamente e i missili russi prendono di mira donne e bambini. Per questo motivo oggi onoriamo il coraggio e il valore del popolo ucraino, riaffermiamo il nostro sostegno concreto e impegniamo nuovamente i nostri sforzi per una pace vera e duratura. Tra qualche momento a distanza si unirà a noi il presidente Zelensky. Quando ho incontrato per la prima volta il presidente a Kiev, gli ho promesso che questo Parlamento sosterrà l'Ucraina. E dopo 4 anni, grazie ai vostri sforzi, tutti insieme, non abbiamo deluso l'Ucraina.
0: Because we know
1: perché sappiamo che quando siamo uniti, l'Ucraina e l'Europa sono forti. Le nostre azioni non si basano meramente sull'altruismo, agiamo perché sappiamo qual è la posta in gioco per tutti noi. E sono fiera di quello che abbiamo fatto insieme, o con un sostegno alla società ucraina, fornendo 200 miliardi di euro di assistenza per rendere una vita quotidiana possibile a milioni di persone, fornendo generatori per che i riscaldamenti e le luci rimanessero accese negli ospedali, nelle scuole, nei rifugi, rafforzando le capacità della difesa ucraina per aiutare chi è al fronte e chi è a casa. Continueremo a potenziare il nostro sostegno. Firmeremo due leggi oggi, un prestito di 90 miliardi per i servizi pubblici per mantenere forte la difesa ucraina, mandando un messaggio forte e chiaro a ogni ucraino. La vostra sicurezza è la sicurezza dell'Europa, la vostra libertà equivale alla libertà europea. Il vostro futuro è in Europa e continueremo a lavorare perché questo si realizzi.
0: So now we will connect with the...
1: Ora ci colleghiamo con il presidente Zelensky. Caro Volodymyr, prego, hai facoltà.
2: Thank you so much, dear Roberta.
3: Grazie Roberta, signor Presidente. Rappresentanti della Commissione, ambasciatori, onorevoli deputati, grazie per le gentili parole che avete espresso nei confronti dell'Ucraina e degli ucraini e grazie soprattutto per il vostro costante sostegno, la vostra indefessa attenzione nei confronti dell'aggressione di cui l'Ucraina è vittima per mano della Russia. Pensiamo davvero che tanti europei abbiano a cuore il destino dell'Ucraina e sperino nel conseguimento di una pace sostenibile e duratura. Noi non abbiamo mai scelto questa guerra, non l'abbiamo iniziata noi e non l'abbiamo neanche provocata e facciamo tutto il possibile per fermarla. Non è la prima volta, peraltro, che Mosca si riversa in Europa per far crollare il progetto europeo. Ci sono tante dittature nel mondo, alcune si limitano alle loro frontiere, limitando qualunque influenza di libertà, altre neanche rispettano le frontiere e cercano in modo attivo di distruggere la libertà dei loro vicini, di intere regioni, addirittura di tutto il mondo. Quando parliamo della Russia, siamo di fronte al secondo tipo di minaccia. È una questione di mentalità e di dittatura continuativa che non capisce che in Europa la vita conta, che ci sono i diritti umani e che le nazioni vadano tutelate, che siano grandi o piccole. Putin non accetta che in altri posti del mondo la gente vive in modo diverso e apprezza la vita, a differenza del suo popolo. Ecco perché lui ha sistematicamente cercato, non solo adesso e neanche quattro anni fa, ma durante tutto il suo mandato, di fare l'esatto contrario. Lui è l'impersonificazione della guerra. E chi lo sostiene non capisce che in questo modo sceglie la guerra. Questo valeva nel 1999 e vale oggi. Putin neanche finge di essere diverso. La Russia di Putin ha iniziato con la guerra in Cecenia, poi è passata alla Georgia e comunque calpesta l'indipendenza di tutti i suoi vicini, tranne la Cina e la Corea del Nord, perché ne è dipendente. Le forze russe hanno causato morte in Siria, nei paesi africani, e anche hanno cercato di riversare in Europa tanti flussi di migranti. Non possiamo chiudere gli occhi di fronte a tutto questo. Il Parlamento europeo mai si è ingannato e mai ha calpestato i principi europei, ma io, nonché con tutte le democrazie del mondo. Bisogna quindi continuare questa protezione, autoprotezione nei confronti della Russia, sia sul piano militare che delle sanzioni, perché sappiamo cosa consente a Putin di mandare avanti la macchina da guerra. Quindi nel mondo libero il greggio, le truppe, i carri armati russi non devono avere alcuno spazio, così come non deve esserci spazio neanche per criminali di guerra. È giunto il momento di eliminare da tutta l'Europa tutti gli attori complici di questa aggressione. Servono poi una serie di garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Vi ringrazio per l'applauso. In modo da impedire alla Russia di far proliferare questa aggressione in Europa e per garantire anche il sostegno a qualunque nuova nazione che diventi bersaglio di un'azione bellica da parte della Russia. Ora è sul tavolo una decisione importante, 90 miliardi di euro di sostegni all'Ucraina in 2 anni. Si tratta di una garanzia forte per la nostra sicurezza, la nostra resilienza, e dovrà essere approvata. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo progetto, grazie a voi tutti. È molto importante per noi anche poter avere una prospettiva temporale chiara di adesione all'Unione Europea. Nell'ambito di un processo diplomatico che è partito appunto in questo conflitto, e questo non è solo un auspicio nostro, implica anche una consapevolezza di come si comporta Putin, il

ora tradursi in pratica, perché i suoi protagonisti vogliono tutti la fine della guerra. Invece vediamo come la Russia disprezzi l'Europa, ma dovrebbe capire che l'Europa non è solo un continente di villeggiatura per i suoi oligarchi, non è neanche un museo di belle arti, non è neanche un luogo dove i criminali russi possono farla franca. E l'Europa è un'Europa di nazioni dipendenti, di milioni di cittadini che non tollerano un'umiliazione, non accettano soprattutto la violenza. Per cui, per favore, continuate a difendere il modo di vita europeo, continuate a sostenere l'Ucraina, continuate ad appoggiare la diplomazia per la pace. Ogni risultato che porterete a casa sarà una linea invalicabile per Putin. Grazie per il sostegno dato in questi anni. Viva l'Ucraina!

0: pressure the Russia to stop the war. We see that it's not going, that there are the negotiations, of course. We support all the peace negotiations, but we don't see the results so far. We don't see any positive reaction from Russia on the concessions already taken or given by Ukrainian. So there is no other way than to continue in our support for Ukrainian as single member states and as the European Union. Thank you very much. Thank you.
1: Grazie, ambasciatore, grazie mille. E abbiamo collegata da Odessa, in Ucraina, la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, che come ricordava Carlo Corazza all'inizio, è stata una delle prime in tutta Europa ad aver scritto addirittura in un articolo su Repubblica qualche giorno dopo l'invasione del 24 febbraio che l'Ucraina deve entrare dentro l'Unione Europea. Tu sei adesso, cara Pina Picerno, sei a Odessa, sei voluta andare in Ucraina a testimoniare la tua vicinanza a questo popolo che sta combattendo e sta resistendo all'aggressione fascista della Russia. Ti chiedo, se possibile, prima di raccontarci qual è il clima a Odessa in queste ore, poi veniamo un po' alle cose un po' più politiche.
2: Tanto grazie Cristian, grazie a Carlo, grazie a tutti voi, grazie ai ragazzi, è bello e importante, io credo, ritrovarci qui per ribadire quelle che sono le ragioni del nostro sostegno totale alle ragioni della resistenza ucraina, ragioni che sono molto, come dire, percepibili e forti in questa città. Io ho trovato una città, Cristian, davvero molto europea, ho trovato una capitale europea assolutamente consapevole della posta in gioco, della necessità di difendere il proprio presente, il proprio futuro, ma insieme anche il presente e il futuro dell'Europa, perché questa è la partita che si sta giocando in Ucraina ed è la ragione per cui io ho desiderato essere qui in occasione di questo tragico anniversario. Io sono esattamente dove volevo essere, perché ci sono dei momenti, io di questo sono molto convinta, in cui le parole non sono sufficienti, in cui è necessario esserci fisicamente, vivere fisicamente la fatica della quotidianità, essere nei luoghi dove si difende la democrazia e dove si difende l'Europa, come dicevo. E allora questa è la ragione per cui io ho scelto di essere qua, per dimostrare ancora una volta attraverso la mia presenza il mio pieno supporto, insieme al mio naturalmente, quello del Parlamento europeo, delle istituzioni europee, alle ragioni della resistenza ucraina. E vorrei dire anche, siccome spesso leggo, e lo dico soprattutto ai ragazzi, no, che ci ascoltano, spesso noi ascoltiamo nel dibattito italiano un sacco di sciocchezze, spesso ci dicono gli ucraini sono stanchi, gli ucraini vogliono un accordo purché sia. Ecco, io vorrei dire a queste persone che ripetono queste sciocchezze di venire qui, di provare a chiedere alle ucraine, agli ucraini, che cosa pensano sia necessario fare, perché troverebbero un popolo coraggioso, consapevole, forte, che non è disposto in alcun modo ad arrendersi, che non è disposto in alcun modo a cedere alle ragioni della violenza e della brutalità del regime del Cremlino. Troverebbero questi commentatori, se venissero qui ad interrogare le ucraine e gli ucraini, un popolo che cerca certamente una pace giusta, duratura, ma consapevole che le ragioni della pace giusta e duratura sono quelle che, come dire, definisce il diritto internazionale, sono quelle scandite dalla forza della legge e non dalla legge del più forte. Ecco, di tutte queste cose, Odessa, e di tutta questa consapevolezza, questa meravigliosa capitale europea che è Odessa, è colma e piena, nonostante, vorrei dirvi, la fatica della quotidianità, perché anche stanotte noi siamo stati negli shelter, anche stanotte l'allarme antiaereo è risuonato più volte, anche stanotte si è fatto molta fatica a riposare, a dormire. Nonostante questo, c'è una città che ricerca incredibilmente normalità, vorrei dire vita. Questa è sempre la cosa che mi colpisce di più, Christian, quando io torno in Ucraina. Lo straordinario bisogno di vita, di normalità, il coraggio straordinario che si respira in ogni angolo di queste città, che è quello che rende incredibilmente così bello sentirsi parte, no, di questa straordinaria resistenza, di questa straordinaria capacità di essere in questo modo, in questa tragedia che è rappresentata appunto dall'invasione del criminale di guerra Putin. E allora noi siamo qua per chiedere, come ho fatto da un po' di tempo, tu lo ricordavi, che l'Ucraina possa essere a pieno titolo e presto in Europa, perché questo sarebbe anche uno straordinario, ed è, perché l'integrazione europea è sempre stato anche uno straordinario strumento di difesa della nostra Europa. Pensateci, lo dico ai ragazzi, quello che è accaduto in Ucraina non sarebbe stato possibile vederlo in una qualsiasi delle nostre capitali europee. E per ribadire anche che noi chiediamo che questi crimini, che sono visibili in queste città, perché in questa stamattina sono stata a rendere omaggio, ovviamente come prima cosa della mia giornata, sono andata a rendere omaggio alla memoria delle vittime di questo conflitto, sono tantissime anche in questa città, e quindi la guerra qui naturalmente è percepita, percepibili, i crimini sono visibili, le vite spezzate sono visibili, no? Allora noi siamo qui pure per chiedere che questi crimini orribili, questa guerra che si abbatte ogni notte, ogni giorno, su civili, su donne, su bambini, ecco, vogliamo che questi crimini siano perseguiti come crimini di guerra al Tribunale dell'Aia, e su questo noi saremo inflessibili, determinati, perché questo, in questo nostro tempo non ci può essere spazio per chi vuole trascinare il mondo in un nuovo disordine globale, vuole appunto affermare la ragione della violenza contro il diritto internazionale. Insomma, siamo qua per tutto questo. In questa giornata continueranno incontri con diplomatici, politici, autorità locali, ma insomma mi pareva importante anche essere in qualche modo con voi, anche se per pochi minuti, quindi vi ringrazio molto.
1: Grazie Pina, so che hai ancora 2 minuti perché poi hai un impegno. Ti chiedo un'altra cosa, perché tu hai raccontato della notte trascorsa nel rifugio, nello shelter. Chiunque di noi vada in, non ucraino, vada in Ucraina e gli capita appunto di trascorrere le notti negli shelter, nei rifugi, si chiede come facciano gli ucraini a subire questa vita da oltre 4 anni. Ma ti faccio un'altra domanda: come fanno a dormire i leader dell'Ungheria che hanno bloccato gli aiuti dei 90 miliardi che l'Europa ha dato all'Ucraina? Come fanno a dormire secondo te?
2: No, io credo che loro siano perfettamente, intanto i leader pro tempore, Cristiana, perché esatto, credo che pure per fortuna gli ungheresi si siano ampiamente stancati.
1: E lo primavera arriverà,
2: esatto, di questo, dei loro leader che si prestano come servi sciocchi di un regime criminale. Io penso che loro siano a proprio agio in questa parte che hanno deciso di giocare. La storia del mondo, Christian, è piena di serbi dei criminali di guerra, non è una novità, non li scopriamo oggi, la storia è piena di leader piccini che si sono prestati ad essere i fiancheggiatori di regime criminali, ma la storia ci insegna pure un'altra cosa, Christian, che non c'è catena, non c'è fucile, non c'è carro armato che non sia stato piegato, umiliato da quella forza incredibile che è l'aspirazione dei popoli alla libertà. E allora io sono molto consapevole di questo, noi siamo molto consapevoli di questo, ed è per questo che non solo i regimi criminali, ma pure i loro servi verranno presto spazzati via dalla forza del popolo, dall'aspirazione dei popoli alla libertà, che è sempre più forte di queste piccinerie meschine.
1: Grazie mille, grazie Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo.
2: Grazie a voi.
1: Alla prossima, grazie davvero. Allora, adesso chiamo il Deputy Ambassador dell'Estonia, Nele Hollo.

0: Good morning. I feel it's a little bit hard to start now, right after Pina, who is always speaking so well and gave us very strong impressions directly from Odessa. Nevertheless, dear friends in Ukraine, dear Oksana, honorable ambassadors and colleagues present. The main objective guiding Estonia's foreign policy is safeguarding our sovereignty and territorial integrity. These principles are under direct attack in Ukraine, seeking also to overturn the security order of Europe. And Estonia knows that freedom has to be defended every single day. Therefore, we will continue providing military, political and humanitarian support to Ukraine. And we'll also host 2027 Ukraine Recovery Conference in Tallinn, demonstrating our steadfast long-term commitment. Achieving peace is not the question of if or when, but how. The kind of peace achieved in Ukraine will determine whether international law and borders truly matter in the future. Rewarding aggression should not be an option. To achieve this, support for Ukraine must increase, while pressure on Russia must considerably intensify. There can be no premature reintegration of the aggressor into international frameworks and no impunity for the crime of aggression. Estonia supports the establishment of the Special Tribunal for the Crime of Aggression and calls upon other countries to follow as soon as possible. Ultimately, Ukraine's fight is inseparable, not only from our, Estonia's fight, but likewise from Europe's own security. Defending Ukraine's sovereignty means defending our own right to choose our future freely. I personally refuse to be forced to start imagining my own 17-year-old son fighting in a real battle, instead of fighting one on his computer screen, which he is so fond of. Thank you, Ukraine, for helping me with this. Thank you.
1: Grazie. E adesso Benjamin Anna, Deputy Ambassador della Germania, della Repubblica Federale Tedesca.
2: Stimati rappresentanti delle istituzioni europee, caro Carlo Corazza, caro Claudio Casini, cara Oksana, care colleghe e colleghi delle ambasciate, stimati relatori ospiti. La brutale guerra di aggressione che da 4 anni infuria in Ucraina ha luogo nel cuore dell'Europa. Lviv dista appena 800 chilometri in linea d'aria da Berlino, e anche Odessa ha solo 1100 chilometri di Brindisi, quasi la stessa distanza come da Brindisi e la Valle d'Aosta. L'Ucraina si difende eroicamente contro l'aggressione russo al prezzo di enormi sacrifici, non da ultimo civili. In effetti, il titolo del nostro evento è appropriato, la posta in gioco è molto più alta, la difesa dell'Europa, la difesa della nostra libertà e dei nostri valori. 4 anni di guerra di aggressione russa contro l'Ucraina hanno sconvolto l'ordine e la stabilità globali, con conseguenze globali. Insicurezza alimentare, prezzi dell'energia in crescita, indebolimento del diritto internazionale e allo stesso tempo l'affossamento degli aggressori. Gli interessi di Mosca in violazione del diritto internazionale non devono essere anteposti alle norme internazionali, altrimenti nessun paese sarebbe più sicuro dall'aggressione di un vicino più potente e nessuno confine sarebbe più sicuro da uno spostamento forzato. Proprio per tale motivo l'evento di oggi è particolarmente significativo. Il sostegno europeo è stato essenziale affinché l'Ucraina potesse portare avanti per 4 anni la sua coraggiosa lotta di difesa e proprio per questo rimane di importanza decisiva. La Germania è fermamente al fianco dell'Ucraina come uno dei maggiori fornitori di sostegno civile e militare. Con il nostro recente pacchetto per l'inverno di 400 milioni di euro vogliamo aiutare l'Ucraina ancora di più sia nella difesa aerea che ad affrontare il rigido inverno. Anche il paese che ci ospita svolge qui un ruolo importante. L'appoggio dell'Italia all'Ucraina è di grande rilievo. Ho percepito la vicinanza dell'Italia alla gente in Ucraina anche durante la grande manifestazione di solidarietà della scorsa domenica. Sono lieto che l'evento di oggi affronti, oltre alle questioni centrali sulla difesa dell'Ucraina e quindi dell'Europa, anche la dimensione umana. E tutto questo con un messaggio fondamentale: care ucraine e cari ucraini, non siete soli, l'Europa è al vostro fianco. Grazie.
1: Grazie mille. Adesso Elita Kakure, Deputy Ambassador della Lettonia.
3: Good morning everyone. Oksana, excellencies and colleagues. There has been a lot said already today, but I would like to remind that our support to Ukraine is and will remain strong. This is the message you will hear today from my Prime Minister in Kiev and also from my Minister of Foreign Affairs in New York. The Minister will use her voice as Security Council's non-permanent member to urge everyone to support Ukraine. As Ukrainians continue to fight their homeland, the future of their country, demonstrating their unbreakable spirit and determination, we shall continue to provide necessary assistance to Ukraine, including military one. From Latvia's perspective, balanced burden sharing should be facilitated. Just a week ago, Latvia's government decided to contribute further 10 million euros to NATO Pearl Initiative. Furthermore, as one of the leading drone coalition countries, we will host the second drone summit later in May. This war is not just about territory. It is about the right of people to live in a free and independent country, about European security, and about our collective future. For that reason, I would like to stress that also Latvia's society remains shoulder to shoulder with Ukraine and Ukrainians. Support hasn't decreased since the beginning of Russia's started aggression against Ukraine. There are dozens of concrete examples, but more important than that, our homes and our hearts have remained opened to assist in any way we can. And in solidarity with Ukrainians, I will always remember myself where I was 4 years ago. Thank you so much.
1: L'ambasciatrice della Lituania, Dalia Krivienė. Prego.
4: Buongiorno a tutti. Il quattro anni dell'invasione su larga scala della Russia contro l'Ucraina non è solo una data simbolica. Oggi è un momento che ci impone una domanda essenziale. Stiamo facendo abbastanza per fermare l'aggressore? Perché ogni giorno senza una risposta adeguata, ogni ritardo ha un prezzo troppo alto, vite umane. Vorrei sottolineare alcuni aspetti importanti e innanzitutto che l'impunità della Russia alimenta la prosecuzione dell'aggressore. La Russia continua la sua aggressione perché finora rimasta impunita non ha affrontato conseguenze sufficientemente decisive. La Russia continua a perpetrare crimini di guerra in Ucraina, come ha accennato Oksana, colpendo deliberatamente la popolazione civile e distruggendo infrastrutture vitali. E questo senso di impunità alimenta ulteriore violenza e distruzione. Quindi è imperativo che la Russia venga chiamata a rispondere di queste atrocità. In questo contesto è importante sottolineare che le sanzioni contro la Russia dirette e secondarie restano uno strumento fondamentale. Non sono misure simboliche, ma strumenti strategici per indebolire la macchina da guerra russa, limitare l'accesso alle risorse critiche e ridurre la capacità del Cremlino di sostenere una guerra prolungata. Ma dobbiamo essere onesti, le sanzioni funzionano solo se sono rigorose, coerenti e pienamente applicate. E ogni illusione, ogni esezione, ogni esitazione prolunga la guerra. E il mancato accordo sul 20° pacchetto di sanzioni non farà che prolungare la guerra. Ecco perché è essenziale rafforzare ulteriormente il regime sanzionario, colpire chi aggira le restrizioni ed interrompere i canali indiretti di sostegno all'aggressione. È stato già detto e ripeterò che oggi l'Ucraina è la prima linea di difesa non solo della propria sovranità ma dell'intera sicurezza europea. Gli obiettivi della Russia non si fermano ai confini ucraini. Mosca ha dichiarato apertamente che il suo scopo è indebolire la NATO, destabilire l'Europa e ristabilire una sfera di influenza basata sulla forza. E pensare che la distanza geografica possa offrire protezione è un'illusione pericolosa. Già oggi assistiamo a minacce ibride e attacchi informatici sui nostri territori che mettono alla prova la nostra resilienza e la nostra determinazione di rispondere con fermezza. Quindi l'architettura della sicurezza europea dipenderà dalla forza dell'Ucraina con forze armate ben equipaggiate, istituzioni solide e una coesione sociale intatta, solidamente integrata nell'Unione Europea. E dobbiamo essere pronti a sfruttare al massimo gli strumenti già esistenti, come il programma della NATO per l'assistenza militare urgente, il programma SAFE dell'Unione Europea per rafforzare l'industria della difesa ucraina e un prestito per risarcimento basato sui beni russi congelati per garantire un supporto finanziario a lungo termine. Per questo il sostegno all'Ucraina non può essere temporaneo, condizionato o esitante. Deve essere strategico, costante e di lungo periodo e la Lituania ha assunto un impegno chiaro a sostenere dell'Ucraina. Abbiamo destinato lo 0,25% del nostro PIL per i prossimi 10 anni e stiamo determinati a mantenerlo. La guerra ha reso evidente una verità che non possiamo più ignorare. La sicurezza non è gratuita, la pace richiede capacità di deterrenza e l'Europa deve investire di più nella propria difesa. E infine dobbiamo riconoscere una realtà strategica fondamentale, che la sicurezza dell'Ucraina e la sicurezza dell'Europa sono inseparabili. E la garanzia di sicurezza più solida per l'Ucraina è la sua integrazione euroatlantica, l'adesione alla NATO, l'integrazione nell'Unione Europea, non sono obiettivi simbolici, sono pilastri di stabilità per l'intero continente. Quindi è fondamentale intraprendere ogni sforzo necessario per avviare il processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea con l'obiettivo, l'ambizione di completarlo entro 2030 e la Lituania sostiene fermamente questo processo. Per concludere, il nostro impegno costante e il nostro lavoro congiunto per l'Ucraina contribuiranno a garantire un'Europa più forte, più sicura e più unita. E slava Ucraini!
1: Slava. Grazie ambasciatrice. Adesso Dominique Chevolet, deputy ambassador del Lussemburgo. Intanto ringrazio Lorenzo Guerini che è arrivato, il presidente del COPASIR che sentiremo più tardi.
5: Allora, eccellenze, colleghi, cari ospiti qui in Italia e in Ucraina, cara Oksana, buongiorno a tutti. Oggi inseguiamo una data triste. Sono ormai 4 anni che l'Ucraina subisce le conseguenze della guerra di aggressione della Russia del 24 febbraio 2022 e le prospettive di pace rimangono lontane. L'UE e i suoi stati membri, compreso il mio paese, rimangono pienamente impegnati al sostegno dell'Ucraina e la nostra solidarietà con il popolo ucraino rimane forte come sempre. In questi giorni invernali particolarmente freddi, con incessanti attacchi russi contro obiettivi civili, in particolare le infrastrutture energetiche, questa solidarietà è più che mai importante per affrontare la situazione umanitaria estremamente critica sul terreno. Collettivamente l'UE e i suoi Stati membri continua a fornire aiuti cruciali. Il Lussemburgo ha consegnato 33 generatori all'inizio dell'anno. In totale il mio paese ha già mobilitato aiuti per 1,2 miliardi di euro, di cui più di 400 milioni di euro di aiuti militari e quasi 125 milioni in termini di aiuti umanitari di ricostruzione. Il mio paese, come molti altri, è e rimarrà un partner fedele dell'Ucraina e siamo qui oggi per ricordarlo. Dobbiamo anche continuare a lavorare per una cessazione di fuoco totale. Il dialogo è essenziale, con l'UE presente al tavolo, perché si parla anche del futuro dell'Europa, della nostra sicurezza comune, per la quale l'Ucraina continua a battersi ogni giorno. La nostra unità sarà fondamentale per contribuire ai negoziati, contrastare la narrativa di Mosca e fronteggiare le minacce ibride provenienti dalla Russia. La nostra resilienza e la nostra forza dipendono da questa unità, così come la nostra credibilità strategica globale. L'Ucraina continua a difendere i nostri principi comuni, i nostri valori condivisi, il diritto internazionale. In questa sfida resteremo al suo fianco. Vorrei concludere con un pensiero per tutte le vittime e le loro famiglie. Grazie.
1: Grazie mille. L'ambasciatore di Polonia, Richard Neffs, e poi l'ambasciatrice di Svezia.
6: Buongiorno. Anzitutto vorrei ringraziare al presidente Christian, a Claudio, a Carlo, per accogliermi qui in questo giorno tanto importante. Ci sono 4 anni dell'inizio della guerra non dichiarata per Russia a Ucraina, ma l'aggressione, e dobbiamo ricordarci questo, l'inizio, il comincio è 2014, la prima aggressione di Russia verso Ucraina. I will continue in English just to make my thoughts more personal. My collaborators prepared me many pages that perhaps I will leave to you, just what we did, what we should do, just the ideas. But let me say that Poland actually doesn't need to prove its ironclad support to Ukraine from the very first moment. And not from the very first moment of the war, but beginning in 1991, when Poland was the first country to recognize independent Ukraine. And later on, probably because of our, and not the unique, because we can share with other countries the very special experience to be the country that was strongly affected by the Soviet first and then Russian domination. We also warned the world that 2014 was practically the first step to wipe up Ukraine from the world's map. And my reflection on today is that still, to my surprise, there are politicians who say, who expect Ukraine to say gratefulness words, to say thank you to all supporting countries. As these victims of everyday war, aggressive, full-scale war in Ukraine, was something that Ukraine solely is doing for itself. This is we, the Europeans, or the people of the West, that should say thank you to the Ukraine, to Ukrainian people, to Ukrainian soldiers, for their sacrifice, for everything they are doing, not only for their country, but for Europe, for the West, for something that is, I might say, unprecedented in our history. Thank you very much. Thank you from all my heart to Ukraine. Poland will support you as we did from the first day of war till victorious moment, till the moment of the peace that is just and durable, till the moment that you, not other people, you, Ukrainian people, accept the conditions. And we don't forget that this is the European case. We strongly demand to the strong voice of Europe and the final results of these negotiations that are going on right now. This is our future. This is the Ukrainian future as a member of the European Union. We will support you. Thank you very much.
1: Grazie ambasciatore. Adesso Karin Hoglund, ambasciatrice di Svezia. Poi Lorenzo Guerini. Qui.
7: Buongiorno a tutti, cari amici. Buongiorno Ukraine. After 4 years of full-scale war and 12 years of unbroken resistance, Ukraine continues to remind the world that freedom and democracy are never guaranteed. They survive only through the courage of those who refuse to let them fall. Coming here this morning, I heard a piece on the Swedish radio by the Ukrainian National Symphony Orchestra called Breath of Life. The recording took place in freezing temperatures in Kyiv on January 8th. What a beautiful testimony of defiance. Last week, the Swedish Minister for Foreign Affairs, Maria Malmö Stenergard, presented the government's yearly statement of foreign policy. Steadfast support for Ukraine and increased pressure on Russia remain the foremost foreign policy priorities. How the war ends will affect security in Europe for at least a generation ahead, she said. And the generations she refers to include not only our own, but my children, your children, and their children. These priorities are not abstract. They translate into concrete action. In conjunction with the foreign policy statement, my government decided on its 21st military support package to Ukraine, this one valued at approximately 1.2 billion euros. Our unwavering support is rooted in a long-term commitment to Ukraine's sovereignty and security. We want to contribute to a free, resilient, and prosperous Ukraine on its path toward EU membership, to the benefit not only of Ukraine, but all of us. Ensuring Ukraine's survival is not only morally right, but also a matter of strategic importance. Russia is not winning the war, my friends, but its aggressive aims remain. Nor is Ukraine about to surrender or collapse. Together with the European Union and international partners, we are working tirelessly to safeguard sustained support for Ukraine and to increase pressure on Russia to shift the cost-benefit calculus in the Kremlin and thus enable a just and lasting peace grounded in international law and in full respect of Ukraine's sovereignty and territorial integrity. The broader lesson for European security is, above all, the need to pursue military, societal, and indeed mental rearmament. Our governments must be prepared to communicate this clearly to the public, including the realities of what's such efforts entail and the sacrifices that may ultimately be required. This day of remembrance offers not only a moment for reflection, but even more so a moment for reaffirmation of our continued commitment. We must shift the balance back toward conflict resolution rather than conflict management, which increasingly dominates international debates and actions, or rather no actions. Calls for stability must not come at the expense of long-term security, accountability and justice for Ukraine. Slava Ukraini.
1: Eroiam slava. Grazie ambasciatrice. Allora, mentre chiamo Lorenzo Guerini e anche Gabriele Carrer, giornalista dell'Inchiesta, possiamo mandare i due videomessaggi molto brevi che arrivano dal vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto e dal commissario alla difesa e allo spazio Andrius Kubilius.
8: Vicepresidente Picerno, onorevoli parlamentari, rappresentanti delle istituzioni e delle forze armate, signore e signori, da oltre 4 anni l'Ucraina è in prima linea per difendere la propria sovranità e quella dell'intero continente europeo. L'esito di questo conflitto non riguarda soltanto il futuro di Kiev, ma il futuro dell'Europa, la sua stabilità, la sua credibilità geopolitica, la sua capacità di garantire pace e sicurezza ai propri cittadini. L'Unione Europea e i suoi Stati membri stanno rispondendo con determinazione, assicurando un sostegno continuo all'Ucraina. L'Ukraine Facility ne è una chiara dimostrazione, così come l'approvazione da parte del Parlamento Europeo del recente pacchetto legislativo proposto dalla Commissione per garantire un sostegno finanziario stabile nei prossimi anni, rafforzando al tempo stesso le capacità difensive di Kiev e sostenendo le riforme essenziali del Paese. Accanto al sostegno finanziario e militare abbiamo mobilitato risorse umanitarie attraverso il Meccanismo Europeo di Protezione Civile per assistere le comunità più colpite lungo le linee del fronte. Allo stesso tempo la cooperazione tra Unione Europea e Ucraina si è intensificata nell'ambito della politica di coesione, anche tramite i programmi Interreg a beneficio diretto delle regioni e delle comunità ucraine, e in questo quadro si inserisce anche il nostro impegno a rafforzare la difesa europea, investendo nella capacità industriale, sostenendo l'Ucraina nelle sue esigenze di sicurezza e promuovendo strutture resilienti per affrontare le sfide attuali e future, con una particolare attenzione alle regioni europee che si trovano al confine con la Russia, la Bielorussia e l'Ucraina. Un primo passo è stato compiuto con l'adozione della revisione di medio termine della politica di coesione, che ha dato la possibilità agli Stati membri, su base volontaria, di destinare fondi nell'ambito dei loro programmi a priorità emergenti, tra cui il rafforzamento delle capacità di difesa, le tecnologie a duplice uso e lo sviluppo di infrastrutture resilienti. Queste regioni rappresentano aree di primo piano per gli aiuti umanitari, per il sostegno ai rifugiati, la logistica commerciale e le infrastrutture che collegano direttamente l'Ucraina. Il potenziamento dei finanziamenti migliora la loro capacità di sostenere direttamente l'Ucraina e di gestire in modo più efficace la cooperazione transfrontaliera. In questa direzione si inserisce anche la nuova strategia dedicata a queste regioni, adottata la scorsa settimana dalla Commissione, volta a sostenerne l'economia, attrarre nuovi investimenti e a rafforzare la coesione. Questo non solo migliora le condizioni di vita in queste comunità, ma rafforza l'Unione Europea e il suo ruolo geopolitico. In conclusione, sostenere l'Ucraina significa investire nella sicurezza europea, nella nostra autonomia strategica, nella difesa dei valori su cui si fonda il progetto europeo. Sostenere le nostre regioni di confine significa rafforzare la nostra Unione nel suo insieme. Vi auguro un buon proseguimento dei lavori e a presto. Grazie.
1: Adesso dovrebbe esserci Andrius Kubilius, ecco.
9: 4 years of invasion, 4 years of brave resistance, in face of increasing brutality. Not able to defeat Ukraine soldiers, Russia targets Ukraine cities and civilians instead. We salute the bravery of Ukraine soldiers and the everyday heroism of the Ukrainian people. But Ukrainians themselves say, don't just send us nice words. Send us weapons, send us support. So we must commemorate not only in words, but also by action. Last year, the European Union became the biggest supporter of Ukraine worldwide. We agreed on a new 90 billion euro loan for Ukraine, including $60 billion for defense. And member states can buy weapons with Ukraine, from Ukraine, and for Ukraine, using their €150 billion in safe defense loans backed by the European Union budget. Our defense companies are working closely with Ukrainian defense companies under the European Defense Fund and initiatives like Brave Tech EU. I will soon go on a missile tour with member states and industry to speed up missile production for Ukraine and for our own stockpiles. We will integrate our defense industries so Ukraine can benefit from European scale and we can learn from Ukraine. Last year was also the year Ukrainian drones brought the Russian advance to a standstill, chased the Russian Navy out of the Black Sea, and decimated the Russian strategic bomber fleet. We must learn from Ukraine how to fight with drones and how to build a defense industry with innovation at its guard. Last year, we also learned Europe must become independent in its defense, and this is what we will do. Build European defense readiness, a strong Europe in a strong NATO. And we can only do that together with Ukraine. No army or industry in Europe knows what it's like to fight a war against a battle-tested and aggressive Russia. Only Ukraine. We need to ask the question, can we face an experienced Russian army without Ukraine? Without Ukraine's battle-tested military forces and innovative defense industry? In Europe, we stand in awe. The courage of the Ukrainian army, the endurance of the Ukrainian people, shine a bright, shining light of inspiration. But don't let it blind us. Russia is not interested in peace. Ukraine still very badly needs our support for their defense, their freedom, their survival as a nation. Russia cannot win this war, but only if we continue our support, scale up our support for Ukraine, for the defense of Ukraine and the defense of Europe. And if we do, I'm certain we will prevail. Slava Ukraini!
1: Grazie. Adesso abbiamo parlato molto di Ucraina, di cosa sono stati questi 4 anni. Adesso parliamo un po' della seconda parte di questa nostra giornata, che è quella della difesa dell'Europa, e ne parliamo con Lorenzo Guerini, che è stato ministro della difesa della Repubblica Italiana quando è scoppiata la guerra, ed è adesso presidente del COPASIR, che è il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica. Ci aiuta, come vi dicevo poco fa, Gabriele Carrer, che è un giornalista dell'Inchiesta. Da ieri abbiamo lanciato un nuovo giornale che si chiama Strategicon, che si occupa appunto di difesa della sicurezza nazionale dalle minacce, non solo quelle militari ma anche quelle ibride, per cui insomma con Lorenzo Guerini parleremo anche di questo. La prima cosa che vorrei chiedere a Guerini è questa: si è parlato qui anche alla presenza degli ambasciatori dei paesi europei di questa grande coesione europea rispetto all'Ucraina, che per la verità era già cominciata un poco prima ai tempi del Covid, ma comunque queste due grandi tragedie hanno contribuito a una maggiore coesione europea. Dal tuo osservatorio di presidente del COPASIR, quindi insomma di controllo di tutte le attività anche di intelligence e così via, c'è una medesima coesione tra i paesi dell'Unione su questi temi dell'intelligence e della difesa da minacce di cyber security, di propaganda, che sono all'ordine del giorno?
10: Sì, buongiorno a tutti, grazie dell'invito. È chiaro che l'invasione russa dell'Ucraina è stato un fattore dirompente, un elemento decisivo anche di cambiamento di scenario e quindi anche di cambiamento di consapevolezza da parte delle società e dei paesi europei. E questo ha comportato certamente un salto di qualità nell'impegno sulla sicurezza, sia dal punto di vista concettuale, cioè la capacità di avere reale consapevolezza che il tema della difesa e della sicurezza è un tema decisivo e centrale per questa fase, ma anche per le fasi future, perché certamente siamo in presenza di una di un fatto, come dicevo prima, di un fatto storico rilevantissimo che cambia lo scenario, che sta caratterizzando ormai da 4 anni il tema della sicurezza europea, oltre che sta dando prova e testimonianza di una resistenza eroica da parte ucraina, sia delle forze armate che della popolazione, che della leadership politica, e certamente, come dire, rappresenta anche un anelito alla pace, che sia una pace vera, che sia una pace giusta, che sia una pace con condizioni di sicurezza, che non sia semplicemente un modo per consentire all'aggressore di riorganizzarsi operativamente e di riprendere l'aggressione, insomma, in altre forme, in altre modalità e in altri momenti. Dicevo, c'è questa crescita sicuramente di consapevolezza nella capacità di riflettere come paesi europei e come Unione Europea sui temi della sicurezza e della difesa, anche con gli strumenti che sono stati anche richiamati adesso dagli interventi di chi mi ha preceduto, le scelte che sono state compiute, molto rilevanti. Tu, Cristian, parlavi delle due crisi, le due crisi hanno avuto due risposte straordinarie, no? La crisi del Covid ha avuto una risposta straordinaria da parte dell'Unione Europea, impensabile in una fase pre-crisi, e l'invasione russa dell'Ucraina ha avuto un'ulteriore risposta straordinaria da parte europea nella consapevolezza e nelle scelte conseguenti, sia sul piano del sostegno all'Ucraina diretto con gli invii di aiuti economici, finanziari, ma anche degli aiuti militari, con gli impegni che i paesi europei hanno assunto, sia sul piano delle scelte future, delle prospettive future, che si innestano, diciamo, in un contesto che è molto problematico, che non è che possiamo qua nascondere la problematicità della fase che affrontiamo e la ridefinizione non solamente dei rapporti di forza in corso sull'ordine globale che verrà, che sostituirà il morente ordine a cui eravamo abituati, ma anche sul piano delle, diciamo, delle visioni strategiche dei paesi rispetto al mondo stesso e del sistema delle loro relazioni internazionali, che rappresenta un fattore sicuramente su cui anche l'Unione Europea deve riflettere. In primis io metto il tema, poi vedremo nella prospettiva, ma attualmente, diciamo così, dal quale non possiamo sfuggire, della idea delle nuove relazioni tra gli Stati Uniti e il mondo che l'amministrazione Trump sta rappresentando. Io apro e chiuso una parentesi, poi sono sempre, cerco sempre di non disturbare, diciamo, gli elementi, diciamo, come dire, le affermazioni celebrative, ma non parlo di questo, ma parlo, adesso mi faccio comprendere, e non è che voglio, da questo punto di vista, come dire, mettere in difficoltà la narrazione sulla NATO come l'alleanza più potente della storia, eccetera, eccetera, che è vero, ma oggi, se guardiamo alla NATO, io penso che non possiamo non interrogarci su qual è la visione strategica dell'Alleanza Atlantica e quale, come dire, investimento in questa alleanza mette il paese più importante dell'alleanza. L'ultimo summit della NATO ha avuto come dire, un comunicato finale in cui si celebrava con molta enfasi e, io credo, tra parentesi, con un implicito sospiro di sollievo, che è valido ancora l'articolo 5. Ecco, se siamo diciamo, a dover affermare, enfatizzare che siamo contenti che abbiamo riaffermato il valore dell'articolo 5, dico, Houston, abbiamo un problema e non possiamo sfuggirci. Poi possiamo anche stare, appunto, sperare che, come si direbbe, diciamo, in altre latitudini del nostro paese, da passare nottata, però, diciamo, nella nottata ci siamo in questo momento, e questo tema è un tema che incide anche sulle scelte europee e su ciò che dobbiamo fare in termini, appunto, di costruzione delle nostre condizioni di difesa e di sicurezza. Certo, e chiudo rispondendo alla domanda, la crisi derivante dall'invasione russa all'Ucraina ha rafforzato gli elementi di collaborazione che sul piano europeo si realizzano, sia sulle scelte, con tutte le difficoltà del caso, che l'Europa ha fatto nel sostegno all'Ucraina, le scelte che sono state compiute in termini di aiuti, il peso, tra virgolette, del sistema delle sanzioni, che comunque è stato un elemento importante anche in termini di responsabilità e di ricadute sul piano europeo, ma anche dal punto di vista della collaborazione tra le forze di intelligence, che è sicuramente una collaborazione importante, che supera forse anche qualche difficoltà che abbiamo registrato, diciamo, nei mesi precedenti l'invasione all'Ucraina, perché anche qua, se diciamo, ragioniamo sulle lezioni apprese, probabilmente dobbiamo fare un ragionamento anche, e guardo diciamo, i paesi europei che sono di fronte a noi, anche rispetto alla lettura della situazione pre-invasione che era stata data. Io non posso, come dire, dimenticarmi, ma non è che lo dico in termini di volontà di puntare il dito verso qualcuno, ma forse di rimettere in sesto i nostri principi di analisi. Non posso dimenticarmi che fino a pochi giorni prima dell'avvenuta invasione all'Ucraina, l'intelligence europea come dire, considerava poco probabile la realizzazione dell'invasione, e ci fu una discussione vera tra l'intelligence, diciamo così, tra le analisi di intelligence britanniche e statunitensi e l'intelligence europea, dei paesi europei. Su questo eravamo tutti molto uniti, nel senso che molti dicevano no, l'invasione non avverrà, ma non perché non disponevamo di dati, perché non avevamo ancora cambiato, a mio parere, il paradigma dell'analisi.
1: Forse leggevate l'IMES.
10: Non c'ero io nell'intelligence, diciamo, ma il tema non è l'accusa. Il tema non è l'accusa a nessuno, sia chiaro. Il tema è che probabilmente non avevamo ancora assunto la chiave di lettura necessaria per poter comprendere ciò che stava avvenendo, pur disponendo di dati informativi rilevanti e particolarmente significativi. Ma se entravi in Parlamento in quei giorni, io ero Ministro della Difesa, mi limito al Parlamento, diciamo, che almeno non creo problemi diplomatici, o politici, e se entravi in quei giorni in Parlamento e io dicevo guardate che io ho parlato con Austin, ho parlato con Wallace, ho condiviso analisi, report eccetera, qua la situazione è probabilmente destinata ad avere una svolta drammatica, e ti guardavano tutti e dicevano ma no, ma dai, è la solita cosa, Putin farà un po' di pressione per poi ottenere qualcosa in più, noi cederemo, intanto poi ci dà il gas. Ecco, allora, quello che voglio dire è che oggi c'è una consapevolezza diversa, ma c'è una consapevolezza diversa che appunto si basa su 4 anni di guerra, e su questi 4 anni di guerra sull'esigenza da parte dell'intelligence, anche dell'intelligence, di lavorare in maniera più coesa, più unita a livello europeo, con una particolare anche relazione con la, diciamo, con l'intelligence britannica, con l'intelligence americana, pur con tutti i caveat che richiamavo prima, per appunto rendere più forte l'Europa nella sua capacità di difesa e di garanzia della sicurezza.
1: Grazie. Gabriele.
11: Se posso, Presidente, io vorrei andare avanti su questo tema un pochino con due domande.

0: sovietica. Quindi le chiedo che cosa abbiamo sottovalutato. E l'altra domanda riguarda come procedere sull'intelligence europea. Ovviamente lo sottolineo perché può essere necessario. Parliamo di analisi, non parliamo di condivisione di informazioni grezze, per essere molto semplici, perché non vedo niente di più nazionale dell'intelligence. Quindi, anche alla luce dei veti che vediamo in queste ultime ore, mi chiedo qual è il nucleo da cui si parte per ragionare di un'analisi condivisa, almeno questo.
1: Ma forse non so se abbiamo sottovalutato, dico, quando dico abbiamo parlo dell'Europa, delle leadership, eccetera. Non so se abbiamo sottovalutato, so che certamente abbiamo, diciamo così, letto o ignorato ciò che poteva essere evidente per un quadro, diciamo così, di consolidata difesa dei nostri interessi che soprattutto sulla partita energetica ci portava a guardare, diciamo, alcuni fatti e alcuni elementi con uno sguardo diverso rispetto a quello che avremmo dovuto mettere in atto attraverso un'analisi oggettiva dei fatti, delle parole, degli intendimenti. È chiaro che eravamo tutti, insomma, tutta l'Europa o gran parte di essa era, soprattutto diciamo, l'Europa centrale e anche il nostro paese, era molto focalizzata sul tema appunto della relazione con la Russia, centrata sulla dimensione, essenzialmente sulla dimensione energetica, come un elemento come dire, assodato e consolidato, e quindi questo ci ha portato da un lato a tollerare ciò che non era tollerabile, e dall'altro lato a sottovalutare, ma non per mancanza di consapevolezza, ma perché in conflitto con il nostro interesse e con la nostra analisi del nostro interesse, ciò che invece andava analizzato in maniera diversa. Ripeto, non torno a quello che dicevo prima, ma fino a pochi giorni prima dell'invasione diceva: ma no, ma la Russia non lo farà mai perché non le conviene, perché, perché, perché. Quindi quello sicuramente.
0: Forse abbiamo dato razionalità a ciò che non era razionale.
1: Ma forse sì, abbiamo provato come dire, a inquadrare nella nostra razionalità ciò che probabilmente non era inquadrabile nella nostra razionalità. Sul piano invece dell'intelligence, della cooperazione intelligence, uno, noi arriviamo già da come dire, da un buon grado di interazione dell'intelligence europea. Sul piano, ad esempio, del contrasto al terrorismo, cioè, su questo c'è un consolidato lavoro, non semplicemente di relazione tra servizi collegati e tra paesi amici, che è, diciamo, normale, ma anche in termini di condivisione di alcuni dati, ad esempio, sul terrorismo, soprattutto sul terrorismo di matrice jihadista. Dopodiché, convengo con te, è chiaro che la dimensione dell'intelligence è una dimensione ancora nazionale. Ma così come la difesa, anche tutto il dibattito che facciamo sulla difesa europea, un dibattito che a me pare a volte sia un po', come dire, pigramente basato su valutazioni poco approfondite. È evidente che la dimensione della difesa europea è una dimensione che nel quadro attuale, diciamo così, dimensione istituzionale dei paesi membri dell'Unione Europea e dell'Unione Europea stessa non può che avvenire su una scala di crescita di capacità militari nazionali, integrate in una pianificazione, in un controllo sovranazionale europeo, un comando europeo, con standard definiti a livello europeo e con strumenti anche di accompagnamento all'investimento, eccetera, diciamo immaginati anche a livello europeo. Ma guardate che la NATO non è differente, cioè non c'è l'esercito della NATO, la NATO è aliquote, diciamo così, nazionali di capacità militari che vengono come dire, messe in un unico basket, che è quello dell'Alleanza Atlantica, con un comando dell'Alleanza Atlantica, con standard che sono definiti dall'Alleanza Atlantica e con pianificazione strategica ed operativa dell'Alleanza Atlantica. La dimensione europea è la stessa cosa sul piano della difesa e così anche oggi sul piano dell'intelligence. È evidente che tra Stati membri dell'Unione

0: europea, c'è, ci può essere, c'è convergenza di intelligence sulle minacce. Anche qua, già andando a definire la minaccia, un'analisi condivisa della minaccia è già un passaggio rilevante. È già un passaggio rilevante andare a definire un'analisi condivisa della minaccia, perché è molto, è anche legata a come geograficamente è collocato un paese, dove si proiettano i propri interessi strategici di sicurezza, eccetera, eccetera. Quindi questo è un tema, anch'esso è già lì, è piuttosto complesso. Però sulla minaccia c'è una convergenza, un'analisi, sicuramente il tema della Russia e il tema delle attività, diciamo, di guerra ibrida che la Russia conduce, dalla disinformazione, gli attacchi cyber, eccetera, eccetera, è consapevolezza comune e richiede, e in parte lo ha, collaborazione, comune. Poi ci sono su altri fronti, diciamo, i paesi europei possono essere anche competitivi tra di loro, perché o su appunto particolari settori di impegno, penso ad esempio al tema, diciamo così, della competizione economica, della competizione tecnologica, oppure su situazioni regionali. Spesso, diciamo, i paesi europei hanno avuto agende diverse e quindi anche le intelligence operano secondo quelle agende. Quindi noi dobbiamo stare dentro questa complessità. Non è che possiamo immaginare che il mondo cambi e l'Europa cambi con una bacchetta magica, anche perché i cambiamenti sono relativi anche alla cornice istituzionale nella quale siamo collocati. Siccome il tema della difesa è uno dei temi che definiscono la sovranità di un paese, e quindi la sicurezza se la porta dietro, è evidente che questo aspetto oggi non può che essere vissuto in questa dimensione. Quindi noi dobbiamo far crescere la cooperazione, far crescere sul piano della sicurezza la circolazione delle informazioni, e immaginare, com a come, cioè, immaginare come definire strumenti comuni in una guerra che è complicata per le società aperte, perché la guerra cognitiva nelle società aperte è molto complicata da combattere, perché ha a che fare e incrocia, diciamo, aspetti delicati della democrazia di un paese. La libertà di opinione, tra tutte, e incrocia anche, come dire, interessi che appaiono molto divaricati tra di loro, molto lontani tra di loro, che in realtà si incrociano. Adesso la dico così, magari in maniera poco diplomatica, ma diciamo la lettura esasperata del tema del free speech, da questo punto di vista è un punto di incontro tra le esigenze delle grandi piattaforme e l'opportunità che queste esigenze, come dire, mettono in capo e mettono in mano a chi vuole condurre azioni di guerra ibrida, o di guerra cognitiva. E per le società aperte e per le democrazie liberali, stare dentro questo passaggio e combattere questa guerra è molto complicato ed è molto difficile.
1: Un'ultima domanda,
0: Sarò più breve nella
1: no, no, no,
0: risposta.
1: se possibile sull'Italia. Ieri sera sono passato davanti Palazzo Chigi e ho visto Palazzo Chigi illuminato con i colori della bandiera ucraina e devo dire che mi ha fatto un grande effetto. Sono molto orgoglioso che il governo abbia fatto, cioè che abbia illuminato il palazzo, il potere esecutivo con i colori della bandiera ucraina, è veramente molto bello e commovente. Però da un altro canto si vede che soprattutto da quando Donald Trump ha vinto le elezioni e poi dopo è entrato alla Casa Bianca, si vede un certo raffreddamento del pur entusiastico appoggio che il governo Meloni ha fatto dell'Ucraina. Cioè, non un arretramento, ma un piccolo passo indietro o di lato o di fianco. E volevo chiederti dal tuo osservatorio se vedi questo come un problema nei prossimi mesi rispetto al sostegno dell'Italia nei confronti dell'Ucraina.
0: No, non lo vedo dal punto di vista, diciamo, degli atti concreti, anche se secondo me, diciamo, potremmo tutti fare di più, ma non lo vedo dal punto di vista di un arretramento sui fatti concreti. Lo vedo più sotto profilo, diciamo, della narrazione politica, della relazione con l'opinione pubblica, questo sì, e non so se sia un bene, perché credo che l'opinione pubblica debba essere resa consapevole il più possibile. Alega, l'opinione pubblica ha mostrato anche, diciamo, nei sondaggi che vengono fatti, insomma, di comprendere, ok? E quindi, insomma, penso che questo possa essere un problema dal punto di vista della prospettiva, ma non vedo un arretramento sul piano degli aiuti che noi inviamo all'Ucraina. Certo, il tema dell'atteggiamento dell'amministrazione Trump è un tema che incide. Per chi politicamente ha scommesso sull'amministrazione Trump, oggi questo tema è un tema molto gravido, diciamo così, di problematicità. È inutile nascondersi, non voglio fare polemica politica, ma è così, diciamo. Quando Trump, come dire, dà l'idea che la pace in Ucraina non sia il riconoscimento di un diritto fondamentale del popolo ucraino, ma un favore che viene elargito, è chiaro che questo è un messaggio molto, molto forte, che penetra in molte in strati dell'opinione pubblica, e quindi bisogna avere lì la capacità di essere molto fermi anche sui principi. Perché gli atti sono importanti e sono fondamentali. Zelensky dal primo giorno ci ha detto ci servono munizioni, no, non parole, però anche le parole sono importanti. Anche le parole sono importanti, anche come si spiega una posizione importante e come si aiuta l'opinione pubblica a sostenere passaggi complicati. Perché io la dico così, anche qua senza polemica politica, io non penso che sia stata una buona cosa aver messo la fiducia sul decreto che riconferma anche per quest'anno il sostegno all'Ucraina anche attraverso l'invio di materiale militare. Ne comprendo, diciamo, l'esigenza dal punto di vista parlamentare e politico, ma non credo sia stato un buon segno, ma no, che non ha cambiato di una virgola i fatti concreti, ma ha dato un messaggio, a mio parere, che può essere potenzialmente pericoloso. Cerco di essere il più istituzionale possibile perché non crea problemi a nessuno, però che può essere potenzialmente sbagliato, cioè che è sbagliato e può essere potenzialmente pericoloso e dannoso. E questo vale per tutti, vale per tutti, vale per la maggioranza, vale per l'opposizione. Io comprendo che il tema della pace, anzi comprendo, so, e per fortuna è così, che il tema della pace è un tema politicamente decisivo, perché le nostre società, quella italiana ma quella dei paesi qua rappresentati, aspirano tutte alla pace. Altra cosa è, come dire, strumentalizzare questo sentimento per fini elettorali, immaginando di immergerci in un lungo anno di campagna elettorale nel nostro paese, che sul tema della sicurezza e della difesa vede un atteggiamento ipocrita e lontano da parte di tutte le forze che sono impegnate, o delle forze, o delle principali forze impegnate nella campagna elettorale. Siccome il tema della sicurezza e della difesa sarà un tema centrale per i prossimi anni, così come sarà un tema centrale per i prossimi anni il tema dello squadernamento e della ricomposizione delle relazioni internazionali e dei rapporti di forza a livello globale, espungere questo tema dal dibattito politico, io non credo che non sia una grande scelta, ma credo che sia, diciamo, un peccato di omissione piuttosto grave.
1: Grazie, senza considerare il fatto che dell'ipocrisia di quando si parla di pace, perché si chiede la pace all'Ucraina, si chiede la pace alle società occidentali, all'Europa, e non si citofona mai Cremlino, Putin. No? Grazie Lorenzo Guerini, grazie mille. Adesso chiamo qui al tavolo Giulia Paiesca, credo che ci sia, sì, Taira, che ha vinto il premio per la sicurezza Sakharov, scusate, il premio per la libertà di pensiero del 2022, il Sakharov, dato dal Parlamento europeo. Prego, Taira. Sì. Taira parlerà in ucraino e Cyril Petrovich Lysak. No, scusami, no, ho sbagliato.
2: Vilena,
1: sì, c'era un altro nome, ho sbagliato. Infatti dicevo, questo è maschio, mi sembra una donna. Tradurrà dall'ambasciata ucraina.
3: Intanto, grazie mille. Io vorrei partire da una parola che è stata menzionata, credo, due o tre volte oggi, però che ricorreva spesso, che è quella della fatica.
2: Я хотів би розпочати з першого слова, яке сьогодні вже кілька разів повторювалося, це з складнощів, з втоми, з труднощів.
3: Una fatica che in Europa viene raccontata come fatica dell'Europa a sostenere l'Ucraina, però vorrei capire qual è la fatica dell'Ucraina.
2: З тих труднощів в контексті того, що є зусиль Європі, яка докладає стільки зусиль, щоб допомогти Україні, а що в контексті України, які вона труднощі і зусилля, як вона себе в цій ситуації, тобто чого вона докладає, як що саме Україна робить?
4: Так, безперечно. Чотири роки тому, саме в цей час, 11:52. Я приймала поранених в складі госпіталя міста Маріуполя.
5: Proprio quattro anni fa, in questo tempo, alle 11:52, io ricevevo i feriti nell'ospedale a Mariupoli.
4: Рівно 4 роки.
5: Quattro anni fa, proprio esatte.
4: Це були солдати, це були цивільні, це були діти.
5: Erano i militari, erano le persone civili, erano i bambini.
4: Я ще не знала, що нас очікує. Я не знала, що через 4 тижні я буду в російському полоні, на столі для катувань, в підземеллі, спеціально обладнаному для цього.
5: Lì non sapevo ancora che cosa ci sta aspettando e che tra 4 settimane sarò in prigionia russa, sul tavolo, torturata, messa in un basement dove loro torturano le persone catturate.
4: Просто за те, що ти піднімаєш голову, щоб подивитись на небо, тебе б'ють прикладом.
5: Quando cerchi di alzare la testa per guardare il cielo, mentre ero nella prigione russa, ti picchiano e ti mettono a pugni e ti torturano.
4: Ви знаєте, я постійно ходжу зараз і дивлюсь в небо, бо воно не перекреслено колючим дротом, воно не за ґратами, воно прямо над головою.
5: Oggi quando passo, quando faccio la passeggiata, esco, sto sempre guardando il cielo, perché non è chiuso con le grate, e posso guardare liberamente il cielo.
4: Зараз я знову в армії, я долучилась до війська знову.
5: Sono di nuovo in esercito, mi sono di nuovo, faccio parte dell'esercito ucraino.
4: Після обміну, після довгого лікування, нарешті я можу долучитись до війська.
5: Dopo lo scambio, dopo un lungo periodo di trattamento, di cure, posso di nuovo fare la parte delle forze armate.
4: Як думаєте, я стомилась?
5: Come pensate, sono stanca?
3: No, non credo. Ma che cosa la spiace?
4: І точно так же, в такому ж стані приблизно, як я, перебуває вся наша армія. Я вам привезла вітання з фронту, з України, з Києва, з Харкова. І привезла подяку за те, що ви робите.
5: È lo stesso stato, lo stesso sentimento sentono tutti gli ucraini e tutti i nostri militari. E a proposito, vi porto proprio i saluti dalla fronte orientale, da Kharkiv, da Kiev, da tutte le città ucraine che resistono e combattono.
4: Ну, ми трошки стомилися, але нічого.
5: Certo, siamo un po' stanchi.